0: Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso, dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: Ciao Alberto, Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico, e quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville, ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: me la facevo. Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris, avevo la barba in gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Sentivi più peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: l'Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no l'Olimpiade, l'Olimpiade.
1: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom, come ti alzavi alle, cioè non so com'è
0: della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti, dico cavolo, domani devo scendere di Aosta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante, perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva, però mi ha caricato e andate il giorno dopo e così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti, non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico ma sei scemo? No, pensa a te, no, scherzando, dico pensa a te che adesso ci troviamo giù arrivo.
1: Bello,
0: no, dai. Questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più che c'è, una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo

0: Bolognese che arrivava giù 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è la sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: scusatela,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione, si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da Trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, ho tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive,
1: certo.
0: Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona, 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che facevo lui e dicevo, ho 2 anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi, quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, 2 anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero? Grande. È l'11, grande numero. Vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Tantissima gente. Bello.
0: In quei 2 giorni sono arrivati.

0: ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, guarda il grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... ero eccitato, proprio avevo... che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Dato per Flavio.
0: Sto guardando...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Hello everybody, health farm, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie,
1: com'era?
0: Grazie.
1: Com'era Jure come avversario, come rivale?
0: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ha smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
1: Il Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Loris. Chi c'è? No, Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Italiano?
1: Straniero. No, straniero. Straniero.
0: A lui? Lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
1: Italiano?
0: Ma italiano,
1: in tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso, Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonazzi, Foppa, Giorgi, vado avanti?
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto. Aspetta,
0: eccolo.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto, e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
7: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio, no, aspetta, col golf car.
1: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
1: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
7: Alberto,
1: non si può dire nulla.
7: Alberto, lì eravate due bei manzi. Tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto? Perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
1: Aspetta.
0: Ci ha trovato indietro,
1: Sierra Nevada. Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
0: No.
1: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
1: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune tue espressioni che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piaceva.
0: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare... E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
1: E dove dormivano poi?
8: Della barca su, hanno aperto.
0: Vai, allora, se ne vada. Perché noi...
8: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperto sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo vinto l'oro, grandissimo Alberto. Allì.
0: Pensa che qui si sceglievano... Sì, non è bellino. Allora, alle gare di discipline veloci, discesa super G, c'era inverno,

0: Meno 20, giuro, meno, ti ricordi Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel Gisese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque, le condizioni erano ottimali. Qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
1: L'anno prima
0: ha
1: l'avevano
0: perso la
1: rinviata,
0: fiducia perché ha
1: eh sì,
0: cancellato
1: avevano
0: nel
1: cancellata, mi
0: 95 i
1: ricordo.
0: mondiali. Li ha rimandati l'anno dopo. Meno male.
1: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Transmontana per finire, insomma, siamo
0: Oh,
1: partiti da
0: gigante, va
1: Kranz.
0: bene,
1: No, questa è
0: gigante
1: un'altra
0: il
1: foto.
0: giorno dopo. Arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana,
1: Esatto.
0: l'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
1: Tu hai smesso che avevi 31 anni qua. Ti
0: 31.
1: sei
0: Guarda,
1: un
0: tu
1: po'
0: cosa dici?
1: pentito di aver smesso così giovane perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto? Il parallelo e hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo
0: Beh,
1: forse
0: sempre
1: dopo
0: dopo
1: anni?
0: la, non
1: Vero?
0: dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni
1: Non ti è
0: che.
1: più tornata la voglia magari di
0: Sì,
1: gareggiare?
0: negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria che poteva capitare anche dopo 4-5 anni e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Eh sì.
1: Come te
0: No,
1: lo ricordi questo giorno?
0: adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, no, i scarponi no, tutto, al parterre. E c'era, oh, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, no, scherzo. E vedi qua Burras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Christian Young che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi
1: No,
0: ricordate, Loris.
1: considerano. Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto senza il
1: Sincero,
0: senso
1: perché
0: super
1: lui
0: giro
1: mi ha dato anche la
0: occasionale.
1: risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice. Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è super G, io va bene, anche il gigante avete visto, Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, io in gigante, adesso oggi vai subito 80-100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più un gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: la
0: Disert, la clavicola, a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente ragazzi, ho vinto solo questi 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
1: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Ti ho detto io. Facciamo a settembre-ottobre, se bisogna. No, aprile. Andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, dobbiamo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie.
0: Rubi
1: solo
0: il posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
0: Grande. Grande, Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui? Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente.

per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento, mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento, e quindi vabbè, sono molto contenta di questa, perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo, io sono felicissima, perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Hillary, però adesso che hai fatto Hillary, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché no, perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così. È bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto e ho detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco, ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale, ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose,
Tu hai fatto la cosa che più rappresenta, che più ti rappresenta. Sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda. Tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva. Un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso. Dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato. Il recupero hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Scusate, ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma-Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello che
Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco. Uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non io vedo di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo è parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham. Perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice.
Mi permetto di contraddirti, subito bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice, la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30, non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto, abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza, di che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet, io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, che è magico proprio, che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarli in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda, e di più è Francesco Favino, per favore andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché so triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, dovete sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti, nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano, chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Tuo Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io...
Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale.

e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui coglioni, a Balotelli, il mio.

Bravo Enrico, poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano, immenso. Per me non è andato all'estero. Sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale, vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo, io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi. Hai una città che rispetti. Attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi. E non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi
e anche innocente come un bambino.

anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti, a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo, e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se no fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Però la partita non l'ho vista, sai, mi piace
4: Balogun, che è un po' messo in difficoltà psicologicamente la squadra. Poi c'è stata questa prosa balistica di Dilman, che ha calciato la Juninho Pernambuco, ha messo 0 a 9 minuti alla fine e finita da lì.
3: Bosnia. Bella sta maglia degli Stati Uniti, mi piace.
4: Bosnia male, insomma, poi alla fine ancora crescono ancora più rimpianti, no?
3: Sì, ma per me sapevamo giocare con questi.
4: Con gli Stati Uniti?
3: Sì. No, io invece qualche...
4: Non lo so.
3: Non con Gasol,
4: non lo so, perché ecco la novità, no, novità, la conferma che l'intensità da là non si deve, non ci sono proprio eccezioni di Marco, cioè. Questo calcio che ti impone, questo mondiale ci manda questo messaggio che devi alzare i ritmi, almeno nella mia opinione, sì. Devi giocare un calcio più intenso e continuo, non sempre ce la fai. Poi l'altra novità è le nazionali americane, Marco, sono tutte organizzate.
3: Sì.
4: Cioè, 30 anni fa c'era la sorpresa estemporanea di questa o quella squadra africana. A me sembra che l'africano si sia disimpegnato molto bene.
3: Sì. Mi manca quello step che ti dicevo.
4: Sono d'accordo
3: prima
4: con te, quel discorso, quel caldo di tensione, mentalità.
3: Mi manca quello che manca.
4: Però,
3: grande. Perché hanno anche tecnicamente dei giocatori molto validi.
4: Molto validi.
3: Molto validi.
4: E, tra l'altro, se è un campionato tipo Premier, Oligan, Bundesliga, ma anche italiano, in quei casi. Fate eccezioni, aiutano a migliorare. Cioè questi giocatori africani che bazzicano i nostri campionati, le nostre leghe, Europa, Europa, sono giocatori scafati, quindi hanno una evoluzione in questo senso. Poi quando giocano insieme sono d'accordo con te, cercavi tensione, capito? Insomma non puoi perdere una partita minata, giocata molto bene. Senegal, riferito alla partita lì vinta dal Belgio, però nel calcio succede, è stata la partita più pazza e imprevedibile del mondiale, molto bella, e vedremo altre. C'è tanto equilibrio, soprattutto in questa fase di eliminazione diretta, dove stanno prepotentemente salendo a ribalta le grandi fine. Anche ieri Kane ha fatto il secondo gol straordinario, perché lui non guarda neanche la porta là, con il calcio. Spesso e volentieri lo fa, non guarda la porta e fa delle cose straordinarie.
3: No, no, assolutamente. Lasciamo un attimo i mondiali, poi ci ritroviamo. Una cosa velocissima: ieri abbiamo sentito il collegamento con il nostro Beccarisi sul Consiglio federale. Quello che emerge, insomma, stiamo leggendo sui giornali, ma la cosa spingendo per Maldini, direttore tecnico, e poi si farà il CT. Quindi il primo passo è questo. Sembrerebbe dalle ultime, Stefano, che Maldini ha un po' più aperto rispetto a prima la possibilità di fare il direttore tecnico.
4: Sì, insomma, Paolo è sicuramente una persona importante, una persona affidabile. Qualora dovesse accettare l'incarico, insomma, l'Italia sarebbe in buone mani, perché ha voglia di coordinare
3: tutto lo staff azzurro, non tanto la nazionale, è tutto praticamente.
4: Di coordinare tutto quanto, di avere un peso specifico importante, insomma non una figura rappresentativa.
3: Ma non l'immagine, ecco, ma l'operativa.
4: E Malagò, secondo me, è un leader che delega. Il principio di delega è molto importante per chi poi ha una responsabilità. E Malagò lo ha fatto sempre nella sua vita, specialmente poi Falcone l'ha dimostrato. Insomma, non è che è un accentratore, certamamente, voglio dire, una figura piccola, ci mancherebbe altro, una grande personalità, insomma, anche per essere in prima linea. Però molto su questo è molto intelligente, cioè creare il team, definire i ruoli. Quindi Maldini, adesso vedremo se dirà sì.
3: Dice che in pochi giorni si dirà, settimanella.
4: No, tutto. Lui ha detto la settimana chiude.
3: Prossimo.
4: Un uomo molto concreto, veloce, rapido. Sì. È un uomo di azione e di relazioni.
3: Ha detto in una settimana si decide tutto. Insomma, quindi.
4: No, se lo dice lo fa. Vuole... E quindi ha in mano, secondo me, Numi. Cioè lui.
3: Tu dici non c'è solo Maldini.
4: Un leader come la piano A B.
3: È per forza. Dai.
4: Allora giochiamo, crediamo, non stiamo dando notizie. Piano A sarebbe, che ne so, Maldini, Conte.
3: E piano B.
4: Piano B Ranieri, Mancini. Molto semplice.
3: E quindi vediamo.
4: Quando io ti dicevo Maldini può parlare con Mancini, cioè voglio dire, non è che Malagò dice vedi un po', parla con Mancini, no. Parte da direttore tecnico e vediamo.
3: Il discorso della Serie A che aiuterebbe.
4: No, secondo me è pronto Ranieri.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe l'ingaggio del
4: CT. Questo è un altro aspetto.
3: Importante.
4: Cioè, significa che
3: Marotta ha parlato in questo senso.
4: Malagò ha detto che Marotta gli ha garantito. Marotta non ho sentito.
3: È vero, hai ragione. Malagò ha detto che Marotta
4: Ha detto che Marotta garantirebbe questa cosa qui. Certo. È una cosa inedita.
3: Sì.
4: Sarebbe un fronte diverso, un'apertura da parte, anche se siamo nelle dinamiche, cioè come si diventa ridenti? Si diventa anche, no? Con le componenti ti spingono, tipo, certo, no? Anche certo. Poi alle elezioni a vittoria. È politico, Marco. Io poi qui mi fermo perché non so dirti, insomma, io ero fermo a

0: Mancini commissario tecnico.
1: Però vediamo, dai, vediamo.
0: Poi gli eventi sorpassano
1: un po' di giorni, penso che sapremo tutto e poi avremo il quadro completo. Però adesso sembrerebbe che l'obiettivo è quello di individuare appunto il direttore tecnico. Poi vediamo. Allora, un po' di domandissime. Allora, a parte di Massimo che scrive: Allegri ama sia Lukaku che Højlund, gioca 5-2, quindi i due attaccanti sono loro e possono giocare tranquillamente insieme. Perché dire che non possono giocare assieme? Mi rispondi tu?
0: No, di prima, cioè nel centro giocare insieme non ci sono dubbi, però devi essere librato. Sono due giocatori.
1: Vado a dare una mano in fase difensiva. Forse Højlund era molta di più in fase,
0: però poi dopo perde l'uscita davanti, come se giocasse con una punta e mezza. Cioè, voglio dire, dipende.
1: Sì.
0: È vero. Secondo me dagli esterni. Esterni di grande quantità e qualità, allora.
1: Lukaku, posto di testa, è fisicamente ancora un top, scrive Luciano. Poi Bernardo scrive: vorrei sapere se dietro a Lobotka c'è ancora la Juve. Guarda, al momento sono voci, non,
0: beh, sarebbe un colpo.
1: Sarebbe un colpo il importante colpo per la Juve, perché abbiamo sempre detto, però
0: se poi ne bastano due buoni, ecco, in prospettiva può essere anche un discorso legittimo. Giovane, la Juve,
1: ma non è
0: di prospettiva, però entra la Juve. Poi è stato pagato 10 milioni?
1: Sì, 18 l'operazione 18 complessiva.
0: Ci devi lavorare.
1: Sì, anche se io lo podcast non lo so se Allegri lo fa andare via così facilmente.
0: Sì, ma anche la volontà era di cambiare un po', non perché non si stia mai annoiando.
1: Sì, vabbè, anche per fare una nuova esperienza, insomma, con Napoli ha fatto tantissimo.
0: Però chiude con Napoli, rilancia,
1: esatto, oppure va via con un'altra esperienza. Andiamo con un audio, 3182003, poi c'è un'altra domanda per Stefano Impallomeni, altro argomento.
2: Buongiorno Maracanato, Alberto.
1: Ciao,
2: siete
1: Alberto.
2: Grandissimi, grande Marco, grande Stefano.
1: Grazie.
2: Ciao, siete la mia dipendenza, meno male che ci siete. Però una cosa, io purtroppo per me ormai c'è un'età che mi ricordo sia gli 80 che gli anni 90.
1: Pure no.
2: Io vi ho ascoltato, avete detto che molto Lazzi ce ne sono pochi. Io vi voglio bene, io vi stimo, però signori miei, Vitigna, Pedri, Çalhanoğlu, sto guardando le partite dei mondiali, va bene.
1: No, ma non parlavo italiani.
2: Era bravo Butolazzi. Però dire che ce ne sono pochi.
1: Parliamo degli italiani.
0: Ma questo di ieri, però.
1: Sì, sì, si riferiva a Butolazzi di ieri. No. Però noi parlavamo degli italiani ieri, dei giocatori italiani playing, non sono. Secondo,
0: insomma, non perché ce l'abbiamo avuto mai, per me è fortissimo. Poi mancano tutti queste caratteristiche.
1: Sì, con queste caratteristiche
0: c'è l'Italia, la situazione.
1: Però tutti stranieri, abbiamo dato tutti i nomi stranieri.
0: Italiani,
1: no? Ce ne sono pochi con queste caratteristiche in questo momento.
0: Albertini, il porto della situazione.
1: Il, insomma, il giocatore con queste caratteristiche, esatto. non è che ne abbiamo.
0: Cioè, Albertini non poteva fare uno e l'altro, ma insomma, questi giocatori qui, Lazio, va molto bene.
1: Cioè, ci sono dei centrocampisti validi, ma non c'è quello con quelle caratteristiche play in questo momento. Il play, abbiamo dei Tonali, Barella, insomma, giocatori che possono. Ma io non disprezzo nemmeno Locatelli, sono sincero, perché ogni cosa è colpa di Locatelli. Locatelli ha delle caratteristiche, devi rispettare le caratteristiche del giocatore, poi non è che poi fai cose che non sono DNA. Ma non abbiamo quel giocatore lì con quelle caratteristiche, cioè il play, quello che deve può costruire.
0: Esatto.
1: Allora, domanda del top Stefano, da parte di Massimo: la Roma di oggi dove si collegherebbe lui in campo? Grande Impallomeni. Massimo, ti fa questa domanda: dove ti collegheresti oggi?
0: Da nessuna parte, Gasperini? Perché un altro calcio.
1: Vabbè, dai,
0: no, è un altro campo, Marco, ma sono passati
1: 4-2-3-1, ma io
0: anche sono passati più anni, 10,
1: cioè, insomma, dai, ancora sei voglio dire. Dai, esterno nel 4-2-3-1.
0: No, c'era da goma, che
1: no,
0: serata,
1: tu hai una cosa un po' più calma.
0: Una cosa sui 30-40 metri, insomma, non adesso devi fare 80 metri per fare il fascione, no.
1: Beh, trequista, 4-2-1 dietro la punta.
0: Però con caratteristiche da centrocampo, insomma, voglio dire, non è che fenomenali, giocatori fenomenali, però mi sarebbe piaciuto essere
1: perché abbiamo trovato la collocazione,
0: la Spalletti, la Casini, quasi tutti gli allenatori che ti danno, ma anche lo stesso Conte, tutti allenatori che ti danno qualcosa in più. Io non vedo cioè questi giocatori non li sento mai grazie a Spalletti, grazie a Conte, grazie,
1: scusa,
0: no,
1: però
0: non
1: ringrazio
0: mai ora. Nessuno, ma come
1: Zeman dove c'ha giocato? Esterno.
0: Esterno,
1: ecco perché non voleva più esterno, tanto gol,
0: no, 4, no. Zeman 4-3-3 l'esterno sta là,
1: ultimi 30 metri, certo, certo. Però fa difensivo, cioè, un po' arretravi.
0: La purezza del 4-3 Zengo,
1: non è tu arretravi, che fa, sei rimani su, sempre, sempre su.
0: Ma Zeman nemmeno diceva niente.
1: Cioè,
0: andava avanti, quindi si incazzava, la palla tornava indietro, ma se pensa, ma allora, c'era fuoco a centrocampo, pensa che te all'esterno alto, sì, doveva recuperare.
1: Allora,
0: la palla non doveva niente, la palla doveva andare più avanti, sì, possibile, proprio verso la porta avversaria.
1: Certo, certo. Allora, vai Andrea con un altro audio.
3: Buongiorno Marco e Stefano. Allora, per il mondiale ho parere che Inghilterra e Belgio hanno le ore contate, perché cioè non si può giocare così.
1: È molto repetitivo.
3: E fa onore all'Europa. Sono veramente due squadre che hanno vissuto dei momenti negativi,
0: questi due
3: turni. In Inghilterra sono Kane, non va da nessuna parte.
0: A fare quattro gol al primo tempo,
3: trovano un gol con Lukaku.
0: Beh, male.
3: È un palo.
0: Come, ma non si può paragonare la prestazione del Belgio con l'Inghilterra, non sono d'accordo.
1: Anche io. Ha faticato perché è andato tutto, poi dopo devi saltare una partita che sempre si mette male, però ha proprio un
0: difficoltà.
1: Un altro, poi ti recupero due messaggi scritti perché siamo quasi in pausa, vai. Arrivo.
4: Caro Marco, buongiorno a te e al tuo ospite.
1: Okay.
4: Volevo fare una mia puntualizzazione su questa ipotesi che ha portato avanti Marotta di aiutare, sì, la federazione a finanziare l'ingaggio di Conte. Questa cosa può sembrare a molti strana, ma credo che sia chiarissima invece per chi si occupa di business e di valorizzazione dei marchi a livello nazionale e internazionale. Ovvero sia, le squadre di Serie A hanno tutto l'interesse del mondo di alzare il livello di attenzione a livello internazionale sui giocatori italiani e sull'Italia.
1: Ci può stare?
0: Ci ho capito. Tanto.
1: Cioè lui dice che la Serie A vuole aiutare perché così valorizza pure i calciatori italiani.
0: Ma c'è la stessa risultato, no?
1: No, no, non c'è niente.
0: Quindi non è che tu prendi.
1: Vediamo, dai. Potrebbe essere una
0: top. Data. Sei sicuro che la Germania possa entrare in campo al mondo tra quattro?
1: No. Ma gli ha detto no, però gli ha detto subito no.
0: Perché sa benissimo. Cioè non c'è questa certezza.
1: Mi ha detto no, adesso
0: se
1: non
0: prendi
1: è il caso.
0: Diventi quel mondo, però, si diventa,
1: secondo me Klopp si sta godendo la vita.
0: Bene.
1: Io la vedo in questa maniera, lui dice.
0: Ancora che ha 85 anni, ma lo vuole rappresentare.
1: No,
0: ma insomma, mi dico una cosa, 80 anni,
1: ma una casa,
0: ma non vattene a casa, ma dove devi andare? Cioè, o no? Ma che devi fare a 85 anni? Poi sei d'accordo con me?
1: Sì, dai, ancora.
0: Ma Sacchieri non si arrende, ma in generale.
1: Sì, sì, da un certo.
0: Ma io li timo da un lato, ma dall'altra parte mi mettono ansia, mi mettono paura. La gente mi mette paura.
1: Poi lanciano in dei discorsi.
0: Che ancora sanno là, che vogliono. Ma basta. Sfogliate l'album dei cordi, che bello. No?
1: Un play italiano sarebbe Milano, reinventato quest'anno in quel ruolo al Cagliari, non a caso lo vuole Sarri all'Atalanta, scrive. Poi Juve, quindi con Neri, Alisson, Politano, Lang, Vergara.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Costa ovvio, dicasi la stessa cosa per il Congo e dicasi la stessa cosa per il Cosa vuol dire questo? Che il gap del calcio africano col calcio europeo è diminuito da tantissimo, però manca quell'instant killer di chiudere le partite quando ce l'ha stata di mano, quando è completamente, sembra quasi fossimo in un conto pugilizio quasi al tappeto. Esatto. Sono mancati troppo colpi di KO, ma le squadre sono uscite tutte a testa, non a testa altissima, e questo è un viatico positivo per il mondiale che ci sarà tra 4 anni anche in Africa, Spagna, Portogallo e Marocco, e dunque lì le africane, anche se sono quelle ancora in corsa, ma sul suolo africano sicuramente tra 4 anni le squadre vorranno fare di tutto perché la Coppa per la prima volta arrivi e rimanga lì anche in Africa. Dunque, grandi applausi per queste squadre che hanno un futuro assicurato perché hanno rose veramente forse, forti.
1: Forse Manu, il Marocco in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano.
0: Ci vado perché volevo chiedere questo.
1: Vai.
0: Ma grande esperto del show internazionale,
1: certo, assolutamente.
0: Specialmente quello africano. No? Con lui ho condiviso un'esperienza in Sudafrica durante i mondi e devo dire, insomma, sono passati 16 anni, sono d'accordo con lui. Cioè, il marchio che ha lasciato l'Africa in questo mondiale è visibile, insomma, squadre migliorate, evolute, poi sono d'accordo con
1: lui. Tecnicamente c'hanno dei bei giocatori.
0: Manca l'ultimo pezzo, manca quello che dicevi tu, anche il calo di tensione da evitare, l'instant killer, come ha detto Malou. Però la domanda è, Malou, che ti voglio fare, il Marocco può vincere il titolo mondiale?
1: Aspetta, prima di rispondere do anche il buon pomeriggio a Tommaso Bonanda, la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso, ben trovato.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Abbiamo provato a mettere alle strette Malou, che l'abbiamo fatto delle immagini, che è entrato a casa Milan, ma lui devo dire che è stato bravissimo, ha dribblato proprio, ha dato delle risposte di un diplomatico altissimo. Quindi non so se vuoi fare una domanda anche tu, tra poco prepariamolo, magari vedo, non siamo riusciti, ha fatto un catenaccio clamoroso proprio. Vabbè.
11: È riuscito a districarsi a centrocampo come fa Bondo.
1: Sì, però non ha detto niente praticamente. Capito, Malou.
11: Possiamo chiedergli come è.
1: Vai Malou, rispondi prima.
10: Marocco, che dico che Marocco 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale. Se certo. arrivi in semifinale, fai meglio della volta prima, vuol dire arrivare in finale. Dunque io mi auguro che il Marocco ha dimostrato di essere forse la più squadra, nel senso che comunque anche nei momenti in cui sembra andare sotto in qualche modo riesce a reggere, il che veramente il lavoro di Abui è veramente un lavoro importante, e mancano dei giocatori perché manca Guerra, ma non ha fatto rimpiare,

0: che si potrà giocare le sue carte con la Svizzera. Tra l'altro l'Algeria ha arrivato la Petrovic, Petrovic è il allenatore oltre che della Lazio anche della nazionale svizzera, sì. Per lui sarà un derby nel derby, anche il suo preparatore atletico Paolo Longoni è di giocatore, è preparatore atletico anche lui ex Lazio, ex nazionale svizzera.
1: E vabbè dai, vedremo insomma. Intanto arrivano un po' di messaggi, per esempio di diciamo, ma lui ieri sera scarsissimo come gioco, si è esibito in una super botta di fortuna, ho edulcorato io con Rudy Garcia, che non gli piace, vado a edulcorare anche io, il Belgio alle ore contate, vabbè vediamo insomma, perché poi a proposito del Belgio colgo l'occasione che c'è anche Tommaso, perché prima e Stefano non abbiamo accennato all'argomento, ossia Lukaku che ieri comunque
0: ha cambiato la partita.
1: Aspetta, arrivo subito Malu, che tra l'altro ha cambiato la partita, ha preso dei voti altissimi, stavo vedendo le pagelle tutte alte, e io prima Tommaso ho detto ma secondo me il Napoli lo deve tenere, io sono andato secco su questa cosa, cioè nel senso Lukaku sì o no, dico sì. Stefano ha detto un sì condizionato dal giocatore, cioè dalla testa del giocatore, giusto Stefano? Correggimi se è questo, no?
2: Sì,
1: cioè dipende
2: sì.
1: Molto da lui,
2: sì.
1: Come deciderà, eccetera.
2: Esatto. Se vuole restare a Napoli, se vuole anche giocarsi il posto con noi.
1: Esatto. Tommaso, ti chiedo com'è la situazione di Lukaku, perché dal punto di vista, correggimi se sbaglio, il suo ingaggio è un po' elevato, siccome il Napoli sta intraprendendo una strada diciamo diversa di riduzione un po' degli ingaggi, questo potrebbe essere un problema?
3: Lo è sempre quando c'è l'ingaggio, guardate come è successo con Vlahovic, non siamo a questa situazione, però...
1: Prima glieli danno e poi se lamenta.
3: Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ieri, comunque anche sono d'accordo con Stefano, Lukaku-Napoli ha un senso se comunque Lukaku si rende conto, tra virgolette, si rende conto che chiaramente non può giocare sempre fisso, non può più giocare sempre fisso titolare in una squadra come il Napoli,
1: esatto.
3: Perché mette ad un certo livello, un po' perché c'è Højlund che è stato preso per fare il titolare quando Lukaku non c'era, e un po' perché comunque vediamo anche in questo Belgio Lukaku non parte titolare. Segna entrando, è decisivo entrando, non ha più il fisico di 5 anni fa, ma come tutti,
1: esatto.
3: No? Come una cosa normale. Quindi se si rinquadra un po' la sua situazione, secondo me si può porre le basi per continuare, altrimenti la vedo un po' difficile, certo non può pretendere, ma non penso nemmeno lo pretenda, di partire o di essere protagonista assoluto con Allegri.
1: Tu lo terresti sì o no?
3: Io Napoli lo terrei, sì.
1: Oh, ok, tu sei anche
3: io Napoli lo terrei, perché comunque cioè non è che a giro, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Romelu Lukaku,
1: esatto. Malu, vengo da te che ti avevo già sentito subito polemico, dai.
0: Spesso si dice che Lukaku non è bello da vedersi e quant'altro, no? Però è decisivo il nazionale, soprattutto era come di gol, e il nazionale è sempre stato decisivo, anche se il Belgio non ha vinto niente, e in questo ruolo che si è creato, che l'ha creato Rudy Garcia, di entrare e cambiare il corso delle partite, gli è riuscito per adesso. Perché ieri il gol più importante non è quello di Tielemans del 2-2, io quando una squadra deve recuperare è il gol del 2-1 che diventa fondamentale per dare speranza. Dunque nel momento in cui il Belgio era a casa, Lukaku in qualche modo ha dato questa speranza, e poi con la sua leadership ha cercato di guidare la squadra, difatti i palloni in grado da lui, ha messo in difficoltà la difesa del Senegal. Dunque se giocato piccolo che andando avanti con gli anni possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti, ma il secondo piano allunga le loro carriere.
1: Quindi tu lo terresti anche tu? Tu Napoli lo terresti?
0: Sempre.
1: In coppia con Højlund?
0: Parte Højlund e entra Lukaku.
1: Cioè tu dici però come alternativa?
0: Come ottima alternativa,
1: però come diceva Stefano è un'alternativa che deve stare bene a lui, cioè lui si deve calare in questo ruolo, insomma se accetta di calarsi in questo ruolo diventa
0: noi diciamo questo, ma se poi dopo le prestazioni dimostrano che può partire dall'inizio e fare bene, diciamo che di base parti con questo ruolo sempre le situazioni.
1: Aspetta che c'è anche uno che in attacco ha giocato, ha segnato, che è Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato,
4: buon
1: pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Hai sentito, parlavamo di Lukaku, siamo entrati un po' in questo discorso, Lukaku sì, Lukaku no, anche ieri decisivo entrando dalla panchina, giustamente Malu sottolineava che questo ruolo che gli è stato ritagliato diventa un ruolo in questo momento anche decisivo. Quindi chiedevo, ma il Napoli che deve fare? Perché ci sono delle voci, no, su Lukaku. Abbiamo sentito Manna, il direttore sportivo, proprio giorni fa, che ha detto attenzione, viene da un anno difficile, il ragazzo quando ritorna poi parliamo e vediamo. Insomma, non è che non credo che ci sia una chiusura da parte del Napoli.
4: No, ma guarda, ti do il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali, che ti danno un'adrenalina, una forza
1: maggiore
4: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato, però un conto è farlo per i mondiali e quindi metterti a servizio ed essere anche decisivo, però la sua stazza fisica insomma secondo me non è il classico proprio calciatore che io me lo terrei come alternativa primo, ma due, bisogna anche vedere se lui accetta questo ruolo secondario e come alternativa non intendo giocare l'ultima mezz'ora, insomma alternativa vuol dire che a volte rischi di non giocare, perché in questo secondo me Lukaku per il Napoli ha questo pensiero, quindi personalmente non so quanto convenga.
1: Ah, tu dici come alternativa bisogna vedere un po' il discorso che faceva Stefano in Pallomeno.
4: Troppo, secondo me è Lukaku, troppo pericoloso tenerlo come alternativa, perché oggi mentalmente magari non si sente di avere quel ruolo, insomma. La sua età è vero che glielo impone, però la sua fisicità rende complicato nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora sono bavi brevilini, insomma, che puoi entrare in partita. Lui credo che avrà bisogno di tempo.
1: Vabbè, vediamo insomma che cosa poi deciderà insieme al Napoli al ritorno al Mondiale. Intanto ieri è stato decisivo sotto questo aspetto. Quando
2: non ha fatto neanche un gol facile.
1: No.
2: Sembra facile, ma non lo è.
1: Assolutamente.
4: Ma senza Marco, io non voglio...
1: Sì, vai.
4: Quella che è la qualità di Lukaku, non solo discutere, gli anni passano per tutti.
2: Ah, direi.
1: Quello sì, passano per noi.
2: No, per qualcuno per... no, però.
1: Per chi?
2: No, di... c'è chi non molla, viene,
1: sì. Viene. Ah, cioè è vero, quelli che stanno attaccati, ragazzi, proprio alle loro posizioni.
3: C'è da dire, per la conclusione, io mi posso solo accodare al pensiero di Arturo, ci mancherebbe altro. E, paradossalmente sarebbe, cioè sulla carta, la coppia di attaccanti centrali, diciamo così, del Napoli per la nuova stagione, cioè Hoyt e Lukaku. Sulla carta, facciamo un attimo un rapido calcolo su quelle che sono le altre coppie di attaccanti della Serie A. Non è che voglio dire averceli, no?
1: No, ma è una coppia importante, ma io sono d'accordo.
3: Paradossalmente, con tutti, sì. Tutti gli aggiustamenti di mercato che deve fare il Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con alcune situazioni anche abbastanza scomode, perché Luca in questo momento lo piazzi male, comunque è riscattato Alisson Santos, cioè hai un attacco che sulla carta in teoria potrebbe essere fatto nelle prime scelte e nelle immediate seconde scelte, che insomma, che non è che tutti, voglio dire, esce Højlund, entra Lukaku, hai la Champions, una stagione lunga, certo è, dipende tutto dalla resa del giocatore, la testa, il fisico e tutto, però sulla carta potrebbe rappresentare un problema in meno per Manna, chiamiamolo, diciamo così, via.
1: Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Senti Tommaso, leggo anche un'altra cosa, sempre da tutto mercato web.
3: Poi una domanda per Maru, se posso, in chiusura.
1: Sì, assolutamente. Ti chiedo soltanto, l'Atletico Madrid si è inserito per Greenwood, è così? Sì. Cioè, perché prima dicevo a Stefano, le squadre italiane quando prendono tempo e non chiudono praticamente, poi sono lì vicino, perché ogni giorno noi leggiamo più vicino, quasi l'accordo trovato, il calcio, poi arriva, spunta una squadra che economicamente non c'ha problemi e si porta via il giocatore. C'è questo rischio?
3: Sì, perché voglio dire, Greenwood non è che lo conosciamo noi a Maracanã, lo conosce Arturo e Maru, lo conoscono tutti. Quindi penso lo conoscano anche a Madrid, sponda Atletico, quindi è evidente che per le italiane, in questo caso per la Roma, che non è neanche una big, mi perdonerà la Roma, ma una big nel senso a livelli di delle potenze economiche.
1: Certo. Beh, in questo momento il calcio italiano è una potenza economica da nessuna parte.
3: Esatto. ogni ora che passa per gli italiani sono 7 ore, no? Come era, i gatti, un anno di vita, 7 dei gatti, cioè, capito? Bisogna fare la trasposizione, quindi evidentemente squadre come Atletico Madrid, Cioè, voi pensate, ora, 10 secondi, il Tottenham, no? Che sta, come avete visto...
1: Ci andiamo.
3: Speso Tonali, poi non voglio anticipare nulla, però ha speso, spenderà 116 milioni per Tonali, ne ha spesi ufficialmente mezz'ora fa altri 100.
1: 100, sì, è vero.
3: Cioè, per Matheus Fernandes... Sapete quante presenze ha Matheus Fernandes col Portogallo? Una.
1: No, ma di che stiamo parlando?
3: Non è al mondiale, quindi cioè, ha speso 200 milioni in due giorni. Quindi l'Atletico Madrid, che non è il Tottenham, ma è comunque una potenza, chiaramente se vuole un giocatore, ah, ma lì c'è una concorrente di un'italiana, vabbè, comunque non è un problema, cioè questo è il ragionamento purtroppo.
1: Sì. Sì, sì. Poi più perdi tempo... Alia Begovic ad esempio, c'è l'Arsenal adesso, giorni fa c'era una squadra italiana, ora arriva l'Arsenal, se lo prendono come vogliono, cioè questo è il discorso. E lo
4: Marco,
1: sa...
4: ma questo Stefano, quante volte abbiamo fatto la nostra chiacchierata, quando noi diciamo che il nostro calcio è in difficoltà, si intende soprattutto questo, cioè si può dare una colpa all'Inter per non aver preso Palestra quando le condizioni... Cioè le nostre armi in questo momento sono
1: adatte. Ma l'Inter ci ha provato più di quello che doveva fare.
4: È proprio per dirti che oggi noi abbiamo
1: ma poi posso adatte, dire una cosa, e qui voi c'è chi di mercato ne capisce sicuramente, lo conosce più di me. Non è il discorso di perdere tempo, è che secondo me c'è proprio la strategia di far perdere tempo da chi poi anche assiste il calciatore. Cioè, se oggi io ho Palestra, perché devo chiudere subito un affare quando penso che poi possa arrivare una squadra dalla Premier League, cioè, so. Questo, e quindi anche loro fanno questo gioco, Stefano, perché sanno

0: che può arrivare, se c'è un bel
1: un
0: giocatore,
1: un acquirente più facoltoso,
0: ecco, e quindi a quel punto vai, capito? È anche questo il discorso, cioè non mi sento di fare delle grosse critiche, che ne so, all'Inter, alla Roma, perché magari non chiudono un affare, allora dico tutti quanti, ma
2: non
0: devi essere
2: può,
0: ma
2: non è possibile,
0: non ti fanno chiudere l'affare, perché Malù, ma tu lo conosci,
2: ti do un dato, insomma, noi abbiamo sempre parlato, l'Inter fino a qualche anno fa era costretto e poteva fare solo i parametri zero, perché
0: sì,
2: quindi,
0: perché adesso che può fare?
2: No, vabbè, però qualche euro in più ce l'ha rispetto
0: sì,
2: a qualche anno fa,
0: sì,
2: insomma.
0: Sì, sì, qualche urino in più, cioè. Malù, è sbagliato questo ragionamento?
3: Giusto, ragazzi, è stato anche un ausilio che ha detto, noi abbiamo fatto l'impossibile,
0: sì,
3: e poi arriva una squadra che fa saltare il banco e offre qualcosa di quasi rinunciabile al giocatore, di cosa parliamo? Mm-hmm. L'Inter ci ha provato, non l'ha mai nascosto che voleva il giocatore, mm-hmm, poi sappiamo che noi purtroppo non possiamo competere con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi, faccio l'esempio non del Tottenham, del Coventry, neopromossa, che potrà spendere più di Juve, Inter, Milan, perché hanno la fortuna di avere un altro budget, un calcio che è più mediatizzato al mondo, che ha i diritti più alti, che ha i ricavi più alti e quant'altro, la redistribuzione è fatta anche in modo che le piccole possono permettersi giocatori da 30-40 milioni, cosa che qui una squadra come il Frosinone, per fare un esempio, non potrà mai permettersi per il nostro calcio, e quella è un po' la differenza con la Premier. Permettiamoci anche che rispetto a quando giocava Artù, il livello del nostro calcio si è abbassato tantissimo. Oggi un Artù di Napoli sarebbe nazionale ad occhi chiusi, invece è arrivato prima della nazionale giovanile, la nazionale A, c'erano giocatori di un livello pazzesco, che anche nonostante tu eri un giocatore fortissimo, c'erano quelli ancora più forti di te. Oggi il nostro calcio purtroppo non è così, e dunque
2: io ci ho messo del mio caratterialmente, però quello che dice la verità è, davanti a me c'era, adesso onestamente parlando, c'erano i Totti, i Del Piero, i Di Natale, che è stato anche un po' trascurato rispetto agli altri, ma questo è un giocatore straordinario.
3: Anche Di Natale è arrivato dopo in nazionale, non è arrivato subito.
2: Esatto, ma i Vieri, Basso, insomma.
0: Intanto, ragazzi, c'è anche un altro passaggio di mercato, perché Dybala è vicinissimo all'accordo, Tommaso, con la Roma, ci siamo.
4: Sì, quindi sì, questo, diciamo, c'era stata un ulteriore, perché comunque si parlavano, i contatti erano molto fitti anche nelle ultime due settimane, prima dell'inizio del mondiale, e nelle ultime ore ulteriori contatti che hanno portato, diciamo, un'accelerata che a questo punto non diciamo decisiva, perché non c'è l'annuncio, ma insomma si sta mettendo nero su bianco un'intenzione di proseguire insieme, che già comunque era presente.
0: Gaggio più basso, Stefano, un anno di contratto, però leggevo un altro,
1: non so i termini, però ecco, quell'accelerata che tu ho spiegato sul fatto di Greenwood prima,
0: esatto,
1: qui è lo stesso, perché non è che i rinnovi siano
0: meno
1: difficili degli acquisti,
0: sì,
1: soprattutto quando si tratta di giocatori centrali importanti quali Dybala, stiamo parlando della Roma, e di Pellegrini. Quindi io mi aspetto che la Roma acceleri da questo punto di vista, almeno ti tieni il certo, poi l'incerto, quello dipende dal mercato e anche da questo sbilanciamento di forze in campo.
2: Posso dire,
1: perché
2: che
1: se l'Atletico Madrid è individuato in Greenwood, adesso dico la mia, l'erede, non naturale, perché di Griezmann, perché le caratteristiche sono quelle, manca un calciatore del genere, c'è poco da fare, perché se Simeone individua in Greenwood quello che è difficile, perché i paragoni a me non piacciono, però Griezmann ormai mi sembra, no? E Greenwood è un giocatore che può conquistare anche questo tipo, no, di posto all'interno dell'Atletico Madrid. Vedremo come va a finire.
0: Come va a finire, sono d'accordo.
1: Però relativamente rinnovi, la Roma c'è Dybala, Pellegrini. Ecco, io mi attendo degli annunci imminenti, perché insomma non si sa mai.
0: Meglio chiudere questa
1: situazione. Perché sei svincolato, perché
0: sulla
1: carta tu non sei più un calciatore della Roma.
0: Esatto. Arturo, stai aggiungendo una cosa?
2: No, Dybala lo conosciamo, qualità, pregi e difetti, anche la sua situazione fisica. Io credo che la strada più logica e giusta è per la Roma e per Dybala, questo di rinnovare la Roma. Se vuole essere ancora competitivo e prendersi ancora qualche soddisfazione, poi ce l'ha sempre, insomma. Quindi, ragazzo intelligente che che sa insomma che sono tutti miei, giusto aggressivo, sempre insomma ai soldi per fare una guerra, quindi la scelta più giusta e logica.
0: Malù al volo, che c'è una domanda prima di salutarvi. Malù, vai su Dybala al volo.
3: Io dico Dybala, come ha detto tu, sono d'accordo, sono quei giocatori però che giocando la Champions League, dove a volte certe partite serve il corpo del campione, la Roma ha fatto bene a rinnovare il contratto, e anche il fatto che lui ha accettato un contratto a ribasso significa che vuole godersi la Champions, che è una vetrina importante. Gli anni passano anche per lui, ricordiamoci con 90, certo, 93, certo, certo. Anche se c'ha baby face, come dico io, però sicuramente sa che quest'anno, tra virgolette, rimane anche per il suo piacere, certo, per il piacere dei tifosi, della società, ma anche il suo, perché il palcoscenico della Champions
0: è importantissimo. Al volo vi chiedo un vostro pensiero sul caso di Gregorio. Tommaso, il suo agente ha parlato, poi noi tra poco ci andiamo nello specifico, però di fatto ha attaccato la società, i giocatori, per tutelare praticamente il suo assistito. Che ne pensate? Proprio un minuto a testa velocissimo, Tommaso.
4: Allora, brevemente, nella fattispecie che l'agenzia, procuratore o quant'altro fa, è giustissimo che difenda quando ritiene che comunque che sono lecite. Lo sappiamo benissimo, non dico nulla di paradossale o di clamoroso. Quando ci sono delle critiche che vanno oltre, magari si pensa che vadano oltre il mero giudizio tecnico sulla volontà di un giocatore o meno, sul rendimento, penso che sia assoluto dovere di, da parte di chi cura gli interessi, di mettere i puntini sulle i e semplicemente far valere la propria posizione, certo, o comunque far vedere le cose come stanno da quel punto di vista. Poi, se vogliamo discutere di Gregorio, si può discutere, sicuramente il rendimento non è stato al top. Io cambierei il portiere? Sì. È una priorità della Juventus ad oggi, 2 luglio? No. Però sicuramente se c'è da fare un investimento avanzano dei soldi, qualcosa sì. Ovvio che no, se mi si propone svirare della Roma, vuol dire che non si è capito nulla di come va il calciomercato.
0: Ma come va a finire a tuo giudizio questa vicenda dopo questa esplosione della gente?
3: Va a finire che il giocatore, perché comunque un agente capisce quando il suo giocatore in qualche modo non è più centrale nel progetto,
0: okay,
3: e di conseguenza io dico sempre meglio andare in una realtà dove sei centrale in un progetto e in qualche modo essere malvoluto, passatemi questo termine, dove sei. Io dico che Di Gregorio dal Monza alla Juve il primo anno ha fatto bene, perché comunque tante partite l'ha salvata, quest'anno tutta la squadra non è andato bene, compreso lui che ci ha messo del suo. Le agenti fanno gli interessi dei loro giocatori, giusto, lo difendono senza andare a intaccare gli altri giocatori o comunque anche la società. Parla del tuo giocatore, difendilo, poi ogni società è libera di fare le proprie scelte e per il bene del giocatore meglio andare in una realtà magari non di livello della Juve, un po' un livello tra virgolette più basso, ma okay, vai a fare il protagonista e vai a continuare a fare il tuo lavoro.
0: Arturo Di Napoli, tra l'altro la Juve si riserverà di rispondere, quindi arriverà molto probabilmente una risposta anche del club bianconero. Arturo.
2: Ma guarda, finché è possibile, io credo che i discorsi devono rimanere nel limite del possibile tra giocatore e club, ma poi alla fine c'è sempre sintonia tra l'entourage e il calciatore. Il gioco delle parti è così quando il matrimonio si dice che bisogna farlo in due, spesso e volentieri uno rimane scontento, a volte non viene rinnovato, è il gioco delle parti che c'è la polemica e ce ne saranno tante altre, quindi non è che mi spaventa più di tanto, mi scandalizza, insomma, il gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino, come è normale che sia.
0: Bene, io mi devo fermare, allora saluto Arturo Di Napoli, lo ringrazio.
5: Ciao, Arturo.
2: A voi, ciao.
0: A presto,
2: Marco,
0: grazie anche a Malù, un abbraccio Malù.
5: Ciao Malù.
0: Tommaso, nel salutarti dammi un nome che oggi dobbiamo monitorare, se c'è una situazione.
4: Sì, brevissima cosa, il rinnovo a ribasso di Dybala, ribasso ovviamente tra 9 virgolette, nel senso, perché se quello che sappiamo noi è rinnovo a 3 milioni.
0: Ok, sempre alto.
4: Diciamo, no, si diceva prima, no,
5: per noi altro che ribasso. Però
4: perché ribasso sembra si decurti,
5: sì, sì,
4: e vada al minimo sindacale. Ora, no. è un anno a 3 milioni, si diceva no, sì, fa la scena.
5: Si può fare, si può fare, a quell'età si può fare.
4: Siamo anche noi al ribasso, se il ribasso deve essere questo.
0: Sì, ma certo. Magari.
5: Ribasso.
0: Va bene, va bene.
5: Quindi un anno?
4: Un anno. Sì. Allora, per un anno, non ho di più, però noi eravamo, noi sapevamo 3 milioni. Poi,
0: 3 milioni, sì. Butti via, insomma. Mi sembra un buon ribasso, insomma, lo definirei, va bene.
4: Che dici? Siamo a ribasso.
0: Grazie Tommaso. Ciao, Tommaso, a domani, un abbraccio a Tommaso. Ciao. Buon anno alla redazione di Tutto Mercato Web, ci fermiamo, ritorniamo sul caso Gregorio, poi c'è da parlare anche di Tonali con questo passaggio veramente costosissimo al Tottenham, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccher e Stefano Impallomeni in studio.
1: Ciao Marco.
0: Stefano di nuovo, ben trovato. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a David Di Michele. Ciao David, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: In collegamento con noi anche Giocondo Martorelli, che ringraziamo tantissimo. Giocondo, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: e grazie come sempre.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito.
0: No,
3: ciao.
0: grazie a te. Allora, in attesa di un altro ospite che si dovrebbe unire a noi, io vi voglio chiedere, prima abbiamo così accennato al tema, però adesso approfitto un attimo anche per la presenza di Giocondo Martorelli. Allora, vi leggo al volo il caso di Gregorio che è scoppiato in casa Juve. Vi leggo le parole, proprio un flash della gente che ha detto: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 3 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni, quindi ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questo periodo alla Juventus. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica Sofascore al 4° posto davanti a Savic, a Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo in classifica. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, quindi stoccata praticamente anche a quello che sono state le operazioni. Per coprire la spesa folle ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente. Chiude, va avanti, fa anche il resoconto dei gol subiti con lui in porta, eccetera, però chiude dicendo: Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà per il ritiro, durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c'è fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E questo un po' le parole. C'è anche Alessandro Iori, il collega di eccolo lì, ciao Ale, telecronista da zone, che troviamo con noi ospite, lo vediamo anche
4: ciao,
0: ciao, ciao Ale, ben trovato, piacere anche nostro di vederti finalmente, oltre che di sentirti sempre. Allora, ho riportato le parole, lascio a voi questo caso, che può succedere, come la vedete. Giocondo, parto da te, vai.
2: Ma intanto uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto. Io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore, quindi è difficile poi entrare in questo tipo di dinamiche, però qualcosa posso dirla sicuramente senza toccare il nervo scoperto di qualcuno. Io appartengo a un'altra generazione, questo è un dato di fatto, quindi è oltre 35 anni che faccio questa professione e posso solo dire che questo tipo di situazione probabilmente uno lo va a discutere in sede e poi usando anche parole più forti, se vuoi, no? A quattro occhi. Fare queste cose, cioè un'uscita in questo modo su tutti i media, penso che non sia una cosa, secondo me, fatta nella maniera più opportuna, ecco, diciamo, usare questi termini. Però, ripeto, i tempi sono cambiati.

0: nella
1: Però io non credo che la Juventus abbia dato responsabilità di Gregorio.
0: No, no, no.
1: Ecco, questo
0: appunto,
1: nel senso.
0: No, beh, ma certo, cioè, dico, quelle sono cose che noi non sappiamo.
1: Certo, certo.
0: Non sappiamo quello che si sono detti, in che maniera,
1: chiaro,
0: probabilmente. Però è altrettanto vero che poi, ecco, questa è una cosa che tutti noi dovremmo, noi agenti, naturalmente i calciatori, mettere in preventivo il fatto che una società in qualsiasi momento possa decidere di non avvalersi più delle tue prestazioni,
1: certo,
0: e naturalmente
1: metterti
0: sul mercato, perché è legittimo la società cambiare idee, opinioni, strategie e tutto il resto. Quindi, ecco, ripeto, delle volte bisognerebbe avere una flessibilità maggiore, no?
1: rispetto
0: a questi eventi che si verificano, perché i calciatori sono pagati in maniera importante dal punto di vista economico, noi stessi agenti siamo pagati altrettanto in maniera importante, quindi ripeto, il rispetto per una società bisogna averlo nel momento in cui soprattutto se arriva una dirigenza nuova, un allenatore che probabilmente vorrà cambiare qualcosa, penso che sia
1: legittimo. Questo è il punto di Giocondo. Stefano, poi metti anche un po' in difficoltà lo stesso calciatore con magari anche...
2: Insomma è stato esauriente, Giocondo ha detto tutto, se non io posso aggiungere che c'è il diritto della critica.
1: Assolutamente.
2: Però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso, sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando cioè dice tre giocatori impresentabili.
1: Là insomma.
2: Non so, cioè,
1: è andato
2: entra,
1: a toccare anche gli altri, che forse
2: si entra in una situazione un po' delicata,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: voglio dire, poi la Juventus e gli agenti dei tre attaccanti vedranno poi se rispondono o meno, non so come andrà a finire, però certamente sono d'accordo con Giocondo. Di Gregorio è un giocatore di valore, però sai, quando capiti in una Juventus da costruire, da rilanciare,
1: sì.
2: Poi alla fine...
1: Certo.
2: E questo è il risultato. E concludo dicendo che se uno poi può avere un parere tecnico su un calciatore, se è negativo, non è che uno si deve risentire, insomma, siamo qui anche, no? Ne fa tutte delle cronache, noi parliamo tutti i giorni, dobbiamo esprimere dei pareri tecnici senza offendere nessuno.
1: No, ci mancherebbe.
2: Se per esempio queste prestazioni non sono state all'altezza delle situazioni, uno magari lo può anche dire, non pensa a offendere nessuno.
1: Davide, vengo anche da te. Ti è mai capitato un agente che ti ha messo in difficoltà con uscite un po' particolari?
3: No, sono stato più io a metterlo in difficoltà. Purtroppo sì, a distanza di anni capisci anche gli errori che ho fatto, e di conseguenza no, non ho mai trovato.
1: Ma come lo leggi questa situazione qua? Cioè, io penso anche adesso lui deve partire per il ritiro, così ha detto, l'ha proprio scritto nel suo social. Partire il ritiro, hai parlato di attaccanti impresentabili, comunque eccezione fatta per Vlahovic, ci sono tutti, perché è l'unico che insomma...
3: Sì, secondo me l'errore più grosso è fare degli altri. Se hai un cliente, parli del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a far innervosire la controparte, no? Magari sono cose che loro si sono dette a voce e poi tu le hai riportate sul giornale, giusto o sbagliato, secondo me pure, se sono cose che vi siete detti le devono rimanere tali, potevi solo difendere il tuo assistito, così facendo anche il gioco delle parti per far abbassare un po' il prezzo, no? Sta fuori rosa, non lo vogliono, capite? Sono tante le dinamiche che possono pensare, però secondo me è stato un errore attaccare la società, attaccare soprattutto l'altro giocatore, perché tu devi parlare del tuo, se vai a attaccare degli altri metti anche in difficoltà in società stessa, no?
1: Certo. Alessandro Iori, anche il tuo punto di vista.
4: Ora, io sono andato mentre te hai scambiato che avevi immagini che voleva essere sicuro, non so se Mary abbia citato gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro allo specchio della porta, 16 volte. Partite in cui parti da 1 a 0

0: per gli altri o comunque di gol subito. Il portiere della Juve deve essere un portiere una parata a partita, mediamente, perché viene sollecitato molto come i portieri delle squadre di medio basso. Credo che ci sia una valutazione tecnica in questo senso. Gregorio di 2 anni alla Juve non essere un portiere all'altezza della Juve, all'altezza di fare il numero uno della Juve, e quindi credo che il cambio sia non legittimo ma anche urgente. Poi le modalità di separazione le studieranno, però il fatto che Di Gregorio non sia da Juventus è oggettivo, credo che sia incontestabile, e questo dato, 16 gol subiti al primo turno dello specchio della Porta nell'ultimo campionato, è una sentenza inappellabile.
1: Aspetta, c'è Giocondo che vuole intervenire. Beh, prego Giocondo.
2: Certo. Allora, non per contraddizione, però questi sono spesso argomenti che portano avanti chi fa l'algoritmo, che va a vedere tutte queste statistiche. Allora, sono d'accordo nel momento in cui uno, quello che dicevo prima, uno che con una nuova società decide che quel calciatore, che sia esso portiere, difensore, attaccante, non fa parte più di un programma, di un processo, certo, tecnico della squadra del prossimo futuro, è legittimo, non deve dare nemmeno spiegazione, secondo me, una, certo, non lo ritiene più opportuno, basta. Quindi non va a sindacare le qualità o meno di un portiere, probabilmente ne vuole uno più bravo, più disponibile. Però una statistica del genere non bisogna metterla come una cosa negativa per un portiere, perché ora Stefano me lo confermerà sicuramente questo, perché è vero che tu prendi gol al primo tiro, ma se te la mettono sempre all'incrocio dei palo, uno contro uno, te la mettono dove un portiere non può far nulla, c'entra ben poco sulle qualità del portiere. Cioè la valutazione deve essere fatta nell'arco di un anno e delle prestazioni che ha fatto, e su quanti episodi, su quale ha responsabilità, quello sì, non sul fatto che abbia preso il gol sul primo tiro in porta. Mi sembra così una cosa abbastanza obiettiva, no, e onesta, ecco.
0: Il discorso è che penso per esempio al gol subito la Fiorentina, la penultima di campionato, che è la partita che di fatto fa uscire la Juve dalla Champions League. Se penso al gol subito contro il Como nella partita persa 2-0 in casa.
2: Sono d'accordo, sì, ma se però... ti considerano errori va bene detto, per la
0: certo,
2: mozione.
0: No, però
2: non diciamo allora, che... se sono 16 errori, scusami, se sono 16 errori sono d'accordo con te, ma il fatto che uno va a valutare che prende 16 gol, cioè 16 gol su 16 tiri, su primi 16 tiri, bisogna capire quanta responsabilità c'è di un portiere.
0: Però, sicuramente,
2: se no sarebbe riduttivo, però... no? Sei d'accordo?
1: Però... Sì.
0: Ecco, Certo, però se hai bisogno ogni tanto di una parata anche che ti salvi il risultato, evidentemente non è mai arrivata quella parata in grado di salvare il risultato. E questo è il tema, secondo me. Cioè, il portiere della Juve deve essere in grado di fare la parata importante anche quando stimolato poco, ed è il mestiere del portiere della Juventus. Ecco, se la situazione si ripete costantemente...
2: Questo è il giudizio complessivo, chiedo scusa. Certo, questo è un giudizio certamente complessivo che fa sì che non hanno più intenzione di continuare con lui.
1: Sì, ma è chiaro, dai, questo è chiaro. Cioè,
0: sempre oggettivo, insomma. Sì, però sì. Credo che
3: secondo...
0: che la Juventus tra gli interventi dovesse intervenire, certo, prioritariamente. Certo. Non è centrocampo, è sempre un regista. Poi però anche il portiere fosse un'urgenza.
1: Sì, dicevi,
3: no, quello che a me sorprende, come hai detto giustamente tu Marco, cioè non è che la Juventus ha dato delle colpe a dire, cioè non...
1: Le critiche sono arrivate, questo
3: ma
1: è vero.
3: Le critiche da parte
1: dei tifosi, degli addetti ai lavori, che qualche pagella negativa, cioè,
3: negativa, ma
1: questo sì,
3: ma la Juve questo non c'entra niente.
1: Però non penso,
3: cioè,
1: che
3: la Juve
1: pubblicamente abbia,
3: come ha detto giustamente David, cioè, voglio dire che è un tuo patrimonio fino a prova con, cioè, sì, dire, sì. Lo devi saper gestire,
1: perché...
3: in una certa maniera, che vai a criticare un portiere? No, io non ho mai sentito parole dalla Juventus in questo senso, quindi,
1: no,
3: però lui
1: poi...
3: si rivolge a tutta la storia interna con questo queste dichiarazioni che fa, che non ho capito.
1: Cioè lui quando dice la dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti, impresentabile, per coprire la spesa,
3: la Juventus non ha mai detto
1: niente. Ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere.
3: Ma chi ha scaricato?
1: È questo che...
3: Tu Giocondo ti ricordi delle dichiarazioni della Juventus?
2: No, assolutamente, è un qualcosa che l'avete ribadito voi, non si fa, ma qualsiasi altra persona non può non prendere le distanze da questo tipo di dichiarazione, perché coinvolgere, come avete sostenuto tutti voi e tutti noi, diciamo, altri colleghi di Gregorio, poi non spetta a lui giudicare, non spetta a nessuna gente giudicare il perché certe scelte sono state fatte, ma per difendere il proprio assistito. Lo difendi nel momento in cui devi dare le giuste e le giuste nuance per quello che concerne le prestazioni del tuo assistito, ma su quello probabilmente anche la gente stesso si sarà reso conto.
3: Cioè, Giocondo, per adesso in pratica proprio andiamo al noccio della questione. Hai mai sentito Spalletti a fine partita dire abbiamo perso la partita perché De Gregorio avrebbe potuto parare? Io non l'ho mai sentito. Hai mai sentito il direttore generale come dire abbiamo perso la partita, non siamo nei Champions League per colpe? Io non l'ho sentito queste cose.
2: Proprio stamattina ho sentito
3: una
2: vecchia dichiarazione proprio di Spalletti. Alla domanda del giornalista se
3: sempre difeso
2: partita, l'ha difeso, ha detto abbiamo sbagliato sempre tutti, esatto. E non cambio il portiere perché significherebbe responsabilizzarle su una prestazione non positiva avuta la partita precedente. Quindi Spalletti da questo punto di vista è stato sempre un grande, da questo
4: non c'è dubbio.
2: Quello ha dimostrato ancora una volta la sua bravura nel poter gestire un gruppo, ecco, sicuro.
1: Sì. Davide, tu lo conosci bene, tra l'altro Spalletti, insomma, uno che mi sembra che i giocatori li ha più o meno sempre difesi.
5: Ma sì, sicuramente davanti alle TV li difende, poi lo spogliatoio che è stato o singolarmente può dire quello che gli fa, ma non ha mai dato colpe ad uno o un altro, a un giocatore che sbaglia un rigore, a un giocatore che fa autogol, il portiere che fa un errore. Penso troppo sericistica come cosa dare la colpa al portiere, anche perché già il portiere stesso se sbaglia è consapevole che ha fatto un errore.
1: Assolutamente.
5: Se poi tu vai a metterci pure il carico da 90, vai a perdere quello che è l'armonia del gruppo e la tua credibilità nei confronti di un gruppo e di tutti i giocatori. Guarda, questa è stata una dichiarazione fuori luogo.
1: Sì, dai, un po' troppo forte, magari poteva difenderlo in un altro modo, il calciatore è andato un po' a coinvolgere tutto e mi sembra una rottura, a meno che non ci sia, perdonatemi, una strategia per far vendere il giocatore, insomma, che sia questo, insomma,
5: per abbassare un po' il prezzo.
1: Esatto, per abbassare un po' il prezzo, una sorta di strategia anche questa, perché poi posso leggerla anche in questa maniera, quindi. Intanto qualcuno ci scrive tra i vari messaggi, se posso aggiungere una cosa, come fa un giocatore in preda alle continue critiche a essere sereno? Questo bisognerebbe tenerlo presente. Ho capito, però è pure il loro lavoro, mi viene da pensare, la critica può arrivare, non è che uno, cioè, fa parte un po' di chi fa questo mestiere, no Davide? Chiedo a te, insomma, le critiche le avrai ricevute anche tu nel corso della tua carriera, quindi...
5: No, ma quello fa parte del gioco. Penso che Di Gregorio, andando alla Juve, dal Monza, già sapeva la pressione che poteva avere,
1: che era superiore
5: su lui, quello che poteva essere sul gruppo.
1: Assolutamente,
5: se no rifiuti e non vai.
1: Se vai in un grande club le critiche sono maggiori, c'è niente da fare, le responsabilità, le pressioni. Alessandro, vi posso chiedere proprio prima di chiudere al volo un giudizio anche sull'acquisto del Como di Liberali? Giocatore, insomma, che...
6: Secondo me è un gran colpo, nel senso che questo ragazzo, come sai bene, io ma tanta serie di settimana, in questa stagione l'ho visto crescere gradualmente, ma crescere in maniera importante, partendo da una base di talento notevole. È un giocatore che si è imposto alla distanza anche in qualche misura beneficiando dell'infortunio di Alfagio Sisse, che era stato l'altro grande crack del Catanzaro nella prima parte di stagione, lui destinato al Milan. Quando è uscito per infortunio Sisse, Liberali si è preso la tre quarti del Catanzaro condividendola con Re Pietro Iemmello, che a Catanzaro è molto più di un calciatore, manifestando non solo qualità tecniche ma anche personalità, coraggio, un giocatore dotato di un sinistro delizioso, di grande qualità di palleggio, di dribbling. Ha fatto un gol con il Cesena a Cesena, visionario, con un sombrero quasi sulla linea di fondo e poi conclusione sul primo palo. È un giocatore forte. Io in qualche misura avevo criticato in altra sede la gestione del Milan, che è vero si è riservato il 50% della rivendita e quindi 3 milioni dei 6 che il Como ha pagato per Liberali vanno vanno al Milan, però per un giocatore del genere tutto sommato mi sembra un pochino, soprattutto dopo averlo curato durante la sua fase di evoluzione precedentemente fino al Milan futuro, che è stato un progetto insomma in cui non è riuscito a sbocciare e a imporsi. A Catanzaro ha fatto benissimo, è stato uno dei trascinatori della squadra che ha sfiorato la Serie A. Aquilani lo avrebbe rivoluto al Sassuolo, però adesso quando si muove il Como c'è poco da fare, aveva bisogno di giocatori italiani. Peraltro con il Catanzaro c'è un rapporto privilegiato, perché lì ci sono Felipe Giacche, c'è anche Pispoli, è altro giocatore attenzionato da Fabregas, quindi c'era un canale che il Como ha
1: preferenziale
6: portato bene.
1: Stefano, ha sbagliato il Milan a mandarlo via, ha fatto bene il Como, è un errore, lo ritiene un errore?
3: Un errore.
1: Che tu ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo.
3: Molto bravo. Poi ecco, poi Alessandro conosce meglio di noi la realtà della Serie B, ma guarda che non è facile imporsi a Catanzaro con quel tipo di personalità, soprattutto formare un valore assoluto in un settore delicato dove si è deputato a fare la differenza. Lui è stato continuo, ha avuto grande autorevolezza e personalità. Anch'io ho seguito il campionato di Serie B, e poi per poco non ha sfiorato la Serie A, cioè è mancata proprio
1: assolutamente. Sì, è verissimo. Giocando, tu che ne pensi e che Como sta venendo fuori per il prossimo anno?
2: Allora, per chiudere soltanto l'ultima cosa su Liberale, secondo me la grande qualità di questo ragazzo è soprattutto nell'aver saputo accettare il momento che non giocava e farsi trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa e dimostrare tutto il suo valore. Questo è un aspetto molto significativo, quindi un allenatore e queste cose e dirigenti di altre squadre queste cose le notano. Significa che è un grande professionista, è uno che ha lavorato bene anche quando non giocava, e quindi ripeto, nel momento in cui viene chiamato in causa dimostra tutto quello che ha dimostrato lui nell'ultima parte di campionato, e sicuramente è uno degli aspetti più positivi, oltre a quelle qualità naturali che aveva basate sulla sua tecnica nell'uno contro uno. Oggi fare calciatori che sono bravi nell'uno contro uno, io penso si possono contare sulle dita di una mano. Fabregas non è più solo un allenatore, è un Mitchell Ferguson, fa tutto in quella, con tutto il rispetto per lui, di Carlo, che è un ottimo dirigente, direttore,
1: chiarissimo.
2: Però sicuramente insieme stanno facendo qualcosa di straordinario al Como, quindi sono lungimiranti, vanno a vedere i giocatori, vanno a prendere i giocatori che sono veramente idonei e adatti al proprio stile di gioco, e quindi giocatori con gamba, giovani, che sono dei grandi professionisti e che hanno voglia sempre di migliorarsi, e con Fabregas si migliora, e questo è un dato di fatto, migliorati tutti. E quindi da Cugna, non soltanto a Nico Pazzi, che era un fenomeno a prescindere, e sono migliorato, però anche giocatori che sappiamo venivano dalle Serie B di altre nazioni e oggi si sono imposti a livello europeo, quindi qualità da questo punto di vista.
1: Mi chiudo con David Di Michele, tra l'altro hanno preso anche Miglia, quest'altro dal Getafe, 31 anni, sì, certo, compista con un giocatore un po' più di esperienza che serve comunque il prossimo anno al Como andando in Champions. David?
7: Ma Liberali gli aveva fatto vedere grandissime cose già al Milan, quindi era molto giovane e non aveva tantissimo spazio visto gli attaccanti che c'erano nel Milan, però secondo me il Como ha fatto un grande gusto, perché questo è un giocatore di grandissima prospettiva.
1: Lo era
7: già 2 anni fa, oggi si è consacrato in Serie B facendo veramente grandissime cose, e come hanno già detto un giocatore di personalità, perché non è facile entrare in una squadra come il Catanzaro con determinati giocatori, con un ambiente particolare, molto caloroso, nel prendersi in mano la squadra sulle spalle insieme agli altri e portarla quasi in Serie A. E quindi penso che questo sia bravo lui, bravo Aquilani, perché ha trovato la chiave giusta con questo ragazzo. Ma secondo me l'affare l'ha fatto il Como, perché 6 milioni sono veramente pochi.
1: Poi possiamo dire un italiano al Como, insomma.
3: Beh sì, la speranza azzurra è un giocatore che
1: almeno insomma
3: mi farebbe bene, secondo me Fabregas, cioè Baturina, Pass, Liberali, diventa divertente.
1: Qualcuno dovranno cedere.
3: Dietro poi il Como sta su Solé, su Sanchez.
1: Un'altra beffa all'Inter.
3: Ma guarda che,
1: ma che allora lo vogliamo fare proprio arrabbiato.
3: Como è quello più attivo.
1: Ragazzi, sto Como qui, capito?
6: Mi fate dire una cosa solo, sì, per chiudere sui liberali, sì, che nella nazionale sperimentale di Baldini il 7 giugno avrei voluto vederlo, però liberali. È vero che ci sono gli europei under 19 in cui fa il, certo, titolare, eccetera, però lì ci stava, doveva esserci.
1: Vabbè, speriamo adesso che con il Como trovi spazio e si possa, insomma, così poi valorizzare anche per la nazionale. Va bene, mi devo fermare, saluto Davide Michele, grazie Davide, ciao, a presto, un abbraccio.
7: Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
1: Buona Giocondo giornata. Martorelli, grazie come sempre.
3: Ciao, Giocondo.
1: Un abbraccio
7: a tutti voi.
1: Grazie. Io sono stato contento di averti visto, era un sacco di tempo che non
6: bello,
1: ti vedevo.
6: Che bello rivederti. Rivedere te, Stefano.
3: Rifacciamolo.
1: Sì, come no. Senti, esatto, che partite stai preparando in questi giorni?
6: Partite finite, solo studi, quindi sono ospite in trasmissione, così a mettere il faccione, a sdottorare, a regalare storie, mondiali.
1: No, complimenti, ti seguo anche nei podcast e mi piacciono molto, quindi complimenti Ale, come sempre, un abbraccio,
3: buon lavoro
1: ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, apriamo il capitolo Tonali, sentiamo anche le parole, tra poco al rientro.

0: Di nuovo con voi Marco Piccari e Stefani Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, nuovo buon pomeriggio.
0: Guarda, velocemente prima di andare a presentare chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione, Stefano, allora che scrivono ad esempio di Gregorio quando era al Monza, tutti a dire come mai l'Inter non ci ha puntato, oggi invece a criticarlo. Evidentemente il salto di qualità in un grande club non è riuscito a sostenerlo, uno potrebbe rispondere in questa maniera. Poi Giuseppe scrive: Colomani e portiere sono le priorità della Juventus in questo momento. Qualcuno dice ad esempio che l'uscita dell'agente di Gregorio potrebbe essere stata un po' dovuta alle parole di Carnevali in intervista di qualche giorno fa, e ci ringrazia naturalmente per la trasmissione. Però Carnevali non mi sembra abbia detto che il portiere era una priorità, ha detto in questo momento dobbiamo cercare un portiere, però non ha detto parole offensive nei confronti del giocatore. Vabbè, comunque andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netweek, che lo vediamo anche. Ciao Federico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Poi dopo vi chiedo come pensate anche voi sul caso di Gregorio, però intanto Paolo Paganini, ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao.
0: È appena finito la trasmissione, da pochissimo.
1: Non ci vedi mai Paolo.
3: Esatto, di livello.
0: E poi con noi c'è anche Pier Stefano Colantuono, buon pomeriggio.
1: Grande
0: mister.
1: Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Un piacere anche ritrovarti mister. Allora facciamo una cosa, io vi faccio sentire le parole di Tonali che è stato intercettato questa mattina, così voglio chiedere un pensiero. Tonali che rimane in Premier, va al Tottenham, pagato 115 milioni, una roba incredibile, 116, mettiamone uno in più, tanto dai, 15-16 neanche
1: serve per il taxi.
0: Sì, okay. Sentiamo però, prima di partire a Milano questa mattina è stato intercettato, sentiamo le parole così le commentiamo un attimo e mi dite anche di questa operazione che cosa ne pensate, vai. Stava andando via.
5: Sandro, ecco. Quanto sei felice, possiamo rubarti due parole solo al volo? Se possiamo farle verso di là, per favore.
0: Hanno fatto niente meglio.
6: Ok. Tutto diverso, abbiamo deciso di cambiare, quindi siamo pronti a questa nuova avventura.
5: Senti, anche per la nazionale adesso c'è l'ipotesi Maldini, quanto ti farebbe piacere Sandro?
6: Ma tanto non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un'emozione lavorare sempre con lui.
7: Sandro, c'è mai stata la possibilità di tornare in Italia?
6: Ad oggi è stata sempre molto difficile, quindi... Dico che non c'è mai stata, avevamo parlato, ma veramente non c'era mai stata veramente l'opportunità di tornare.
5: Dopo questo salto il tuo grande sogno resterà sempre quello nella tua carriera, poi di tornare a casa, di tornare al Milan?
6: Ma sai, ne parliamo scherzando, ne parliamo sempre ogni volta,

0: ma comunque credo che se un giorno ci sia l'opportunità ne parleremo seriamente.
1: Ha pensato anche alla scelta dei Zerbi, sa?
2: Hai capito, eh?
3: In
2: Va
3: un'altra
2: via,
3: vita, chissà.
2: chissà, in un'altra vita, quando ci saranno più soldi, forse tornerò. Però insomma, va via con questo pensiero, no?
3: Col mira nel cuore,
2: Mira nel
3: bella questa
2: cuore, dai.
3: cosa.
2: È bella, è romantica,
3: Onesto,
2: insomma, onesto. Però
3: sincero.
2: dico, non c'è possibilità adesso, quando si farà sul serio, adesso vado lì tanto a giocare a Tottenham.
3: Ormai è un top player,
2: Top player. Più forte
3: forse
2: che quello che ci
3: dopo
2: sta dentro.
3: Donnarumma è quello che
2: Valutazione eccessiva?
3: no.
2: Cioè, ci sta?
3: Per il mercato inglese no,
2: No.
3: è fortissimo Tonali.
2: Quindi vale quei soldi che sono
3: Come
2: stati
3: no?
2: dati a
3: Ma ci
2: Tottenham.
3: picchia, come
2: Federico, sei d'accordo?
4: Sono d'accordo perché tutto va rapportato sempre al mercato di riferimento. In Inghilterra il Manchester City ha appena acquistato Henderson 130 milioni e quindi secondo me Tonali 116 è una cifra che nel mercato inglese va bene. Fuori dall'Inghilterra ovviamente è una cifra che non esiste e infatti Tonali credo che per altri anni resterà in Inghilterra perché ormai è entrato in quel mondo, è il mondo più ricco, ma è anche il mondo più con la vetrina più prestigiosa. Quindi in questo momento non è tanto un discorso di prestigio sportivo, perché onestamente oggi Tottenham non vale una big di un altro paese. Ricordiamo, il Tottenham si è salvato all'ultima giornata quest'anno. E l'anno scorso, se non sbaglio, è arrivato quart'ultimo, quint'ultimo, quindi è un Tottenham in grande difficoltà, però giochi nel campionato più seguito al mondo e ti pagano tantissimi soldi, quindi che gli
2: Non è
4: vuoi
2: da
4: dire?
2: escludere, questa non è una condizione proprio da poco, ecco. Quindi, però per me, voglio sentire Paolo Paganini, per me la valutazione invece è eccessiva, Paolo. Rimane un giocatore forte, cresciuto tantissimo, il più forte centrocampista italiano in questo momento che abbiamo, però 116 milioni sono tanti. Paolo, non c'è. Mi è caduto Paolo,
5: Alla
2: sul più
5: mi
2: bello. Paolo, vai, ti sei.
5: sentite?
2: Adesso sì.
5: Allora, Stefano conosce bene il termine palanche perché comunque lui
3: Me l'hai insegnato
5: ha
3: tu.
5: giocato
3: Me
5: nella
3: l'hai
5: stessa
3: insegnato tu.
5: rete, quindi
3: Una
5: quando
3: bocca da
5: esatto,
3: Asena.
5: quindi sa benissimo che termine palanche sono sempre determinanti in ogni situazione e noi l'abbiamo più spesso detto tante volte. E ci sta, è giusto quello che è stato detto, ci sta per quanto riguarda il discorso della ripartizione dei diritti TV. Cioè, in Inghilterra la ripartizione dei diritti TV ti consente di poter fare questo tipo di investimento. La Juventus è lì che sta facendo il baratto per Colomoni, 40 sì, 40 no, dammene 3, dammene 2, cioè tanto per fare un raffronto, no? E quindi è vero il discorso che puoi far tu, Marco, ma è anche vero che se paghi appunto Henderson 130, Tonali ci può stare a pagarlo quella cifra lì.
2: Però perdonami Paolo, non per contraddirti, però veramente tanti. E
5: Lo so,
2: non
5: ma
2: mi sembra
5: allora,
2: che ci sia
5: ma
2: la
5: lei...
2: fila per andare a prendere Colomani, ecco, proprio.
5: Esatto, ma Marco, ma la Juventus ha lasciato libero un giocatore che ha pagato 80 milioni di euro. Cioè la Juventus non è riuscita a trovare l'accordo per Vlahovic, che sta andando via, anche lì non c'è la fila per Vlahovic, perché è andata a fare una gita in Turchia, ma nel Beşiktaş, nel Galatasaray erano molto, diciamo, entusiasti, quindi non è detto che poi possa ritornare in pista
2: Quindi per te
5: Vlahovic.
2: sta
5: Però
2: sbagliando a lasciar via Vlahovic?
5: Per me sì, perché comunque vedi che lì con il Paris Saint-Germain che ti tiene sulla corda perché ti dice lo vuoi? Ci devi scrivere obbligo di riscatto, obbligo, e quindi questo ti crea e ti condiziona.
2: Mister Colantuono, da allenatore, che mi dice?
6: Dico che i 40 milioni di Colomani rispetto a Tonali sono spicci, quindi è normale che al costo di Tonali, a quello che è stato pagato Tonali.
2: Certo.
6: Ora, fermo restando che Tonali, come dicevate voi, è uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione, è chiaro che in Italia quelle cifre non si possono spendere, quelle cifre le può spendere solo qualche club inglese ed eventualmente devi andare alla Saudi Pro League per andare a trovare determinate cifre, perché non c'è nessun, non credo che ci sia nessun mercato, nessun campionato che possa spendere quei soldi, però l'hanno spesi e il giocatore è fortissimo, il club deve rilanciarsi perché come dicevate negli ultimi anni insomma qualche cosa ha lasciato.

0: strada, e quindi sono tutti contenti, lui farà un bel contratto e che dire, in Italia ora determinate operazioni non si possono fare, c'è poco da fare, di che vogliamo parlare?
1: No, no, no, ma è così, così, non c'è niente da
0: non c'è, non, ma ti dirò, ma va bene anche perché comunque è tanta roba. Però
1: vedi, per esempio, c'è un nostro c'è un ascoltatore che al 331-8200-213 ci scrive: avete visto lo stipendio che prenderà Tonali? Anche i club italiani devono prendere esempio e adeguarsi. Ma che te vuoi adeguare se non ci stanno? Cioè, io
0: no, però, lo stipendio, vedi, però devi andare a comprare il cartellino, poi magari ti metti seduto con l'agente e col calciatore e parli.
2: Però quello che...
0: ma lo step prima, però intanto acquistare il calciatore. Poi dopo, una volta che l'hai acquistato, ci mettiamo seduti. Capito? Ma Tonali oggi per il nostro mercato
1: è non fuori è mercato. No.
2: Ma Stefano, perdonami, io aggiungerei una cosa. Per il mercato della Premier, Tonali ha un valore, secondo me, è questo. Allora faccio questo ragionamento per tornare al discorso che faceva Federico Bertone, che condivido.
1: Sì, sì, poi
2: cioè, stiamo parlando del mercato della Premier League.
1: Ok.
2: Siamo dentro il mercato della Premier League.
1: Vai.
2: Mi sono segnato alcuni
1: nomi
2: perché c'è l'ultima ora, il colpo del Manchester City,
1: sì.
2: L'affare più costoso della storia del Manchester City, ha preso Anderson, centrocampista del Nottingham Forest nazionale,
1: pagato mondiale,
2: 135 milioni di euro.
1: Sonate.
2: Ma lo sai perché lo prende? Perché?
1: Perché lo prende?
2: Perché Tonali va al City.
1: Quindi
2: volevano Tonali la riserva di Tonali, capisci com'è funziona? Chi è Tonali in Inghilterra? Hai capito?
1: Tutto
2: rispetto per Anderson.
0: Adesso, scusatemi la battuta. Adesso sti club magari fanno a chi ce l'ha, a chi è più forte.
1: Avevamo capito quello che volevi dire.
2: Questa ha risposto subito il City, 135.
0: Certo, perché adesso vanno a chi fanno a braccio di ferro per essere un po' più.
2: E pensa che Rodri è stato l'anima. È stato pagato tanti anni fa, 70 milioni di euro.
1: E tutti a dire guarda chi
2: Rodri. E Grealish che è proprio praticamente ha deluso un po' l'aspettativa, 117 milioni di euro. Allora, stiamo parlando di Tonali, noi oggi secondo me dobbiamo fare. Oh, è italiano.
1: No, ma dobbiamo io sono contento per lui.
2: Cioè, è un vanto, nel senso che uno forte, vale proprio. Comunque,
1: Tonali
2: vale.
1: È forte.
2: È bravo, per esempio, l'hanno capito pure in
1: c'è un messaggio che giro, riparto da Federico, c'è un messaggio, il nostro ascoltatore dice Tonali 16 milioni, 116 milioni, assurdo, come mai le big non si sono presentate? Però guardate che il Tottenham è una big del campionato italiano, non è una squadretta del campionato inglese, pardon. È una big, Federico, mi sbaglio, insomma, non è una big, squadretta.
2: Si è salvato, allora,
1: non so, ho capito, allora, è andata male, però è una big.
3: Diciamo una Marco, big. Una big secondo me no, una big il Manchester City, il Liverpool, l'Arsenal, il Tottenham non è a quel livello, però comunque è una società importante. Poi io credo che ci sia dietro De Zerbi, dietro questo acquisto, è evidente che De Zerbi ha indicato Tonali, ha detto lui,
1: se
3: il Tottenham poteva spendere, quindi secondo me Tonali ha accettato anche per quello, perché sennò magari poteva rimanere a Newcastle o aspettare un'offerta migliore, quindi secondo me c'è una serie
2: di aveva il City,
1: c'era pure il City.
3: Perché c'è Maresca, c'erano due allenatori
1: italiani che lo volevano,
2: Anderson.
1: È quello.
3: Certo. Tra l'altro, facendo un buonissimo mondiale, perché ieri per esempio
2: bravo,
3: mi è piaciuto,
2: Anderson.
3: L'ho guardato, cioè
2: è un bel
3: giocatore, ma 130 milioni è solo perché è il mercato inglese, altrimenti non gli vale.
1: Tra l'altro, correggimi se sbaglio Federico, prendono Tonali, il Tottenham, e poi prende un altro giocatore dal valore di più di 100 milioni, cioè praticamente in poche ore hanno speso più di 200 milioni questi, in poche ore Tottenham.
3: Sì.
1: Capito? Tanto per dire. Non so chi stava.
0: Aggiungevo una piccola cosa, ma il Tottenham non è una big perché negli ultimi due campionati è andata malissimo.
1: Vabbè, che vuol dire? Può capitare di andare male.
0: Sì, infatti, no, dico, però dal punto di vista delle risorse economiche è una big a tutti gli effetti.
1: Esatto.
0: È una delle stra big, voglio dire. Poi
3: no, mister, io dicevo in Premier, io mi rapportavo solo alla Premier, non parlavo in senso
0: assolutamente.
3: Assoluto.
0: Però dico, tanto anche, voglio dire, è vero, sono andati sono andati male, hanno rischiato pure grosso. Però questi hanno, è un pozzo senza fine, insomma, se spendi queste cifre vuol dire che non c'è problemi, quindi da quel punto di vista va collocata nella casella big per quello che, anzi, adesso vedrai che spenderanno ancora altro, perché se vogliono mettersi alle spalle questi due campionati probabilmente faranno pure qualcos'altro e quindi andranno a spendere ulteriori soldi. Però ce li ha, il campionato inglese è questo, lo sappiamo, non è che
2: Sì, è così.
1: Paolo, ci dobbiamo
0: loro il mercato.
1: Ci dobbiamo arrendere, Paolo.

0: Ed è sempre la logica dei pescatori di bocca d'arte che comunque viene fuori, ragazzi, non c'è niente da fare. Se vuoi gli scampi di Santa Margherita devi andare in Inghilterra, se vuoi
1: se no vai per i surgelati
2: sì, vai a prenderti. No, c'è allora c'è un altro ascoltatore che dice: sono curiosissimo di vedere il Tottenham di De Zerbi, a mio avviso. Vabbè, lui lo definisce scarsissimo come allenatore, sopravvalutato, senza aver vinto nemmeno una coppa.
1: Non bisogna denigrare, guardate, così gli allenatori.
2: Ma guarda che c'è un giudizio negativo su De Zerbi, che è una roba incredibile.
1: Ma è sbagliato esaltarlo ed è sbagliato denigrarlo, secondo me. C'è un ottimo allenatore, un ottimo professionista, una sua personalità, è bravo, punto. Ma non è che bisogna, sai, perché allora se tu parli bene De Zerbi, se fai parte del partito, no, io non faccio parte di nessun partito. Ma perché bisogna distruggergli ad altarli, però è bravo o no?
2: Per me
1: se
2: pure.
1: Vai a Tottenham, ma sarai bravo o non sarei bravo?
2: Ma sì,
1: se va al Marsiglia sarei bravo o sarei bravo?
0: Anche perché Stefano,
1: dai,
0: ora,
1: su,
0: con tutto il rispetto, ma il Real Madrid, che è il Real Madrid, comunque ha richiamato Mourinho, che davano già per
1: bravo, ma sarà bravo o non sarà bravo Mourinho? Oltre che adesso mi fa ridere che fa queste pubblicità simpatiche.
0: Però ma lo avevano già etichettato come a fine carriera, eppure è tornato al Real Madrid.
2: Però vediamo come andrà.
1: Vediamo, intanto sta là.
2: Vediamo.
1: La puerta del sole, sta là, è ritornato.
2: È ritornato, capito. Va bene, vedremo. José, che poi pure pubblicità fa primo, pure lì chiappa, pure lì chiappa. No, dicevo, Federico, proprio il giro finale, il caso di Gregorio, tu come lo leggi? Questa bufera che è venuta fuori?
3: Allora, se io entro nel merito di quello che dice il procuratore, alcune cose le posso anche trovare condivisibili, però secondo me è sbagliatissimo fare una dichiarazione del genere. Nella Juve di una volta non sarebbe mai potuto accadere. Anche perché adesso Di Gregorio ci deve andare in ritiro con quegli attaccanti impresentabili, no? Come li ha definiti il suo agente. Ma poi mi fa.
2: Ci mettete in porta che ti tiriamo il pallone adesso, mettiti lì a Di Gregorio.
3: No, mi fa impazzire il fatto che Di Gregorio venga da due anni brutti, soprattutto l'ultimo, no? Che è stato brutto, oggettivamente brutto, e si senta in diritto di rivendicare qualcosa. Se hai fatto male, devi accettare il fatto che ti mettano sul mercato. Sei alla Juventus, la Juventus è un top club, è un top club, vuole giocatori top. Cioè, non capisco onestamente, non era proprio il momento di fare questa dichiarazione, ma è evidente che la Juve regna al caos e Carnevali deve mettere a posto un po' di cose.
2: E che ne pensi, Paolo Paganini?
0: Sì, ha ragione, cioè, sono state veramente imprudenti. Io credo che l'abbia fatto il procuratore perché ha capito che sostanzialmente si possa in qualche modo deprezzare, cioè a quel punto
2: pure per me l'ha fatta apposta
0: per il suo del suo giocatore. Magari poteva evitare il paragone con Openda e David, perché poi
2: ci ha messo dentro pure Vlahovic, dai, tutti ha messo pure Colomani, dai.
0: Però è chiaro che insomma, è un gioco delle parti, lui deve cercare di portare a casa il massimo. E quindi ha tirato fuori questo paragone molto indelicato.
2: Mister!
4: Ma vabbè, avete detto tutto voi, insomma, il paragone era forse era meglio evitarlo, è sempre brutto. Al
2: ma
4: di
2: in quei
4: tutto.
2: Casi poi, l'allenatore lui... che fa quando vede Di Gregorio, no? Si metta un attimo al posto di Spalletti.
4: Ma è capitato, a me è passato che magari qualche procuratore o qualche agente
2: che diceva?
4: Gli sia scivolato il piede da frizione, allora magari possa aver detto qualche parola fuori posto. Può capitare, io lo capisco, in fase di trattativa, in fase di rinnovi.
2: E come va a finire?
1: Non immagino, Stefano.
4: Va a finire adesso che forse devono ricomporre la cosa, insomma, ma credo che alla fine lo faranno, certo che però era meglio, no? Cioè quando si parla di c'è un assistito, devi parlare di lui, è inutile andarti da fuori gli altri,
1: direi.
4: Certo. Dopo gli altri possono parlare
2: ma
4: di
2: il giocatore, meglio... mister, però chiedo lei come allenatore, quando gli saranno capitate queste cose, al giocatore gli diceva qualcosa, che ne so, oh, ma che sta di il tuo assistito, qualcosa
4: ci parli, poi magari dici che sei uscita, ma a volte può anche capitare che il giocatore
2: non sa niente,
4: non sa niente, perché magari la gente per un eccesso di difesa, per un eccesso per difendere il proprio assistito, dicevo prima, magari a volte si può esagerare. In questo caso, secondo me, è stato un po' esagerato, ma la devono ricomporre la cosa, ma è nell'interesse del portiere, di lui eccesso, di
2: Gregorio. Ma mister, lei la pensa come Paolo Paganini, che sbaglia la Juve con Vlahovic?
4: Ma l'avete già chiesto, l'avevo detto, io gli avrei dato la...
2: Ah,

0: in un altro intervento che avevamo fatto.
1: Non mi ricordo che sei tutti i giorni in diretta a memoria.
0: Va recuperato.
1: Vabbè, qui c'è un ascoltatore che ce l'ha con Bertone, perché dice: ma come fa a dire che Tonali vale più di 100 milioni? Allora è giusto dire che il mondo del calcio è impazzito, è folle. Hai capito? Ce l'ha
2: con te. Per quel mercato inglese specificato, Federico.
3: Io ho detto che dai, in Inghilterra funziona così: un terzino di riserva costa 60 e quindi Tonali costa 100.
1: Vabbè, dai,
3: nel senso assoluto li vale, no?
1: Poi c'è un altro amico che dice che oggi al Milan andranno 10 milioni per la vendita di Tonali.
2: È un po', sai, quando vai a mangiare,
1: sorride pure il Milan, intanto se prende sti 10 milioni, insomma,
2: come quando vai a mangiare in questi ristoranti di grandi livello, gourmet, mangi un'insalata, un gambero, poi spendi 300 euro, no?
1: Certo.
2: Ma una trattoria, fanno un chilo di pane, dipende da dove vai. La Premier è questa roba qua,
1: è chiaro. Dimmi Paolo.
4: Volevo dire, ma siamo sicuri che l'allenatore del Milan è Amorin, eh?
2: Ma ce lo dice adesso? Così,
1: che vuoi dire?
4: Perché secondo me andrà in panchina anche Ibrahimovic, secondo il mio punto di vista. Perché
2: Ibrahimovic, ma una battuta.
4: È una battuta.
2: Si è fatto prendere un colpo. Beh, perché ragazzi, siccome sei autorevole,
4: fa tutto lui.
1: Che dobbiamo dire? Lui c'è, insomma, c'è poco da fare, quindi. Aspetta, vi leggo questo: Tonali un fenomeno, Donnarumma pure, gli altri dell'Inter gli ingiocabili, e non siamo andati al mondiale. Non è che la nostra narrazione è sbagliata, Alberto da Piacenza? Che volete dire? Federico, rispondi tu, così se la prendono con te.
3: Qualche giocatore buono ce l'abbiamo, non è che lo scopriamo oggi. Tonali
1: sta in Inghilterra da un po' di tempo, ragazzi.
3: Appunto,
1: Donnarumma mi sembra che abbia dimostrato di essere forte.
3: L'avete vista la Bosnia in questi mondiali?
1: Sì.
3: Onestamente, rivedendola, non c'è la sensazione che la colpa sia solo nostra per non esserci andati.
1: Sono d'accordo. Io oggi ho detto.
3: Lascia stare che non siamo, probabilmente avremmo fatto un mondiale mediocre, non lo so, non lo sappiamo. Ma potevamo e dovevamo andarci.
2: Per me gli ottavi ci arrivavi.
3: Quasi sicuramente passato il turno.
2: Ma gli ottavi ci arrivavi. Poi non lo so.
3: Ai sedicesimi.
1: Adesso io lo dico a Colantuono, al mister. Secondo me Baldini con quattro giovani contro la Bosnia noi andavamo al mondiale.
0: Ma io per me parlare di Baldini è come parlare, al di là dell'amicizia, è un allenatore che stimo tantissimo, perché va al sodo, sa quello che deve fare, conosce la materia come pochi, conosce la materia come pochi, ma da tanti anni che la conosce come pochi, per cui io di Baldini c'ho una stima enorme, incredibile, quindi andava bene per qualsiasi cosa, Baldini va bene per qualsiasi cosa, fidatevi.
1: Vabbè. Paolo, salutiamoci così. Ci puoi segnalare qualche movimento da qui nelle prossime ore? Qualcosa che dobbiamo monitorare?
4: Guarda, mio amico che sta nel Principato,
1: di Monaco.
4: Di Monaco, roba di livello.
1: Sì.
4: Praticamente ha detto: guarda, lo sai che qui a Monaco, perché lui ha contatti con il Monaco, parlano che la Juventus, qualora ci fossero ancora difficoltà Colomani, ha avviato dei contatti, almeno dei sondaggi, per Balogun, perché Balogun comunque andrà via dal Monaco.
1: Balogun
2: ha segnato ieri. Balogun ha preso anche una traversa, poi è stato espulso.
4: Ha caratteristiche diventi ovviamente rispetto a Colomani, però un sondaggio con l'entourage del giocatore, visto che comunque ha 24 anni, più giovane, eccetera, e ci sono soprattutto modalità di pagamento rispetto a quello che sta facendo il Paris Saint Germain, che, come ripeto, vuole l'obbligo di riscatto.
1: Certo.
4: Potrebbe essere,
1: sono un po' più maleabili da questo punto di vista,
4: sono più elastici,
1: sono un po' più
4: quindi, e quindi questa cosa potrebbe
1: Vi butto lì un nome a parametro zero, 33 anni. Ma i Icardi non si può riportare?
2: Salutiamo.
1: Tu bocci Icardi.
2: Ma sì, dai.
1: Bertone, bocci pure tu Icardi.
3: A me piace. Io sono
1: A parametro zero, scusa.
3: Però è sparito letteralmente il radar di tutti, perché è un ex
2: Icardi
3: giocatore.
2: Con Spalletti.
3: Dai.
1: Vabbè, ex giocatore.
2: Tanti anni dopo. Stefano.
1: Colantuono, bocciato, Icardi, non so, metti lì.
0: Non è un ex giocatore, però Spalletti c'ha una filosofia ben delineata, che è quella del gruppo e di determinate cose.
2: Cioè, ti metti in armonia, puoi serenamente la settimana.
1: Non si è scordato il passato.
0: Col tempo
1: ma non sta più con Bandanara, se sono all'epoca c'era un po' di macello.
0: Non mi permetto di entrare in
2: questo. È impegnativo dal punto di vista proprio della.
1: Icardi,
0: bel giocatore, Icardi, buon giocatore, però caratterialmente un po' particolare, non so se sarà pure maturato, ma è diventato pure grandicello.
1: Certo.
0: Ma molto bene Luciano, sai,
1: ma nel nostro campionato un Icardi
0: ordine.
2: Deve ripartire.
0: Sì, il giocatore è bravo, non si discute il giocatore, però bisogna capire, ci sono delle dinamiche. Lui col tempo un pochettino punto di vista si è creato qualche problema. Poi quando ti attacchi quelle etichette lì, lo sai, no? non te le togli più.
1: Paolo, niente, Icardi non lo guarda nessuno. Niente.
4: Ma sai, non è detto, poi sai, lì noi parlo di campionati italiani, dobbiamo necessariamente guardare quel tipo di giocatore.
1: Certo, io apposta ho pensato a lui, capito?
0: Ma le qualità del giocatore sono indubbie.
1: Quanto può prendere Icardi adesso di ingaggio? Quanto gli
4: vuole?
1: Tre passano, tre.
4: Ma stanno offrendo Alaba,
1: lo vedi?
4: Cioè, voglio dire che è venuto via a parametro zero, però ha fatto poche partite.
1: Ma guarda che ci sono dei giocatori forti a parametro, pure Goreska a parametro zero.
4: Però costa quello.
1: Costa ingaggio, vero? Ingaggio, quello c'è un ingaggio, ragazzi. Vabbè. Comunque Icardi quest'anno 14 gol mi segnalano,
0: Ma io Icardi se fossi non benissima faccia, ma un club che deve andare a giocare per
1: dimmene uno, dove lo metteresti Icardi adesso? C'è un club?
0: Io non ci proverei a portarmelo lì, perché comunque il giocatore è bravo,
2: forte,
0: il giocatore è bravo.
1: E dove ti viene in mente una squadra? Chiudiamo così, Stefano, una squadra.
0: Non è facile ora fare andare a fare un nome di una squadra. Niente, è chiaro, deve essere una squadra comunque metà in su, voglio dire, non è che perché ho paura che poi magari
2: quanto?
0: Il problema è che c'è l'ingaggio pesante.
1: Bertone.
5: Marco, vi segnalo che sta circolando la voce del Como.
1: Ho sentito pure io il Como.
2: Là lo vedrei bene.
1: Perché Fabregas dice uno, va via Morata, mi prendo Icardi, mi metto lì, se devo fare la Champions.
0: Ma guarda che vedi? La mano il Como.
2: Secondo me lì va bene.
1: Non è stupida come idea.
2: Al Como
0: non è un'idea sbagliata.
1: Non è un'idea sbagliata, vedi. Paolo...
2: Ma alla Juve è un pochino più
1: la Juve è sbagliata.
2: No, è più complicata.
1: Secondo me se va lì segna più Dependate, Colomani e compagnia cantando. Paolo, tu niente, non lo vedi al Como.
4: Ha ragione, se tu pensi che il Como di tutte le squadre è quella che può permettersi di andare a trattare Chalobah col Chelsea, quindi è quella che ha la proprietà più forte del campionato.
1: Che gli fa un altro scippo all'Inter.
4: Ma non è detto, ha fatto lo scippo anche di Liberali, quindi insomma
1: capito.
4: Forte.
1: È vero, ha scippato lì al Milan, scippa all'Inter.
2: È il più attivo il Como.
1: Il Como è il più attivo. Vabbè, vediamo, sono cambiati i tempi, vedi, non c'è niente da fare. Prima o poi la storia cambia.
2: Di Stefano, di una memorabile gol cap a Los Angeles. Mi lega.
1: Le palanche.
2: Con Stefano mi lega un ricordo.
1: Quale?
2: 40 anni fa un torneo, te lo ricordi, a Los Angeles alla Gold Cup?
0: Come no?
2: Un Roma Vasco di Gama?
1: Sì.
2: Basta, mettiamo qua, chiudiamo qua.
1: Che è successo?
0: Ricordale queste cose.
2: Finita, non lo so, 7 contro 8.
1: Ma perché?
2: C'erano stati 15 spettatori in questo Alcoliseum. Si è scatenato l'inferno. Ma non c'era, alla fine ridevamo perché non capivamo il perché. Secondo me c'era un caldo torrido.
1: Ma dove giocavate?
2: E fu una cosa spettacolare.
1: È caduto con l'Antuono proprio per questo ricordo. Vabbè.
2: Un saluto.
1: Va bene, ci fermiamo qua. Dai, salutiamo Paolo Paganini. Ciao Paolo,
2: ciao Paolo.
1: A presto.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Vi salutiamo anche il mister, tanto lo vedremo nei prossimi giorni.
2: Ciao
1: Federico.
2: Ciao Federico.
1: Ti ho mandato i messaggi contro perché insomma non è che mi devo prendere solo io. Ogni tanto condividiamo qualcosa. Insomma, un abbraccio,
4: grazie,
1: Federico.
4: Ragazzi.
1: A presto e buon lavoro con Netflix. Allora ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite. Tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Entriamo nell'ultima ora con un leggero ritardo. Allora, senti, abbiamo scatenato gli ascoltatori con Icardi. C'è chi lo vuole alla Juventus, chi segnala che comunque continua a segnare. È un parametro zero. Poi qualcuno ci chiede: ma è vero che la Roma sta provando per tre soldi? Sì, ma deve però deve uscire Dobbik, altrimenti non si può fare niente. Quindi Icardi, è uscito fuori il nome di Icardi a parametro zero, perché il nostro mercato deve andare anche e soprattutto sui parametri zero. Vediamo un po' che ne pensa anche lui, che lo ritroviamo, non l'ho sentito la scorsa settimana, ci è mancato. Massimo Brambati, ciao Massimo. Massimo,
1: eccoci. Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao Massimone,
1: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Senti, qua è uscito il nome di Icardi, perché ormai dobbiamo guardare i giocatori a parametro zero, siccome ce ne sono un po' tra lui e altri. Allora ho detto: ma Icardi non si può prendere, non sarebbe un acquisto per il campionato italiano? Tu che dici? E dove lo vedresti come squadra? Così faccio subito queste due domande veloci.
1: E dipende anche dai progetti che hanno le squadre. Ma che potrebbero
0: tu,
1: poi...
0: Massimo, tu parli dei progetti, io dei progetti ne vedo pochi.
1: Io anch'io di progetti ne vedo pochi, perché vedo anche gente che fa i progetti ma gli si sfaldano in mano i progetti. Perché giustamente, come dici tu, il calcio italiano è diventato veramente, purtroppo bisogna dirlo,
0: sì.
1: Siamo di serie B, non siamo andati ai mondiali, nelle coppe europee, insomma non abbiamo fatto benissimo quest'anno, anzi direi abbiamo fatto, ma io sai che cosa mi domandavo? Ma io quando ho visto Tonali a 116 milioni di euro, che sono... ma no, aspetta però, io quando ho visto quella roba con 10 milioni all'anno per 6 anni, io sono andato a vedere la formazione Italia-Bosnia e ho visto che c'erano Donnarumma, portiere del City, titolare, Tonali, 116 milioni di euro, Barella, Bastoni e Di Marco, che sono in pratica dei finalisti uscenti della ultima Champions League, perché a marzo quando giochiamo l'ultima Champions League non è stata quella, è stata Paris Saint Germain Inter, sono già 5 giocatori straordinari sulla carta, ok? Poi c'era Locatelli che lo hanno fatto capitano alla Juve, l'hanno rinnovato, c'era Mancini che ha fatto benissimo, si è qualificato per la Champions. Ragazzi, abbiamo perso con la Bosnia, con tutta questa squadra, ma io vorrei domandarmi: ma dove sta qui il tranello? C'è qualcosa? Perché posso credere che ai mondiali siano andati delle squadre e noi abbiamo tutti questi giocatori, poi ci lamentiamo che non ci... Poi aspetta, Retegui, che è stato l'ultimo capocannoniere della Serie A l'anno scorso. Non lo so. Non riesco a darmi una spiegazione su questa cosa. Ha giocato con la Bosnia, con Dzeko davanti che c'ha 40 anni.
0: Sì, sono l'osservazione ci sta.
1: Scusa,
2: non riaprire le ferite.
0: Ma sai cosa penso?
1: Io guarda, ci può pure stare che prendiamo 7 gol dalla Norvegia.
0: Certo. In due partite.
1: Ma poi abbiamo un dentro squadre non alla nostra portata di più, ragazzi, con tutto quel po' di giocatori che abbiamo. Perché scusa, se il Tottenham paga 116 milioni questo giocatore, o sono suonati o c'è qualcosa che non va. In coppia con Barella, che è stato un semifinalista di Champions, è stato campione d'Italia con l'Inter eccetera eccetera, vorrei capire. Quello era il nostro centrocampo. È la nostra, è il portiere titolare del City.
0: Sì. L'osservazione ci sta tutta. Ma la riflessione ci sta tutta. E io aggiungo che forse
1: è logico che la tua domanda è giusta. Sarà bene andare a prendersi Icardi a parametro zero? Sì, perché siamo in queste condizioni, allora andiamo a prendersi Icardi a parametro zero. Perché non abbiamo alternative. Perché se andiamo a guardare di andare a prendere Palestra e offrire all'Atalanta 50 milioni, e dagli al giocatore uno e mezzo, due, adesso non so quanti, arriva il Chelsea che sbaraglia tutto, sì. E ti offre 10 milioni in più all'Atalanta, il doppio al giocatore, quindi ti portano via tutto. Però Palestra, apre chiudo parentesi, giocava all'Alcione, come ben sai,
2: sì.
1: Sta 2 chilometri da San Siro. E allora sono stati bravi quelli dell'Atalanta.
0: No, assolutamente. Assolutamente. Quello sì, ecco. Quello sicuro, perché poi i giocatori giovani devi prendere subito quando è il momento, e poi ecco, vedi alla fine.
1: Quando capisci possono diventare grandi giocatori, ma se li prendi quando già costano 40, 50, 30, vuol dire che hai lavorato male.
0: Però sentite, nel discorso che fa Massimo, e quindi lui dice giustamente, ci sono dei giocatori della nazionale italiana che poi giocano all'estero, ecco Tonali, Donnarumma. Poi io leggo anche ad esempio dell'interesse del Real Madrid per Bastoni, quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che possono interessare a questi club perché intravedono delle qualità in questi calciatori. Allora mi domando, campionato italiano, che cos'è che non funziona? Oltre al fatto che ci mancano i soldi, è anche un discorso, non so, tecnico-tattico, partite noiose, la nazionale questi non la sentono, non la vivono, perché cioè cos'è? Perché... voglio dire, per battere la Bosnia non ti servono 12 fenomeni, certo. 12 fenomeni non ti servono per battere la Bosnia, quelli che ci avevi potevi vincere sta partita. Quindi cos'è? Perché guarda che la domanda ci sta, no? La riflessione
2: la domanda
0: ci sta.
2: E la riflessione può essere poi la più differente possibile, ma io credo che siamo arrivati alla Bosnia con l'ansia proprio.
0: Con l'ansia?
2: Un'ansia.
0: Di non saper gestire una partita importante così?
2: No, c'era questa cosa, questa scimmia, cioè ci portavamo dell'eliminazione della partita secca, queste cose qua. È andata come è andata, poi sono d'accordo con Massimo. Poi tu sei stato molto critico nei confronti dell'allenatore che avrebbe dovuto fare certe scelte, però poi sopra alla fine hai visto Kimmich che ha detto, ma con chi ce la vogliamo prendere? Ma che è una partita che possiamo giocare? Cioè Massimo è stato un calciatore anche importante, cioè alla fine non è colpa dell'arbitro, non è colpa dell'avversario, non è colpa della stampa, non è colpa dell'allenatore, è colpa nostra, ha detto Kimmich. Quindi è colpa della squadra, è che se non ha saputo battere una Bosnia che oggettivamente è inferiore a noi.
0: Sì.
2: Insomma alla fine pure Dzeko ci ha detto, ragazzi, non so come avete fatto
0: a per.
2: non batterci in maniera elegante, l'ha detto. Quindi può succedere, non deve più succedere. Può succedere, ma non deve più succedere. Ecco, partiamo da questa cosa qua e tiriamoci su. Adesso la situazione ha detto bene Massimo, ma l'analizziamo ogni giorno, ognuno poi dice la sua. Io credo che sia un movimento da rimettere a posto. I giocatori arrivano stanchi, morti, sfiniti, e quindi non puoi trovare la tua comfort zone. Ecco, il calcio, secondo me, il mondiale il messaggio che ci invia questo mondiale qua è l'intensità. Adesso lascia perdere il sistema tattico, puoi scegliere di giocare in un modo o nell'altro, ma devi andare a una certa velocità, devi stare sul pezzo e gli scontri sono più forti, devi stare... non è che puoi sceglierti le partite tra virgolette in una stagione, capisci? Non puoi permetterti questo lusso, e noi siamo un po' così, e poi abbiamo un campionato che va alla velocità che vogliono i calciatori. No, tu devi mettere un campionato che si alza di 15-20 km orari la velocità di tutto, e poi vediamo se siamo pronti, perché secondo me non siamo inferiori a tante nazionali che abbiamo visto. E quindi credo che adesso il nuovo corso sarà Conte, sarà Mancini, sarà Maldini, sarà Ranieri, non sappiamo chi sarà, ma insomma voglio dire, chi va adesso in questo momento deve lavorare e deve essere lucido, come ha detto Massimo. Se Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro, allora c'è qualcuno che ci stima. C'è qualcuno in giro. Lascia perdere che c'è De Zerbi lì, però insomma il Tottenham
0: c'è qualche
2: Tonali
0: giocatore
2: è uno
0: che viene
2: stimato in Premier League. No, Donnarumma ha vinto la Champions League col Paris Saint-Germain.
0: Però c'è un messaggio di un ascoltatore che si ricollega a quello che state dicendo. Dice: mi dispiace perché voglio bene a Gattuso, ma con Conte in panchina gliene davi 3 alla Bosnia. Ci saluta a tutti quanti, Alberto. Io è vero quello che dici, magari Massimo.
1: La Conte stava a Napoli.
0: No, però vai? Per dire che anche l'allenatore ha un suo peso in queste situazioni. Io non riesco a non trovare delle responsabilità. Cioè faccio una domanda, faccio una riflessione anch'io, ma Bastoni quasi era doveva giocare in quella posizione, in quel modo? domanda, non si poteva fare un'altra per dirne una
1: a cose fatte, no? Ma infatti ti dico anche tra Mancini e Conte per me c'è un abisso, secondo me. Se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta, l'altro no, secondo me. Questa è la mia
0: no, questa è

0: Accetta Massimo Maldini?
1: Ma io mi auguro di sì, non lo so, auguro che invece riescano a prendere Conte, questo sicuro, perché parti già da una buona prospettiva.
0: Resiste quattro anni?
1: Un allenatore che com'è?
0: Resiste quattro anni?
1: Ah, secondo me sì, perché tanti giocatori non li vede tutti i giorni, quindi è diluita. Poi comunque lì non puoi chiedere di comprare niente a nessuno.
0: Sì, quindi so, scegli tu.
1: E nemmeno di vendere a nessuno, quindi lì scegli tu, sei tu padrone di quello che ti offre il mercato.
0: Però posso fare una riflessione con voi? Vi aspetta...
1: Posso però dirti una cosa?
0: Vai.
1: Destra che va via è un handicap per la nazionale,
0: Dici? Non è che diventa più bravo lì?
1: Sì. No, non è il fatto di diventare più bravo, è il fatto che comunque giocando nel campionato italiano tu ce l'hai lì davanti,
0: e lo vedi
1: sotto gli occhi. Al Chelsea, a mio avviso, io sicuramente giocherà, però al Chelsea non guardano in faccia nessuno, se non va bene te lo mettono da una parte. Calafiori gioca perché merita, poi qualche volta non ha neanche...
0: Sì, sì, qualche volta è finito pure in banchina.
1: Al netto dell'infortunio. Quindi capisci?
0: No, lì è così.
1: A proposito, mi sono dimenticato pure Calafiori, che vabbè, credo che non c'era con la Bosnia, non me lo ricordo.
0: No, non c'era, mi sembra.
1: No, non c'era.
0: Non ricordo adesso. Adesso riguardo la formazione, ma non mi ricordo. No, però vi voglio fare una domanda. Due cose prima di salutarti, Massimo. La prima domanda la faccio a tutte e due, però. Ma voi vi aspettavate... dopo un campionato vinto, un secondo posto, che Conte finisse all'allenare la nazionale e non un club? No. Tu eri più per il club?
2: Sì. Ti aspettavi? All'estero.
0: All'estero l'aspettavi?
2: Sì.
0: Quindi un tipo Premier, una cosa del genere?
2: Beh sì, qualcosa. Ma anche
1: ma non è detta l'ultima parola. Spagna.
0: Non è detta esatto. Non è detta l'ultima parola. All'estero però è un campionato importante. Qualcuno ha detto in Arabia, io non ci credo, devo essere sincero. Poi non lo so.
1: Non lo so.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Non lo so. Per me le strade del signore.
0: C'era Calafiori, c'era anche Calafiori in quella partita.
1: Ah, ecco, figurati. Ecco, allora aggiungici quello che è arrivato in finale con la Champions con l'Arsenal. Scusami, che faceva comunque parte della squadra che è diventata campione d'Inghilterra.
0: Bastone centrale.
1: Scusa, non voglio dire parolacce, ma come cavolo hai fatto a non vincere quella partita con tutto questo popò di giocatori?
0: Sì.
1: Cioè non dovevano vincere la finale dell'Europeo.
0: Sì.
1: E nemmeno dovevano vincere col Brasile o doveva vincere con la Bosnia, ragazzi.
0: No,
1: pure non forse ritiriamo, avesse giocato non sulla Luna.
0: Non ritiriamo fuori questa cosa. Quindi tu non
1: esco. Non riesco a seguirlo al mondiale, te lo giuro. Riesco a seguire. Senti. Senza l'Italia io continuo a fare i paragoni. Guardo, vedo, dico, ma
0: lascia perdere, te fai del male.
1: Del male. Sì.
0: Quindi tu non escludi che possa andare anche in Arabia, Conte?
1: No, io non escludo che. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato. E che non riesco a capire perché non si sia ancora deciso Malagò a chiudere con Conte e possa aver messo in dubbio tra virgolette Conte con Mancino. C'è paragone, scusate, mi spiace dirlo, ma non perché Antonio è un amico,
0: però Mancini ha vinto l'Europeo, Massimo.
1: Mi dispiace, sta su un altro pianeta Conte.
0: Tu dici lo ritieni di superiore, vabbè, beh, questo è appunto
1: di molto anche.
0: Senti, invece,
1: ma la mia valutazione
0: ci mancherebbe personale. Senti, una cosa te la chiedo prima di chiudere, perché è stato un po' il tema di oggi, che sicuramente tu avrai seguito tutto. Che cosa ne pensi dell'uscita dell'agente di Gregorio, che ha creato insomma una bella bufera, no?
1: Malissimo. Ha perso un'occasione per stare zitto.
0: Come finisce secondo te?
1: Anche perché da che pulpito, ragazzi, ma ti vai a impicciare su cosa hanno preso degli attaccanti? Il portiere un po' fa il portiere alla Juve, ragazzi. Se no ve la racconto io la storia, poi però evito di raccontarla, perché sennò mi arrivano le querele dappertutto.
0: No, lascia perdere.
1: E quindi non la racconto, esatto, bravissimo. Per me Di Gregorio non può fare il portiere alla Juve, per me. Ma questa, anche questa è la mia

0: opinione personale. Certo. Può giocare in altre squadre, ma meno importante.
1: Ma secondo te come finisce questa storia? Cioè lui dice che si deve presentare al ritiro, partirà? Come...
0: Sì, però cerco, io credo che dopo poi questa uscita abbia aperto le porte per far sì che il giocatore deve per forza andare via adesso. Penso.
1: Vabbè, vediamo, perché vediamo pure la Juve che posizione prenderà, eccetera. Io penso che questa non sia stata nemmeno gradita a Spalletti, dai.
2: Beh,
1: conoscendo un po' lui, no?
0: Non credo, non è stata una bella sfida.
1: No,
0: in maniera più assoluta, che poi vai a impicciare su cose che non c'è. Cosa c'entra?
1: Gli attaccanti,
0: gli attaccanti, cosa c'entra? Non capisco.
1: No,
0: questa è una roba da trasmissione sportiva.
1: Sì.
0: Possiamo dire noi durante la trasmissione.
1: Esatto.
0: Questa cosa.
1: Hai ragione.
0: Ma deve dire il procuratore.
1: No, casomai la gente difende il suo calciatore in maniera diversa,
0: bravissimo,
1: ma non attaccando gli altri, la società, i giocatori.
0: Bravissimo, Marco.
1: Mi sembra un'uscita. Io l'ho interpretata come
0: felicissima.
1: Ma non potrebbe essere una strategia per far andare via il giocatore, insomma, per abbassare un po' il prezzo, non lo so.
2: Ho capito.
0: Non lo so, è una strategia sbagliata. Strategie, vai là, parli.
1: Certo.
0: Parli con il direttore, con il direttore, con la società.
1: Certo.
0: Ma adesso poi c'è un direttore che, insomma, c'ha una certa esperienza, conosce il calcio italiano. Ti sei posto, secondo me, hai messo anche in difficoltà, secondo me, il giocatore.
1: Questo l'abbiamo detto anche oggi, perché poi devi rivedere i compagni, devi essere gli attaccanti.
0: Quando parlano i procuratori, devono stare attenti, perché non è un spogliatoio, ci va il giocatore.
1: Esatto.
0: Ragazzi.
1: Sì, assolutamente. Va bene, Massimo, siamo arrivati al termine. È stato come sempre un piacere.
2: Ciao Massimo,
1: ci sentiamo presto. Un abbraccio, Massimo.
2: Ciao.
1: Allora, entriamo nell'ultimissima parte, facciamo un piccolo break e torniamo.

0: Allora, ci siamo di nuovo, ultimissima parte, Stefano.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui.
0: Ti recupero un po' di messaggi. Matteo ci scrive, se allora, buongiorno ragazzi, secondo me non chiudono per Conte perché più di 2 anni fa fatica e l'Italia deve dare, avere un progetto di 4 anni per il Mondiale e con Conte si rischia troppo. Boh, certo, se rimane deve 4 anni deve fare, Stefano, non è che prenda via prima, insomma, sennò qui certo. Diventa... cioè, deve fare un lavoro proprio per cogliere quell'obiettivo, cioè l'obiettivo deve essere ritornare al mondiale, non tanto l'europeo, cioè, ma l'obiettivo deve essere quello.
1: Eh sì.
0: Vai con un audio, Claudio. Arriva, forse.
2: Buongiorno Maracanã.
0: Ecco,
2: ma Conte ha lanciato qualche giovane?
1: Questa è provocata una domanda, eh?
0: Che te devo dire? Quindi meglio Mancini perché li ha lanciati i giovani da questo
1: credo
0: punto
1: che
0: di
1: volesse
0: vista.
1: Intendere
0: penso questo, questo qui poi senti c'è una news su tutto il mercato web che la prendo al volo perché dalla Lazio al Torino il figlio e nipote d'arte Gianfilippo Materazzi domani firma con i Granata, hai capito? Quindi cioè, ero curioso di vedere figlio e nipote d'arte pronto a lasciare Lazio con cui è arrivato fino alla squadra Under 18 per tentare l'avventura con il Torino dove ci si aspetta che inizi il suo percorso con la formazione primavera. Va bene, andiamo avanti, audio.
3: Buongiorno, allora faccio una profezia. 2 luglio 2026, se Conte va alla nazionale andrà all'europeo e dopo l'europeo andrà alla Juve. Ricordatevi queste parole, grazie.
0: Va bene, ce le prendiamo e le mettiamo da parte.
1: Beh,
0: potrebbe essere?
1: Sì, potrebbe. Potrebbe essere tutto.
0: Dunque, Frank ci scrive a proposito del tema che avevamo prima lanciato sul fatto dei giocatori italiani che poi comunque sono ambiti come Tonali, Donnarumma, Calafiori e poi in nazionale non battono la Bosnia. Dice: buongiorno, penso che purtroppo il nostro campionato è troppo stressante e lungo e si riflette poi sulla nazionale. Altri corrono il doppio con intensità superiori, però i campionati sono lunghi anche dalle altre parti, eh? In Premier si gioca di continuo, sempre.
1: Secondo me è ritmo. Non ti devi scegliere tu.
0: Vabbè. Poi, dunque, dice, arriverà a mangiare il panettone Gattuso? Non lo so. Tanto deve cominciare, poi vediamo. Tra l'altro oggi c'è la manifestazione di tifosi della Lazio.
1: Sì, oggi...
0: Sul momento...
1: così ho letto, momento.
0: Sì, sì, sì.
1: Sa cioè... quando si tornerà a casa, però.
0: Sì. Ah, tu dici c'è questo pensiero? Vabbè, insomma, qualche maniera ci arriverai.
1: Non lo so, qualche maniera. Devo fare una strada alternativa.
0: Va bene. Senti, Stefano, mi fa piacere, mi è pronto, mi dicono. Cioè, allora, perché è un po' di tempo che non lo sentiamo, caro Impallomeni.
1: Sì.
0: Perché, insomma, è passato un periodo un po' duro e quindi però mi fa piacere perché oggi ci ha dato la disponibilità e quindi lo voglio salutare con grande affetto perché è stato sempre uno dei nostri opinionisti, qui abbiamo battagliato su tante cose, abbiamo Stefano Salandin.
1: Ah,
0: ciao,
1: che
0: Stefano,
1: bello
0: che bello Stefano. Risentirti.
4: Ah, grazie, piacere sentirvi, come state?
0: Noi bene, tu come stai prima di tutto?
4: Io faccio il mio percorso, c'è ancora da camminare, però dai, forse peggio passato. Forse il peggio passato è difficile, però dai, si va avanti, via. Dobbiamo ancora, insomma, è complicato, inutile edulcorare queste cose, non sono molto complesse, però ecco, proviamo a cercare un po' di normalità, con serenità. Il pallone è il nostro mestiere, il calcio è il nostro mestiere, bisogna essere un po', come dire, un po' leggeri, perché poi ci sono altri...
0: Certo.
4: Altre questioni molto più importanti, ma ci sono sempre, non solo in queste cose. E comunque sì, dai, sto un po' meglio, è evidente che sono percorsi complicati perché il pancreas, come dice il mio chirurgo, è una merda, quindi bisogna sempre tenerlo d'occhio e poi le operazioni, le terapie sono molto complesse, però va abbastanza bene, dai, adesso...
0: Dai. Posso dirti, Stefano, che ti sento con una voce allora
4: ma guarda,
0: molto
4: poi...
0: no perché poi spiego guarda, una cosa no. Stefano, io diciamo prima intervenivi spessissimo, poi c'è stato questo tuo problema personale e mi ricordo quando me lo hai così comunicato, stiamo parlando di un po' di tempo fa
4: ma guarda, poco più di un anno fa.
0: È un anno fa, esatto.
4: L'anno scorso è iniziato. Sì, sì.
0: No, poi, poi io ti ho sempre messaggiato, ci siamo sempre sentiti perché volevo. E ti devo dire che sento una voce un po' più.
1: No, io non sapevo fino a questo punto, comunque, Stefano. Ti fa onore, no, ti fa onore, anzi, a me ha sorpreso anche il modo con cui hai affrontato, cioè parlando magari, quando parliamo di calcio, stai parlando della, della tua situazione con una, anche una serenità d'animo impressionante. Quindi
4: cosa velocissima, dal punto di vista estetico mi fanno tutti i complimenti, perché dal punto di vista, come dire, dell'involucro sono veramente, ma non, cioè, veramente come, sto molto bene. Poi l'interno è un po' diverso, però questo è un periodo che premia molto l'esteriorità, un periodo storico, e quindi sono avvantaggiato da questo punto di vista, no? poi dal punto di vista interno, perché le operazioni, e devo dirti che, guarda, pensa il caso, il chirurgo che mi ha operato, questa operazione che ho sostenuto è la più complessa dal punto di vista, ma non voglio, perché magari può essere utile ad altri, insomma.
0: No, ma ci mancherebbe, maestro.
4: La più complessa che esista dal punto di vista della chirurgia addominale è una cosa interessante. E il chirurgo che mi ha operato, pensa, era nell'equipe che ha fatto la prima operazione a Gianluca Vialli. Quindi abbiamo parlato a lungo, perché con Gianluca parlavamo in nazionale di questa vicenda. Poi tutti i casi sono diversi,
0: certo,
4: di queste malattie. E anche lui mi ha detto, la mia è diversa, e gli ha dato molta forza. E mi hanno fatto i complimenti, perché mi ha detto, guarda, su un centinaio di casi, cioè, non classico, una percentuale, solo in quattro riescono a fare il percorso che hai fatto tu di operazioni e terapie, perché sono molto pesanti. E io devo dire che sono molto contento da questo punto di vista. Parla molto di sé, il fisico, la storia, la vita che hai fatto, l'attività fisica, e dico a tutti, fatela, perché è fondamentale, fondamentale. Non esagerando, ma comunque aiuta in queste, anche in queste occasioni, e alla fine dai, possiamo uscirne.
0: Grande Stefano.
1: Tu sei riuscito, Stefano, dopo l'intervento a fare qualcosa di attività fisica? Cioè...
4: ci è voluto tempo, perché guarda, sono 80 punti esterni e 300 interni, più una demolizione clamorosa, però dopo un po' adesso io ho una, come dire, faccio pesi, corsette, cose, ho recuperato una grande, avevo perso 20 kg, ho recuperato 5-6 kg, però tutti di massa muscolare, sono molto contenti anche gli etologi, e guarda, sono percorsi affascinanti, molto affascinanti, uno ne farà bene, no? Però poi...
1: E follow up come ogni volta? No,
4: buono, guarda, adesso purtroppo c'è una piccola cosina, bisogna, probabilmente dovrò fare altre cose, però è molto positivo rispetto a, appunto, alla partenza, e quindi si fanno questi controlli continuativi. Purtroppo in questa malattia, che è il pancreas, che è recente, no? Queste cure sono molto recenti, non ci sono follow up consolidati, però questo qui che mi sta seguendo è molto brava. E abbiamo trovato questa cosina molto, come dire, circoscritta, e probabilmente dovremmo fare altre cose, però non così drammatiche come si temeva, e quindi siamo molto contenti, ottimisti. Poi si va avanti, sono dire pesanti, ma adesso ecco, siamo qua, parliamo di pallone.
0: No, però guarda, Stefano, mi fa molto piacere parlare di questo, perché poi penso che sia anche un messaggio importante, no, per chi ci ascolta, no? Il fatto che anche, diciamo così, di
1: esorcizzare
0: questa
1: cosa,
0: io penso che sia importante anche mandare questi
1: messaggi,
0: ma
1: anche questa cosa
0: anche
1: che speriamo parlare, che non capiti, ma non è bisogna ragazzi, Stefano è un esempio in questo senso, non so quante persone farebbero,
0: ma poi
1: questo tipo
0: ci fa capire
1: di avrebbero raccontato queste cose molto personali, insomma, che sono poi anche, cioè, c'è da mettere anche la sofferenza, no Stefano, emotiva, psicologica, cioè non è soltanto un danno, ti dicono c'hai questo, no, c'hai quest'altro, le cose, e poi devi convivere, cioè l'aspetto psicologico è determinante, quindi Stefano che affronta in maniera così, vuol dire a livello di testa già sta avanti la grande, perché poi dopo
4: ognuno poi reagisce un po' a modo proprio,
1: puoi andare in depressione, puoi avere delle paure, delle ansie supplementari,
4: ci sono sicuramente, ognuno agisce un po' a modo proprio. La questione che mi sta più a cuore e che davvero è complicata è che poi il cancro non fa male a te, ma a chi ti sta attorno. E quindi è su questo che bisogna lavorare molto, per evitare di sentire chi ti sta attorno, che già soffre, e devi avere questa forza tua interna. E quando una cosa che mi dà molto fastidio è dire, parlare di battaglia, ci vuole una grande resilienza, una grande come dire, capacità di sopportazione, non di combattere, di sopportare. Tu sei lì, prendi gli schiaffoni e devi far finta di niente. Devi fare questa cosa, prendi gli schiaffoni perché ti danno schiaffoni a fin di bene, ma devi far finta di nulla e provare a continuare a cercare degli spazi e a prenderti il tempo. Una cosa complicata è tornare alla vita dopo queste cose e dire, ah, io devo ancora occuparmi di Vlahovic che sta male, no? Però devi fare lo sforzo, devi fare questo sforzo tenendo sempre una capacità di relatività e soprattutto la forza di non far pesare agli altri quello che stai passando. Perché ripeto, il cancro fa male a chi ti sta attorno.
0: Ti sta attorno, certo, immagino.
4: Però dai.
0: Posso
1: parliamo di calcio.
0: Sì, sì, sì. No, però volevo chiedere una cosa, Stefano. Permettimi. Ma in quel momento lì, Stefano, che vivevi questa situazione qua, e avevi paura o c'era più coraggio di dire io questa cosa? Perché
4: no, paura no, consapevolezza, una cosa diversa. Paura, sai, allora tanto bisogna capire come uno ha vissuto. Il rapporto con la morte per me è sempre stata una cosa molto quotidiana, molto costante, quindi

0: ripeto, è il problema è, sono gli altri che ti stanno attorno. Pensa che la cosa più inquietante, l'operazione, sono 10 ore di intervento, forse state. La sera prima ho guardato la partita contro Israele, no? La qualificazione contro Israele. E questo è, no? Tu dici vai a fare questa roba, esci, non esci, ma dai delle indicazioni prima, poi ripeto, ognuno lì la vive come vuole e come crede, non bisogna dare, come dire, delle strade universali, ognuno ha le proprie dinamiche. Quello che mi sento davvero di dire è che è sbagliato considerare questa cosa come una battaglia, è un percorso, quasi una camminata, no? Mi diceva il chirurgo, tu devi conquistare una montagna, un piccolo passo, e questa roba qui conta, la gente che ti sta attorno, conta come sei tu, e provare a non, e cercare di non provare rabbia, perché non è colpa di nessuno.
1: Certo. Stefano, grazie. Intanto ti dico che sono arrivati tanti messaggi di tutti gli amici che ti sentivano qui intervenire, che ti abbracciano, ed è un piacere sentire la tua voce. Qualcuno ti segue su X, ha detto adesso sono emozionato che sento la voce di Stefano, quindi ci ringraziano e ti mandano tutti veramente un grandissimo abbraccio, e questo mi fa molto molto piacere da parte dei nostri ascoltatori. E, dai Stefano, ti chiedo anche un po', giustamente come diceva in Pallomeni adesso, parliamo un po' di calcio. Dai, noi veniamo da questa giornata dove si è commentato molto.
2: Riprendiamo a darci delle legnate.
1: Dai, diamo qualche legnata qua e là che ci piaceva tanto. Siamo tornati da questa giornata di commentare quello che è successo in casa Juve con le parole della gente di Gregorio e tutta la bufera che ne è scaturita. Tu che sei sempre stato attento conoscitore delle vicende Juve, ti chiedo insomma come la leggi e che cosa ti aspetti adesso.
0: Ma no, guarda, tanto una bufera sì, ma in un bicchiere d'acqua, perché voglio dire, un conto sarebbe stata una bufera, certo, è una notizia, soprattutto sì, in un'estate in cui non c'è mercato vero.
1: Certo.
0: Poi sai, un conto se parla, ne parla Mendes, fa Mendes una dichiarazione del genere, oppure se ne parla il procuratore di Ildiz. Bisogna un po', come dire, fare le scale di valori.
1: Certo.
0: Detto questo, è un altro sintomo di malessere che cova all'interno della Juve, non c'è dubbio su questo, di un percorso che si sta compiendo, di disagi che esistono, in questo caso di un giocatore che era arrivato con, come dire, con delle aspettative ed è ora, come si dice in questi casi, fuori dal progetto, perché ha dimostrato non di essere un cattivo portiere, ma di non avere lo status mentale, forse prima ancora che tecnico, di poter stare a quel livello lì. Ci sono, come dice Max, le categorie.
1: Certo.
0: Sai, un conto è fare il portiere, paradossalmente, ma Stefano lo sa di sicuro, lo sa chiunque fa calcio, è più facile fare il portiere del Monza che deve salvarsi che il portiere della Juve.
1: È vero, verissimo.
0: Porta partita, è questa la differenza. Non è, sono status differenti, ma non è così negativo. Poi il procuratore ha le pressioni della famiglia, che gli dice ma come ci cacciano, non ci dice niente. Ha le pressioni degli altri procuratori che dicono a De Gregorio, ma questo non ti difende. Ha fatto un colloquio e non gli hanno detto che stavano cercando di prendere Svilara. E quindi tutte queste cose, gli è partita la brocca e ha fatto questo comunicato.
2: Senti Stefano, a proposito di Svilar, ma sai qualcosa in più o sai qualcosa o ma sai no, quello
0: è
2: che
0: è stato tutto molto lineare, hanno provato, siccome la Roma c'era questo problema come tanti di fair play finanziario, hanno provato gli agenti sono l'agenzia la stessa di Dibu Martinez, gli hanno detto ma perché non proviamo? Hanno provato con una cifra che non è adeguata alle richieste della Roma, a prescindere dalla questione del fair play finanziario, e poi che non tiene conto degli aspetti, cioè tiene conto ma dire, prova a vedere degli aspetti, come dire, ambientali. Voi sapete molto meglio di me come la situazione a Roma, ma anche io mi sono informato, se danno via Svilar è probabile che brucino Ponte Milvio in questo periodo.
2: A Ponte Milvio c'è altro adesso in questo momento.
0: Io sono molto affezionato, peraltro, mi piace molto.
2: Sì, no, però.
1: No, tu dici è un giocatore talmente.
0: Come si fa in questi casi? Sì, sì. Data 40 era tutto vero, noi siamo per caso, siamo arrivati, che nel mercato contro anche le cose di età. Siamo arrivati per primi, l'abbiamo scritto, ci prendevano in giro, ma è successo spesso. Anche ricordo anche quando dicevamo che tutto il foro scriveva che Marotta sarebbe andato all'Inter, sui social c'erano delle perculazioni clamorose, poi Marotta è andato all'Inter e sono contenti all'Inter, mi pare che sia andato a Marotta.
1: Sì.
0: Però ecco, quindi però è evidente che è stato un tentativo, per carità, se va in porto tanto guadagnato, ma difficilissimo, difficilissimo. La Roma ha fatto questa scelta, per me molto giusta, di pagare le multe pur di tenere i giocatori.
1: Sì, e tenere i big, no?
0: Esatto, i giocatori simbolo. Quindi andiamo avanti. Adesso io credo che alla
2: fine. Ma secondo te ci sarebbe andato il calciatore, Stefano?
0: Beh, se gli accettavano il raddoppio dell'ingaggio a 8, sì. Perché questa mi risulta. Cioè, poi dice non fa la Champions, ma un anno di Champions.
2: Cioè gli avrebbero dato 8 all'anno?
0: 8 mi dicevano, sì. Quella proposta era 8, mi hanno detto, sì. Ci sta, perché il problema non sono mai gli ingaggi, sono tanti cartellini perché devi ammortizzare. Poi gli ingaggi ti ha. Entrate come la Juve li ammortizza, soprattutto adesso se tu abbassi gli altri, se ne fai due o tre grandi, gli altri li puoi ammortizzare.
2: E a proposito, abbiamo cominciato dalla porta con la vicenda, insomma, l'agente De Gregorio, sì, Svilar, sì. E ora secondo te chi potrebbe essere il numero uno?
0: Io credo
2: della Juve?
0: Che il candidato sempre più caldo sia Vicario, perché ci sono le condizioni, il giocatore che vuole, va a scadenza tra un anno col Tottenham. Il Tottenham fa altri progetti, lì si può ragionare su un prestito con obbligo, non diritto ma obbligo. E Vicario, nonostante io veda tutto, oggi qualcuno che crede, Vicario è un buon portiere.
1: Sì, io sono d'accordo, buon portiere.
2: Meret lo escludi?
0: Per ora nei nostri canali non è mai entrato, poi per carità, ti dico. Guarda, io sono stato via un anno da giornale, un anno e qualche mese, e abbiamo preso dei nuovi ragazzi che sono bravissimi sul mercato, sono molto contento e quindi fido molto di loro. E io poi c'ho i miei canali, perché purtroppo sono anziano come voi e quindi abbiamo delle vecchie siamo dei vecchi arnesi, ma devo dire che sono molto contento su come questi ragazzi che fanno io con me, nuovi, giovani, stanno facendo il mercato molto bene, con grandi, fanno le stoppe, le prendono tutti. Però devo dirvi che sono molto orgoglioso di questa cosa.
1: Bello. Un altro bel pensiero. Che senti, invece, che idee ti stai facendo, Stefano? Abbiamo ancora qualche minuto della situazione Milan. Che idea ti stai facendo?
0: La sto guardando con grande interesse. Ecco, lì ad esempio, se voglio dire, un procuratore come Mendes dicesse una cosa, sarebbe più dire, pesante di procuratore di Gregorio, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Però ecco, sono molto curioso, perché vorrei capire che tipo di ragionamento fa. Io non la seguo direttamente, chiamo i colleghi di cui mi fido, perché sono affascinato da questa cosa del Milan, di Cardinale, che si è messo in campo in prima persona, che è andato dal Papa, è entrato Cardinale, è uscito Cardinale, per fare la battuta che non può mancare.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. @gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
0: L'importa è una roba che ti arriva e devi mandare via, è la rabbia. La rabbia non ti... Proprio vero. Perché non è colpa di nessuno. E arriva. E basta.
1: In questo ti ha, diciamo così, questa situazione qui ti ha modificato qualcosa di te caratterialmente, Stefano?
0: No.
1: No,
0: magari fossi avessi fatto diventare più morbido, anzi no, ma guarda, ti ripeto, no, io non ho mai creduto a coloro che dicevano che tu la malattia ti cambia, ma no, guarda, ho letto molto su queste cose, poi sì. Mi ha aiutato anche mia moglie che come la tua psicologa lei si occupa anche di queste cose. Non ho mai creduto, se no uno si deve aspettare di ammalarsi gravemente.
1: È chiaro.
0: Ora no. Voglio dire, invece no, certo, la cosa è, devi essere anche lucido, no? Perché a volte nel pensiero del tempo vuoi fare tante cose, ma in realtà non è che prima lo dovevi fare, devi essere lucido, ci vuole grande lucidità, grande serenità, a volte ci sono gli alti e i bassi,
1: cose che
0: colpiscono di più, altre di meno. Guarda, per me ad esempio sembra una cavolata, ma per me ad esempio è stata una cosa devastante il dover controllare la glicemia, perché io ho un vissuto e guarda, uno dice ma cavolo, allora, poi così tipo adesso lo controllo benissimo, faccio una cultura settimanale, anche quelle cose lì, no? La, certo. La medicina ci aiuta moltissimo, e quindi la cosa veramente è che io non si danno consigli in queste cose, io non voglio dire come vuole, l'unica cosa che non voglio dire è veramente non vi arrabbiate
1: sempre. Stefano, noi ciao, ti ringraziamo, ci sentiamo presto per battagliare ancora un po' di calcio, ti aspettiamo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, alla prossima
1: solo calcio. Grazie, ciao, a Stefano. Stefano.

0: Landin, un abbraccio, grazie a tutti voi. Stefano, a domani. Come ciao, sempre ciao. E buon proseguimento con Attuttaci, a domani, ciao.
1: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è, e anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana, con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato, e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale. E quindi, insomma, anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain. Quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio, le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. Quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador si sente si se puede, succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede. Quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, non c'è soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
6: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quello che hanno scelto lui probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting, hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo, riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step secondo me per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità, faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral, tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene, sicuramente
2: preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque con Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione diciamo cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato diciamo di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del che non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un tuo portamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davanti.

abbiamo dato, davamo per scontato, no? L'ingaggio della prova a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo che è bravo a scovare i giovani allenatori.

0: una serie B, chiaramente bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizione di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
0: Sì,
1: avanti.
0: però
1: Sì.
0: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
0: l'ha
1: no,
0: dimostrato il
1: certo,
0: Benevento dopo 3 anni, la
1: sì.
0: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
0: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui secondo
1: No,
0: me
1: no, chiaro.
0: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade. Diciamo importante per un allenatore, un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore, però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
0: sì è vero un
1: certo.
0: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente. Anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni in Serie C non riesce a vincere il campionato. Purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
0: Ma stiamo aspettando i vantici. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Ribari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante.
1: Sì.
0: Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo no, lo scorso anno inizio un po' balbettante, De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì,
0: discussione, esonerato,
1: come no?
0: richiamato. Quindi ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio con il direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
0: Ma tendiamo chiaramente, sì, saranno sicuramente, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
0: che diceva che grazie alle regole stringenti quest'anno

0: pare, sembra di avere con tutte le squadre non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
0: avremo le 60
1: Speriamo.
0: squadre. Com'è? Aspetta,
1: Speriamo,
0: sì.
1: speriamo.
0: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia, che ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa, vedremo un attimo se, chiaramente anche qui Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato, sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene dalla retrocessione. E anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare, e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
0: nonostante, diciamo, gli investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche qui a Auteri non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
0: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
0: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su
1: Sì,
0: questo.
1: sì, sì.
0: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
0: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscito comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
0: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come ricordatore, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il Mondiale?
0: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale,
1: No.
0: anche perché lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui
1: Sì,
0: già per
1: certo.
0: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
0: quindi voglio
1: certo,
0: dire,
1: capisco.
0: mi auguro in Brasile, dai, Brasile-Argentina,
1: Va
0: siamo un po'
1: bene, ci può
0: sudamericani,
1: stare.
0: tifiamo le
1: Poi
0: squadre sudamericane,
1: c'è
0: dai.
1: Carletto Ancelotti in panchina,
0: Oh,
1: facciamo il tifo anche,
0: poi
1: ovviamente.
0: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
0: ottavi di
1: bella,
0: finale
1: bella
0: li vediamo.
1: squadra. Senza dubbio, senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
0: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenità, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: E a tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro, diciamo, generico di quello che sta, di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso, adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi, eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C, ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto, e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto, perché sì, fine agosto, sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no, delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori, i giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato. Quello sia il grande tema per poter far bene da allenatore.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza, sì, certo, oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire, sì, sì. Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza. E spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come, sì, la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri a Montipò a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato, sì, e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zuno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi e io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato regular season non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff

0: poi persa con l'Ascoli. L'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provata, perse una finale playoff con l'Alessandria prima, il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Peralta certo. aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
2: Come no?
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus e io lì capì quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi certo. il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano due piazze. Quindi quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tester e ha vinto già parecchi campionati, sì. Così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, sì, come no. Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
1: anche
0: le faccio
1: se lì, anche se sì. Lì, mi scusi, se interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
0: no, certo,
1: quando noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla
0: sì,
1: fine
0: sì.
1: Se lei vede dietro le vittorie i giocatori
0: sono
1: straordinariamente
0: sempre
1: importanti,
0: sì, sì.
1: E gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti
0: sì,
1: contano,
0: sì, tantissimo.
1: E lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo chi vince il Mondiale?
1: Beh, dico la cosa più banale e facile, per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando con
0: totalmente
1: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olise e tutti gli altri. La Francia, per me chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai coraggio,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: a Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere, poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive, dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi, andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Prima voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Corradino, che quando vede Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non sai che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e mister, tutti siamo proprio momento triste. Ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutte, no? E penso che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era meglio scelta per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Ancelotti, tutti mi hanno detto, oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, questo voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio. E per me, come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me. Ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me, no, sicuro.
3: Più bello sì, sì. Più bello sì.
2: So, per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco vuoi dire qualche parola, che so che vuol dire benvenuto a tutti.
4: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto ed è la migliore possibile ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire, perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente, perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento. Siamo diventati leader mondiale della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio.
5: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Dapuzka, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puczka che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puczka al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel caso della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso.

0: certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rossoblu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se next gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo come si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
1: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente: 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro. Certo, poi può giocare anche come quinto a sinistra, a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
0: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quello arrivasse anche Strud può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari, ecco, lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vaz, ecco, mi viene in mente un altro prestito che può essere anche lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Pucca, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
1: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
0: Bella domanda, io ti dico per il cuore, con un giocatore come Leo Messi ti direi l'Argentina, anche se è difficile sempre, diciamo così,
1: il bis argentino.
0: Fare il bis, però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa, c'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
1: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
0: Ecco, esatto.
1: Forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
0: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
1: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per tutto il mercato web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione, Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0, noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa incrociare, il secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio, risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitan Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale proprio la nostra nazionale. Oggi tocca Spagna, Portogallo, Croazia, Portogallo e Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse ai più, le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggio, è abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, della gente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
1: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito con pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
2: Mamma mia.
3: No.
1: No, puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
3: Vengo direttamente in mutande.
1: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure?
2: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
1: No.
2: Quindi così.

0: come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente le africane messe bene, sono cresciute anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così. Qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, sì, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
1: Pure secondo me.
0: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti c'hanno un parco attaccanti che
1: parco là che entra e segna,
0: sì,
1: come
0: ma no, ma poi la panchina pure che tu leggi la panchina e dici oddio.
1: Chi c'hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della nazionale.
0: Questo momento sono i più forti.
1: Lì.
2: Ma sì, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore, cioè al di là di tutto, se tu parlavi ovviamente.
0: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore, perché pure prima c'erano quell'altro.
1: Sì,
0: non è cambiato molto,
1: troppe divisioni interne.
2: Ci sono due problemi. Uno, Gattiac, che secondo me è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sono le divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané, che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possono arrivare in fondo. Insomma, sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me, perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
0: sì, è vero,
2: come squadra,
0: un po' più europea, quindi, un po' più europea.
2: Bravissimo, attenzione al Marocco. Però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno insomma a breve.
1: Direi proprio di sì, però avanti andranno. Punto
0: qualcosa Argentina in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
1: Ma perché poi alla fine vedi ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio,
0: generazione incredibile dei giocatori ci ha avuto,
1: sì,
0: non è
1: sì,
0: che
1: sì, però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
0: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
1: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
0: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
1: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
0: Troppi ne vorrebbe.
1: O ce l'hai già?
2: L'abbiamo. La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, io sai, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto... Parliamo
1: con Mainz, perché sta andando a piccare, non lo so.
0: No,
1: c'era un giornalista che diceva che con Mainz sarebbe il nuovo Bellingham.
0: Chi l'ha detta sta cosa?
1: Poi te lo dico.
0: Mandami un messaggio però per sì, piano, sì, cioè, perché questa sì, cosa...
1: Sì. Quindi insomma, vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto naturalmente invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
2: No.
1: Sì,
2: no,
1: di sì, no. di Gregorio.
0: È un po' il tema.
1: Io a
0: di
1: questo
0: giornata.
1: Signore pelato messo al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanà l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
0: L'hai detto, è vero.
1: Esatto. Arriva e poi magari...
0: È confermato pure da Rampulla.
1: Sì, ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da esatto, campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35, eccetera, eccetera, eccetera. Un attacco violento a Somolì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia, tre attaccanti presentati. Ora,
2: sì, ma io,
1: sulla base c'è anche ragione su alcune cose.
0: Allora, diciamo così,
1: c'è anche ragione.
0: Ha messo delle cose che sono evidenti.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso Di Gregorio.
0: Però secondo
1: magari
0: me
1: raccontasse che per 16
0: non c'entra
1: partite...
0: niente. Cioè, non è una difesa a Gregorio,
1: no.
0: Di Gregorio. Questo
1: no,
0: attacca alla Juve.
1: È un attacco alla Juve.
0: E allora non va bene. Cioè, se tu vuoi difendere il tuo assistito, usi una comunicazione differente. Magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio portiere... Così tu fai un attacco alla Juve per le scelte che ha fatto, ai giocatori che ancora ci sono,
1: metti in difficoltà il tuo portiere.
0: Io mi domando una cosa, però poi mi taccio, ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente, cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre soluzioni.
1: Sì, però hanno
0: hanno la lista delle richieste, vediamo dove lo mandano, magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente a lui. Voglio dire, io non capisco questo... Come vengono gestiti questi calciatori? Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare in ritiro? A fare che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco... Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
1: E passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
2: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Open da David, qual è l'altro scappato di casa?
0: È Vlahovic.
2: C'era.
1: Sì, c'era,
2: ma Vlahovic c'era già da tempo.
0: Sì,
2: cioè,
0: però dice tre attaccanti. Ah, tu dici acquista. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
2: Ah, Colomani, vabbè.
1: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
0: Sì.
1: No, secondo me il riferimento, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zagrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso Kaká.
0: Tu dici tre presi impresentabili.
2: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali. Fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto. Per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore, deve essere messo seduta stante fuori rosa. E sai, Vincenzo, quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto. A questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite, prendeva gol come dei bambini, ok? Quindi, il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali cominci a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante David che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
1: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo della gente di Gregorio, e a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
0: Che vuoi chiarire, scusa?
1: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente. Se non lo è un giocatore che sarà

0: Adesso, sì, adesso è un problema, perché nessuno,
1: io mi sono anche stancato, scusami, perché sti calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, poi, che sono sempre indifesi, buonanotte. Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme,
0: sì.
1: Quindi a me delle scuse che adesso può scrivere quello che gli pare.
0: Non lo farà,
1: non me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
0: Non lo farà per il semplice motivo che... Io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cercai una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse di qualcuno, a meno che io non faccia scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
1: La vedo come
0: dire, ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli ha detto, ah, fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea, che ne pensi?
1: No, io la vedo come te.
0: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
2: Io sono ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito, perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
1: Ma sono tutte squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
2: È vero.
1: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano. Punto.
2: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio, a meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole. Però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra, e oggi ne paga le conseguenze.
0: Gianni da Brindisi dice, o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa, 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto ha acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale, ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina.
2: In
0: panchina seduto a chiacchierare, puntini sospensivi.
2: Ecco, appunto.
0: Cioè lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente.
2: Ma ti posso dire la verità, ma era meglio se rimaneva a
1: queste cose chi gli ha raccontate, scusa,
2: le raccontate lui,
0: allora portiere gliel'ha raccontato,
1: non ovviamente. Può smentire una cosa del genere
0: ovviamente,
1: perché se quello scrive così e delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina, quindi chi te l'ha raccontato?
0: Il gruppo. Lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po' e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano
1: me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
2: Certo.
1: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, adesso ti accomodi fuori proprio.
0: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi, questo dovrebbe
1: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
0: No,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
0: Certo che sì, per questo la Juventus
1: non è che
0: puoi prende
1: parlare
0: atto,
1: come ti pare, dai.
0: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. Delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con WEA Santarelli è successa una cosa del genere con la gente, no? Che disse trattato.

0: come uno che, cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere le cose? Nessuno.
1: Secondo me nessuno.
2: Le società stesse.
0: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro. Dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Ma non lo fanno.
1: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non mi fate parlare, dai, perché dopo.
2: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Comanda? Chi comanda? No, chi comanda?
1: Andiamo un po' più su, allora.
0: Vai.
1: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
0: Beh, tutti i giocatori adesso? Francesi a un certo
1: vogliamo
0: punto
1: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e cognome, eh?
0: Beh, sì, certo.
2: Sì, sì. Certo,
0: quindi, certo che sì.
1: Quindi di che stiamo
0: certo
1: parlando?
0: Che sì. Ma è sempre stato così. E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Minoraiola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli i soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via e fu, però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca, cioè qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più e diventa veramente complicato
1: in questo momento, in questo momento dobbiamo dire che
0: parlare al singolo, perché se il singolo agente, ok,
1: hanno un'influenza notevole, ragazzi,
0: per cui vuoi quel giocatore e ma tu devi avere un buon rapporto con me, se no quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
1: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole, c'è poco da fare in questo momento. Loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio, non so come diciamo se ne possa uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita, ecco.
2: No, nemmeno io.
0: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
2: Vai.
0: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, abbiamo sempre detto. Già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, disse: non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata.
2: Maranghio, perché mi vuoi...
0: Vai, però, caricati, faccio rispondere a Piccoli.
1: Però questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
0: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
1: Lo so, però... loro sono da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista. Che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente... ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, che gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
0: no, colpa
1: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
0: Colpa anche però, Santa, di chi insomma ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che
1: però i gridi d'allarme devi sapere fa bene, perché sì, se sbagli i gridi d'allarme fai un casino, fai
0: formulato male, costruita male, però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente, chissà dove sta questo, sai, in posti strani, eccetera.
1: Che non si capisce.
0: Fatto sta che insomma noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccari, che nel
1: però ti posso dire una cosa,
0: mercato.
1: Ti posso dire una cosa, Vincenzo, è vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male.
0: Sì.
1: Perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori
0: anche
1: una cifra. Io e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo, ne avevamo già parlato. Cioè, queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora, il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu, se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave, perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan. Nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato. E tu dici, allora vedi, non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male. Secondo me è peggio, perché se non hai soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare di trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu, se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle, non voglio dire, non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi. E allora la colpa di chi è? È tua.
0: Certo che anche
1: è anche tua, di perché
0: chi, c'è anche chi spende tanto ma spende male.
1: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
0: Anche quello.
1: Questo bisogna quello. Dirlo. Questo, io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale e mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna
0: dirlo. Vero, questo è questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole di sulla domanda che ho fatto di Zerbi.
2: No, ma dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Dovresti dire, perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Cioè, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
0: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
2: Ma mi stuzzichi!
0: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi... li ha spesi in Italia, l'ha spesi anche male, quindi manca anche...
2: È vero, ma se vuoi fare il moralista, dici, ah, io non vado a giocare con Mira, mi vengo fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malù, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
0: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo.
2: Perché
0: c'è il Como che nel frattempo sta facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare
1: preso
0: a liberali.
1: Preso un italiano.
0: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari. Lasciatemi però chiami cantare. A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
1: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Un po'... non è una domanda facile, in quale squadra, ma io ti devo dire la verità,
0: anche alla Juve
1: lo vedrei bene, anche alla Juve in questo momento, con Spalletti che lo conosce, non, un giocatore un po' difficile magari nella gestione, adesso però un po' si è allontanato dalla moglie, che deve essere un po' più semplice il tutto, quindi se ci sta pensando il Como, Fabregas non è stupido, eh? Sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
0: Non male, Santarelli anche, immagino.
3: Assolutamente sì. Ma, io lo capisco come la... Cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno. O non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti disse, noi ai Cardi non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
0: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma, il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultima ora in partenza per Londra, il calciatore si sterrà le visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
1: Non vale quasi, però non vale giocatore.
0: All'anno, Tonali.
1: Ma là ormai, ragazzi, le valutazioni lì sono tutte.

0: cioè, diverse dal resto del mondo proprio. Quindi, però Tonali ha fatto una crescita importante,
1: Sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal Tauto, da dove
0: Dai,
1: stai, e dici che stai
0: chiudi il
1: facendo.
0: concetto, per favore.
2: Non mi muovo,
1: Si
2: sono in un
0: riesce a
2: posto e non mi
0: parlare con
2: muovo
0: te.
2: da quel posto.
0: Comprate il
2: No,
0: telefono nuovo.
2: io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus-Parma non mi sembrava particolarmente sereno, però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da 2 anni a Kolumani, e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano, quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Kolumani e Ekator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
1: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, no, no,
1: No?
0: no, no, dai,
1: Perfetto.
0: penso che ci siamo, questi sono un
1: Ci
0: po'
1: siamo.
0: i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto
1: Eh sì,
0: importanti.
1: tanto, vuoi fare qualche nome che
0: Ah,
1: ti intriga?
0: Goresca per esempio è un altro
1: Goresca un altro.
0: che è a
1: Vlahovic è
0: scadenza.
1: fuori.
0: E
1: Ma Vlahovic te lo
0: quindi.
1: immagini in Italia? All'ultimo?
0: Ma io sì, ancora sì.
1: Squadra?
0: Faccio fatica. Napoli. Se
1: Dici
0: va via
1: Napoli?
0: Lukaku.
1: Dici
0: Anche se
1: Napoli?
0: io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
1: Lukaku lo terresti.
0: Sì.
1: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto rimagino in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
2: No, no, l'ho
1: No, ma me lo
2: scritto.
1: dici.
2: Soltanto, no, no, soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva Giucas Casella.
1: Vabbè, ho
2: Una
1: capito allora.
2: busta con il sigillo. Quando andrai in quella squadra, io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andrà in una scuola italiana.
1: Allora ho
2: Dico
1: capito
2: niente.
1: qual è, e ho capito anche la
0: Io
1: persona con
0: pure.
1: la quale è, capito? Lo diciamo? Sì.
0: E
1: E la
0: questo.
1: persona è quello che viene dopo qua.
0: Ah
1: Va
0: sì?
1: bene,
0: Ah sì?
1: sì,
0: Ah,
1: sicuro.
0: va bene,
1: È
0: va bene.
1: troppo letto, Santarelli è facile da leggere.
2: No, non viene qua.
1: Sei
2: Non
1: banale,
2: viene.
1: sei banale, sei banale, sei
0: Va
1: banale.
0: bene, va bene, perché
1: Va
0: c'ha
1: bene.
0: sempre quella sua cosa che
1: Sì,
0: ha detto,
1: lui
0: capito?
1: pensa che tutti andranno lì, la
0: Sì,
1: Roccia hanno lo
0: va bene.
1: scudetto, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: Abbiamo
0: Va
1: capito,
0: bene,
1: no,
0: abbiamo
1: Santa?
0: capito,
2: È
0: dai.
2: in una busta sigillata.
1: Sigillata,
0: Sigilla
1: con la
0: Monoi a
1: scusanza
0: te,
1: tua.
0: però. Va
1: Ciao
0: bene.
1: Santa!
0: Ciao Ale.
2: Ciao
0: Ciao,
2: ragazzi!
0: ciao.
1: Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
0: A tra poco, più tardi. Ciao, ciao,
1: Grazie a
0: buon
1: Marco Piccari,
0: proseguimento.
1: noi invece tra poco con Ivan Cardia, tutto mercato web.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin, il buongiorno, come Andrea Maiocca. Vedi, faccio anch'io così. Sto remando. Bene, così andiamo da Ivan Cardia, tutto per Cadue. Ivan Cardia,
2: buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Quanto, se costa 112 milioni tonali e 12 milioni di ingaggio, quanto è inarrivabile per l'Italia la Premier League oramai? Perché parliamo di Tottenham, che era quarto, cioè è arrivato a un passo dalla retrocessione.
2: Sì, ma ormai parliamo di un di un mondo, ma l'abbiamo già detto tante volte, completamente diverso. In cui,
1: ma quanto è sostenibile alla lunga? Cioè, si continuerà a creare un solco sempre più ampio al mondo del calcio, quanto conviene in generale? Cioè, perché noi spariamo
2: alla Premier, conviene a noi
1: meno. Noi spariamo così, cioè, che ti devo dire?
2: Sì, è oggettivo. Poi ci sono all'estero alcuni club che riescono a reggere, perché Real Madrid, Barcellona, Monaco, Paris Saint-Germain tengono. Noi economicamente non abbiamo nessuno che tenga un passo di queste. Chiaramente
1: noi, se spendono 75 milioni per Gonzalo Ramos, abbiamo fatto ore di trasmissione, ci siamo guardati, ma forse hanno sbagliato, forse hanno scritto 75 euro. E invece per loro 75 milioni sono... mi prendo un terzino,
2: Palestra. È un prezzo di un buon centrocampista in Premier, ormai. È un modello, sta creando un solco inimmaginabile, o forse immaginabile, perché c'era qualcuno che lo diceva ma non veniva ascoltato. Se vuoi l'ottimismo...
1: SOS Superliga, stava così con le bandierine, Andrea. Stavamo le bandierine, diceva, facciamo la super... qualsiasi cosa, inventiamoci qualcosa, se no spariamo, zac.
2: Sì.
1: Devo dire una cosa, leggere il contrappasso è karma, in quella circostanza disse una cosa che ieri gli si è ritorta leggermente contro, quando la disse: Atalanta non può andare a fare la Champions League, insomma, poi...
2: Ma infatti il problema fondamentale della Superlega è che è stata fatta male,
1: sì,
2: nei modi, nei tempi. Cioè, l'idea di fondo per me era oggettivamente
1: giusta, era una salvezza per noi,
2: era giusta, poi l'hai fatta male, cioè ti sei auto tagliato le gambe da solo, perché venne concepita, diciamo, molto male nei modi, nei tempi, nei meccanismi interni. Il merito non lo puoi azzerare, perché l'hai ricordato tu, quel discorso dell'Atalanta, cioè se poi l'Atalanta fa meglio della Juve, che gli vuoi dire all'Atalanta? Perché l'Atalanta non deve avere possibilità di competere come linea di principio, quindi quello fu un problema che affossò una buona idea. Poi possiamo sperare nella ciclicità del calcio, cioè noi a fine anni 90 spendevamo qualsiasi cifra per qualsiasi giocatore, se vai a vedere spendevamo 50 milioni di euro per Mendieta, per dire uno.
1: Sì.
2: Ci guardavano come dei pazzi fuori di testa, che avevano soldi che li uscivano da tutte le tasche, che li buttavano. Quindi ora, come noi ora guardiamo la Premier League, quindi possiamo sperare che la ruota gira e poi torniamo noi a essere a quel livello economico, ma soprattutto sportivo. C'è da dire che questo strapotere economico della Premier poi non sempre coincide con uno strapotere sportivo europeo.
1: Sì, perché abbiamo visto l'Inghilterra soffrire anche col Congo e vincere con l'eterno Harry Kane senza un portiere. Quindi a livello calcistico devono rivedere qualcosa, come deve rivedere qualcosa anche la Germania, con tutto che la Bundesliga comunque è abbastanza, si autosostiene, magari non ha cifre pazzesche, ma lo fa. Paradossalmente la Spagna fa meglio, perché c'ha una qualità individuale, tecnica di base maggiore, eccetera, però insomma, tanto fatto sta che noi siamo questi qua. È chiaro che magari c'è l'altro lato della medaglia, i tonali, Palestra, che vanno a giocare in un campionato così competitivo, magari possono crescere e far bene al movimento nazionale italiano, forse. Sentiamoci intanto una nota vocale, perché ci introduce, sono sicuro, a un altro tema che volevo affrontare con te.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ecco perché poi ci sorprendiamo quando il Liverpool rifiuta l'offerta dell'Inter per Curtis Jones di 20-23 milioni. Quando lì i calciatori così vengono venduti anche a 40-50.
1: No, questo è anche vero, quindi va soltanto a sottolineare ancora di più i concetti. A questo punto chiedo soltanto a Ivan, dal punto di vista del mercato, se Jones lo possiamo vedere in Italia o se la vedi complicata.
2: Ma resta una trattativa in piedi, non è mai decollata. Oggettivamente la richiesta non è stellare, perché comunque il Liverpool con 30 milioni lo dà, l'Inter ha provato a trattare un po' sul prezzo, secondo me non è così tanto convinta, anche perché diciamo che numericamente il centrocampo è quello dove servirebbe un po' meno, perché l'Inter servono due difensori, serve un esterno di destra. A centrocampo tutto sommato almeno devi anche valutare Stankovic. Una cosa secondo me è da capire, perché TV aveva chiesto, non è uno che chiede tanti giocatori, ne aveva indicati tre, cioè Palestra, Solet e Jones. Palestra non è arrivato, Solet secondo me non arriverà, non arrivasse neanche Jones, ecco, non facciamo il caso, però diciamo che non sarebbe del tutto stato accontentato il tecnico, ecco.
1: No, certo, sicuramente. Senti, allora, c'era anche un'altra nota vocale, vero Andreone? Forse sì. Quello è il tema che volevo rinunciare.
4: Buongiorno a tutti, non so se riesco a farlo passare il messaggio.
1: Eccolo.
4: Secondo me, direttore, non è questione di competenza che ci sta. La parola giusta sarebbe programmazione, che manca alle squadre. Perché tu mi vendi dei giocatori giovani nella Juventus quando ti potrebbero servire? Tieniti la ricompera, per esempio. Hai voluto fare questa situazione su D'Affara, va bene, l'hai fatta, però devi avere programmazione, quello che la Juve non ha avuto con la Next Gen, se non solo per venderla, e alla fine almeno uno è uscito, questo è il problema. Grazie.
1: Allora, grazie a Marco Moretta. Io però qua torno sul concetto che ho spesso già con te ieri, Ivan: vendi giovani e hai venduto i migliori giovani del mondo, compri Ekator che è giovane, ma che ce ne facciamo? Cioè, se la programmazione, purtroppo, fin quando non le seconde squadre non appartengono a tutte quelle di Serie A, e quindi non si crea una sorta di Lega B, un po' come c'è in Spagna, che fa crescere sicuramente, è chiaro che in una situazione anche di difficoltà economica i giovani che tu cresci nelle seconde squadre diventano un modo per far soldi e per chiudere le plusvalenze. Un'altra volta la questione della recompera: la recompera si può mettere, ma poi non facevi plusvalenza immediata, cosa che la Juventus doveva fare e che ha fatto. Quindi questo, chiudiamo questo discorso. Aprirei però un altro tipo di discorso sulle parole dell'agente di Gregorio, perché voglio fare programmazioni. Ecco, questa è la cosa giusta: la programmazione deve essere fatta bene, ed sono anni che non la fa bene la Juventus, come non la fanno bene altri club, perché magari hai anche speso tanto, ma hai speso male. E mi viene in mente Di Gregorio: hai speso soldi per mandare via Szczęsny e prendere Di Gregorio, 13 partite in cui al primo tiro hai preso gol. La Juventus convoca l'agente del portiere e dice: guarda, se trovate un'altra squadra è meglio, che siamo alla ricerca di un portiere. Poi arriva quello sfogo dell'agente Di Gregorio, che ti faccio commentare da addetto ai lavori.
2: È nella short list di tanti grandi club europei.
1: Sì, infatti. Allora è inutile falso sfogo, no? Diciamo, qual è il problema? Vado al Manchester United, vai.
2: Chi è nella short list dei grandi club europei non lo scrive. Esattamente. Non lo scrive sui social. No, allora la Juve...
1: È come quello là che viene lasciato, non ti preoccupare, tanto c'ho la fila dietro. E allora vai.
2: Sì, infatti, dai. No, la Juve nel panorama del calcio italiano, secondo me, è un caso un po' a parte, perché... cioè la Juve ha speso un sacco di soldi, la Juve non ha speso poco, ha speso molto male, perché certo, la Juve in realtà ha speso un sacco di soldi negli ultimi anni, non c'è una proprietà, ma anche tra i grandi club europei che abbia buttato dentro un miliardo di euro nel giro di 4-5 anni, gli ultimi aumenti di, se fai la somma degli ultimi aumenti di capitale, quindi la Juve ha un problema di aver speso male fondamentalmente, e dimostra che i soldi non servono a tutto, perché tutto sommato
1: li devi saper spendere.
2: Venendo su Di Gregorio, che ti devo dire? Io allora con tutto il doserò le parole perché devo cercare di essere
1: rispettoso. Non ti preoccupare, che gli santarelli siamo andati giù duro.
2: Non conosco la gente di Gregorio.
1: Adesso lo conosciamo tutti quanti.
2: Mea culpa. Mi sono chiesto, leggendo la storia, se è del mestiere. Perché,
1: bravo,
2: francamente, io ma senza dire che sono più bravi, meno bravi, io ho una. Messaggio del genere a un pastorello, un riso, buonanima Raiola, a qualsiasi grande Banchini, amore, non faccio l'elenco se non finiamo più, però diciamo a un grande agente che poi può avere le sue ombre, le sue luci, non faccio il piano di nessuno, però non l'ho mai visto, penso che lo farebbe mai, perché veramente credo che sia stato uno sfogo di basso livello. Che non aiuta minimamente il giocatore, può avere tutti i sassolini nella scarpa nei confronti di Como lì, ma non li porta in piazza. Peraltro non capisco che senso abbia, visto che ormai Como lì non è nemmeno più il tuo interlocutore, devi parlare con un'altra persona a cui hai creato un ulteriore problema, perché non penso che Giovanni Cannavale sia stato contento di leggere una roba del genere. Hai creato un problema al giocatore,
1: certo.
2: Non mi è
1: perché
2: piaciuto
1: perché lui non sapeva che di quello sfogo che sarebbe uscito,
2: non lo so.

0: Poi ti do la mia lettura.
1: Idea. Gli è creato un problema anche nei rapporti, perché il riferimento, non so se fosse a Perin o a qualcun altro, cioè ad altri.
0: Ha parlato di tre però, attaccanti improponibili.
1: No, quando dice poteva stare in panchina a sorridere.
0: A sorridere come fanno gli altri. Il riferimento, secondo me, è quel periodo che lui è stato in panchina, perché Spalletti lo ha giustamente fatto mettere in panchina. Era un modo per dire, tanto ci sono anche altri che stanno in panchina e se la ridano e parlano e chiacchierano. Tra
1: secondo me è stato uno sfogo pessimo, che mette in difficoltà tutti, e che, ripeto, se hai un, se sei nella short list dei grandi club europei, non fai, cioè, lo dici così soprattutto.
0: Ma assolutamente, ma io ti do la mia lettura e mi dici se può essere una lettura credibile, perché poi cerchi di dare un senso a cose che un senso sembra non averlo. Il senso quale potrebbe essere? Vuole restare in Italia. Il suo agente ha fatto la lista, visto che nella short list ci sono solo club esteri, non ci sono club in Italia, o comunque qualcuno ha detto, ma sì, lo potrei prendere, quanto mi fai mettiamo Giuntoli, no, che l'aveva pagato quanto? 20 milioni, che ha pagato i soldi a Scheisen per andare via, magari Giuntoli dice, ok, lo voglio io, ma ti posso dare 10 milioni per il cartellino e devono compartecipare eventualmente all'ingaggio, perché non c'ho i soldi qua all'Atalanta per poterti pagare quell'ingaggio. Non lo so, fate voi, magari fate scoppiare una bomba. Faccio una dichiarazione del genere, io lo rendo anche poco vendibile, perché chiunque viene a trattare con la Juventus dice ti sto venendo a togliere un mal di testa, quindi magari non mi chiedere troppo e me lo prendo.
1: Sì, no, ma sì, sono d'accordo, cioè un'uscita che non serve a niente, che non aiuta nessuno, se vuoi toglierti dei panni, se vuoi lavare dei panni sporchi su piazza pubblica, al massimo lo fai dopo,
0: quando hai sei passato all'altra squadra, poi dici quello che ti pare.
1: Poi dici quello che ti pare, però in questo momento credo che abbia fatto il bene di Di Gregorio, non credo che abbia fatto il bene della Juve. Chiaramente non è che interessa la gente di nessuno, per il bene della società, non lavora per la società, però complicato, cioè, non ne capisco francamente l'utilità, se non un messaggio malmostoso che non aiuta i dirigenti della Juve e non aiuta soprattutto Michele Di Gregorio, perché credo che quello che più è stato penalizzato da quel messaggio sia proprio il portiere.
0: Certo, che poi voglio vedere come si risolve questa situazione, evidentemente già sanno che andrà via e hanno voluto togliersi i sassolini dalla scarpa prima per abbassare i prezzi del passaggio da un'altra parte. Detto questo, Ivan, c'è una squadra invece che sembra godere di un'ottima salute, è arrivata in Champions League contro ogni aspettativa, aveva già centrato l'Europa e già quello era un record della storico, si è andata a riprendere a 60 milioni Nico Pazza, adesso sta prendendo, ha preso Miglia, ha preso Liberali, sta prendendo Liberali e sta lavorando anche ad altri nomi, ed è il Como. Quanto è in salute questo club e soprattutto questo è l'ultimo anno che ti immagini possa investire prima poi di entrare anche lei nella scure del fair play finanziario, anche se non è più fair play finanziario ma è sostenibilità?
1: Ma io sono molto curioso del Como, ho parlato tante volte, perché voglio capire come gestirà i limiti della UEFA dal punto di vista finanziario, perché soldi secondo me continuerà a fare investimenti coerenti con il suo modello di business. Sta lavorando anche ad un meccanismo, diciamo, di moltiplicazione dei ricavi tramite anche iniziative, diciamo, non legate direttamente al calcio. Sicuramente a me, io quando ho letto Favola Como mi ha dato fastidio, perché secondo me se sei più ricco di tutti, per definizione non puoi essere una favola. Però ha un progetto, ha un'idea di dove vuole arrivarci, ovviamente per i soldi aiuta, questo credo sia innegabile, però poi si torna a quello che dicevamo prima, se hai soldi devi anche saperli spendere bene. Ovviamente non possiamo dire che il Como lo stia già facendo, perché dobbiamo vedere come va la prossima stagione è una bella incognita, sì. Comunque passi all'improvviso dal non fare le coppe a fare quella più impegnativa, però secondo me è in salute, cioè è difficilmente replicare, non penso sia facile per altri replicarlo, perché o ti compra il ventesimo uomo più ricco del pianeta oppure non lo riesce a capire.

0: fare una roba del genere, però almeno come idea vedo delle cose, vedo una proposta nuova, una proposta un po' diversa, in un momento in cui invece altre parti un po' mancano, perché ci sono un paio di società che da un paio di grandi società ovviamente, cioè Juve e Milan,
1: sì, sì,
0: che da un po' di tempo secondo me stanno mancando in termini di progettazione, poi anche loro hanno aperto un ciclo nuovo, vediamo, vediamo se riescono a essere coerenti con le idee di questo inizio di stagione.
1: Senti, invece da ieri pomeriggio, da tardo pomeriggio di ieri, se non erro, e ti chiedo conferma anche a te, chiudiamo con questa notizia, Icardi è free agent sul mercato? Potremmo rivederlo in Italia, secondo te? Magari anche il Como, che ne so.
0: Oddio, sì, sì, potremmo rivedere sicuramente un legame con l'Italia. È uno che ha sempre fatto gol.
1: Ha fatto pace con Spalletti, giusto per sapere.
0: Tenderei ad escluderla la Juventus, anche se Icardi è stato un pallino della Juve, però
1: lui ha rifiutato 4 milioni penso di ingaggio, perché ne prendeva 9, ha rifiutato di abbassarselo col Galatasaray, da qui poi il fatto che non abbia trovato l'accordo e sia free agent. Quanto vorrebbe, sì, esatto, secondo te lui come accordo?
0: Beh, sai, un po' dipende anche dal progetto che ti mettono a disposizione. Secondo me lui ha rifiutato una spesa del genere al Galatasaray, magari in Italia una proposta di quel tipo la va anche ad accettare, perché gli consente di tornare protagonista in un campionato diverso. Molto difficile fare una stima di questo tipo. Io non le escluderei di vederlo in Italia, bisogna dire la società, cioè non è facile trovarlo in una società, perché appunto, cioè, idealmente la Juve potrebbe essere, se cambia, cioè può anche essere un'idea, però non credo che con Spalletti abbiano, poi in realtà Spalletti prima vede più con Vandanara che con Icardi, quindi
1: sì,
0: si chiamano e parlano male di Vandanara
1: e possono far pace, trovano un argomento comune,
0: l'amore. Sì, beh,
1: trovano un argomento comune. Beh, del resto è successa la stessa cosa anche con Totti e Ilari, no? Poi alla fine, se vogliamo.
0: Sì, vabbè, diciamo che il legame Totti-Spalletti era un po' più solido in partenza, perché comunque sono un allenatore e un giocatore che si sono fatte un po' meno lungo nel tempo come rapporto, però sì, il parallelo ci può anche stare, per carità.
1: Detto questo, io ringrazio Ivan Cardia, un grande abbraccio. Ivan, ci si ritrova domani,
0: buon proseguimento.
1: Ci sei sempre tu, giusto? Che c'è Santarelli domani qua in studio, glielo dico.
0: Ah, perfetto, sarà un piacere.
1: Mi raccomando, quello è uno un po' pazzo. Scherzo.
0: No, bravissimo ragazzo.
1: Ci fa sorridere ed è grande, grande, grande, grande, grande protagonista anche di TMV Radio. Grazie, grazie Ivan Cardia. Ciao Ivan.
0: Buon procedimento.
1: Noi ci fermiamo al rientro, dico anche a beneficio dell'ottimo, straordinario, immenso Andrea Maiocca. Avremo Salvatore Cagliazza per fare un bel approfondimento anche in casa Napoli, che dovremmo esserci anche tra annunci, cose. Comunque dobbiamo capire un po' il mercato del Napoli, affari spenti, come si sta in realtà costruendo, e poi l'ultima mezz'ora come al solito con l'operazione mondiale. A tra poco.

siamo, tra poco dovremo andare a Napoli dal mio amico Salvatore Gagliazza, così andiamo a fare un po' il punto. In casa Napoli ancora non c'è l'annuncio per quanto riguarda Allegri, che però presto incontrerà Aurelio De Laurentiis, sta intanto già cercando casa a Napoli, poi ci sarà un annuncio di un accordo che praticamente è già raggiunto, ma che per ora ancora non è stato ratificato. Voi sapete tutto quello che comunque è successo per trovare l'accordo col Milan di buona uscita, che però c'è stato. E allora facciamo

0: Facciamoci raccontare tutto da lui, Salvatore Gagliazza. Ciao Salva, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te, caro Vincenzo.
0: Allora, finirà questa storia.
1: Mi ha chiamato mentre a Napoli tuona.
0: Attenzione, quindi si è scatenato anche lì il temporale. Beh, comunque meglio, Salva, perché si abbassano parecchio le temperature. A Roma già è passato, già si respira. Bene così, bene così. Tanto tuonò che piove, arriverà la fumata bianca di Allegri. A quando l'annuncio? Salvatore? Credo che l'abbiamo che è caduta la conversazione, quindi cerchiamo di recuperarla adesso. I tuoni evidentemente hanno portato via anche il segnale telefonico, però come dicevo ci siamo, perché a breve ci sarà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri per ratificare tutto, conta la rovescia. L'allenatore ex rossonero ha grande voglia di riscatto dopo la recente delusione vissuta sulla panchina del Milan. Guarda a questa nuova esperienza come un'occasione di rilancio. Il progetto che gli è stato proposto dal Napoli prevede un contratto triennale con l'obiettivo di proseguire il rapporto poi fino al 2029 in un'ottica di continuità, costruzione a lungo termine. E allora abbiamo recuperato Salvatore. Salvatore, allora dicevamo, quando ci sarà la fumata bianca per Allegri?
1: No, avevo fatto la battuta Allegri bagnato, Allegri fortunato, speriamo.
0: Già, perché ci siamo,
1: no? Ma ormai credo di sì, perché caro Vincenzo, passa il tempo, ormai ci avviciniamo al 17 luglio, no? Che è la data per la partenza per Di Mauro Folgarida. Poi il Napoli è atteso il 15 e il 16 a Castelvolturno per i test tecnici e fisici. Quindi sì, credo ormai ci siamo, è una questione proprio di tweet, è una questione di comunicazione da parte del presidente di questo benedetto nuovo allenatore che ha trovato l'accordo con Napoli più di un mese fa, sì. Ma che per ragioni che stavi spiegando, burocratiche, per ragioni di rescissione, non si è ancora liberato dalla vecchia squadra, dal club, dal Milan, e quindi c'è un'attesa in città e ti chiedono la gente quando cammina, è come se tu avessi la palla di vetro. Allora ha firmato, ragazzi, firmerà, state seri.
0: Sì, firmerà assolutamente. Sta cercando casa. Dove andrà a vivere il buon Max, che è amante del mare?
1: Ah, sicuramente credo nella zona collinare, nella zona posillipina, sicuramente. Poi ci sarà l'agenzia che si metterà a disposizione di Max per questo biennio più un altro anno, sperando che non sia come Conte, che ogni anno debba fare sempre un briefing col presidente per accettare il rinnovo.
0: Esatto, quindi insomma ormai ci siamo da questo punto di vista, ma il mercato è già cominciato. Senti, intanto riparto da Big Rom, perché i golletti li fa. Ieri ha segnato il primo gol della rimonta del Belgio. Qual è la situazione con il Napoli?
1: Allora, Vincenzo, io proprio stamattina ho scritto un pezzo più Rom che Kevin, nel senso che dovesse il Napoli dover scegliere uno tra i due, io credo che al Napoli in questo momento serva, per quello che sta dimostrando, che ha già dimostrato nell'anno dello scudetto e anche nella scorsa stagione quando ha giocato a singhiozzo. Ma io credo che il gol della svolta per la conquista del secondo posto sia stato a Verona, quando lui al 97esimo mise la zampata per vincere la partita. I gol ce li ha, il problema è che sto ragazzo non è riuscito a trovare la forma fisica, anche in virtù del fatto che non si è voluto operare come ha fatto De Bruyne, e quindi ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Poi sappiamo tutti cosa è successo, dopo la nazionale è rimasto ad Anversa ad allenarsi, non aveva comunicato niente, diciamo che ha un po' indispettito il club e anche i tifosi, però io credo che la situazione si possa mettere a posto, perché questo è un signore attaccante. Certo, l'età avanza, però se lo metti al lavoro con Højlund, lo alterni o magari li fai giocare entrambi, qualcosa in più si potrà vedere.
0: Quindi potrebbe, perché, però sono tanti gli attaccanti lì davanti. Højlund l'hai detto, Lukaku che resterebbe, ci sarebbe anche Luca. Qual è l'idea che si è fatto Luca su Allegri? Che si è detto che a lui piace, che potrebbe restare, o più che altro è anche un modo per cercare di riuscire a farlo uscire magari alla cifra giusta?
1: No, io credo che verrà valutato sicuramente, perché comunque dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro, ma per quello che si sente, che sentiamo e che valutiamo, è che possa essere inserito in qualche contropartita tecnica, magari, o addirittura ceduto se ci dovesse essere qualche squadra che lo comprerà. Il Napoli deve fare cassa, il Napoli deve assolutamente prima vendere e poi acquistare, no? Anche la questione di Mario Ghila piuttosto di Calaili e Zeballos, quello, il giovane 2002 del Boca Juniors. Il buon Giovanni Manna sta trattando, trova gli accordi con i calciatori, ma poi ha bisogno di chiudere e l'ok glielo deve dare De Laurentiis, anche perché Napoli pronti via ha dovuto sborsare 66,5 milioni di euro tra il riscatto di Højlund, il riscatto di Alisson Santos e i 6 milioni che rimanevano da pagare per Milinkovic-Savic. Quindi i soldi Napoli già li ha spesi, ora deve incassare per acquistare.
0: Quali sono i giocatori che rientreranno e che rientreranno soltanto per uscire e che sono quindi in lista di uscita?
1: Cajuste, Lindstrom, Folorusso, Rafa Marin, non lo so se Marianucci, comunque Ngonghe, come ci dicevamo, Noah Lang e Luca sicuramente verranno
0: bella lista,
1: valutati, sì. Più Noah Lang che Luca, perché se devi fare che questa è una squadra da 3-4-3 o da 4-3-3 e ti servono gli esterni a sinistra e Alisson Santos, ma un Noah Lang potrebbe anche risultare una pedina importante, quindi ma tutti gli altri ragazzi, vedi Asa piuttosto che Rao, piuttosto che questi giovani che arriverà, Ambrosino, sono giocatori che comunque dovranno essere piazzati altrove, perché da ieri primo luglio sono ora di nuovo giocatori del Napoli.
0: Qual è il piano che ha in mente De Laurentiis e soprattutto la scelta di Allegri? È una scelta che ti convince o della quale ti stai convincendo?
1: No, io sono convinto perché comunque dai una continuità di scelte da allenatore importanti. Sicuramente dal 2019 questo allenatore non vince niente, però resta un pezzo forte della panchina. La prima scelta, lo sappiamo, era stato Maurizio Sarri, poi è successo quello che è successo, Giuntoli, l'Atalanta e altro, era stato valutato anche italiano, ma Allegri è sempre stato un pallino del patron, già qualche anno fa aveva avuto contatti con Allegri, poi non si è mai concluso, quest'anno si è concluso e quindi non so, a molti tifosi non piace. Lo sento anche nelle linee dirette, piuttosto che quando vai al supermercato e la gente non gli piace, però io continuo a dire, ragazzi, fatelo prima ufficializzare, poi vediamolo lavorare a Di Maro, vediamo le prime partite amichevoli e poi vediamo che cosa mette in tavola, no? Quale sarà il suo modulo e come si muoverà. Di sicuro gli ultimi anni di Allegri non hanno garantito vittorie e neanche bel gioco, però vediamo.
0: Secondo te qual è il motivo? Perché ti spiego, alla Juve arrivò dopo Conte, Fischi e Pernacchi e poi dopo conquistò la piazza. Al Milan è arrivato nello scetticismo generale, al Napoli sta arrivando allo scetticismo generale. Perché questo allenatore arriva sempre, secondo te?
1: Vabbè, diciamo che il finale del Milan non lo ha aiutato dal punto di vista...
0: Però anche senza passare per il Milan sarebbe arrivato con lo scetticismo a Napoli, diciamo.
1: Sì, sì, ma a parte che, detto diciamo come diceria del paese, è antipatico ai napoletani per la questione di Lavezzi a Cagliari, per essere stato l'allenatore della Juve, ma sempre campanilisticamente parlando, no? E poi col Milan Però anche Conte non era simpatico a Napoli per la questione juventina e peraltro. Cioè, ma io dico che comunque oggi nel calcio non bisogna guardare al passato, non bisogna guardare al presente e al futuro. Oggi Allegri è l'allenatore o sarà l'allenatore del Napoli, Allegri è tutta la vita di questo mondo calcistico. Quindi capita anche nelle festività del centenario, perché comunque non bisogna sottovalutare anche questo, perché comunque Napoli si appresta a questo primo agosto, anzi 31 luglio con il tifo organizzato e il primo agosto con il club, a festeggiare 100 anni di storia che sono davvero importanti. Quindi per Allegri è una ragione in più per fare bene. Poi lo sai, ce lo siamo sempre detti, gli allenatori in una squadra riescono ad essere il 20-30%, poi il resto tocca ai calciatori, non è che poi è tutta colpa di Allegri. È naturale che se li metti bene in campo e li fai giocare è tutta un'altra storia.
0: Secondo te è un modo per De Laurentiis per restare tra le big, abbassare un pochettino i costi, rivalorizzare qualcuno, o per puntare dritto e deciso allo scudetto?
1: Tutti insieme, secondo me, un mix di situazioni. È naturale che con Allegri ti garantisci comunque sempre i primi quattro posti, perché comunque al di là del Milan questo è un signore allenatore. Ti abbassi i costi, perché comunque li devi abbassare, gli investimenti che hai fatto negli ultimi due anni non li puoi fare, ma per una ragione, cioè, trasparente, che è quella che non incassi. Tu negli ultimi due anni hai venduto Osimhen e Kvar, e quindi hai incassato plusvalenze e hai potuto spendere. Quest'anno non puoi andare, perché poi abbiamo visto che puoi spendere anche 220 milioni di euro, ma i risultati alla fine, anche se sono arrivati, perché una supercoppa è un secondo posto, non sono da buttare. Sicuramente Allegri è molto più aziendalista, è uno che riesce a lavorare con i giocatori che ha a disposizione e non ti chiede il mondo. Quindi è tutto un mix di situazioni che può, secondo me, dare un valore, una valenza importante a questa stagione per il Napoli. Ah, e poi ricordiamoci, non lo abbiamo ancora detto, Vincenzo, la Champions, sì, De Laurentiis stravede per questa competizione, dove arrivano, a parte i soldi per la partecipazione, ma anche gli incassi per i successi. Il Napoli l'anno scorso ne ha fatti veramente pochi.
0: Sì, e da questo punto di vista Allegri rappresentò un salto di qualità in avanti anche quando arrivò alla Juve dopo Conte, quindi insomma in qualche modo corsi e ricorsi storici potrebbe essere anche una cosa che apprezza o comunque su cui ha puntato De Laurentiis. Dei centrocampisti, tra Anguissa e Lobotka, su chi saresti scommesso, su chi scommetteresti che resta?
1: Lobotka. Io Anguissa ho dato la notizia qualche settimana fa del suo addio, ma una notizia non basata sul niente, perché comunque sono stato fortunato ad incontrare una persona per strada che mi ha detto: guarda che ho preso la cameriera, la collaboratrice domestica di Anguissa, perché Anguissa gli ha detto di trovarsi un altro lavoro, perché abbandonerà il Napoli. Quindi è di lì, sai, è scattata il pezzo. Dico Lobotka perché comunque al centro sempre del villaggio è uno che riesce sempre a dare il massimo con i vari allenatori. Anche sa, a quanto pare, ritiene di aver concluso un ciclo. E il fatto che nell'ultima partita del Napoli con l'Udinese non sia andato a fare il giro del campo, forse imbestialito con Conte che non l'ha fatto giocare, la dice lunga sulla volontà del calciatore.
0: Ci sono più di una persona che ho sentito ultimamente che ha detto: mi aspetto che il Napoli possa fare all'improvviso un colpo di mercato. Te lo aspetti anche tu? I colpi potrebbero essere, che ne so, dal Rashford della situazione allo svinculato Vlahovic, o sono due nomi che non metteresti?
1: No, non li metto. Credo che Napoli, alla politica del Napoli, debba continuare a essere quella che è sempre stata, del giovane di Belle Speranze ha pagato 15-20 milioni che poi fa l'upgrade e lo cedi, quindi io non credo più eventualmente a qualche poi Vlahovic, Vincenzo costa troppo, cioè, ti faccio i conti dell'operazione, cioè, il papà vuole 15 milioni alla firma più le commissioni, sono 6 più lo stipendio al giocatore, cioè non sono cifre da Napoli in questo momento.
0: No, direi di no, anche perché poi lì davanti, come abbiamo detto prima, c'è una bella folla, diciamo, anzi più che altro, esatto, andrebbe smaltita un pochettino.
1: No, l'investimento dell'attaccante lo hai fatto fortunatamente nella sfortuna l'anno scorso
0: con Højlund, sì. Alla fine quello è stato il colpo che poi dopo è stato ribattuto. E poi ricordiamoci che c'è anche Alisson Santos, perché per carità attaccante
1: giovane. No,
0: giovane, quindi insomma penso che sia abbastanza al completo il Napoli da quel punto di vista. Salva, grazie Salvatore Cagliazza.
1: Grazie, grazie caro Vincenzo, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Salvatore Cagliazza del Roma. Noi ci fermiamo per l'ultima volta, rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Len Valnecchi.

0: Il nostro spazio mondiale che sta per cominciare, in attesa dell'arrivo anche di Alain Valnegri, diamo il buongiorno direttamente dal Brasile, da Bahia, a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Allora, non spoileriamo nulla, attendiamo Alain prima di cominciare il nostro ping pong sulle gare di ieri, però intanto allora ti chiedo, visto che insomma se ne sta parlando tanto nella giornata di oggi, come hai visto questo sfogo della gente di Gregorio, insomma, come lo valuti?
1: Come lo valuto? C'è da fare una premessa che riguarda i social network. Purtroppo, per fortuna, oggigiorno comunicare è diventato anche forse troppo semplice, quindi si rischia a volte di esasperare i toni, di magari lasciarsi andare senza riflettere prima di anche offendere, no? Perché in questo caso per me si è arrivato più che altro anche ad offendere, nel caso di Di Gregorio, compagni, società, varie amministrazioni, gestioni anche a livello personale, per cui mi sembra che si sia andato un po' al di là.
0: E già si va, cioè, al di là, se non... tu sei fuori e già sei andato da un'altra parte, figurati quando ci sei ancora dentro.
1: Esatto, e sappiamo che probabilmente il peggior ostacolo che ha dovuto affrontare Di Gregorio quest'anno non è stato di carattere tecnico, se vogliamo, no? È stato più a livello psicologico, ambientale, di pressioni, di capacità di gestire, ecco, una parabola negativa che si è innescata e che lui ha fatto fatica a sovvertire, ecco, come si dice, creargli una condizione nella quale si presenterà eventualmente in ritiro, dove oltre al pregresso aggiungi un carico da 11 di questo tipo, io non lo so, io mi aspettavo da parte di Di Gregorio un messaggio magari nel quale si dissociava dalle dichiarazioni del proprio procuratore, un passo indietro. Ad oggi non mi risulta che lui si sia fatto vivo in prima persona, per cui mi viene da pensare che sia in totale accordo, no? Con il suo rappresentante, che mi inquieta ulteriormente. Peccato, una brutta storia.
0: Che veramente,
1: ho trovato davvero fuori luogo tirare in ballo tutta una serie di questioni che secondo me non hanno nulla a che vedere con le problematiche di Di Gregorio durante la stagione, siano esse tecniche o anche relazionali con la dirigenza passata, con Mollio.
0: Certo, non elegantissimo, diciamo. Allora, Alain subentrerà, lo dico anche a beneficio della nostra regia, tra 5-6 minuti, quindi io direi di cominciare la nostra analisi delle gare di questo turno del mondiale con l'Inghilterra, che ha tremato per 45 minuti davanti al Congo, che tra l'altro nei minuti finali del primo tempo ha sfiorato anche lo 0-2, poi si è scatenato l'uragano Kane che ha ribaltato tutto. MVP della partita, cominciamo da qui.
1: Proprio così, Vincenzo, l'MVP, neanche a dirlo, è lui, Harry Kane.
0: Anche che il secondo gol è una roba folle, se l'ha inventata da centravanti come ce ne sono pochi.
1: Sì, un movimento, una capacità di calciare con poca rincorsa, con poca possibilità anche da un

0: tre, compresa quella di ieri, devo dire, non delle grandi prestazioni, al contrario, però quando poi hai un 9 decisivo, capace non solo tecnicamente, ma anche proprio a livello temperamentale, di trascinare un gruppo, la differenza si vede. Ieri fa due gol da attaccante vero, e con la partecipazione, devo dire, di Gordon, neoacquisto culé, appena acquistato da Barcellona neanche un mese fa, che entra al posto di Rashford, quindi ottima chiamata di Tuchel, e trova due assist in una mezz'oretta circa, e quindi riescono in collaborazione, questo tandem Gordon Kane riesce a spaccare il blocco basso del Congo.
1: E a portare a casa la qualificazione. Il bello e il brutto di questa partita, Fabio.
0: Allora, mi è piaciuta la rimonta storica, perché comunque l'Inghilterra sfata un tabù, non aveva mai vinto una partita ai mondiali trovandosi sotto all'intervallo, quindi bravo Tuchel. La ripresa di nervi, ovviando secondo me a uno scacco matto tattico, particolarmente nel primo tempo. Questo giro palla perimetrale sterile, non c'era attacco della profondità, giocatori molto fermi. Quando poi ha inserito sia Gordon che anche Saka dall'altra parte, è riuscito secondo me a trovare la chiave. E nota di merito secondo me anche per Bellingham, che sta crescendo
1: Vero,
0: all'interno del
1: vero. A un
0: torneo.
1: certo punto si è capito se voleva fare un cross o un tiro, però insomma stava per fare
0: Pazzesco,
1: un gol pazzesco.
0: sì, ma parlo anche proprio di presenza nella partita. Bellingham, lo sappiamo, non viene da una stagione memorabile con Real Madrid. Questo mondiale, secondo me, gli sta facendo ritrovare brillantezza in un ruolo più suo, da rifinitore, da 10, libero di spaziare, cosa che nel Real Madrid, per ragioni di convivenza con Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, magari non ha. E mi è piaciuto comunque, e voglio dare un po' di merito giustamente al Congo, anche l'interpretazione del Congo per l'ennesima volta, è una partita fatta bene, e con il portiere che per 75
1: Parato
0: minuti ha
1: tutto quello che poteva
0: fatto
1: parare,
0: sognare, in Pasi, sì, portiere del Congo. Non mi è piaciuto l'avvio, come già detto, la prima parte della partita fatta male, e addirittura hanno fatto registrare un record negativo. Hanno calciato verso la porta soltanto al 30esimo, e non era mai successo dal 66 che l'Inghilterra in un mondiale ci mettesse 30 minuti per calciare verso la porta, quindi un dato
1: pensa.
0: veramente preoccupante. E non mi è piaciuto il gol preso dall'Inghilterra, che ha dimostrato a livello proprio di spaziature, di scivolamento difensivo, una disorganizzazione abbastanza preoccupante, ma l'avevamo detto che Tuchel, se aveva magari qualcosa da rivedere, era un po' l'organizzazione difensiva. Si ritrovano in 2 contro 1 con Spence che deve stringere verso l'interno, lasciando praticamente Chipenga completamente solo e permettendo al Congo di andare in vantaggio in modo clamoroso. E chiudo con il dato, e ovviamente riguarda Harry Kane: sono 72, 72 i gol totali per lui in stagione, calcolando chiaramente tutte le competizioni, il Bayern e la nazionale. Diventa il secondo giocatore nella storia del calcio a superare la barriera dei 70. E davanti a lui soltanto Lionel Messi, che nel 2011-2012 aveva realizzato 82 gol totali. Di questi 72, 61 nel Bayern, 11 con l'Inghilterra, in questa Coppa del Mondo, e già lì a lottare per il titolo di capocannoniere. E ha già messo anche lui a referto nel computo totale di realizzazioni nelle Coppe del Mondo il numero 13, quindi ha superato Pelé, ed è lì che prova ad insidiare i vari mostri sacri. E devo dire che l'avevamo anche previsto: questa potrebbe essere una Coppa del Mondo che potrebbe portare anche a sfondare il numero dei 20 per quello che riguarda i marcatori assoluti.
1: E abbiamo dato anche il dato, tra poco subentra anche Alenna, però ti voglio chiedere, quindi alla fine questo essersi rivalutato da Bellingham nel Mondiale può essere un ulteriore segnale che quello che non ha funzionato nel Real Madrid l'anno scorso era, al di là della girandola di allenatori, proprio un gruppo totalmente sfalciato all'interno, quindi nervosismi, divisioni che non hanno fatto bene ai singoli giocatori?
0: Ci sta come lettura. A Madrid, no? Si tende a, diciamo, a colpevolizzare il progetto tecnico-tattico di Xabi Alonso, che è un allenatore, diciamo, di questa nouvelle vague di allenatori giovani, che punta

0: molto sulle idee, sono molto gelosi spesso anche delle proprie idee tecnico-tattiche, magari rischiano di sottovalutare soprattutto a certe latitudini l'importanza del mantenere un gruppo unito, del saper gestire grandi campioni, grandi spogliatori. Real Madrid sappiamo essere forse il grande spogliatore per antonomasia. E si dice che insomma Xabi Alonso da questo punto di vista abbia creato delle fratture interne già dall'inizio per le metodologie, per il fatto di chiedere anche un certo tipo di movimento su questa palla a giocatori non abituati a correre all'indietro, insomma concetti che abbiamo già visto più volte in grandi piazze, in grandi spogliatoi. E da lì in poi l'arrivo di Arbeloa, che è stato un po' una pezza più che altro, non sembra essere stata una vera soluzione. Ecco. Real Madrid ha provato a prendere tempo in attesa che la stagione finisse, nella speranza che i giocatori da soli.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nuovo stop legale per Donald Trump negli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente lo status di cittadino. Il provvedimento firmato da Trump, che prevedeva invece di negare il diritto ai figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, non era mai entrato in vigore. Una storia di speranza arriva dalle zone colpite dal sisma in Venezuela. Dopo ore di incessante lavoro, una squadra di soccorso in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto alla Guaira per 5 giorni dopo il terremoto. I vigili del fuoco del distretto metropolitano di Quito hanno espresso profonda emozione, sottolineando che trovare segni di vita rappresenta la motivazione più grande per continuare a cercare senza sosta. Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più, questo è il drammatico racconto del cardinale Pier Battista Pizzaballa, che ha visitato la striscia la settimana scorsa. Il patriarca ha descritto una realtà straziante, caratterizzata da strade fortuite in mezzo a tende e fognature, e ha denunciato la piaga sanitaria dei topi che mordono la popolazione, soprattutto i bambini. Nel frattempo la tensione resta altissima nell'intera regione. Due membri delle guardie rivoluzionarie sono stati uccisi in Iran in un attacco terroristico, mentre raid aerei hanno colpito la città di Deir ez-Zoran nel sud del Libano. Teheran ha inoltre frenato sui negoziati nucleari con gli Stati Uniti, subordinando l'avvio dei colloqui all'attuazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista di Report Siffredo Ranucci, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 4 misure cautelari nelle province di Napoli e Avellino per i reati di detenzione ed esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Gli arrestati, d'età compresa tra i 22 e i 53 anni, avrebbero operato su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, agendo come favore e dietro un compenso economico da alcune migliaia di euro. 3 membri del comando sono finiti in carcere e 1 ai domiciliari. Paura nel Principato di Monaco per una potente esplosione avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Nell'attentato di ieri sera sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, la moglie e il figlio di 13 anni. Il procuratore generale del Principato, Stéphane Thibault, ha confermato che non si tratta di un attacco classificabile come terrorismo e che l'indagine prosegue per tentato omicidio. L'oligarca e la consorte versano attualmente in condizioni critiche, sono in pericolo di vita, mentre il figlio ha riportato ferite meno gravi. L'ondata di calore continua a stringere nella morsa gran parte d'Italia ed Europa, esponendo almeno 130 milioni di persone a temperature superiori ai 35 gradi. Si registrano anche vittime, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione nel nord della Francia. In Italia si contano 3 decessi per malori legati all'afa tra Genova e il Mantovano. Dalla serata, tuttavia, violenti temporali e nubifragi hanno iniziato a colpire il torinese e Firenze, spezzando temporaneamente la morsa del caldo dopo 12 giorni consecutivi di bollino rosso, che oggi era classificato in 25 città. A maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma continuano a correre nel confronto su base annua. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 arriva al 7,3% in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Sul mercato interno si registra una riduzione mensile dello 0,5%, compensata però da una crescita del 9,1% nell'arco di 12 mesi, trainata dal comparto energetico. Al netto dell'energia i prezzi aumentano dello 0,4% sul mese e del 2,4% sull'anno. L'internazionalizzazione dei percorsi formativi e il potenziamento delle competenze digitali e linguistiche rappresentano i pilastri fondamentali per garantire la piena competitività delle nuove generazioni all'interno del contesto geopolitico ed economico europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta a Roma in occasione dell'evento istituzionale intitolato Gli studenti italiani in Europa, un'iniziativa ad ampio respiro promossa e organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
5: Crediamo che il talento dei nostri ragazzi non debba, debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei, ad esempio. Crediamo che il talento di un ragazzo non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo. E pochi, guardate, lo sanno come me, perché... Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no? Che... cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. Allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo.
6: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si indebolisce l'anticiclone sull'Italia, sull'Europa centrale, e rinforza invece l'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico. Questo favorisce la discesa di correnti più fresche che interessano il cuore del continente europeo e anche l'Italia, mettendo fine nei prossimi giorni all'ondata di calore anche sulla nostra regione. Vediamo mercoledì dal punto di vista della nuvolosità. Sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata, almeno nella prima parte. Però poi vedete aumento delle nuvole sulle Alpi nel corso del pomeriggio, anche sul nord Italia. Arriva infatti questo fronte da nord-ovest che porterà degli acquazzoni dei temporali entro la serata. Lo vediamo bene anche dalla grafica relativa alle piogge. Prima parte di giornata ancora pressoché asciutta quasi ovunque. Già al mattino però avremo i primi fenomeni sui settori alpini, e nel corso del pomeriggio e poi soprattutto in serata questo fronte porterà temporali e acquazzoni anche di forte intensità, soprattutto al nord-est, localmente con grandinate che poi nella giornata successiva scivoleranno anche verso il centro-sud. Dunque la previsione per oggi vedrà un aumento dell'instabilità a partire dalle regioni settentrionali, acquazzoni e temporali piuttosto diffusi nel pomeriggio sull'arco alpino, in discesa verso le pianure, interessata soprattutto il Triveneto, entro sera anche in Emilia Romagna, qualche fenomeno lungo la dorsale appenninica. Clima ancora caldo, ma temperature in generale diminuzione nel corso della giornata a partire dal nord per l'arrivo di quest'aria più fresca e secca. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano di Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Waldmeid e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per i Paraguay. I sudamericani affronteranno agli ottavi la vincente di Francia-Svezia. Festa grande anche per il Marocco, che ha eliminato l'Olanda sempre ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Gakpo e dal pareggio marocchino in pieno recupero di Diop. Nella lotteria finale decisivo l'errore dell'olandese Somerville e la rete finale di Saibari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Canada. Tutto facile ma col brivido infine per il Brasile a Houston. I verdeoro hanno battuto 2-1 in rimonta al Giappone grazie a una rete in pieno recupero di Martinelli dopo che Casemiro aveva risposto all'iniziale vantaggio nipponico di Sano. La squadra di Ancelotti sfiderà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Inversione di rotta sul calciomercato, sull'asse Milano-Napoli. L'Inter ha effettuato uno scatto bruciante portandosi vicinissima all'acquisto di Anan Kalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore era un passo dal Napoli, ma lo stallo nelle cessioni del club azzurro ha favorito l'inserimento di Marotta e Ausilio, pronti a chiudere l'operazione. Nel frattempo il Milan targato a Mourinho spinge per il centrale Antonio Silva, ma deve fare i conti con il muro del Benfica, che non vuole cedere il difensore a scadenza 2027. In casa Juventus si lavora intensamente per il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ballano pochi milioni fra i 40 richiesti e i 35 offerti. I bianconeri vogliono chiudere a breve per metterlo a disposizione di Spalletti entro il ritiro fissato per il 13 luglio. Su fronte uscite si complicano i piani per Openda, pochi sondaggi finora, mentre si va verso la rescissione con Milik. Inoltre oggi può essere la giornata decisiva per l'arrivo a Torino del talento del Genoa Jeff Hector, classe 2006, in un'operazione da 15 milioni complessivi, comprensiva del cartellino di Pusca. E dopo 3 anni densi di successi, Jan Sommer saluta ufficialmente l'Inter. Il club nerazzurro ha congedato il portierone svizzero, ricordando le sue 139 presenze condite da ben 66 clean sheet e i 4 trofei conquistati in bacheca, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella nota di ringraziamento della società è stata celebrata in particolare la sua memorabile, leggendaria prestazione nella sfida di Champions League a San Siro contro Barcellona, culminata con lo straordinario salvataggio nei supplementari sul tiro a giro di Lamine Jamal. Enzo Maresca torna ufficialmente a casa. Al Manchester City ha annunciato l'ingaggio del tecnico italiano come manager della prima squadra con un contratto triennale fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens hanno pagato una clausola di circa 20 milioni di euro. Per il 46enne di Ponte Cagnano Faiano si tratta della terza esperienza nel club di Manchester dopo aver guidato l'Under 23 e aver fatto da storico vice a Pep Guardiola. Guidare questa squadra è una brillante opportunità, ha detto. Voglio vincere e giocare un buon campo.

0: calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robbie Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre due ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic e Šimanović. Splendida impresa anche per la 18enne italo-americana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. Al secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile, viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1-7-6-6-3. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Orobica, che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
1: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
2: Primo luglio e buona giornata a tutti, un nuovo mese di speranze, di trattative, di indiscrezioni, di retroscene, soprattutto in vostra compagnia, che questa è la cosa più importante. Vi vorrò poi rubare, dopo qualche notizia, un paio di minuti su una situazione che mi sta particolarmente a cuore e che vorrei condividere in vostra compagnia. Hecator subito e adesso Colomwani, abbiamo titolato così. Hecator è un'operazione interessante, mi avete chiesto in tanti. Io ieri pomeriggio in un video vi ho detto aspetto che la situazione vada in porto, ma non perché la stessi snobando, perché è una di quelle operazioni che tu devi fare entro il 30 giugno, è un'operazione di investimento su un giovane, che secondo me è un giovane interessante, non il titolare, ci puoi investire, puoi entrare nel tuo circuito, ha dimostrato di avere delle qualità importanti, secondo me con un allenatore come Spalletti, con tutto il rispetto per gli allenatori che ha avuto, può fare la differenza in prospettiva, crescere, mi ricordo un grande gol di tacco a Napoli, e poi su quell'asse con Norton Caffi sono state prodotte delle cose interessanti, quindi mi sta bene un'operazione del genere, datemi il vostro parere, che arriva prima del 30 giugno, arriva nelle condizioni giuste, favorevoli, per poter far crescere un giovane, sapendo che comunque davanti devi fare qualcosa di significativo. E questo nome di Colomouani è un nome che adesso, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, dobbiamo seguire con attenzione, perché bisogna passare alla fase operativa, perché l'accordo con Colomouani è stato raggiunto da un po' di tempo, perché devi cominciare a mettere dei tasselli importanti dentro.

centro, perché devi accontentare Spalletti con l'attaccante che lui ha sempre chiesto e perché evidentemente devi fare anche un sacrificio per metterti d'accordo con il Paris Saint-Germain. Mi avete chiesto, ma non è un'operazione troppo onerosa, 15-16 milioni più bonus, mi riferisco a Decatur, un ragazzo che va al Genoa, un tuo settore giovanile, o comunque un ragazzo che è cresciuto con te, che va a Genova, valutazione 4-5 milioni. Io sulle valutazioni sinceramente, ragazzi, io non entro, perché sulle valutazioni torniamo al discorso di Gonzalo Ramos, che ieri il Milan ha ufficializzato, se entriamo nelle valutazioni non ne usciamo più. Devo dire che se tu stai cercando un ragazzo da crescere in attesa di piazzare Openda e in attesa di capire il futuro di Jonathan David, sperando che magari negli ottavi possa tornare quello dei tre gol, che possa darti dei segnali, è una strada che mi sento di condividere. Vi avevo raccomandato una cosa: non andiamo troppo sopra il discorso Muaremovic, priorità, la Juventus sta ancora riflettendo, può darsi che rifletterà per qualche giorno, un po' per volta. Il giro dei portieri, attenzione, questa è una notizia esclusiva che ha dato da giorni Gianluigi Longari, il Parma, vi ho raccontato ieri, prende Daffara, perché Daffara deve fare il titolare, giusto? E quindi prendendo Daffara, che deve fare il titolare, come funziona? Funziona che evidentemente l'hai preso quando eri sul punto di piazzare Suzuki. E Suzuki che va al Leeds, oggi è la squadra favorita, per una lievitazione di cartellino, attenzione perché parliamo di 30 milioni, circa. In Inghilterra funziona così. All'interno di una stagione, quella che si è conclusa da poco, che non ha visto il protagonista Suzuki, quindi anche il Parma secondo me sa vendere bene, significa che l'Aston Villa non c'è, significa che per quanto riguarda il famoso Dibu Martinez, come per Sorloth, abbiamo speso dei giorni senza vedere la fine del tunnel, poi siamo passati da mercoledì scorso su Colomani e un po' per volta farai tutto quello che devi fare con calma per migliorare la squadra. C'è grande pazienza e condivisione delle cose che vuoi fare. Non giudicate un'operazione adesso, mi permetto di dirvi, in base al mal di pancia che uno ha, se il giovane andava più o meno trattenuto con la recompra, perché poi ci sarà Faticanti, perché poi ci sarà Pecorino, perché poi ci saranno altri giovani, Moruzzi, che devono andare via, devono andare a giocare, perché la priorità della Juventus, alla luce anche del comunicato di ieri dell'UEFA che avete letto, è quella di essere assolutamente operativa sui dettagli che servono per consegnare una squadra competitiva a Spalletti. Non mi aspetto delle accelerate o degli impulsi da parte del Napoli, che sicuramente ha degli obiettivi che, se avesse la possibilità di fare cassa, li andrebbe a perseguire. Vi chiedo di non seguire le traiettorie su Lobotka in uscita, perché non è in uscita, chiaramente di non seguire McTominay, di capire come andrà e memorizzare come andrà più avanti il discorso legato a Lobotka. Il mercato è ancora troppo lungo, siamo in Italia, non ci sono grandi possibilità di budget, parlo in generale, deve uscire sempre qualcuno per far qualcosa. E la pausa di riflessione più significativa è quella dell'Inter. L'Inter si è trovata a un passo, forse mezzo, da Palestra ed è finita in quel modo. Si è trovata a due passi da Jones e sta finendo con valutazioni che siano ritenute eccessive. Si è trovata a un passo da Solet e ha deciso di non approfondire, al punto che l'Udinese poi non ha preso Bella Coccia perché è andata al Venezia, e al punto che dobbiamo seguire anche le evoluzioni che si riferiscono al Mondiale, e mi riferisco soprattutto a Chalobà, ad altri profili che possono venire fuori, al discorso degli esterni assolutamente bloccato perché coinvolge Dodò, coinvolge Calaidi, anche per le stesse squadre. I sondaggi li hanno fatti sia l'Inter che il Napoli per Dodò. Mi aspetto esterni per la Fiorentina, tanti esterni. Alcuni nomi sono stati fatti, io ho un collegamento con Passione Fiorentina due volte a settimana che mi piace molto, perché andiamo subito a sviscerare le cose possibili e le cose meno possibili. Un esterno, ve lo ripeto, quello che ho detto ieri, ve lo ripeto, Tavares andrà via, e c'è stato un contatto diretto anche con Farioli, perché il Porto può essere interessato a Tavares e c'è concorrenza. Il mercato vero comincia probabilmente da oggi, e chi dovrà fare dei passi, chi dovrà fare dei passi indietro, chi ha 200 milioni circa di sterline da spendere.

per due centrocampisti, perché noi siamo indietro, non soltanto siamo rimasti con gli stadi degli anni 90, ma siamo indietro anche per quanto riguarda la sostenibilità di alcune operazioni che neanche al 30% di come fanno in Inghilterra. Se pensate 85 milioni di sterline per Fernandes, che la sera prima, avantieri, era un passo dal Manchester United, poi il pressing di De Zerbi nei riguardi di Jorge Mendes l'ha portato ad andare al Tottenham, che se ne spende, ne vuole spendere almeno 100 di sterline per prendere Tonali, di cosa stiamo parlando? Parliamo del nulla, perché noi facciamo i conti della serva, leggiamo i comunicati, verifichiamo tutto quello che c'è da verificare, ma siamo sempre indietro. Ecco perché sono contento di avervi e di aver venduto la notizia di Svilar come l'indiscrezione allo stato dei fatti, come sono andate esattamente le cose. Sono andate così, sondaggio, richiesta di informazioni, cifra alta, non vuole Gasperini toccare gli incedibili almeno sulla carta, entriamo in un'altra fase del mercato, la Juventus ha memorizzato la richiesta di ingaggio di Vicario, che guadagna un po' meno di 3 netti al Tottenham e ne ha chiesto circa 4 netti alla Juve, il nome di Vicario lo dobbiamo tenere in considerazione. Vi rubo 2 minuti all'interno di questo video, forse anche meno, perché sono sempre abituato a condividere con voi tutte le situazioni senza sconti e senza filtri. Ho ricevuto un paio di querele, facciamo un'avvisaglia di querela o di conciliazione, non so per cosa, da parte di un arbitro, e una querela da parte di un arbitro, faccio il cognome, Fornò, della sezione di Roma, se non sbaglio, semplicemente perché, avendo sempre, sottolineo sempre, tutelato la persona, non avrei potuto dire che Fornò per me è un arbitro scarso. Questo detto, il concetto dal mio punto di vista, e lo condivido con voi, è sempre lo stesso: non c'è nessuno che, quando tu sei in buona fede e non tocchi o offendi la persona, cosa che non faccio mai, però questioni di educazione e anche di civiltà, ma posso permettermi di esprimere un giudizio nei riguardi di un arbitro, di un assistente, di un quarto uomo, di chi fa la moviola, di chi ti scrive WhatsApp, di chi ti dice che sei un maleducato, soltanto perché esprimi un giudizio, e anche lì mi sono un po' trattenuto. Volevo dire al signor Fornò che non c'è alcun tipo di problema, andiamo avanti, perché la querela su un giudizio tecnico per me è un motivo anche di soddisfazione, perché significa che comunque in un paese in cui parli bene degli amici o degli amici degli amici e non fai alcun tipo di ragionamento, libero molto spesso perché hai paura, perché non vuoi toccare l'amico, perché il tuo amico ha sempre ragione anche quando sbaglia delle stagioni e quando viene esonerato, la querela non ti tocca nel momento in cui ti fa diventare la schiena sempre più dritta. Tu ce l'hai dritta e con una querela salvaguardi la tua dignità, perché resti libero e la schiena diventa più dritta. Quindi tutto a posto, andiamo fino in fondo, ci sarà una rivoluzione e una rivisitazione dei quadri arbitrali. Siete d'accordo o non d'accordo? Su un fatto siamo tutti d'accordo, che il sistema arbitrale è andato allo sbando, e che se un giorno dovrò dire quell'arbitro merita 7, lo dirò, e voi mi direte non sono d'accordo con te, merita 5, benissimo, facciamo un dibattito. Ma se dovrò dire l'arbitro, solo l'arbitro, è scarso, lo continuerò a dire. Volevo condividerla con voi questa cosa, perché le persone non vanno mai toccate, mai offese, per una questione di civiltà. Tutto il resto fa parte di una opinione libera, aperta, senza filtri e senza giri di parole o di valzer, tanto per tutelare o salvaguardare l'amico dell'amico. Grazie a tutti e buon 1° luglio.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Bentornati cari amici di Gosby, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questa giornata caldissima, ma che ve lo dico a fare, non ve lo dico neanche. Comunque, oggi è una bellissima giornata, credo che sia mercoledì, ma anche ieri era mercoledì per me, ma io veramente sono fuori di testa con questo caldo, non lo so, è tutto così confuso, le palpebre pesanti, la non voglia assoluta di far niente, e mi dimentico di passare in farmacia per prendere quelle cose fantastiche. Per cui d'inverno ci sono le aspirine, ci sono un sacco di medicinali, d'estate invece il Polase o qualsiasi cosa assomigli molto al Polase per non farmi svenire, e io mi dimentico palesemente, e quindi anche la stanchezza si fa sentire dopo un'intera giornata a sopravvivere perché questo è caldo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Quindi non devo accontentarmi di viaggiare con altre quattro persone, un'altra persona che non conosco, quindi io me ne viaggio da sola, e quel giorno al ritorno dal nord al sud avevo la febbre a 38, ma ero devastata, mascherina, sciarpa, tutto nel mio, non ho interagito quasi neanche con l'occhio.

non con l'hostess, non proprio me ne stavo nel mio e mi sono ammalata, quindi sono tornata a casa. Ma tutto questo per dirvi che il fatto di non camminare, il fatto di non utilizzare comunque neanche più la mia bicicletta, mi sono resa conto che camminavo come un'anziana, cioè che i legamenti si stavano veramente atrofizzando, che poi è assurda questa cosa, perché cioè, non ho l'età dei datteri, non per queste cose, per altre cose magari sicuramente, però facevo fatica a fare dei passi, ho detto no, questa cosa non va assolutamente bene. Con l'andare della bella stagione, quindi della primavera, piano piano, perché le cose comunque non è che puoi fare tutto e subito, ho cominciato a uscire più spesso, a farmi lunghe passeggiate e il mio corpo si è rimesso in moto. Ora con la mattina con Mauro, la mattina porto giù i cani, lui li porta giù il pomeriggio, appena finito comunque il lavoro, ci diamo comunque un pochino il cambio, perché ognuno magari ha le sue cose da sistemare o da fare, spesso comunque scendo anch'io con lui e fortunatamente ho sistemato questa cosa perché veramente cominciavo a camminare come una novantenne. E la cosa non va bene, non va assolutamente bene. Comunque, in tutto questo per dirvi che in questa nuova estate, in questa nuova Simo, in questo nuovo salottino delle amiche, d'inverno forse gli argomenti sono anche un po' più cupi, un po' più pesanti, ma mi rendo conto che io che sono veramente. Mamma mia, che palla! Però sicuramente ho detto un sacco di cose interessanti, perché altrimenti non ci seguireste così in tanti. Ma l'estate porta gossip, l'estate porta facciamoci un po' i fatti degli altri, l'estate porta vediamo un po' di che parla questa, vediamo un po' che cosa dice quest'altra e soprattutto cosa ne pensano i nostri telespettatori. Io ho una sorta di gruppo delle amiche dove che butto lì un sondaggio, butto lì un'idea e loro mi danno delle idee, quelle che un attimino più brillantine leggo i commenti, altre invece magari evito perché neanche loro magari sanno che caspita dirmi, però di questo argomento arrivano comunque tantissimi messaggi e io in questo argomento che voglio proprio parlarvi perché mi è capitata a una sorta di non vorrei dire però paladina della trasmissione. Allora è stata per tantissimo tempo, soprattutto negli ultimi anni, paladina del trash totale. Gli ospiti uno più panzano dell'altro, uno veramente più soggetti, insomma, soggetti che piacevano, chi meno, e ci sono stati dei personaggi, perché ragazzi, quando dici personaggi puoi dire tutto, un personaggio interessante, un personaggio ridicolo, puoi dire tante cose, comunque erano dei personaggi, lungi da me. E allora, leggiamo insieme lo sfogo di Barbara D'Urso che dice: mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie in TV e parla di Mirko Marinconi. Dal palco del Padova Pride Village, Barbara D'Urso ha ricordato Mirko Moriconi e la madre Katie, uccise a Camaiore. Un momento di commozione che è diventato anche una riflessione sulla sua assenza in TV. Ora, a me è dispiaciuto da morire. Devo dirvi la verità, mi è dispiaciuto da morire, ma soprattutto perché, allora, per quanto quest'uomo, questo individuo, il padre di questo ragazzo, il marito di questa moglie, poteva difendersi e sicuramente, probabilmente, senza dubbio, ciò che gli esce ora dalla bocca è stato sapientemente imboccato dal suo avvocato, perché un uomo di una tale grettezza ed ignoranza non potrebbe mai parlare in questo modo, cioè è riuscito a dire che la moglie e il figlio lo isolavano, non volevano stare con lui, non lo rendevano parte di quello che gli succedeva nella giornata, nella famiglia, tutto quello che volete. Ma dal momento in cui questo figlio ha scritto quel messaggio decisamente molto pesante, cioè mio padre mi preferisce morto che gay, io questa cosa l'ho trovata intollerabile, intollerabile, perché ragazzi, cioè, che piaccia o meno. Che piaccia o meno, io non parlo del Pride, non ci voglio neanche, non mi interessa. Cioè, ficcatevi nella testa,
Ma veramente nella testa che se vi nasce un figlio omosessuale o una figlia omosessuale, cioè non è un gioco per loro. Al giorno d'oggi, siamo nel 2026, queste persone hanno ancora una vita difficile. Sono ancora costretti tante volte a nascondere quella che è la loro vera natura. E non mi dite che è aberrante, non mi dite niente, non voglio ascoltarle queste cose, non mi interessano. Io voglio solo pensare che come? Cioè, dove nasci, nella pelle in cui nasci, nel posto in cui nasci, è questione di fortuna. Sono una donna bianca nata in un paese libero e meraviglioso. Ok? E anch'io comunque posso far fatica a far ascoltare la mia voce. Figuriamoci un ragazzo omosessuale, una ragazza omosessuale, che non ha scelto, ma non tu non scegli. Allora, qualche anno fa parlavo con un amico gay, un conoscente gay, non è un amico, un conoscente gay. E lui mi disse: Simo, secondo me, per la mia condizione, l'essere bisessuale è solo convenienza. Semplicemente ti piace sia l'uno che l'altro. Quindi non hai proprio remore, ti piace sia l'uno che l'altro e fai bene. Cioè, finché non ti innamori o dell'uno o dell'altro, cioè, abbiamo Elodie come baluardo di questa cosa, che sembrava che senza, come si chiama, senza Marrakesh non potesse vivere. C'era l'uomo, l'assoluto membro della sua vita, l'unico che la potesse rendere felice, senza di lui la sua vita non avrebbe. E poi adesso c'è Francesca. Quindi, cioè, ma che, cioè, voglio dire, io non sto giudicando, attenzione, io adoro Lady, però è libera di fare quello che ne voglia. Cioè, è così, è un momento così, è un momento così. C'è un'età diversa, una crescita diversa, però il senso è che spesso è opportunismo, a volte confusione, a volte avere bisogno di staccare. Io non lo so perché non ho idea di come ci si senta, però sicuramente nel mio piccolo difenderò sempre, sempre, sempre queste persone, perché non è gente. Allora, attenzione, io sapete che faccio sempre la distinzione tra gente e persone. La gente è il male, le persone sono persone per bene, persone con le quali puoi avere un confronto, persone con le quali puoi parlare, puoi chiedere anche dei chiarimenti o chiedere che ti si vengano spiegate delle cose che non capisci, indubbiamente. Però non è che, cioè, non ci sono delle domande tipo stile anni 80 da fare a questo genere, a queste persone. È semplicemente che nascono e capiscono che o non stanno bene nel proprio corpo, o semplicemente amano il proprio corpo, amano dove stanno, ma amano una persona dello stesso sesso. Boh, ragazzi, boh. Voglio dire, te ci nasci. E io non posso condannare una persona, ma nessuno può condannare una persona che si ritrova a dire: io amo lui, cioè io sono un lui e amo un altro lui. Mamma che ti pare? Mamma che ti pare? Il pensiero, il problema è il rispetto. E finché tutti abbiano rispetto, dove avete mai sentito di un omosessuale che ha ammazzato? Probabilmente no. Uno su 1 milione. Probabilmente chi ammazza, ci ritroviamo nei serial killer dove questo serial killer criminale uccide altri omosessuali perché vuole reprimere la propria omosessualità, perché non è libero, perché la Chiesa gli ha ficcato nella testa che è uno abominio e tutto eccetera, eccetera, eccetera. E queste cose danno fastidio, ma ancora più fastidio mi dà chi usa questo genere di argomenti per farsi bella, rifiorire. Che battaglie vuoi combattere? Ma perché? Perché lo fai? Perché hai bisogno di queste cose per tornare alla luce? Cioè, io non la vedo benissimo questa cosa. E leggeremo l'articolo insieme. Io poi voglio anche leggere i commenti, perché è la cosa più interessante, come sapete. Barbara D'Urso ha scelto il palco di Padova Pride Village per lanciare un messaggio contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ricordando il delitto di Camaiore. La conduttrice ha citato Mirko, il 24enne, ucciso insieme alla madre Katie Andreoni,
dal padre Piero in un duplice omicidio premeditato. Secondo gli sfoghi pubblicati del ragazzo sui social, tra i motivi del conflitto

familiare ci sarebbe stata anche la mancata accettazione della sua omosessualità dalla parte del genitore. Che voglio dire? Sei stato benedetto da un figlio. È tuo figlio, cioè è il tuo ragazzo, è la tua ragazza, è tua figlia. È questa parte di te meravigliosa. Magari ci sta che fai fatica ad accettarlo, per l'amor del cielo, voglio dire, siamo esseri umani, ci sta che fai fatica ad accettare questa condizione. Allora, le persone più intelligenti, più mature, più profonde, probabilmente hanno paura per il proprio figlio, hanno paura che possa essere deriso, possa essere umiliato, che la vita per lui sia ancora più difficile. Ma se già parte da te questa cosa, da te genitore, questo fastidio e questo ostacolo, invece di fare da scudo a tuo figlio, invece da essere tu il suo porto sicuro, se già tu gli crei dei grossi problemi, lo fai sentire un abominio, allora qualcosa che non va c'è, ma è in te che non va, è il tuo bambino, è la creatura a te più preziosa. Che ti frega? Ma che ti frega? Poteva nascere Juventino, scusate, capite? Laziale. Ma dovete amare i vostri figli, sono comunque una benedizione del cielo, a meno che non diventino degli assassini, a meno che non vadano in giro a fare del male al prossimo. Allora lì sì che non dovete difenderli, dovete continuare ad amarli, ma a difenderli no. Perché evidentemente se sono degli squilibrati, qualcosa in casa non funzionava. Comunque, andiamo avanti. Durante il suo intervento, D'Urso ha collegato la vicenda alla fine del suo rapporto con Mediaset, e te pareva? No, non sono molto d'accordo su questa cosa. Avvenuta nel 2023, spiegando che l'uscita dalla televisione le ha impedito di continuare a dare spazio a battaglie civili portate avanti per anni. Quando è accaduta la mia vicenda con l'azienda con la quale lavoravo da tanti anni, mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Sono 16 anni che le faccio, come quella contro la violenza sulle donne, le telecamere degli asili nido e nelle case di riposo, ha dichiarato. La conduttrice ha poi aggiunto: io da 3 anni non posso più entrare nelle case delle persone e dire questo. Non so se c'è tanta gente che quotidianamente lo fa, però tutto questo mi manca veramente, riferendosi al suo ruolo svolto nella televisione generalista nel sensibilizzare il pubblico su temi sociali. È che non è così che si fa. Cioè, tu puoi sensibilizzare, cioè ci sta che tu entri nella televisione degli italiani e si insensibilizzi le persone su temi molto importanti, ma è come ti è scappata di mano la situazione, secondo me. È invitare dei pagliacci invece di sociologi, psicologi. No, invitavi la Cipriani, invitavi gente che non ha né arte né parte. A fa che cosa? A fare il circo, perché poi è questo che sei diventata, una circense, una domatrice di queste figure, e quindi hai perso credibilità. Perché se avessi mantenuto veramente un senso, io non so se sei giornalista, attrice, non so che diavolo di però tutta la tua esperienza, tutto quello che riguarda la tua carriera, avresti potuto tranquillamente far pesare di più l'importanza che ha l'affetto delle persone, che poi siano persone di un certo tipo, vabbè, però ti è sfuggita la situazione. E veramente era più la gente che diceva: mamma mia, ma questa qua è solo pagliacci, si circonda solo di pagliacci. Quindi quello che tu, le tue battaglie, che erano battaglie preziose, sono diventate solamente per essere al centro dell'attenzione, per far parlare di te. Cioè, hai perso veramente il fulcro della serietà della cosa. E questo te lo dice una che ti ha sempre comunque guardato. Poi sono affari miei se mi piacevi o meno, ma sicuramente questo, dove l'hai fatto, potevi evitarlo.
Su fonti professionali, il suo ritorno in TV continua a non concretizzarsi, nonostante le dichiarazioni che la volevano vicina alla RAI, tra una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle o un nuovo programma. Il suo nome non compare nei palinsesti nella prossima stagione. L'unico rientro ufficiale sarà a teatro, nella primavera del 2027, con lo spettacolo Barbaramente, diretto da Chiara Norché.

Moschese e già annunciato con date a Napoli e a Milano. Presentano il progetto sui social. D'Urso scrive così: nessuno può togliermi la voce. Il problema è che spero che l'ultima volta che sei stata a teatro hanno dovuto chiudere le date perché non c'era nessuno. Nessuno è venuto a vederti a teatro, perché quelle date che tu hai fatto e che la gente è venuta a vederti ha detto che eri penosa. Non lo so, ma io magari verrò a vederti se sei a Napoli. Che ne so io. Comunque, leggiamo un attimino. Leggiamo, leggiamo, leggiamo, leggiamo, vediamo, vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Attenzione. Ho tempo? Sì, ho tempo. Se vuoi fare queste battaglie, le potrai fare anche senza la televisione. Ci sono dei centri d'accoglienza che hanno bisogno di aiuto, oppure gli ospedali. Mi sembra che tu non abbia risolto stando in TV. Se ne parlava, parlava, ma poi non rammaricarti, il riposo tocca a tutti. Buona pensione. Allora, sì. Adesso non vorrei che facessimo la fine di Amadeus, che non ce n'è. Uno di, non li, li sto leggendo con voi per la prima volta, quindi non sono preparati, io non preparo mai niente, sono diretta come un italo. Ma quante volte ha spettacolarizzato il dolore altrui? È quello. Il problema è che non è mai sembrata sincera. Mai! Non è mai sembrata sincera. È questo il dramma. Col cuore, ma non sei mai sembrata sincera. Ma la gente non è stupida. Cioè, quando spettacolarizzi il dolore degli altri e lo fai per un breve lasso di tempo, e soprattutto, e ripeto, i tuoi ospiti erano dei personaggi, quale serietà può trasparire? Cioè, non sei una persona che dice: oh, guarda, aspetta, che parla Barbara D'Urso e vediamo gli approfondimenti. Non lo fa nessuno. Cioè, c'è quella donna meravigliosa. Oddio, Franca Leonisi, Leonisi, scusate, io per i nomi sono veramente un deficit. Quella donna, quando parla, zitti tutti. Quella donna prepara lei le domande che deve fare alle tizie o ai tizi che hanno assassinato, che hanno ucciso. Questo è notizia, questo è chiedere approfondimento, questo è vedere cosa. Sicuramente è spettacolo, perché ragazzi, comunque siamo in televisione, qualcosa devi pur creare, un contesto, un intrattenimento. Leonisi, Leosini, vabbè, comunque avete capito, quella signora bellissima, Agema, tutta d'un pezzo, ragazzi, che se ti guarda due volte in faccia ti incenerisce. Questa è una donna che fa spettacolo e è da sola. Con un disgraziato, un serial killer, un personaggio meschino davanti a sé. Ed è da sola, non è circondata da pagliacci, perché poi il problema diventa quello. Quando spettacolarizzi il dolore, non diventi più credibile, non lo sei per nessuno, perché non hai più a che fare con la casalinga di Voghera, non hai più a che fare con mia nonna di 95 anni, no, hai a che fare anche con persone senzienti, con persone che hanno dai 35 ai 65, 70 anni, che ti guardano e dicono: ma questa ce la fa. È questo, perché se tu non impari a cambiare, a mutare questa cosa, fai un programma, che le diano un programma, perché non si può dire che non sia brava, anzi, ma da sola. E lì bisogna vedere quanto vali. Perché finché ti circondi, perché finché intorno te hai, che ne so, la corte, ok, di persone, di personaggi inutili, quanto vali no, noi non lo sappiamo. Da sola, come la signora. Non mi ricordo, Franca Leo, non me lo ricordo. Comunque, vabbè, Franca, mi ricordo il nome, questa donna meravigliosa, avete capito anche voi. Quindi per quello lo fai anche tu? Dal momento in cui ti prendi a cuore queste cose, potresti fare un podcast, potresti, visto che sei comunque un personaggio e magari di soldini anche da parte ne hai messi tanti o non ne hai più. Perché adesso mi viene in mente che sta cosa ha ro veramente rotto le palle, che tu sei sempre a piagnare, ma basta, basta piagne, basta. C'hai un'età, hai una professionalità, sei una persona, non sei più la regina di nulla. Però potresti ricominciare da te, da un podcast tutto tuo, da raccontare le persone, non raccontare sempre te stessa di questo che facevi, di quello che bababà, bababà, ma basta, basta, la gente non sopporta più, questo lo anch'io.
Ma veramente, ma non sto scherzando. Io sono una che legge la notizia, ma poi si va a leggere tutti i commenti dei telespettatori, tutti, tutti. Perché tutti hanno bisogno, tutti hanno, meritano di avere quell'attimo di attenzione, di, anche di un pensiero, a volte sconclusionato, a volte no.

che ti passa la voglia di essere al centro dell'attenzione. Poi un altro dice: una scusa sempre per parlare di sé. Capisci che poi te le tiri addosso? Ma figa, ma possibile? Oh, scusate, ma è possibile che non ci sia qualcuno che ti tiri un attimino, ti dica: ma basta adesso, fai qualcosa veramente, vuoi aiutare le persone, crea qualcosa, crea un contesto dove poter aiutare le persone, crea un contesto dove dici: mi prendo. Allora, per esempio, quando restauravo, ed era il mio, non, sì, diciamo un secondo lavoro, ed era quello che mi aiutava a vivere meglio il primo, ascoltavo demoni urbani. Non mi dite di chi è la voce, lui si chiama Francesco, ma non ricordo il cognome, giustamente. Comunque, ero affascinata sicuramente dalla sua voce, e Demoni Urbani, credo di averlo seguito quasi tutte le puntate, perché era un podcast che per un paio d'anni, forse era l'unico che seguivo, il primo che ho seguito, perché poi tutti gli altri sono un po' fotocopie. Magari c'è la voce bellina, ma non sempre, perché quando la voce poi ti porta ad addormentarti non segui più il contesto. Comunque, parliamo, seguivo Demoni Urbani. Demoni Urbani mi è sempre piaciuto. Demoni Urbani, c'è questa persona che legge la notizia, no? Legge la storia. Leggendo la storia ti porta anche a pensare, perché tu stai facendo altro. Il bello di poter ascoltare un podcast anche dal telefono, dalle cuffie, è bellissimo, perché tu riesci a fare tante altre cose nel mente che ascolti, è come quelli che ascoltano gli audiolibri, né più né meno. Però alla fine lui ti dava sempre uno spunto per ragionare, uno spunto per chiederti, per farti delle domande, e mi piace molto. Perché tu non fai la stessa cosa? Perché non fai lo stesso? Combatti le tue battaglie, ma senza per forza, sì, ma lo sappiamo tutti ormai, cioè se interrogo un sasso, lo sa perfettamente. Le battaglie surreali, le battaglie seriali non si fanno in TV, da Mediaset. Andare in pensione non significa aver tolto la parola, ma per limiti di età basta il vittimismo, non attecchisce. Se è vero che ci tieni, ci sono i centri per fare volontariato. Ora, io non leggo i nomi delle persone che hanno scritto, perché spesso non hanno scritto in un italiano corretto, e mi dispiace, faccio un po' fatica a leggere, però va bene. Speculare su ogni tragedia è una battaglia? Capisci il messaggio che passa? Ma io mi chiedo, ma tu leggi? Cioè, ti hanno fatto un'intervista, io ora ho trovato questo articolo, come potresti trovarlo tu se vai sulle varie pagine? Ma tu leggi i commenti? Cioè, ti fai un'autoanalisi di quello che passa alla gente normale, alla gente comune, alle persone che provano, che sentono? Ma vuoi leggerli questi commenti? Ma giusto per capire un attimino, anche per tastare un po' il polso della situazione, di quanto cominci ad essere veramente... Una professionista seria e competente che ha guadagnato, ma che ha fatto straguadagnare il gruppo per quale lavorava. Una grande assenza. Oh, bene. E niente. Questa persona qua lo hanno deriso e ha avuto. Vabbè. Ma senza le telecamere non riesce a fare queste battaglie. Così offende l'intelligenza di migliaia di persone. Ma ritirati sempre. Ma ritirati sempre a fare la saccente del Kaiser, con due C magari, la saccente, va in pensione e lascia il posto a nuove generazioni. Manca anche la preghiera con Salvini? No, perché le tue cose mi sembrano non poter andare proprio a braccetto. No, non capito, una fava. Egocentrica a tutti i costi, vuole tornare in TV. Ci sono contesti più adatti per parlare di sé. Vai a fare beneficenza e volontariato se vuoi essere utile. Non fai pena a nessuno, almeno la Mediaset risparmia sulle bollette della luce. Questa è cattiva però, perché il fare che le sparavano addosso era per cancellarle i connotati. Ma vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, no? E poi un filtro che va sulla luce, se non ricordo male. Comunque, a noi non manchi. Grazie per Silvio, potrei andare avanti per altre 200 commenti, ma lasciamo qui perché avete capito un po' il senso della cosa. Il buon gusto, chi c'è, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ecco, io

Questa perla, la classe, uno non se la può dare, o ce l'hai o non ce l'hai, la sostanza è questa. Vi mando un grande bacio e vi auguro una buonanotte o tutto quello che volete voi, ma che sia una bellissima giornata. Un bacio grande, a presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi e a rischiare.

0: Non poco l'Inghilterra che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio. E in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra. Una doppietta, il colpo di testa a incrociare sul secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione, rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitan Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale proprio la nostra nazionale. Oggi tocca Spagna, Portogallo, Croazia. Portogallo e Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto. Insomma, si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse ai più, le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza tra virgolette il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo, ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggi, abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
0: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
2: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
0: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito con pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
1: Mamma mia.
2: No.
0: No, puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
2: Vengo direttamente in mutande.
0: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure?
1: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
0: No.
1: Quindi così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene, sono cresciute sì, anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così. Qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi, che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, sì, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
0: Pure secondo me.
1: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti c'hanno un parco attaccanti che
0: parco là che entra e segna,
1: sì,
0: come
1: ma no, ma poi la panchina pure che, certo, cioè, certo. Tu leggi la panchina e dici oddio,
0: chi c'hanno in panchina, ragazzi, cioè chi da noi era il sindaco della, della quindi, nazionale,
1: in questo Santa momento sono i più forti.
0: Parelli.
2: Ma sì, sì, eccomi, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore, cioè al di là di tutto, beh, tu parlavi ovviamente.
1: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore, perché pure prima c'erano quell'altro.
0: Sì, non è cambiato molto.
1: Non è cambiato molto,
0: sono troppe divisioni interne.
2: Ci sono due problemi. Uno, Gattiacchi, secondo me, è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sulle divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané, che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possano arrivare in fondo, insomma sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
1: sì, è vero,
2: come squadra
1: un po' più europea, quindi, un po' più europea,
2: bravissimo, attenzione al Marocco. Però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
0: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
1: Punto qualcosa in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
0: Ma perché poi alla fine vedi, ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio,
1: generazione incredibile dei giocatori ci ha avuto,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che,
0: sì, però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
1: No, no, ma io sull'Inghilterra una fiche.
0: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
1: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
0: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
1: Troppi ne vorrebbe.
2: O ce l'hai già? La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
0: con Mainz, perché sta andando a piccare, non lo so,
1: no,
0: c'è un opinionista che diceva che con Mainz è il nuovo Bellingham.
1: Chi l'ha detta sta cosa?
0: Poi te lo dico.
1: Mandami un messaggio però per sì, piano, cioè, perché sì, sta sì, cosa sì.
0: Quindi insomma, vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto naturalmente invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
2: No.
0: Sì,
2: no,
0: di sì, no. di Gregorio.
1: È un po' il tema.
0: Io
1: di
0: questo
1: giornata.
0: Signore pelato messo al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanà, sì, l'altra volta, guarda, questi si credono forti.
1: L'hai detto, è vero.
0: Esatto. Arriva e poi magari...
1: È confermato pure da Rampulla.
0: Sì, sì, ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da, esatto, campioni, e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della serie a 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35, eccetera, eccetera, eccetera. Un attacco violento a Somolì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia, 3 attaccanti presentati. Ora,
2: sì, ma io,
0: sulla base c'è anche ragione su alcune cose.
1: Allora, diciamo così,
0: c'è anche ragione.
1: Ha ammesso delle cose che sono evidenti.
0: Perfetto.
1: Okay?
0: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso,
1: no,
0: Di Gregorio.
1: Però secondo
0: magari
1: me
0: raccontasse che per 16
1: non c'entra
0: partite...
1: niente. Cioè, non è una difesa a Gregorio,
0: no,
1: a Di Gregorio. Questo
0: no,
1: è un attacco alla Juve.
0: È un attacco alla Juve.
1: E allora non va bene. Cioè, se tu vuoi difendere il tuo assistito, usi una comunicazione differente. Magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio problema... Così tu fai un attacco alla Juve Juve per le scelte che ha fatto.
0: Ai giocatori che ancora ci sono.
1: Ai giocatori che ancora ci sono.
0: Metti in difficoltà il tuo portiere.
1: Io mi domando una cosa, però, poi mi taccio. Ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente, cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre soluzioni.
0: Sì, però hanno tante
1: sì, hanno la lista delle richieste, vediamo dove lo mandano, magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente a lui. Voglio dire, io non capisco questa... come vengono gestiti questi calciatori? Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare il ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco... Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
0: E passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
2: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Open da David, qual è l'altro scappato di casa?
1: È Vlahovic.
0: Ma Vlahovic,
1: dai.
2: Ma Vlahovic c'era.
0: Sì, c'era,
2: ma Vlahovic c'era già da tempo.
1: Sì, cioè, però vabbè, dice tre attaccanti. Ah, tu dici acquista. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
2: Ah, Colomani, vabbè.
0: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
1: Sì.
0: No, secondo me il riferimento, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zagrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso Kaká.
1: Tu dici tre presi impresentabili. Sì, sì, sì.
2: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali. Fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto. Per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore, deve essere messo seduta stante fuori rosa. E sai, Vincenzo, quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto. A questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite, prendeva gol come dei bambini, ok? Quindi il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali cominci a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante, David, che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
0: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dai agenti di mezzo, dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio. E a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
1: Chi vuoi chiarire, scusa?
0: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente. Se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che è quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del giocatore siano più basse, perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
1: Esatto.
0: Perché ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso è un problema.
1: Ma secondo me concordare col calciatore.
0: Sì, adesso è un problema. Perché nessuno,
1: io mi sono anche stancato, scusami, perché questi calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, che sono sempre indifesi.
0: Buonanotte.
1: Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico, che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
0: Sì.
1: Quindi a me delle scuse che adesso scrive, può scrivere quello che gli pare.
0: Non lo farà.
1: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
0: Non lo farà per il semplice motivo che io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cercai una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno, a meno che io non faccio scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
1: La vedo come
0: dire, ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli avrà detto, ah, fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea, che ne pensi?
1: No, io la vedo come te.
0: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
2: Io sono ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
1: Ma sono tutte squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
2: È vero.
1: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano. Punto.
2: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole, però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra, e oggi ne paga le conseguenze.
0: Gianni da Brindisi dice, o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa, 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto ha acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale, ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina.
2: Ma dai,
0: stare in panchina seduto a chiacchierare, puntini sospensivi.
2: Ecco, appunto.
0: Cioè lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente.
2: Ma lui, Vincenzo, ma ti posso dire la verità, ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
1: Queste cose chi gli ha raccontate, scusa?
2: Le ha raccontate lui.
0: Allora, il portiere gliel'ha raccontato.
1: Non può smentire una cosa del genere.
0: Ovviamente.
1: Perché se quello scrive così, è delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina. Quindi chi te l'ha raccontato?
0: Il gruppo, lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po', e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano.
1: No, ma secondo me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
2: Certo.
1: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, adesso t'accomodi fuori proprio.
0: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi. Questo dovrebbe
1: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
0: No, cioè, sono d'accordo.
1: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
0: Certo che sì. Per questo la Juventus
1: non è che può
0: prende atto,
1: come te pare, dai.
0: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. Delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con Weah Santarelli è successa una cosa del genere con l'agente, che disse trattato come uno che... Cioè qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere questo? Nessuno.
1: tutti. Secondo me nessuno.
2: Le società stesse.
0: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro. Ma che fai? Dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Dovrebbero fare cartello tra di loro, ma non lo
1: ci
2: fanno.
1: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non mi fate parlare, dai, perché dopo.
2: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentato dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo

0: sto parlando, chi comanda lì? Comanda, chi comanda?
1: No,
0: eh? Chi comanda?
1: Andiamo un po' più su allora.
2: Vai.
1: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
2: Beh, tutti i giocatori francesi, un certo.
1: Vogliamo vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e cognome, eh?
2: Beh, sì, certo.
0: Sì, sì. Certo,
2: certo che sì.
1: Quindi di che stiamo parlando?
2: Certo che sì. Ma è sempre stato così. E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Mino Raiola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via e fu... Però, quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca, cioè qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più e diventa veramente complicato.
1: In questo momento dobbiamo dire che
2: parlare al singolo, perché se il singolo agente, ok,
1: hanno ha un'influenza una serie di notevole,
2: giocatori,
1: ragazzi,
2: per cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, se no quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
1: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole, c'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio. Non so come diciamo se ne posso uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita, ecco.
0: Tanto no, nemmeno io.
2: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
0: Vai.
2: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, l'abbiamo sempre detto, già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che dice all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, se non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata.
0: Maranghio, perché mi vuoi?
2: Vai, però, caricati, faccio rispondere a Piccoli.
1: Però così in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
2: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
1: Lo so, però loro
2: sono
1: da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista, che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, che gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
2: no,
1: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
2: Colpa anche però, Santa, di chi ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che noi
1: però i gridi d'allarme devi sapere fa bene, perché sì, se sbagli i gridi d'allarme fai un casino,
2: formulato male, costruita male. Però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente, chissà dove sta questo, sai, in posti strani, eccetera.
1: Che non si capisce.
2: Fatto sta che insomma noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccoli, che nel
1: frattempo sta facendo
2: l'ultimo mercato.
1: Ti posso dire una cosa, Vincenzo? Sì. È vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male.
2: Sì,
1: perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra, il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo già parlato, cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu, se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave. Perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan, nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato, dici allora, vedi, non è che non ci sono i

0: soldi, e che se li spendi male, secondo me è peggio, perché se non hai soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare di trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu, se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle, non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi, e allora la colpa di chi è? È tua.
1: Certo che anche è tua, anche perché chi, c'è anche chi spende tanto ma spende male.
0: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
1: Anche quello.
0: Questo bisogna dirlo, io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale, e mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna dirlo.
1: Questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi.
2: No, ma dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Dovresti dire perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero, e ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar, poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
1: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
2: Ma mi stuzzichi!
1: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi li ha spesi in Italia, l'ha spesi anche male, quindi manca anche...
2: È vero, ma se vuoi fare il moralista e dici, ah, io non vado a giocare con Milan, mi vado a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malù, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
1: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo.
2: Basta,
1: perché
2: basta.
1: C'è il Como che nel frattempo
2: sta
1: facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per... Fabregas c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare
0: liberali. Preso un italiano.
1: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari.
0: Lasciami
1: però chiami
0: cantare.
1: A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
0: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia, perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Beh, un po'... Non è una domanda facile. In quale squadra? Ma io ti devo dire la verità,
1: Anche alla Juve.
0: Lo vedrei bene anche alla Juve in questo momento, con Spalletti che lo conosce, un giocatore un po' difficile magari nella gestione. Adesso però un po' si è allontanato dalla moglie, che deve essere un po' più semplice il tutto. Quindi se ci sta pensando il Como, Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
1: Non male, Santarelli anche, immagino.
3: Assolutamente sì, ma io non capisco come la... cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno: o non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti disse: noi ai Cardi non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
1: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma, il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultimo ora in partenza per Londra, il calciatore sisterà le visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
0: Non vale quasi,
1: però
0: non vale giocatore
1: all'anno, Tonali.
0: Ma là ormai, ragazzi, le valutazioni lì sono tutte diverse dal resto del mondo proprio. Quindi, però Tonali ha fatto una crescita importante,
1: sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal tauto, da dove
0: dai,
1: stai,
0: chiudi,
1: dici che stai,
0: chiudi
1: facendo
0: il concetto, per favore.
2: Non mi muovo, sono in posto, non mi muovo da quel posto.
0: Il telefono.
2: Io non lo so se se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno. Però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da 2 anni a Colomani e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano, quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Colomani e Hecator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
1: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, dai, penso che ci siamo, questi sono un po' i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto, importanti.
1: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
0: Goresca, per esempio,
1: un altro.
0: Che ha scadenza.
1: Vlahovic è fuori.
0: E quindi...
1: Ma Vlahovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
0: Ma io sì, ancora sì.
1: Squadra?
0: Faccio fatica. Napoli. Se va via Lukaku. Anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
1: Lukaku lo terresti.
0: Sì.
1: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto immagini in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
2: Soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva Giucas Casella. Una busta con il sigillo. Quando andrai in quella squadra io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andrà in una squadra italiana.
1: Allora ho capito qual è, e ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. È la persona, è quello che viene dopo qua. Va bene, sicuro.
0: Va bene.
1: Troppo letto, Sant'Andrea è facile da leggere.
2: No, non viene qua.
1: Sei banale.
0: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
1: Sì, lui pensa che tutti andranno lì, la Roy ci hanno lo scudetto, eccetera. Abbiamo capito, no?
0: Abbiamo capito.
2: È in una busta sigillata.
1: Sigillata.
0: Sigilliamo noi, a te, vero? Va bene.
1: Ciao Santa.
0: Ciao Ale.
2: Ciao.
1: Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
0: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
1: Grazie Marco Piccari, noi invece tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato 2.

0: Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere residenziale di Link Rover. Le fiamme sono divampate in mattinata, parrebbe a causa di un guasto tecnico registrato al piano terra, sprigionando in breve tempo una densa colonna di fumo nero dall'ottavo piano e intrappolando gli oltre 200 residenti della struttura distribuiti in un'ottantina di appartamenti. Un video drammatico diffuso dai media internazionali mostra persino un uomo costretto a calarsi dal proprio balcone attraverso la finestra del vicino per sfuggire alla morsa del fumo, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori continuano a ispezionare lo stabile nel timore di trovare ulteriori vittime. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Cone in Svizzera, ignorando apertamente il fermo appello formale precedentemente lanciato da Papa Leone XIV per chiedere di sospendere l'intera cerimonia religiosa. Secondo quanto espressamente stabilito dal diritto canonico, una consacrazione episcopale officiata in totale assenza di un mandato pontificio comporta l'immediata scomunica automatica di tutti i partecipanti e determina a tutti gli effetti una grave situazione di scisma formale dalla Chiesa Cattolica. I vertici ecclesiastici e gli osservatori religiosi restano ora in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Vaticano, che dovrebbe essere diffusa e notificata nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo il tempestivo intervento del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che finalmente è rientrata insieme alla sua bambina nella propria abitazione. La donna era stata prelevata stamane dalle autorità locali e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. La connazionale è stata subito raggiunta e assistita sul posto dall'ambasciatore e dalla console Giulia De Nardis, mentre la polizia egiziana ha successivamente giustificato il fermo parlando di un ordine esecutivo legato al diritto di visita del padre e della minore. Sono già oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita i coniugi bengalesi Kamal e Osnejan e la loro figlia di 8 anni Aroa. Da quando gli inquirenti hanno diffuso pubblicamente la foto del 43enne Shahadat Hossein, connazionale delle vittime e principale sospettato della strage familiare, la sala operativa e i canali di emergenza sono stati tempestati di contatti. Nello specifico si registrano ben 74 segnalazioni telefoniche, 21 messaggi giunti via WhatsApp, un SMS e 11 segnalazioni dirette alla centrale della questura. Alfredo Cospito resterà sottoposto a regime del 41 bis all'interno del carcere di Sassari, dove si trova attualmente detenuto dal 2022. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto in via definitiva il reclamo formale che era stato presentato dalla difesa dell'anarchico contro il precedente provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni l'applicazione del carcere duro. Il ricorso, depositato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, mirava a ottenere l'annullamento immediato della decisione ministeriale, ma la pronuncia dei giudici ha confermato la validità della linea di rigore, mantenendo così invariate le stringenti restrizioni detentive speciali previste per il detenuto. La Federal Reserve resterà indipendente e non vedrete alcun tipo di cambiamento su questo specifico fronte. Lo ha ribadito con forza il presidente Kevin Warsh durante un panel economico condiviso con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Warsh ha voluto rassicurare i mercati sottolineando la storica autonomia dell'Istituto Centrale Americano e rimarcando come i rischi legati all'inflazione globale siano progressivamente diminuiti nel corso degli ultimi mesi. Dal canto suo, Lagarde ha confermato la massima vigilanza della Banca Centrale Europea, assicurando che verranno adottate tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi e impedire che l'inflazione possa tornare a salire. Wimbledon, grande giornata per i colori azzurri, numero 1 del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 26 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto a Montreal in occasione dell'undicesima conferenza globale sull'efficienza energetica, organizzata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, svoltasi il 29 e 30 giugno. I punti salienti e temi chiave affrontati dal ministro durante il vertice riguardano la transizione, la sicurezza e la cooperazione internazionale.
1: Durante la conferenza di Montreal sono stati trattati molti temi energetici, a partire da quella che è l'emergenza dovuta all'aumento dei prezzi legato purtroppo nell'ambito europeo, ma questo con rilevanza a livello mondiale, conflitti in corso, e inoltre su quella che invece è la prospettiva di grande sviluppo e crescita dell'utilizzo dell'energia elettrica nei prossimi anni, e quindi di una domanda che la verrà moltiplicare, raddoppiare in ambito europeo e triplicare su alcune aree del mondo dove il percorso è quello di accompagnamento, quindi con naturalmente l'utilizzo della fonte rinnovabile, con l'utilizzo di quelle che sono le fonti tradizionali, con l'utilizzo del gas per quanto riguarda il termoelettrico e la prospettiva di compensazione e continuità con l'energia da fonte nucleare, dove tutti i paesi industrializzati si stanno ormai dirigendo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì, quando aria un po' più fresca oceanica determinerà una fase temporalesca al centro-sud Italia e su parte l'Europa orientale. Notate però l'anticiclone che sarà già pronto, l'anticiclone delle Azzorre, con i suoi massimi sull'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'alta pressione che poi nel weekend tornerà a interessare l'Italia. Sarà un weekend nuovamente stabile e soleggiato e di caldo, ma con valori termici non estremi come le ultime giornate. Giovedì intanto di temporali tra mattinata e pomeriggio al centro-sud, fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Al nord invece ci sarà il sole, migliora, giornata più soleggiata. Notate nel riquadro ancora il caldo che si farà sentire, ma complici questi temporali, calo del tempo.

0: temperature al centro-sud, il calo invece già si avvertirà al nord, con una fase sempre di temperature oltre 30 gradi in molte zone pianeggianti, ma non saranno più valori estremi delle ultime giornate, quando abbiamo toccato i 37-38 gradi, quindi una seconda parte di settimana un po' più vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti per un altro video sul mio canale, grazie per quello che avete scritto, per i commenti, per il coinvolgimento. Volevo partire da Tonali, che poco fa è partito verso Londra, direzione Londra, per firmare con il Tottenham, una trattativa che dal mio punto di vista è sempre stata indirizzata, e questo ve l'ho raccontato nei dettagli, anticipando alcune traiettorie, perché sì, fino a due giorni fa davano il Manchester City, davano possibile ritorno dell'Arsenal, c'era un titolo sulla Gazzetta, adesso Maresca vuole per 100 milioni Tonali, e non era vero, sinceramente, perché l'indirizzo è sempre stato precedenza De Zerbi, priorità De Zerbi, rapporto con De Zerbi, prima scelta per De Zerbi, e alla fine bisognava soltanto aspettare che il Tottenham arrivasse a quei famosi soldi, 100 milioni di sterline, quindi con i bonus, una cifra incredibile, un ingaggio da circa 12 milioni a stagione a lui con i bonus. Tra lui e Fernandes il Tottenham ha speso in pochi giorni circa, e dico circa, 200 milioni di sterline, che ci viene qui da sorridere, perché in questo caso invece noi pensiamo, aspettiamo che il bonus, un milione, ci fanno lo sconto, se poi sulla formula me lo dai in prestito con diritto, vuoi l'obbligo, aspetta che devo chiamare il mio tesoriere per capire se un altro mondo, è inutile che stiamo a parlarne. Poi ci sono quelli che giustamente fanno i guardoni, no, sui social, giustamente a modo loro, dice ma dal Newcastle è andata al Tottenham, che carriera ha fatto? Una carriera che, se tu che scrivi invidioso, giudicando, facessi il 3% nella tua vita e la generazione successiva della carriera che ha fatto Tonali, che tra l'altro ha giocato nel Milan, che avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di scelta, e si vuole legare a De Zerbi, mi sembra una carriera giusta, e io gli faccio sinceramente in bocca al lupo. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Belloni, l'agente di Di Gregorio. Sinceramente Belloni è andato oltre, e glielo dico senza giri di parole, parlo al procuratore, non giudico l'uomo, ma Belloni è andato fuori. Belloni dovrebbe ricordarsi che queste cose, a parte che dette via social con un post, è una moda che un procuratore non dovrebbe seguire. Di Gregorio è alla Juve, ma se fosse anche al Vatte la Pesca, non si può dare contro in quel modo a una società che non è la morale, è la verità, la realtà, ti bonifica tutti i mesi, ha voluto te, ti ha preso, e la considerazione di Belloni contro Comolli, pur non facendo nomi e dicendo mai in passato hanno speso 130 milioni per gli attaccanti scaraventandoli dalla finestra, non ha un senso, non ha senso, perché comunque non è che Di Gregorio è stato messo in cassa integrazione o gli hanno fatto un torto clamoroso, è regolarmente un portiere della Juve che ha fatto male, e dobbiamo dirlo chi ha fatto male, perché ha fatto male, ha avuto delle indecisioni clamorose, per un portiere pagato anche tanto, e il suo agente secondo me manca di rispetto dicendo quelle cose, ed è anche un modo per dire che la Juventus deve, dal mio punto di vista, ripristinare una situazione che è sfuggita a qualcuno di mano nell'ultimo periodo, e che ha comportato reazioni di questo tipo. È finito, è arrivata l'ora, è giunto il momento per compattarsi e per fare in modo non soltanto che il marchio Juve venga onorato, ma che non si faccia un'inversione sbagliata sull'autostrada confezionando autogol all'incrocio dei pali. Questa gente che sputa nel piatto dove mangia soltanto per questioni legali di scelte tecniche, facendo delle allusioni al passato e scrivendo sui social, mi dispiace caro Belloni, è un'uscita a vuoto, mi dispiace, è un'uscita a vuoto, parlo soltanto della gente.

È una cosa non comprensibile, non giustificabile e non all'altezza di un discorso che ti vede coinvolto dentro la Juve per tanti anni con tanti soldi. Ecco, un errore di Gregorio, di Gregorio che ne ha commessi tanti, anche clamorosi, è inutile che adesso stiamo a girarci intorno oppure andiamo dagli amici che fanno un tweet per esaltare cose che non possono essere esaltate. Io penso che la società debba essere rispettata. Io sono stato il primo a criticare la Juve e sono il primo a criticare, ma ci deve essere un senso, secondo me, di riconoscenza che in questo momento dovrebbe avere più di Gregorio nei riguardi della Juve che la Juve nei riguardi di Gregorio. Punto e a capo. Greenwood, attenzione, perché è vero che siamo andati oltre il 30 giugno, ma è vero anche che c'è una partita aperta, ci sono i soldi sul tavolo, ci sono tre società, vi sintetizzo così, da oltre 40 giorni vi ho raccontato della Roma, di Gasperini, della sua volontà, del sogno, del via libera che deve arrivare dalla proprietà. Operazione sul cartellino che sinceramente a me non risulta da 55 milioni, io penso che si possa anche chiudere per meno, che si possa chiudere con il bonus per 45-46 milioni, ma vediamo, ci può essere chiaramente un gioco a rialzo. Il Fenerbahce, che non è fuori, ha offerto più degli altri sull'ingaggio, per l'ingaggio, 7 milioni, la Roma offre meno di ingaggio, circa 5 milioni bonus compresi. Serve un input dei Friedkin per andare operativi su questa operazione, ma un input pesante. Il Fenerbahce ci ha offerto meno soldi per il cartellino e più soldi degli altri sull'ingaggio. Greenwood sta traccheggiando, alla Roma ci andrebbe volentieri. Bisogna viverla così ogni giorno, raccontandola senza andare oltre. L'Atletico Madrid può entrare in corsa, sì, ma soltanto se dovesse vendere uno tra Julian Alvarez, probabilmente più lui, oppure Sorloth. Quindi situazione fluida e tutta da seguire. C'è stato o ci sarà, vi darò degli aggiornamenti più avanti, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Mario Ghila. Questa è una cosa che vi confermo, il Napoli non lo ritengo fuori fin quando la trattativa sarà aperta, ma il Napoli deve fare delle cessioni e deve soprattutto essere operativo dal punto di vista economico su un'offerta che non comprenda delle contropartite tecniche. Per questo motivo l'Atalanta sta cercando di giocare ad anticipo e Ghila è una priorità per l'allenatore, perché cambiando sistema, modulo, passando da 3 a 4 ci vuole uno che conosca, un tizio che conosca, che sappia guidare il reparto, come Romagnoli, come Ghila. Ghila è possibile, Romagnoli no, perché è andato da un'altra parte. Situazione comunque ancora da seguire, come la sto seguendo da diverse settimane, fino ad arrivare al traguardo. Vi ricordo che mercoledì scorso, 8 giorni fa, per la prima volta ho parlato di Atalanta su Ghila. Non tolgo il Napoli ancora, ma il Napoli deve migliorare l'offerta. Un'ultima cosa: mentre gli altri fanno i mondiali, la Bosnia è uscita, gli altri festeggiano, caroselle, tutto quanto, io spero che in Italia questo Conte, andiamo su Conte, spero che non ci serva una colletta come l'altra volta, come l'ultima volta. Cerchiamo di non coprirci di ridicolo, indipendentemente dalla figura tecnica che possa piacere oppure no, sicuramente potrebbe essere un selezionatore giusto, ma non copriamoci di ridicolo. Io ho memorizzato le parole di Malagò quando dice non ho parlato con nessuno, faccio fatica a credere che non abbia parlato con Tizio Caio, che non abbia impostato, altrimenti poi in una settimana è difficile andare fino in fondo. Ma non facciamo collette, non facciamo intervenire gli sponsor, come è successo già una volta che hanno dovuto mettere dei soldi. Se vuoi allenare la nazionale, devi allenare la nazionale, i soldi li hai già fatti da altre parti. Il Napoli sta contando i soldi delle rovine su certi cartellini presi, ma se vuoi allenare la nazionale, secondo me devi avere quel minimo sindacale, l'amore e la passione di allenare. Tanto i soldi li hai guadagnati, tantissimi, nella carriera, e non ci sono dubbi. La nazionale deve essere passione, non può essere business. Certo non deve andare gratis, ma per favore non facciamo le collette per queste cose qui. Vi ringrazio, buona giornata.

0: tipicamente estivo, caldo ma senza più gli eccessi di prima, con punte entro domenica di 34-35 gradi sulle aree interne. Venerdì dicevamo ancora un po' di instabilità al sud, specie sulla Sardegna, sulla Campania, sulla Calabria e sulla Sicilia, ancora qualche temporale. E poi un po' di vento da nord che rinforzerà in queste ore e soffierà soprattutto sul versante adriatico, su quello ionico durante questo weekend, dunque anche il mare sarà mosso, a tratti anche molto mosso sulle zone più esposte. Vediamo dove venerdì ci saranno ancora dei fenomeni e in particolare, come dicevamo, sulle regioni meridionali, qualcosa anche sulla Sardegna, però sarà soprattutto, vedete, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove al pomeriggio si formerà qualche nuovo temporale, qualcosa anche sul Lazio meridionale. Sul resto d'Italia invece tempo asciutto. Le temperature, come dicevamo, sono calate, si è abbassata anche l'umidità, quindi sono valori decisamente più gradevoli. Queste le minime attese venerdì, vediamo le massime, che saranno generalmente intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, valori dunque in diminuzione anche al sud, un po' più elevati sul versante tirrenico, più basse invece le massime su quello adriatico. Chiudiamo infine con una panoramica sulla temperatura del mare, temperatura che è aumentata sensibilmente in seguito all'ondata di calore che ha interessato l'Europa e il Mediterraneo, con valori che sono anche oltre i 7-8 gradi sopra le medie di questo periodo. Nei prossimi giorni qualche grado in meno lo avremo soprattutto sull'Italia, intorno all'Italia, proprio per il passaggio di questo vortice con aria un po' più fresca, però rimangono sempre temperature decisamente elevate. È tutto per il momento, per maggiori dettagli potete consultare il nostro sito o l'app di Trebi Meteo.
1: Grande giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3-7 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 27 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Al secondo turno Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth, che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor. Prosegue lo spettacolo dei mondiali con verdetti pesantissimi nei sedicesimi. La Francia travolge la Svezia con un netto 3-0 grazie alla doppietta di un super Kylian Mbappé che aggancia Messi a quota 6 reti nel torneo e a gol di Barcola. I transalpini volano così agli ottavi contro il Paraguay. Tutto facile anche per i padroni di casa del Messico, che superano l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca con i sigilli di Quiñones e Jiménez, regalandosi la sfida con la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Strappa al passi in extremis anche la Norvegia, che supera 2-1 la Costa d'Avorio ad Arlington. Al vantaggio di Nusa risponde Diallo, ma all'86esimo ci pensa il solito Erling Haaland a siglare gol qualificazione che vale un ottavo di finale di lusso contro il Brasile di Carletto Ancelotti. Grande colpo in prospettiva e record di spese in Premier League. Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio del difensore italiano 21enne Marco Palestra dall'Atalanta. Il calciatore ha firmato un lunghissimo contratto fino al 2033 ed entrerà subito a disposizione del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, per una cifra complessiva da 55 milioni di euro più bonus, con i bergamaschi che mantengono il 10% sulla futura rivendita. In casa Inter arriva invece la conferma di un veterano fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Eric Mkhitaryan ha scelto di non ritirarsi, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri per un'ulteriore stagione, firmando ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'asse di mercato tra Milan e Liverpool in vista della nuova stagione, con Mohamed Salah da oggi ufficialmente svincolato e libero di firmare con chiunque. I Reds stanno cercando un sostituto d'alto livello ad Anfield Road e avrebbero inserito nella propria shortlist l'ala rossonera Christian Pulisic. Nonostante l'involuzione dell'americano nella seconda parte dell'anno, il patron Jerry Cardinale lo considera un punto fermo del club. Sullo sfondo restano le piste Barcola e Minté per gli inglesi, mentre la dirigenza del Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al difensore Virgil van Dijk. La Formula 1 non si concede soste, si sposta immediatamente a Silverstone per l'iconico appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha presentato il fine settimana sottolineando la necessità di riscattare la prova di Spielberg. Arriviamo a questo weekend dopo aver

0: Analizzato attentamente l'Austria e identificato le aree di miglioramento. Con il formato sprint avremo una sola sessione di prove libere, quindi sarà fondamentale partire subito con il piede giusto. Un pensiero speciale è andato poi ad Hamilton, attesissimo dal pubblico di casa, per la sua ultima gara a Silverstone da futuro pilota della Rossa. Importante e prestigioso riconoscimento istituzionale a Milano per Federica Brignone, che ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. La sciatrice azzurra, reduce dalle straordinarie due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha espresso tutto il suo orgoglio per il premio ricevuto. Rappresentare il proprio paese nelle Olimpiadi di casa e trasmettere certi valori è qualcosa che mi rende molto fiera. Cerco sempre di dare il buon esempio, ha detto la campionessa valdostana, che ha poi fatto il punto sulla riabilitazione post infortunio, confermando che la gamba migliora giorno dopo giorno grazie a carichi estivi molto intensi. Si chiudono con un bilancio trionfale e storico per i colori azzurri gli European Senior Bowling Championship 2026, che si sono svolti sulle piste di Roma e Ciampino. La manifestazione, che ha ospitato oltre 700 atleti da 25 paesi, ha visto l'Italia dominare la scena conquistando ben 28 medaglie complessive, 11 ori, 8 argenti e 9 bronzi, con gli atleti capaci di salire sul podio in tutte le specialità previste dal programma. Questo europeo dimostra la crescita del bowling italiano, ha commentato Cosimo Zecca, vicepresidente FISB, prima di passare ufficialmente il testimone alla Germania per l'edizione del 2027. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha tracciato con entusiasmo le linee guida del Movimento Azzurro in vista delle prossime scadenze internazionali, sottolineando lo straordinario stato di salute della vela italiana, evidenziando la crescita esponenziale dei giovani talenti, la solidità dei quadri tecnici e i grandi eventi agonistici in programma, che vedranno l'Italia protagonista assoluta sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
1: Ma è un movimento sicuramente in salute, un movimento che si appresta a vivere un po' un biennio magico, un biennio pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l'America's Cup su tutte, ma direi anche la CGP, ma direi anche chiaramente Los Angeles 2028. È un movimento in grande salute anche per l'attività giovanile, ma chiaramente ci rivolgiamo all'estate, alle nostre scuole di vela, ai tanti circoli impegnati in tutta Italia nel far provare le nuove sensazioni della vela, sia la vela tradizionale ma anche la vela foiling, e quindi un'estate, aspettiamo un'estate molto molto positiva.
2: Presidente, la Federazione Italiana Vela è proiettata soprattutto al 2027, l'anno che lei ha definito sempre l'anno magnifico della Federvela per il vostro centenario, soprattutto perché sarà poi l'anno di avvicinamento definitivo alle Olimpiadi di Los Angeles.
1: Sì, sì, e noi ci aspettiamo essere un anno magico, perché comunque lo sarà, nel senso che abbiamo grandi eventi in Italia, il centenario, ma quello che mi piacerebbe al massimo è che proprio invece dopo il centenario, dopo il 27 e il 28, ci sia invece un grande seguito di ragazzi, di giovani che attraverso gli eventi sportivi possano apprezzare questa disciplina. Quindi quello sarà il nostro miglior risultato, oltre a quello sportivo, che chiaramente per noi è un evento fondamentale.
2: Cosa significa per voi l'America's Cup?
1: Ma America's Cup vuol dire, per gli appassionati, è il massimo della vela possibile. E per noi oggi però lo dobbiamo interpretare anche oltre l'evento sportivo. L'evento sportivo ha dei connotati unici già propri. Noi dobbiamo interpretarlo come un grande volano per la vela italiana, un grande volano per l'attività sportiva, e solo dopo potremo dire se è stata una bellissima America's Cup. Speriamo sicuramente di fare un risultato con i nostri atleti che sono presenti oggi sull'Una Rossa, ma io credo, speriamo di avere un contorno di pubblico incredibile. Napoli sarà sicuramente pronta, e io credo che ci sia anche la possibilità che questo sport, anche attraverso l'America's Cup, diventi veramente uno sport popolare.
2: Presidente, appunto, sport popolare, voi avete 140.000 e oltre tesserati, e cosa fa la Federvela per aumentare sempre più il numero di tesserati e appassionati?
1: Ma sicuramente, ripeto, partiamo dal mondo della scuola, quindi non soltanto le scuole di vela ma gli istituti scolastici. Abbiamo una convenzione, una collaborazione con il Ministero, credo che sia il modo più giusto per entrare in quella fascia lì. Noi non cerchiamo atleti, ma cerchiamo solo di far vivere quelle che sono le emozioni per andare in barca, quindi è un'attività esperienziale più che di promozione della vela. Quindi queste sono le caratteristiche importanti che ci hanno portato negli ultimi 6 o 7 anni a crescere moltissimo il tesseramento. Abbiamo superato i 150.000, quindi questo vuol dire una vela sicuramente in salute.

0: quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
1: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
0: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente e saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatilli. Grazie di essere venuto, Matteo.
2: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
0: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok, non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
2: Può essere.
0: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
2: Sì.
0: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
2: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto, noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita. Perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci a riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
0: È legato alla paura anche?
2: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
0: Ma quindi l'ansia è un sentimento?
2: L'ansia è uno stato emotivo primordiale. È il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no?
0: Sì.
2: Io nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri. Come vedremo, credo, immagino in questa chiacchierata, sì. L'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata. No?
0: Okay.
2: Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi per rispondere alla tua domanda è un stato, direi, primordiale,
0: okay.
2: Emotivo primordiale.
0: Se l'ansia ha una nascita positiva, perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
2: certo.
0: Ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Metti allora, ansia, questo è l'argomento.
2: No, secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o sì. parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto, quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che è intorno.
0: Ok, quindi è questa la differenza.
2: La differenza che ti deve portare allo specialista è questo. Se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi che poi sì. magari le tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e si accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita,
0: okay.
2: come in alcuni certo. disturbi, allora lì sì che è patologico.
0: Quello che in medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
2: Esatto.
0: Oh, perfetto, benissimo.
2: Sì.
0: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia. Che ansia.
2: Certo.
0: Sono legate tra loro?
2: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente, in quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no?
0: Sì.
2: Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura, Mi spiego.
0: Ah, sì, certo.
2: La cosiddetta ansia anticipatoria.
0: Sì, guarda l'ascensore. Sto andando in studio, adesso non più. Ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
2: È questo il caso, questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no? Okay. Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento. Ovvero, siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più. E anzi, quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro, cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale, quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più.
0: Okay. Però rimane sempre l'ombra.
2: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
0: Certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco, e anche se metto una coperta che di amianto ho paura del fuoco lo stesso.
2: Esatto.
0: C'è un rimedio, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio. Non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
2: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
0: in
2: prima.
0: In attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
2: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia, e sono le tecniche di rilassamento, no? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabile anche facilmente, è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione, no? Sembra una cosa, diciamo, molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi

0: Centrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa. Comunque, concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare, fortunatamente.
1: Sì, no? Certo.
0: E concentrarsi su questo determina, per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
1: Okay.
0: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico, come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo per nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
1: Bene, in attesa sempre.
0: In attesa, certo.
1: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età, l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
0: Certo, certo.
1: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
0: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovani, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo, e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare.
1: Beh.
0: Perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
1: Okay.
0: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no. Non è che se c'hai la depressione è necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
1: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
0: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita, banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia,
1: okay.
0: E che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
1: Ok, mi riferivo in particolare al microbioma.
0: Ok.
1: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
0: certo.
1: Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
0: Allora, era quello... un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri.

0: batteri delle cellule umane, no?
1: Certo.
0: Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico, può essere modulata anche dal cibo, no?
1: Certo.
0: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darlo,
1: certo,
0: perché la ricerca lo discute.
1: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
0: certamente,
1: che possiamo consigliare.
0: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso,
1: certo,
0: le sostanze,
1: certo,
0: di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
1: E quindi
0: soprattutto quando si abusa, no?
1: Cioè, certo,
0: uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down,
1: certo,
0: depressogena,
1: certo,
0: no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
1: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire che, perché ci fa star male da sempre. Ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
0: No, no, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa. Anche perché, a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera,
1: sì,
0: abbiamo visto che non tiene. No?
1: Certo, certo.
0: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così.
1: Sì.
0: Che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
1: sì,
0: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
1: sì,
0: così.
1: Ruolo positivo o negativo?
0: Ruolo negativo.
1: Negativo, ecco, diciamolo.
0: Ruolo negativo,
1: sì,
0: senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
1: scienza,
0: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no? all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna, che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
0: Assolutamente, è naturale.
1: È naturale,
0: certo, esatto.
1: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
0: Esatto.
1: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
0: Ah, volentieri, ti ringrazio.
1: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari, ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che insomma in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato, ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma, di collassare, come già accaduto insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma, adesso bisogna vedere se Giolini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà insomma in questa politica, però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina, ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma
1: 27 milioni.
2: Sì.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Vedo che parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi la ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
10: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
11: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che da tanto

0: quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
1: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play di Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
2: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
3: C'è ancora romanticismo in questo sport?
2: No, che no, è un, no, show business. No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse, è andato al mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
4: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
2: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Miss Owens, allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
5: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
2: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
1: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
6: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting, hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
7: Ci sarà qualche

0: partenza pesante, vedi Lucumi.
1: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
0: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
1: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti in un appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove dobbiamo dire così, le Aprilia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'Aprilia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato, perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle. Però l'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una vista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida, ed è molto stretta, a differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1. Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico, e lì devi essere estremamente preciso. Curve veloci, una in sequenza l'una sull'altra, devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura, in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, cioè c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi i due hanno dato un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
2: Ogura è il giapponese che non sfigura.
1: Non è un personaggio, però è un gran pilota, possiamo dire, allora, un bel pilota.
2: Sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura se vince lui è una sciagura, perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno, credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato, sì. Parla poco, da quel punto di vista gli dà pochissima soddisfazione, insomma, è il
1: contrario. Però in pista l'ha data.
2: Però in pista è forte un bel po', è forte, tra l'altro Ogura, dopo che si era distinto in Moto2, sì, ha

0: aveva ricevuto un'offerta dalla Honda per andare a correre in MotoGP con la Honda. Si è fatto un altro anno di Moto2 perché riteneva che, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo c'ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino,
1: Senti Carlo, andando un po' a questo che è stato, a questo Gran Premio qui, mi soffermo un attimo su Bezzecchi, questo incidente in gara, e tra l'altro se poi ci ricolleghiamo a quello che è successo nei precedenti Gran Premi, sono tre gare praticamente dove non va a punti, tra ritiri e squalifiche, è un momento particolare, un momento difficile. Allora ti chiedo, è dovuto alla pressione che adesso comincia a sentire Marco Bezzecchi, che sta, diciamo così, lottando per il mondiale, e quindi la pressione di vedere Marquez davanti è uscito per, quindi voleva strafare, e aggiungo anche la pressione di Martin che lo ha superato adesso in classifica. Come te lo spieghi questo momento di Bezzecchi?
0: Guarda, diciamo, per chi segue meno attentamente, che Bezzecchi aveva 100 punti di vantaggio,
1: esatto.
0: Ha vinto le prime tre gare di stagione, aveva vinto le ultime due l'anno scorso, comunque vittorie consecutive, 100 punti di vantaggio, se andavi in questi uffici tipo Eurobet, Stanley Bet, eccetera, campione del mondo te lo pagavano pochissimo.
1: Ha vinto anche quattro gare in questo...
0: appunto, cioè, vuol dire, c'aveva il mondo in tasca. È successo qualche cosa, un po' la sfortuna, perché è rimasto coinvolto in un incidente, un po' lui ha fatto delle stupidaggini, si è beccato una squalifica per quell'episodio lì. Lui poi è un ragazzo, io lo conosco, è un ragazzo buono, bravo, non è assolutamente un tipo violento o prepotente, tra l'altro è molto ben educato di solito, però evidentemente lì ha perso la testa perché ha visto, era nervoso. Lui ha un handicap che nelle gare sprint va male,
1: sì.
0: E questo chiaramente gli crea del nervosismo per la gara più importante, il boccone più grosso, che quello dove svigliano 25 punti. E certo, adesso la situazione si è complicata. Io ho letto, per esempio, ho sentito i commenti che ha fatto l'amico Carlo Bernat, che è uno che la sa lunghissima naturalmente, che dice, secondo me

0: Carlo De Marquez aveva già vinto il mondiale a metà stagione e quindi forse era in una posizione diciamo rilassante dal punto di vista psicologico. Però io credo che non sia così, così determinante. Probabilmente c'è stata la concomitanza di una serie di fatti. Io francamente avrei giurato che visto come era andato il venerdì nelle prove, che aveva un ritmo, un passo di gara molto molto buono, avrei giurato che domenica scorsa vinceva.
1: Sì.
0: E quindi è stata sicuramente per lui è stata una doccia fredda bestiale. Però comunque Bezzecchi è uno forte. Adesso la prossima gara non è roba per lui, la prossima gara il Sachsen è roba per Marc Márquez. Però di gare di piste veloci dove la guida di Bezzecchi, che è uno che va molto forte nelle curve veloci, è anche uno che ha un bel pelo quando si tratta di tenere aperto, insomma è sicuramente nella partita. Dispiace che si sia mangiato, come si dice nel tennis, sotto il corredino.
2: No, adesso tu hai detto è nella partita, però nella partita ci stanno almeno 7-8 piloti in questo momento.
0: Sì, adesso è bella aperta la faccenda, anche se direi che mentre la situazione di Márquez 3 gare fa era pressoché compromessa, sembrava compromessa, poi gli ha fatto il regalo Martin, che ha buttato in terra se stesso e Bezzecchi 2 gare fa, e gli ha regalato un mare di punti da recuperare. In quest'ultima, che era l'ultima pista difficile per Márquez, ha recuperato su Bezzecchi e perso pochissimo su Martin.
2: Praticamente è rimasto invariato rispetto alla gara precedente.
0: E lui l'aveva detto, questa qua è l'ultima pista per me difficile. Dice poi dal Sachsenring in poi, a parte che probabilmente si mette a posto meglio la spalla.
2: Sì, poi c'è questa settimana di pausa.
0: Sì, e a Sachsenring poi si corre in senso antiorario, cioè con prevalenza di curve a sinistra. E lì Márquez è il padrone. Quindi diciamo potrebbe ridurre di molto le distanze. Diciamo che la prossima gara decide molto.
2: Cioè tu pensi che sia la gara che possa dare il segnale?
0: A cose normali Márquez si avvicina molto alla testa della classifica, a cose normali. Se invece perde questa occasione qui perché gli vanno male le cose, certo, per una qualunque ragione, allora no, allora si rimette male.
2: Ma ti posso fare una domanda? Davanti ti fidi più di Martino o di Bezzecchi per quanto riguarda la sfida al mondiale in questo momento?
0: Ma se devo guardare quello che è successo fino adesso, mi fiderei di più di Bezzecchi. Martin è uno molto veloce, molto forte, che ha una sorta di furia nei primi giri, e questo lo porta infatti a essere fortissimo nelle sprint, il contrario esatto di Bezzecchi. Però poi Martin è uno molto irruento, che tende a cadere e a fare qualche scemenza.
2: Ma tra tutte e due, insomma.
0: Ma Bezzecchi cadeva di meno, adesso c'è avuto questa serie di
2: sono
0: di
2: pensa disastri. I due piloti che hanno collezionato più ritiri,
0: sì,
2: in questo
0: disastro,
2: periodo mondiale.
0: Disastro. Beh, voglio dire, adesso il fatto che le due track house siano arrivate davanti è un po' singolare, insomma. Adesso con tutto il rispetto per Raul Fernandez e Ayogura, però insomma cose normali doveva essere roba di Bezzecchi e Martin.
2: Però sai, bisogna
0: complimenti a quelli della track house.
2: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro poi Fernandez ha firmato
0: un team che non ha storia, cioè è arrivato questo americano, ha portato un po' di soldi, hanno messo insieme questa squadra. Dicevi vabbè, chissà.
2: Pure Brivio ha fatto un bel lavoro.
0: Brivio se l'è trovata. Brivio, no, io lo conosco benissimo.
2: Poi passerà la Honda, giusto?
0: Brivio è
2: quindi lo conosci bene.
0: Brivio è un soldato al sol di tutte le bandiere, no? Ha lavorato un po' con tutti. È molto abile. Fu lui che diciamo riuscì a portare via per esempio Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha, fu molto abile, poi è passato alla Suzuki, poi cercò di diventare il capo della Yamaha, non gli andò bene, andò alla Suzuki, poi è stato tentato dalla Formula 1, adesso poi è ritornato con Trakaus, che era un po' una ciambella di salvataggio, poteva sembrare, invece adesso c'è questa offerta della Honda, che è un'offerta
2: molto importante sì.
0: E quindi nessuno ha più esperienza di lui in questo momento, cioè lui conosce tutte le situazioni, probabilmente conosce il nome di battesimo di tutti quelli che entrano al paddock la mattina al giorno delle prove.
2: Senti Carlo, però ti voglio chiedere una cosa, ho un po' di domande da farti. Allora intanto ti chiedo, tornando alla gara di Brno, la situazione di Gian Antonio che ha provato quel sorpasso e poi è arrivato il long al penalty e poi successivamente poi Marquez viene penalizzato, qual è la tua idea?

0: ha detto, Marquez ha detto, almeno io nel 2015 la chicane l'ho fatta, rispondendo qual è la tua? Allora, addirittura Alex Marquez ha detto, beh, bisogna fare attenzione perché poi certe cose tornano indietro come i boomerang.
1: Sì, l'ho letta anch'io
0: Che è stata una dichiarazione. Io ho la sensazione che di Gian Antonio quando vede Marquez, insomma, un
1: ma
0: po'
1: sai,
0: vede rosso, non lo so.
1: allora Marquez ha, credo io, adesso ha sbagliato la gomma ad Assen perché c'era la gomma tenera.
0: Oppure si è giocato un jolly.
1: Comunque Marquez era un po' in difficoltà rispetto agli altri perché
0: sì, c'aveva, morbida.
1: C'aveva la gomma morbida e questo gli dava un handicap. La moto scivolava molto, d'altronde è stata tutta una gara anomala perché la temperatura era del tutto imprevista. Quindi Marquez era più debole e più vulnerabile del solito, no?
0: Sì.
1: Chiaramente tu sei di Gian Antonio, sei un pilota forte, ancora giovane in ascesa, c'hai la possibilità di infilarti e di passare Marc Marquez Ducati su Ducati. Insomma,
0: ci provi a 5 giri dalla fine.
1: Ecco, l'unica cosa forse poteva farlo un po' più tardi.
0: Però è quello che ha detto il fratello Alex, ha detto questo, sì, 5
1: però,
0: giri dalla fine.
1: Però diciamo che Digia ha dato una gran prova perché non lo dico perché è romano, perché, però voglio dire. Comunque ha fatto il long lap penalty, ha recuperato, insomma è stato bravo.
0: No, per carità.
1: Non si è disunito.
0: È la migliore delle Ducati adesso.
1: Non si è
0: quella
1: disunito.
0: Guidata di
1: sì,
0: Gian Antonio.
1: Tra l'altro ecco, c'è questo che mentre Bagnaia, soprattutto Bagnaia e anche Mark lavorano molto sulla Ducati cambiando, vedi, si capisce per dire che cambiano le appendici aerodinamiche, provano l'ultimo tipo di presa d'aria, poi la levano, poi cambiano questo, quello, poi naturalmente adesso non ti dice niente nessuno, poi,
0: certo.
1: Però lo vedi che ci stanno delle cose, loro dicono cambierò qualche cosa, no? I fotografi lavorano malissimo, parentesi, i miei amici fotografi un tempo fotografavano le moto e poi si vedeva, ah vedi questo è diverso da quest'altro, adesso non c'è più questa cosa qua, cioè si parla molto…
0: Sono cambiati i tempi insomma.
1: Diciamo c'è un po' di superficialità tecnica, ecco. Questo cioè però, l'appassionato, quello appassionato marcio come potrebbe essere uno di noi, vorrebbe vedere
0: i particolari,
1: vedere di
0: i particolari. No, però ti voglio chiedere,
1: però Di Gian Antonio invece è stabile. Di Gian Antonio ha trovato un assetto della motocicletta, bene o male lui lo dichiara, dice io sto bene lì, così più o meno ogni gara partiamo con lo stesso setup e va bene così, non cambia.
0: Senti, davo un'occhiata alla classifica, meno 63 Bagnaia, meno 60 Acosta, meno 40 c'è Marquez, poi saliamo su, c'è Fernandez, Ogura, Bezzecchia meno 7 dalla vetta e poi c'è Martine, quindi 8 piloti.
1: Sì, diciamo di questi 8 sicuramente quello che è fuori dai giochi è che tra l'altro forse è uno proprio dei più bravi e Acosta perché adesso è stato operato per la sindrome compartimentale
0: Che dovrebbe rientrare a Sachsenring,
1: sì, comunque dicono. Insomma diciamo al di là
0: è
1: di
0: impressionato
1: questo,
0: lo sai sta cosa non me l'aspettavo.
1: Cioè per fermarsi d'altronde lì il freno se non ce la fai a tirarlo lì la Brembo
0: ma pensa te che roba che ha fatto, che
1: la Brembo ci dà sempre delle informazioni su quanta pressione devi fare sulla leva. Alla fine poi fanno il calcolo, quant'è la pressione ad ogni frenata, quante sono le frenate in un giro, quanti giri si fanno, alla fine loro con due dita, perché si frenano con due dita quasi tutti, a qualcuno addirittura con uno, con due dita spostano dei quintali nel corso di una gara, perché a 5 kg per volta hanno spostato dei quintali di peso,
0: capito? E quindi la corsa
1: infatti c'hanno tutti tantissimi c'hanno questo problema.
0: Quindi leviamo a Costa in questo momento, ok, e quindi chi è il tuo favorito?
1: Io non è che perché sono stato ondista e quindi mi ricordo Marquez così, però secondo me Marquez ancora è il favorito perché c'ha una testa da campione e non è un caso che abbia vinto 9 titoli mondiali.
0: Sono d'accordo.
1: E poi si sa amministrare, ecco. Sa benissimo quali sono le piste in cui deve andare all'attacco, lo farà.

0: ripeto, sicuramente alla prossima, anche se c'ha 40 punti di ritardo e se l'Aprilia sembra in certe situazioni meglio della Ducati, quantomeno più facile, ecco, su certe situazioni. Poi la Ducati probabilmente come prestazioni di velocità di punta, accelerazione nelle ripartenze dopo le frenate, così è pari se non meglio, sì, però sì, insomma se la gioca.
1: E senti, se la butto lì, vincesse il mondiale un outsider quest'anno, e chi vedi come outsider? Mi viene in mente Ogura, mi viene in mente Di Gian Antonio, mi viene in mente lo stesso Fernandez. Se ci fosse un outsider che
0: Poi c'è da dire questo, che adesso con questo fatto delle gare sprint c'è una quantità di gare bestiale, sono tante
1: ma te lo senti decidere,
0: facendo gli scongiuri, diciamo, la possibilità con tutte queste partenze, perché il momento pericoloso è la partenza.
1: Adesso
0: avendo introdotto anni fa le gare sprint, hanno automaticamente raddoppiato il rischio di infortuni gravi, questo va detto. Lo spettacolo guadagna, noi ci divertiamo,
1: però c'è il rischio,
0: noi ci divertiamo pure il sabato davanti alla televisione,
1: esatto,
0: però qualunque cosa si possa fare nel miglioramento della sicurezza dei circuiti, eccetera eccetera, il momento drammatico sono il primo giro, se casca uno davanti gli vanno addosso,
1: soprattutto la prima curva,
0: e però può succedere l'inferno, ecco, come succede fortunatamente a Barcellona non è andata così male, si è fatto male Alex Marquez, ma insomma non niente di terribile, ricordiamoci l'incidente di Simoncelli, insomma, queste cose qua, quindi sai, è difficile, potrebbe saltare fuori anche l'outsider, capito?
1: E certo, chi vedi certo, come quello partire, più incredibile, ecco,
0: proprio per questo fatto qua, partire sempre davanti, quindi non avere tanta gente davanti alle
1: poi adesso
0: prime
1: c'è questa distanza che è stata creata,
0: l'hanno fatto, è un vantaggio. Quindi l'handicap di non qualificarsi bene è una fregatura grossa, per dire, non so, Bastianini, che è uno che sempre si qualifica male e poi recupera come un diesel piano piano
1: con questa nuova, ricordiamo che praticamente tra le file saranno sempre tre, però c'è un metro,
0: sì, hanno aumentato un po' la distanza,
1: e poi tra una fila e l'altra da 9 metri sono passati a 12,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: l'hanno allungato,
0: sì, è un po' di differenza. L'aspetto secondo me positivo è che da Assen hanno tolto l'abbassatore sul davanti della motocicletta,
1: è tornato un po' al passato,
0: ed è una cosa buona, perché l'abbassatore è una cosa che secondo me è pericolosa, perché se per caso non si sgancia, e ci sono delle piste, perché affinché si sganci l'abbassatore è necessario che ci sia una frenata secca, se in una pista la prima frenata non è molto secca, perché magari è una curva fluida, così l'abbassatore non si sgancia e tu ti trovi con la moto bassa, con un assetto che non va, ed è un handicap grosso. E poi è diciamo tutte le cose che danno la possibilità ad un pilota di sbagliare l'operazione, perché si dimentica, perché c'è l'agitazione, certo, perché c'è qualche cosa che non va, insomma, quindi hanno fatto bene. Tra l'altro l'abbassatore, su un tempo si diceva le corse servono a migliorare il prodotto, vuol dire l'abbassatore sulle moto da strada, anche sportive, bellissime, quello che ti pare, non servirà mai a niente, perché che fai, metti l'abbassatore al semaforo qua sotto?
1: No, poi ho altre due curiosità prima di chiudere, e poi lanciamo anche il contributo relativo alla Formula 1 dell'ultimo Gran Premio. Carlo, abbiamo detto, insomma, l'outsider ci potrebbe essere, ce n'è uno favorito a tuo giudizio?
0: Dimmi. Beh, Ogura.
1: Ogura lo vedi favorito per poter...
0: Beh, insomma, diciamo, sembra così lucido e
1: meno
0: così
1: 25
0: forte
1: dalla vetta lui.
0: Ogura è forte pure Raul Fernandez. Forse Ogura è più lucido, più freddo, quindi magari...
1: Sai, mi sembra più regolare come pilota.
0: Sì, può dare
1: rispetto
0: più
1: ad esempio a Di Gian Antonio, mi sembra più regolare nei piazzamenti anche.
0: Devo dire, Gian Antonio adesso ha fatto parecchi podi, con tutto il rispetto. Però, diciamo, in teoria la partita è tra... Marc Marquez, l'abbiamo detto,
1: è il favorito numero uno per te?
0: Secondo me sì, il favorito numero due è Bezzecchi se si ripiglia, e ci metto insieme anche Martin, anche perché Martin è uno che comunque il mondiale della MotoGP l'ha vinto, quindi ha dimostrato
1: che
0: si fa. Poi si è disunito, ha fatto dei guai, ha fatto una fregnaccia a lasciare la briglia, lui ha fatto una stupidaggine.
1: Sì, glielo si dice anche l'altra
0: secondo
1: volta.
0: Me non ci dorme
1: ma,
0: una notte.
1: Senti, venendo un po' al mercato che si è fatto, che cosa ne pensi della coppia spagnola in Ducati? È stata criticata molto, vuol dire aver chiuso, diciamo, un percorso con gli italiani?
0: No, lì voglio dire, lì hanno, loro ci hanno Marquez che è fortissimo, però è anziano. Dei giovani il più garantito, il più forte e sicuramente è anche il più intelligente, sì, è Pedro Acosta. Io se fossi stato al posto loro avrei preso Acosta, hanno fatto benissimo a prenderlo, sfruttando anche il fatto che la KTM ha completamente deluso e Acosta doveva andare a qualche parte.
1: Senti, invece, che
0: il rapporto con Bagnaia si era rotto. Adesso diciamo sono stati anche bravi da una parte e dall'altra, Ducati e Bagnaia, a non far volare gli stracci, soprattutto l'anno scorso. Però è del tutto evidente che il rapporto si è un po' guastato. Va benissimo che Bagnaia vada in Aprilia insieme con Bezzecchi, tra l'altro suoi amici, quindi va benone così.
1: E la vedi una coppia anche lì?
0: Una bella coppia. Diciamo poi, francamente, tanto di cappello all'Aprilia, in 2-3 anni ha fatto dei progressi che nessuno nel nostro ambiente si aspettava, detto onestamente. Quindi
1: io ti dico una cosa, con quella
0: chapeau,
1: moto lì,
0: con Rivola che è arrivato e ha addrizzato molto bene le cose.
1: Con quei due piloti italiani, con quella moto lì, secondo me Bagnaia è più forte di Bezzecchi.
0: Guarda, non lo so, non te lo do, perché guarda che Bezzecchi non scherza niente.
1: No, ma per carità, stiamo parlando di
0: Bezzecchi, diciamo tecnicamente.
1: Però sai, Bagnaia mi sembra uno più.
0: Allora,
1: tecnicamente
0: diciamo Bezzecchi è fortissimo sul veloce, Bagnaia è fortissimo nella staccata. Bagnaia è molto calcolatore, Bezzecchi è più emotivo.
1: È più emotivo, bravo, ecco, è questo, mi hai tolto, volevo arrivare a questo concetto qui. E quindi bisogna fare molta.
0: Comunque ci divertiamo, questo.
1: No, assolutamente ci divertiremo, anche perché poi ci sono altri passaggi di piloti che insomma vediamo un po'. Siamo per arrivare al termine, allora ti chiedo un pronostico per il Sachsenring secco.
0: Marquez
1: vincitore?
0: Sì.
1: se dovessi fare un podio? Marquez primo, poi?
0: Marquez primo e ci vedo pure. Lì vedo le Ducati, quella lì è una pista dove le Ducati sono di casa, quindi potrebbe anche darsi che il nostro Di Gian Antonio pigliasse un altro podio, così come potrebbe fare il podio Bagnaia.
1: Bene, questo è il.
0: Cioè, abbiamo visto tutti Aprilia, adesso la prossima
1: vabbè, tutti Ducati. Ducati la prossima
0: settimana.
1: Ho
0: detto una stupidaggine, avrò detto adesso no, sbugiardato.
1: Vabbè,
0: però.
1: Ma è il prossimo, è bello per questo. Allora Carlo, prima di salutarci, cambiamo argomento, lo diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché vi facciamo vedere questo contributo che ha realizzato Mirko Borghesi sull'ultima tappa della Formula 1, e allora sentiamo il suo contributo e poi torniamo per i saluti.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, Gran Premio d'Austria che purtroppo non è andato bene per i corori Ferrari. Ferrari che ha sofferto in particolar modo l'altitudine, che in Austria richiede una spinta da parte del motore particolarmente importante, e che non è riuscita a trovare il setup giusto. Diversi fattori hanno fatto sì che fosse fuori da una lotta intensa per la vittoria, che ha visto Russell prevalere su Verstappen e Antonelli, ma per questione veramente di poco, in 2 secondi tre piloti, bastava poco a livello di strategia anche a Max magari per tornare alla vittoria con una Red Bull rediviva. Tantissimi quindi i temi successivi al Gran Premio che si è svolto in Stiria. Il primo innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la crisi della Ferrari. Dopo Barcellona ci si aspettava una conferma che però non è arrivata, nonostante l'Aduo. La Ferrari ha portato delle novità, ma i tifosi pensavano probabilmente che l'Aduo fosse una grande rivoluzione. Così nel breve non è, perché non si può stravolgere comunque una piattaforma di lavoro buona, quella della Ferrari a livello di telaio, e quindi si porteranno delle piccole specifiche che nel tempo andranno studiate per poi performare. La Ferrari ne esce fuori con un clipping importante, un clipping che ha tolto alla Ferrari in alcune fasi della gara addirittura 30 km orari al termine del rettilineo. Questo perché l'Austria di fatto è un tipo di pista senza curve veloci, che ha penalizzato fortemente la scuderia di Maranello, che quel gap era riuscito comunque a nasconderlo in un layout come Barcellona, che fra curva 9 e curva 10, permettendo una percorrenza importante, lanciava un po' la Ferrari su questo lungo rettilineo, che poi ricordiamo permetteva a metà, con il traguardo a metà del lungo rettilineo, di ricaricare e tornare al 100%. La Ferrari che ha spinto molto, ha provato, ha trovato anzi qualcosa, qualche soluzione fra venerdì e sabato, come ci si auspicava, come auspicava Hamilton, metodico e ancora davanti a Leclerc, che continua a manifestare problemi in frenata e con un motore che in realtà richiede un'efficienza da parte di tante componenti che vanno a incastrarsi fra di loro per rendere poi quell'unità performante. Anche per questo Mercedes probabilmente non è veramente il top, mentre Red Bull lo era, e ora che ha portato una versione B sembra una macchina completa e molto pericolosa. La Ferrari ha provato sul giro secco, ha trovato delle soluzioni, ma poi sul passo gara quello spingere tanto in curva ha fatto sì che le gomme si distruggessero, come di fatto al venerdì. Una Ferrari che ora arriverà a Silverstone con tanti enigmi, un altro gran premio di motore, però un gran premio che questa volta presenta alcune analogie come delle curve veloci stile Barcellona, non disposte nella stessa maniera, quindi vedremo se la Ferrari riuscirà a mettere tutto insieme per tornare quantomeno a lottare per il podio, cosa che in questa gara gli era impossibile. Probabilmente poteva riuscire con un'ottima strategia solo a stare davanti a McLaren. Dall'altro lato, interessante l'inserimento di Verstappen nella lotta per la vittoria, perché può diventare una variabile all'interno di un mondiale che ha ancora molto da dire, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli soprattutto nelle prime fasi molto caotico, troppi track limits. Gli servirà anche a livello di maturità capire che all'interno di una gara troppa foga spesso e volentieri poi ti torna contro, perché senza quegli errori all'inizio poteva vincerlo questo Gran Premio, e Max diventa una variabile perché metterà pressione ancora di più su Russell, che abbiamo visto in questa prima parte di mondiale non vinceva da Melbourne, come soffra la pressione, e perché comunque è un incomodo di un pilota di estremo talento. Insomma, una Formula 1 bella, una Formula 1 che ha tanto da scrivere, una Formula 1 che ha un calendario incompleto di venire, perché poi nel paddock nell'ultima settimana si è parlato anche di come si andranno a recuperare le due gare saltate. È possibile che saranno recuperate, come si diceva, verso fine anno? Sì, cambierà naturalmente qualcosa nello scacchiere di questo mondiale, perché fossero state corse all'interno del calendario probabilmente Bahrain e Arabia Saudita sarebbero state doppiette Mercedes, però arrivati a questo punto potrebbero cambiare anche un po' il recupero di eventuali avversari che riusciranno a trovare fra due setup e aggiornamenti una nuova strada. Questo un po' sono i temi. Ora Silverstone, favorita naturalmente per il layout la Mercedes, poi attenzione alla Red Bull che è tornata, McLaren resta un po' un oggetto misterioso perché ha una vettura sicuramente performante, però sembra in questo momento col freno a mano tirato, probabilmente anche in virtù dei tanti problemi di affidabilità che hanno costretto la McLaren a inseguire in questo mondiale. Ferrari in questo momento verrebbe da dire quarta forza, però attenzione, è un mondiale che può riscrivere a seconda del tipo di pista anche i valori. Alla prossima.
1: E allora, dopo, ti piace la Formula 1?
0: Sì, però non ci capisco niente, di moto qualcosa capisco.
1: Vabbè, sempre speriamo che la Ferrari possa tornare prima o poi competitiva.
0: Sì, c'è Antonelli comunque che noi ci risolve.
1: C'è Antonelli pure che sta andando fortissimo.
0: Troppo forte, carino, simpatico,
1: giovane, veramente
0: disponibile. Sì, tutti. Quelli che sui difetti, noi motociclisti ci sentiamo un po' i parenti poveri della Formula 1 da sempre, mille
1: è vero,
0: anni. E invece quando vedi uno come Antonelli, simpatico alla mano così.
1: È vero. Hai ragione. Hai straragione, speriamo insomma che possa fare il meglio, perché poi
0: certo, ma quello lo fa il meglio.
1: Lo paragoneresti a qualcuno della MotoGP, Antonelli? Ti ricorda qualcuno così giovane, così forte?
0: È difficile da dire, perché non lo so, tecnicamente è fortissimo, quindi bisogna paragonarlo a quelli forti. Lo devi paragonare,
1: che poi hanno avuto un impatto così forte da subito.
0: Sì.
1: Nella MotoGP
0: e nella MotoGP che arrivò in maniera fulminea e fece subito grandissime cose. Per esempio, vabbè, c'è stato Max Biaggi, sì. Alle solite MotoGP ha vinto a Suzuka, ha battuto McDougall, però su due personaggi completamente diversi. Viaggio è spigolosissimo.
1: Sì. Tu ne sai qualcosa. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Florenzano per essere stato con noi come sempre. Carlo, grazie veramente. E allora noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre. Vi lasciamo naturalmente ai prossimi appuntamenti di DMV Radio. Quando sentite rombare i motori, arriva sempre Motor Valley. Alla prossima!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su DMV Radio Motor Valley.

Bentornati cari amici, bentornati su Nexon Channel, canale 403, bentornati su canale 56 Roma, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Gossip. Com'è andata la giornata? Ci state seguendo durante il giorno, la sera? Se di notte terrò un attimino il volume della mia voce un po' più basso, ma più basso di così faccio veramente molto fatica. Io sono stata allora, ieri abbiamo parlato di Barbara D'Urso. In realtà non ho parlato di Barbara D'Urso, in realtà ho letto quello che sono stati un po' i commenti e sono stati quelli che opinioni. Oggi ho trovato invece una bellissima intervista a Jerry Calà, chi ci segue più o meno il range dell'età è quello. Io allora diciamo che un uomo che ormai ha 75 anni, ha 55 anni di carriera, diciamo che lo conoscono un pochino meglio i miei genitori, non che io non lo conosco perfettamente. Io ho guardato tanti i suoi film, alcuni li ho apprezzati anche molto perché sono commedie leggere, sono quelle commedie che ti portano a le classiche commedie che ci hanno sempre reso felici, le commedie, quelle leggere, la spensieratezza. E a proposito di leggerezza, vi leggo una delle mie frasi preferite di Italo Calvino e poi vi dirò perché. Italo Calvino dice: prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Prendete la vita con leggerezza. Davvero non significa essere superficiali. Di questa cosa me ne sono fatta una sorta di baluardo, come sono portatrice sana di tante cose giuste. Io lo sapete che spesso e volentieri, e vi prego di essere anche voi così, di non essere fissati sulle cose, di aprire la mente, di fare in modo di non essere coerenti sempre con tutto e per forza, perché vi perdete un sacco di cose meravigliose. L'onestà intellettuale, io me ne faccio baluardo di onestà intellettuale, perché dico le cose come penso, quello che penso. Non sono portatrice sana della verità assoluta, perché non ci mancherebbe altro. Se sbaglio chiedo scusa senza problemi, devo capire di aver sbagliato, perché non chiedo scusa se io comunque non capisco dove ho sbagliato e perché ho sbagliato. E una delle cose che mi sono sempre detta, mi sono sempre detta, ma a me, allora, ci sono cose che mi fanno molto ridere, molto molto ridere. Le cose che mi fanno ridere sono i comici, quelli intelligenti, le battute, quelle un po' spinose. Io sono una adoro Ricky Gervais, ma non per forza debbano essere sempre crudeli, perché per esempio quel comico Angelo Duro mi piace quelle 3 o 4 volte, poi posso farne tranquillamente a meno, perché non ha un guizzo di intelligenza che può portarmi ad apprezzare altro di lui, se non le cattiverie che può dire, che fa veramente molto ridere. E cioè, la cosa che mi stupisce è che può far ridere, cioè quanto siamo masochisti, fa ridere un uomo, una persona, un personaggio che ti insulta o che generalmente insulta tutti. Siamo masochisti, perché altrimenti non avrebbe, non farebbe pieno dappertutto. Non sto dicendo che non mi piaccia, sto dicendo che comunque mi piace, ma a piccole dosi. Tante cose a piccole dosi fanno piacere, perché privarsene? Poi che lui faccia tutto esaurito, sono contenta per lui. Io lo prendo a piccole dose e mi piace, di più non lo reggo, come probabilmente non reggerei neanche Ricky Gervais a grosse dosi, come non prendo, come tutto, anche con il cibo. No, non voglio parlare di cibo, oggi non è una giornata di parlare di cibo, però è così. Possiamo permetterci davvero di mangiare tantissime cose, purché nella quantità giusta. Il troppo comunque storpia, il troppo esagera sempre, e è difficile farmi ridere, è molto difficile, anche perché la risata mi è sempre arrivata dal cuore. Cioè, se qualcosa mi fa ridere, può farmi ridere qualcosa che magari non può far ridere, però magari mi fa ridere in quel momento, perché l'è presa nel momento giusto, la battuta giusta, i tempi giusti. Francesco De Carlo mi fa ridere tantissimo. Francesco De Carlo mi fa veramente troppo ridere. Anche lui, quando esagera un pochino,
stride un attimo, però anche lui forse è uno di quelli che mi piace di più ultimamente. Maurizio Battista un po' mi ha stancato perché ormai il suo repertorio è sempre lo stesso. Ho visto tre suoi spettacoli, sono più o meno sempre tutti uguali. Mi piace tantissimo Pucci, che se ne dica, che se ne dica, a me fa molto ridere Pucci. Ovvio, se metti un romano e un milanese, è raro che un milanese ti possa far ridere, è rarissimo. E voi sapete che chi Gerry Scotti di Susanna, Gerry Calà, da dove arriva? Gerry Calà è catanese. Arriva da Catania e si è trasferito al nord perché lei ancora tantissimi anni fa, quando era molto molto piccolo, per il lavoro del babbo, del papà, e quindi Gerry cioè, è più milanese di me, cioè, veramente è una cosa atroce. Però i gatti di Vicolo Miracoli, che a mia madre e mio padre piacevano molto. Mio papà e Gerry hanno la stessa età, piaceva molto, faceva molto ri facevano, lo ridevano tantissimo. Non capisco, è una comicità probabilmente che io non comprendo e non volevo essere così lapidaria nei suoi confronti, perché vi ricordate il film Il bar dello sport, quello con Lino Banfi, dove lui è muto? Io non ricordo i nomi ovviamente, ma ecco, a me piace molto, lui è stato molto bravo in questo film. Nessuno, secondo me, nessun attore comico può dirsi completo se non sa recitare anche delle parti drammatiche, e forse le parti drammatiche nessuno meglio di un attore comico potrebbe recitarle. E infatti nel 93 Gerry Calà vinse un premio. Adesso andiamo a leggere la sua intervista e in realtà non mi fa ridere, non mi fa ridere, però è legato a quella mia spensieratezza, no? Di quella mia adolescenza, dove per mamma e papà erano già adulti ovviamente, dove se io lo guardo, cioè gli vuoi bene, non ha mai fatto del male a nessuno, non ha rotto le palle mai a nessuno, è un personaggio particolare, indubbiamente, ma non cioè. Non so spiegarvi, allora, ricordo la loro storia, hanno fatto la fame come tutti, piccoli teatri, hanno veramente, non dico chiesto l'elemosina, però veramente hanno lavorato tantissimo per raggiungere un po' di successo e sono davvero tutti e quattro molto carini. Umberto Smaila lo conosciamo tutti, l'altro è Oppini e poi mi sfugge uno che anche lui, tra l'altro, ha una simpatia molto particolare, ora mi sfugge il suo nome. Però messi tutti insieme si facevano forza e riuscivano comunque a mangiare, a star bene in quegli anni, fine anni 60, primi anni 70. E lui è il famoso Billo di Vacanze di Natale. Lui è il famoso Billo. Cioè lui questa cosa del piano bar, del cantante di piano bar, probabilmente non se lo toglierà mai di dosso. Comunque l'intervista che io ho letto è molto bella e volevo farmi partecipi anche di questa, e poi ci sono anche altre cose, se riusciamo a parlare, a buttarcele dentro, vedrò di essere abbastanza veloce. Sono ancora un ragazzo, fuori dai circoletti del cinema, i critici con me si sono scusati e iniziamo così. Oggi festeggi 75 anni, questa intervista vi sto leggendo. Lascio a te il commento. Infatti festeggerai anche 55 anni di carriera. Come definiresti il tuo percorso artistico? Lui dice che è un momento da dimenticare e ride. Non me lo sento, non me li sento, ma ci sono. 75 anni son tanti, sono tanti. Soprattutto se mi volto indietro, penso a tutto quello che ho fatto e a tutte le persone che ho conosciuto. Vabbè, dai, sono un ragazzo di 75 anni. Mi sembra una parabola artistica abbastanza buona. A volte le parabole possono essere velocemente ascendenti e poi altrettanto discendenti. Invece io ho raggiunto una certa popolarità e negli anni, tra cinema, TV, musica e altri progetti, vedo che la risposta del pubblico è sempre ottima. Sono soddisfatto. Gli si vuol bene, gli si vuol bene. Ovviamente le nuove generazioni non lo conoscono se non sono i genitori a far conoscere questa persona, questo personaggio.

Per tutta la gavetta che ha fatto, uno può piacere o non piacere, ma per la gavetta che ha fatto, per il rispetto comunque che ha sempre comunque portato, indipendentemente dai personaggi che portava, se lo merita, sì, si merita quello che ha. Io sono d'accordissimo, non sono, di solito sono abbastanza lapidaria, lo sapete, ma Jerry, forse perché ci sono le... Non lo so, cioè non me, uno non può dire che figo, oddio ho perso la testa per lui, madonna che mi fa sangue, no, solo a Maraveniero, quindi non si capisce, ma del resto vuol dire, non è che... però probabilmente anche lì sotto questo punto di vista ha delle doti nascoste, molto nascoste. Dopo tutto quello che hai fatto, cosa è rimasto di quel bambino nato a Catania, poi costretto a trasferirsi per il lavoro del padre? Il fanciullino, come lo definiva il poeta Giovanni Pascoli, c'è sempre in me, altrimenti non potrei continuare alla mia età a portare avanti questo lavoro, la fortuna di fare questo lavoro e di poter continuare a giocare a qualunque età, quindi quel bambino è rimasto e spero rimarrà sempre. Hai detto, la comicità nasce da una situazione tragica. Uno cade su una buccia di banana e si fa male. E ancora, a noi comici tocca ribaltare la tragedia in commedia. Forse è per questo che ci viene facile interpretare i ruoli drammatici. Abbiamo uno sforzo in meno da fare, però i comici nel cinema d'autore sono sempre bistrattati. Eh sì, parlavamo di circoli, circoletti, del fatto che cessa questa tua... Perché? Perché se la menano tantissimo, se la credono di brutto. Ora, il talento ce l'hai o non ce l'hai? Puoi studiare veramente fino a non dormire più la notte, a struggerti. Ma o ce l'hai o non ce l'hai? E lo vediamo perfettamente tantissime volte al cinema, quando usciamo amareggiati perché la commedia che siamo andati a vedere, magari alcuni attori minori erano straordinari e gli attori principali erano dei cani. Alcuni sono stati messi lì apposta, alcuni sono stati lì perché sono figli, amici, amanti. Che tanto è sempre quella la storia. E la cosa che poi ne parlavamo anche a Yes We Are con Mauro, l'atteggiamento. Io capisco che l'attitude te la devi atteggiare, eccetera. Però ogni volta che prendi un premio, io ti dico come Ricky Gervais, prendi il premio e vai via. Cioè, ringrazia, ma non fare tutte le volte la battaglia, la filippica di qua e di là, perché poi vieni e prendi un sacco di mazzate. Perché non siamo più in un momento dove certe determinate notizie tu le leggevi solo sul giornale. Ora basta aprire un qualsiasi social e andare a cercare magari quelle pagine di informazione e vedi come stanno veramente le cose. Quindi perché sfrangere veramente? Basta, prendi, ringrazi, fai vedere il tuo meraviglioso vestito, ma finiamola con questa politica, cioè dovete politicizzare tutto, ma via, un po' di leggerezza, la famosa frase dell'inizio, dai, su d'addosso. E poi dice, quel film era Diario di un vizio, che ti valse il premio del Gotha della critica italiana come miglior attore del Festival di Berlino nel 1983. È una rivincita? E lui dice assolutamente sì, perché prima la critica non mi trattava benissimo quando uscivano le commedie. Entrare nel salone del Festival di Berlino e vedere tutti che mi applaudono, compreso il Gotha della critica, e penso che si intendesse Aldo Grasso, è stata una bellissima rivincita. È vero che i critici italiani, tra i quali Lietta Tornabuoni e Aldo Grasso, ti hanno invitato a cena per scusarci di come ti avevano giudicato fino ad allora? È tutto vero, quel premio è stata una sorpresa e in seguito ho ricevuto l'invito a cena di critici che ho trovato schierati a tavola, si sono alzati, mi hanno applaudito e chiesto scusa per avermi bistrattato nei precedenti film. Vabbè, effettivamente mi aspettavo di svoltare verso il cinema drammatico o su ruoli diversi da quello che avevo interpretato precedentemente, ma non sono arrivati grandi offerte, così sono tornato alla commedia normale. Ma sai, il cinema è composto di circoli e circoletti chiusi, soprattutto nell'ambito del cinema d'autore. Non ti fanno entrare. Io vi immaginate in questi circoletti, no? Perché ormai ne abbiamo sentito più volte parlare anche...
da Belve, questa storia dei circoli di Circoletti, no? Che fanno tutti gli snob perché hanno studiato, hanno fatto l'Accademia d'Arte e tutte queste cose rispettabilissime, però uno che arriva invece da una gavetta infinita e vuole dare. Perché si sente in quel momento che può dare qualcosa, il suo apporto, la sua conoscenza. Perché non perché uno faccia sempre, ricordiamoci bene che i pagliacci si travestono in maniera ridicola per nascondere la loro infinita tristezza. Probabilmente è quello, probabilmente non è che non volessero Jerry nel circoletto, è che comunque sarebbe stato un scomodo. Non voglio neanche pensare che potesse essere più bravo di loro. E quindi, a prescindere, un comico, uno che faceva Billo, faceva Piano Bar e faceva Sapore di Mare, no, avrebbe screditato tutto il loro lavoro, probabilmente così. Le persone che siede. Cos'è che li rendeva così speciali? È probabile che parlava delle commedie che faceva Jerry, è probabile che dipenda dal fatto che non esisteva il politicamente corretto, per cui noi potevamo essere più belli, più liberi di scherzare su tutto senza ritegno. Oggi la nuova sensibilità dice che non va più fatto, infatti nessuno innescava delle polemiche o si offendeva. Paradossalmente, in passato eravamo più trasgressivi ed è questo che divertiva. No, non a caso i miei spettacoli musicali ho ancora oggi ragazzi che sanno quelle battute a memoria. Sì, sì, vabbè, sono dei tormentoni, sono diventati dei tormentoni, anche perché comunque stai su piazza da 55 anni. Cioè, qui qualcosa anche noi ci è rimasto a furia di. Persino gli slogan a effetto che hai coniato sono diventati delle fotografie della società. C'è una frase tormentone: l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. Questa è fin troppo colta, secondo me, perché ce ne sono altre decisamente sceme che però fanno tanto ridere, che sono rimaste veramente, sono battute cult del nostro cinema italiano. È una frase con cui chiudo spesso i miei attuali spettacoli e alla gente piace ancora molto, oppure con un elogio della leggerezza. Dico, non è vero, come sostiene qualche intellettuale da strapazzo, che la leggerezza equivale alla superficialità. La leggerezza è la profondità della gioia. Essere un po' leggeri è un bisogno umano, utile a staccare da tutti i problemi della quotidianità. Soprattutto oggi, con tutti questi problemi, non servi no, ne servirebbe di più. Beh, ragazzi, io ho citato Italo Calvino perché mi ricordavo che lui aveva detto questa cosa. Italo Calvino ovviamente lo dice nel modo più perfetto in assoluto. Quello è che la vita veramente dovremmo prenderla con leggerezza, che non significa prenderla con superficialità, assolutamente, è tutt'altro. Vivere senza macigni sul cuore. E poi c'è libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi. Mai mai pensato che questo tipo di tormentoni avrebbero potuto oscurare il resto della tua carriera? Questi tormentoni sono una gabbia, dice, ma a volte queste si trasformano in forme di libertà grazie alla popolarità. Io non rinnego niente di quello che ho creato. Sono frasi che sono parte della mia storia. C'è invece qualcosa che hai sempre rifiutato? Si tratta di talent o reality? Come mai? Per caso vedi in giro un erede di Jerry Calà? Rifiutare quel tipo di format fa parte della mia linea editoriale. E non transigo. Me li hanno offerti tutti e li ho rifiutati tutti. Per un artista come me, che è convinto di avere una bella carriera alle spalle, sarebbe solo rischioso mettersi alla mercé non soltanto del pubblico, ma di quelli che poi sono pronti a sollevare critiche e polemiche pretestuose. Guardiamo a quello che succede ogni giorno sui social, ma per carità, dice, devo ammettere che di eredi con le mie caratteristiche al momento non ne vedo, ma spero che saltino fuori. Per ora non saprei che nome farti, ma non farli, non ci sono.
Non ci sono eredi, ma va bene così. Cioè, nel senso, ce n'era uno, andavi bene per i primi 30 anni, poi ti.

sei trascinato nella tua corporalità ed è giusto così, ma va bene così. Cioè, non esiste, ma adesso non voglio esagerare, però di Picasso uno ce n'era, morto quello. Va benissimo così, andiamo avanti con altri. Le sue opere vengono ancora viste, vengono ancora apprezzate. Lo stesso probabilmente le tue commedie. C'era una Bomber, ve lo ricordate? Bomber con Bud Spencer, anche lui faceva non so che cosa, però sono piccole particine, piccole cose che comunque te lo fanno apprezzare. Perché? Perché, ripeto, non ha mai fatto del male a nessuno. Male non fare, poi buono non avere. Lui dice: io vado avanti per la mia carriera, chi mi vuole venire ad ascoltare alla capannina piuttosto che di qua? Può finirlo a fare tranquillamente, cioè non è che uno ti, che, ha, cioè, che riempie i palazzetti. Nel suo ha fatto una carriera più che dignitosa. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, i tempi sono molto cambiati, non c'è nessuno come lui, ma va bene, cioè, non è che sentiamo, ci sei ancora tu, ci sarai probabilmente tu ancora tra 20 anni, magari la smetterai, non mi fa, cioè, l'idea è che non mi fa ridere. Ma non fa ridere, però ti affezioni talmente tanto al personaggio che non fa del male a nessuno e quindi lasciatelo fare. Ma che vi importa a voi? Vediamo cosa dicono. Vabbè, io non faccio apposta, però. Vediamo i commenti dei telespettatori. Uno dei tanti misteri del cinema italiano. Più che fuori dai circoletti. Scusate, più che fuori dei circoletti, anche perché quello che ha fatto lui come regista non si può chiamare cinema, ma accozzaglia cialtronesca, come attore siamo da quelle parti, però a qualcuno piaceva. Doppia libidine, doppia pietà. Non la faccio apposta, non la faccio apposta, lo giuro. Ok, io leggendo, io sono una persona libera che legge i commenti di altre persone libere e ve lo dico sempre e lo dirò sempre, quando dovete scrivere un commento malvagio, cattivo, fatelo bene, scrivete in italiano, fate in modo che io riesca a leggerlo perfettamente, mettete la punteggiatura e spiegate perché non vi piace. Magari sarebbe anche carino così. Si saranno scusati per non averlo stroncato abbastanza, un miracolato. Mai potuto sopportare, sono l'unica pazienza, odioso senza senso. Sì, ne sono sicuro. Si sono scusati con il pubblico per averti fatto recitare, capito? No, non voglio ridere. No, è bruttissima, non, è brutta, Simo, brutta, sei una brutta persona. Uno dei classici scenari che uno si crea in testa mentre fa la doccia. Persona che sono, che rido. Insopportabile allora eppure adesso in questa intervista. Sogna Jerry, sogna, inguardabile, non per tutti e un sacco di applausi. Ah, vedete che, cioè, bravo, bravo. Beh, Calà è semplicemente un grande, Mr. Wolf. Quindi ci sono anche dei, bene, benissimo, un grande, tantissimi applausi, certo perché hai una certa, lo si fa per rispetto e poi applausi, cuori. Ce lo meritiamo, cuoricini, pavidi, speciali. E poi ci sono un sacco di altri commenti nascosti che non starò qui a leggervi. Hai una collezione di momenti topici davvero lunga, come la foto con Silvio Berlusconi che canta con te e smaila ad accompagnarlo. Spesso è pubblicata per descrivere gli anni Ottanta e l'ascensione del Cavaliere. Sentite cosa dice. È un'immagine gioiosa, no? Mi sembra piuttosto simbolica degli anni Ottanta. In quel momento Berlusconi non era ancora in politica, ma solo il presidente di Fininvest, per cui amava, oltre che cantare, contornarsi degli artisti che lavoravano nelle sue reti, gli piaceva giocare. Vedo anch'io che spesso la ripropongono quella foto, mi fa tornare a quella leggerezza. Su Silvio Berlusconi, che hai conosciuto bene, c'è un episodio che hai condiviso con lui che secondo te lo descrive meglio di tutto quello che viene di solito raccontato? Ne avrei tantissimi, dice Jerry, ma uno che se ci ripenso mi fa ancora morire dal ridere, è quello di quando era presidente del Consiglio. Nell'epoca in cui ero scapolone, una sera stavamo passeggiando dalle parti di Piazza Navona a Roma, con una ragazza molto bella, una modella. Mentre camminiamo, d'un tratto vediamo un'auto blu che arriva a tutta velocità e poi frena bruscamente. Dall'auto scende Silvio Berlusconi e mi urla: "Uè, Jerry, tu stai con le belle ragazze e io a lavorare." Intorno a tutta la gente, stupita. È scoppiata a ridere. Ragazzi, voglio dire, va bene, cioè, sì, allora,
poteva piacere o non piacere Silvio Berlusconi, ma in questo caso, ancora prima di essere di scendere in politica, era un uomo straordinario. Cioè, era veramente un uomo che sapeva godersela la vita, oltre che dormire forse 3 ore al giorno, anche durante tutta la giornata, perché il resto le passava a lavorare e a fatturare. Che gli volevi dire? Poteva anche stargli antipatico Berlusconi, era il suo padrone, gli dava da mangiare, da lavorare e le battute arrivano. Invece su Mara Venier hai raccontato tutto, come anche lei, il vostro matrimonio e del vostro matrimonio, ma se dovessi tratteggiare il vostro rapporto, parleresti più d'amore o di amicizia? A noi interessa questa cosa. Sì, dai, vediamo cosa risponde. È stato un grandissimo amore e poi siamo stati bravi entrambi a trasformarlo in una meravigliosa amicizia. Secondo me rappresentiamo un raro esempio. Ci siamo riusciti con alcuni accorgimenti intelligenti. Ora la nostra amicizia continua ed è stupenda. Ah, sono molto contenta. Prima dicevi che stai lavorando per tornare ai film con un progetto importante. Per caso c'è di mezzo tuo figlio Johnny che si è laureato nel cinema? Sì, e in questo momento mio figlio sta crescendo molto, ha già realizzato 2 documentari. Tra poco ne realizzerà un altro ed è un regista attentissimo e appassionatissimo. Il mio sogno è di essere diretto quanto prima nel suo debutto cinematografico. Ci lavoriamo, staremo a vedere. Io sto guardando la foto del figlio di Jerry, è altissimo questo ragazzo, ma quel ragazzo. Mi piace questi capelli tipo rossicci. La moglie di Jerry non so chi sia, ma non ha assolutamente importanza. Io dico che quando una persona, sì, ok, tanti telespettatori hanno scritto che è un miracolato. Oh, scusate, sono io. Scusa, dicevo, ma che rumore è? Ero io. Molti dicono che sia un miracolato, ma ce n'è di gente miracolata, ma ce n'è tantissima. Ma lui non ha mai fatto del male a nessuno. Probabilmente quello che voleva esprimere, che non è mai riuscito ad esprimere, lo ha ereditato il figlio. E stiamo a vedere perché generalmente. I genitori regalano ai figli dei doni che anche loro non hanno idea di aver donato tanto, e non parlo di carattere, parlo proprio di geni, di quella cosa che dico: io non sono riuscita a far questo, ma tu guarda mio figlio dove è arrivato, guarda mio figlio come si applica, guarda come, con che facilità riesce a fare queste cose. Io le adoro tantissimo. Non trasformare i figli in quello che tu non sei stato, per forza loro devono essere, no, non è questo che intendo vedere un figlio che ci mette passione, che riconosci autenticamente che tuo figlio o tua figlia ha talento e spronarli per realizzare quello che probabilmente tu onestamente dici: io non sono bravo come mio figlio, non sono mai stato bravo come lui, e quindi aiutarlo nella sua carriera. Questa cosa la apprezzo molto. Io ora vi saluto, ci vediamo domani parleremo di cibo, tanto cibo per l'estate. Vi mando un bacio grande e buonanotte.

0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo evento del Festival dello Sport di Trento dal titolo Un fenomeno internazionale. Il fenomeno di cui parliamo oggi ha messo in fila 771 presenze e segnato 196 gol, vi assicuro che è una cosa non normale. Lo fanno soltanto i grandi giocatori, è un centrocampista dell'Inter e all'Inter ha giocato 154 partite segnando 8 reti, è anche uno scrittore perché è appena uscita la sua autobiografia di cui parleremo, Erik Mkhitaryan.
1: Ciao Federico, ciao.

0: Allora Eric, reduce dall'amichevole giocata in Libia, in questa pausa di campionato e anche, come ho detto, scrittore, perché è appena uscita la tua autobiografia con un titolo che mi ha colpito, La mia vita sempre al centro. La parola centro è una parola che ritorna sempre nella tua vita, il centrocampo, il centro della scena, in questo caso il centro del palcoscenico, come ti trovi?
1: Anche il centro sportivo, possiamo dire.
0: Il centro sportivo in cui passi gran parte delle tue giornate.
1: Buonasera a tutti, soprattutto, sono felice di stare qua. Ci racconterò un po' del libro, della mia vita, sempre al centro ovviamente, sempre che vi piacerà.
0: Questo titolo quanto racconta del tuo essere, del tuo stare in campo e anche del tuo modo di vivere da armeno, ma nello stesso tempo cittadino del mondo, perché hai vissuto in tantissimi paesi e parli 5 lingue, tutte molto bene?
1: Ovviamente questa parola significa molto, perché questa è la mia vita, un calciatore, e ho sempre provato di fare il mio massimo per diventarlo e di fare il mio meglio per giocare a quel gioco che mi piace tantissimo.
0: Centrocampista, ma sei partito come attaccante, perché attaccante era tuo padre. Tuo padre Hamlet, un nome shakespeariano che è mancato quando eri molto piccolo e che è una figura molto presente nel libro e nella tua vita. Quanto l'intera tua carriera è stata alla fine una ricerca del padre, una ricerca paterna, che sia in un allenatore, in un compagno, in un agente?
1: Allora, sì, ho iniziato a giocare a pallone, è merito di mio padre, perché è stato un calciatore pure lui, e ho sempre sognato di continuare quello che stava facendo lui. Siamo tornati dalla Francia per la sua malattia, e ho voluto continuare quello che stava facendo lui, perché in Francia, come sto raccontando nel libro, ho fatto due allenamenti. Il primo sono andato con lui e poi il secondo sono andato con mia madre, che non ho finito neanche l'allenamento. Sono uscito dopo 15-20 minuti piangendo, perché non volevo che mi accompagnasse mio padre. E, sì. Dopo che l'ho perso nella vita mia, stavo cercando di uno che poteva sostituirlo, e soprattutto è stata mia madre di fare quel ruolo, poi mio zio, e poi ho trovato qualche allenatore che mi hanno aiutato tantissimo e sono stati come padre per me.
0: Tu dici che prima di andarsene ti ha detto una frase che guida la tua esistenza. Questa frase qual era? Deve essere una brava persona.
1: Sì, lui sempre mi ha detto che devi essere una brava persona, perché a 4-5 anni non è che sai cosa diventerai nel futuro, quando diventerai grande. Mi ha sempre detto di essere una brava persona, e fino adesso mi ricordo benissimo che stavo nella macchina con lui andando a un posto che non mi ricordo neanche dove, però l'importante è che era con lui e mi diceva che devi essere una brava persona.
0: Tuo padre oggi sarebbe contento dell'Eric uomo e dell'Eric campione?
1: Secondo me soprattutto come l'uomo, perché non importa che mestiere stai facendo, l'importante è di essere una brava persona.
0: Tra le altre cose, parli molto anche di un'altra figura della tua famiglia molto divertente, tua nonna, che non voleva che tu facessi il calciatore, ma aveva disegnato per te un futuro da Julio Iglesias, ti immaginava come cantante.
1: Sì, voleva che facevo il cantante, perché vedendo tutta la tortura che faceva mio padre sul campo, poi fuori dal campo, diceva che no Eric, basta, devi fare il cantante. Io dicevo no, ma il cantante posso fare pure dopo il calcio se voglio, però secondo me è meglio di fare quello che mi piace di più e diventare un calciatore.
0: E le piaceva particolarmente Julio Iglesias?
1: Sì, non solo lui, però c'erano pure Charles Aznavour, che era armeno, e cantanti russi, perché lei è russa dalla parte di mia madre, però a lei piacevano tutti i cantanti che cantavano ovviamente bene e erano conosciuti.
0: Nella tua biografia racconti la tua carriera anche alla luce del rapporto che hai avuto con gli allenatori, quindi con i tanti padri che il calcio ti ha dato. Il caso vuole che forse il primo padre fosse della stessa nazionalità del, diciamo così, fratello maggiore di adesso, cioè romeno. Tu hai cominciato con Mircea Lucescu, romeno, e adesso ti allena un quasi coetaneo come Cristian Chivu. Che ricordi hai di Lucescu, del periodo allo Shakhtar Donetsk? Che tipo di maestro e di padre è stato? Cosa ti ha insegnato che ti porti ancora adesso?
1: Mi ha voluto fortemente a Shakhtar, allo Shakhtar Donetsk, e sono grato a lui perché è il suo merito che mi sono trasferito a Shakhtar.

0: e mi faceva sempre giocare, mi aiutava, mi dava consigli. È stato veramente una persona molto importante nella mia carriera, perché è grazie a lui che poi dallo Shakhtar sono andato al Borussia Dortmund. E fino adesso ci sentiamo e mi ha fatto i complimenti per il libro scritto, e poi mi ha detto: continua a giocare il più possibile perché c'hai le qualità e sei capace ad andare avanti.
1: Ma c'è qualcosa di Mircea Lucescu nell'allenatore di oggi? Oltre alla nazionalità?
0: Non direi che c'è tanto di assomiglianza, perché il calcio è cambiato. È cambiato dai tempi che sono stato allo Shakhtar, e fino adesso il calcio è diventato un'altra cosa, un altro sport. Per quello, per dire che c'è qualcosa che si assomigliano, no. Però la cosa più importante è che mi sento benissimo con tutti e due, mi sono sentito bene con Lucescu, mi sento benissimo con Christian Chievo, è la cosa più importante.
1: Dall'Ucraina vai in Germania, quindi si alza il livello, comincia la tua carriera, diciamo, prettamente europea. Il tuo allenatore è Jürgen Klopp. Nel libro dici che Jürgen Klopp è l'uomo che risolve problemi, che ha una soluzione per tutto. Ci spieghi che problemi risolveva, in cosa consiste questa sua capacità?
0: Ogni volta che volevi parlare con lui era sempre disponibile, indipendentemente se volevi parlare di calcio oppure c'erano problemi nella vita, lui è stato sempre lì ad aiutarti. E sono stato molto grato, perché ho avuto qualche momento difficile nella mia carriera in quel periodo a Dortmund, e mi ha aiutato tantissimo.
1: È vero che ti deve ancora 50 euro, ma rispieghiamolo perché non
0: No,
1: sa.
0: non mi deve 50 euro. Allora è stata una scommessa durante un allenamento. Era, se non sbaglio, la rifinitura, e mi ha detto: dai, Michi, scommettiamo che non farai più di 7 gol durante questo esercizio di finalizzazione. E io ho detto che lo farò. E invece mi ha detto: dai, scommettiamo 50 euro, così si fa, te lo do io, se no mi dai tu. E iniziando l'esercizio, un tiro fuori, l'altro tiro palo, dopo entra, dopo di nuovo, così andando avanti, e poi mi dice: fermati. Io dico: perché? Dice: perché il tempo è già scaduto e mi devi dare 50 euro. Sono entrato nel spogliatoio, ho preso 50 euro e li ho riportato. Poi 2 giorni dopo dovevamo giocare contro l'Eintracht Francoforte, e abbiamo vinto 2-1, ho fatto 2 gol. E dopo la partita è venuto verso me, mi ha abbracciato e l'ho detto: me le dai quelle 50 euro?
1: I due gol che mancavano li hai fatti in campo.
0: Sì, però non capivo in quel momento, perché non sono stato mai una persona che fa le scommesse, e soprattutto non capivo pure quel gioco che mi voleva far giocare, nel senso che mi motivava di fare questo per fare più rigol. E alla fine, dopo questa scommessa, abbiamo finito, non abbiamo fatto più niente.
1: Basta scommesse. Hai sentito che lui sta pensando di non allenare più? Come la valuti? Cioè, perché è davvero così forte il rischio che il calcio ti prosciughi al punto da non volerlo più, non volerne più avere a che fare a questo livello?
0: L'unica cosa che possiamo fare è di accettare e rispettare la sua scelta. Ovviamente è un peccato di perdere un allenatore così nel mondo del calcio, perché ha fatto tantissimo e ha dato tantissimo per il calcio a Dortmund, a Liverpool, e tutti lo conoscono che tipo di allenatore è e soprattutto che tipo di persona è. E mi dispiace, però se ha fatto questa scelta bisogna solo rispettarla.
1: Dopo Klopp, a Dortmund arriva un altro vincente, Tuchel, con cui ti trovi particolarmente bene, forse giochi al tuo livello più alto, almeno dal punto di vista offensivo, e spieghi che Tuchel era abile soprattutto dal punto di vista mentale. Come è entrato nella tua testa e nella testa dei tuoi compagni? Qual era la sua dote principale?
0: Allora, prima di parlare di Tuchel, vorrei parlare di Klopp, che al suo ultimo anno abbiamo avuto una stagione un po' difficile, perché dopo la prima parte del campionato eravamo penultimi, è stato molto difficile mentalmente di poter riprendere e finire la stagione.

0: più alto possibile. Invece alla fine siamo arrivati settimi e anche abbiamo giocato la finale di Coppa di Germania che abbiamo perso contro il Wolfsburg. E dopo questo se n'è andato via. E avendo una stagione molto difficile anche per me, lo ha sostituito Thomas Tuchel. E io volevo andarmene via perché non mi sentivo bene né mentalmente né fisicamente, e abbiamo avuto un accordo pure con il Dortmund che ho la possibilità di andarmene via. E poi Tuchel, quando è arrivato, ha detto che voglio parlare con Mkhitaryan perché mi piace come giocatore e voglio che lui rimanesse nella squadra. E parlando con lui mi ha detto: guarda, Miki, io ti vedo giocare su questo ruolo. E fidati di me, però farei 15 gol e 15 assist. E io ho iniziato a ridere perché non credevo, perché avevo perso pure la fiducia. E dopo questo, iniziando la stagione, abbiamo iniziato molto forte perché facciamo le preliminari di Europa League, poi Coppa di Germania e anche il campionato era appena iniziato. Eppure c'era il mio procuratore Mino Raiola che mi chiamava: dai, andiamo via. E io ho detto: no, Mino, aspetta un po' perché sono le cose che vanno nella direzione giusta. E alla fine ho fatto una grande stagione, sono i meriti suoi perché mi ha ridato la felicità e l'amore di calcio e mi ha fatto credere che possono succedere delle belle cose se sei veramente fiducioso e credente in te.
1: Avevate questo rapporto, però poi arriva un momento di rottura all'aeroporto di Liverpool. Cosa è successo? E se ci racconti anche l'episodio della Coppa di Germania, che è anche secondo me significativo del.
0: Allora, innanzitutto la situazione nell'aeroporto di Liverpool non posso neanche spiegare io perché è stata una cosa che non mi aspettavo. Dopo quella sconfitta in semifinale contro il Liverpool,
1: Uscita in
0: perdendo
1: semifinale di Europa
0: 4-3,
1: League
0: sì,
1: con il Liverpool.
0: c'era il CEO di Dortmund, Watzke, che si è avvicinato a me dicendo che puoi trovarti una squadra perché non ti vogliamo più rinnovare. Era quel periodo dove parlavo con loro per il rinnovo del contratto. Però dopo questo mi ho detto: che cavolo faccio qua? È meglio di andarmene via perché non meritavo questo comportamento. Ovviamente è stata una scena che succede spesso nel mondo di calcio, però ho continuato a fare perché quello era inizio aprile e c'erano ancora un mese e mezzo a giocare e ho fatto il mio massimo per aiutare la squadra, per andare fino al fondo e poi è arrivata la finale dove abbiamo affrontato il Bayern Monaco. In 90 minuti la partita è stata pari 0-0, poi tempi supplementari e poi al calcio di rigori c'era l'opportunità di calciare un rigore e ho detto sì, però devo calciare il quinto. E Tuchel mi ha detto: no, devi calciare il secondo, terzo o non calci. E io ero giovane, pensavo solo a me, un po' egoista, ho detto: allora non calcio. Cioè quel rimpianto perché non dovevo comportarmi così, alla fine ci siamo parlati, ci siamo capiti, però è una cosa che rimarrà come diciamo, una ferita nel cuore mio, però ho imparato da lì e ho capito perché voleva che io calciasse il secondo e il terzo.
1: A un certo punto poi arriva una telefonata da Manchester. Chi c'era al telefono?
0: Allora, sì, era quel tempo per il rinnovo, ovviamente c'avevo il contratto di Dortmund davanti a me, però c'era pure quella chiamata di Manchester di José Mourinho dicendomi che ti voglio a Manchester perché ti ho seguito e vedo che stai facendo una stagione pazzesca, hai fatto una stagione pazzesca. E voglio che tu vieni a Manchester. E io ho pensato che questa opportunità ti viene magari una volta nella vita tua e devo sfruttarla. Ho detto sì e da lì sono andato a Manchester a continuare la mia carriera calcistica che è iniziata in 2016 con José Mourinho.
1: Ma ora, il rapporto è stato un po' con

0: conflittuale, ma ti sei spiegato perché non vi siete presi all'inizio? Cioè, cosa non ha funzionato tra di voi?
1: Allora dico che nonostante le difficoltà all'inizio della stagione con lui, il mio rapporto con lui non è stato quello più facile, però mi ha fatto crescere come una persona, come un uomo, perché voleva sempre mettermi in difficoltà e vedere se posso uscire di quelle difficoltà. E io sono una persona che non ho mai mollato, non mollerò, perché se sono i problemi devi cercare a trovare le soluzioni. E anche lui, sempre dandomi quei problemi, voleva vedere se riuscirò ad uscire di questi problemi. Non dico che abbiamo avuto un rapporto brutto come persone, però allenatore e giocatore è stato sempre un confronto, diciamo, non piacevole. Però sono grato a lui perché mi ha fatto capire cosa significa questo mondo di calcio e come devi comportarti, perché non è che sempre incontri belle persone nella vita tua, e specialmente nel calcio. E da lì ho iniziato a guardare attorno e capire che è stato veramente giusto.
0: Utile. Dici che lui si divertiva a fare giochi psicologici. Che cosa significa? Quali erano questi giochi psicologici? Ci puoi fare qualche esempio?
1: Voleva vedere se sei mentalmente forte, si può farti giocare nelle partite più difficili, diciamo, del campionato, magari di Champions, quelle che dovevi affrontare, perché a lui serviva un giocatore con personalità, con caratteristiche che gli piaceva. E ovviamente è il modo di allenare, è il modo suo di allenare, di capire le persone, si può fidarsi di te o no.
0: La vita poi ti riporterà con Giuseppe Mourinho, ma ci arriveremo. La cosa curiosa è che l'ultimo vostro contatto allenatore giocatore del Manchester, diciamo di alto livello, è la finale di Europa League. Forse il momento in cui raccogli tutto quello che hai seminato, vinci, segni, però cosa succede alla fine?
1: Non mi dai il mano, però magari si scorda, o magari fa apposta per vedere come mi comporterò. Ovviamente in quel momento non ho pensato di quello, però mi ha lasciato un segno. Perché?
0: Che non mi hai dato la
1: Sì,
0: mano.
1: perché? Io però non ho pensato tantissimo, ho detto dai, bisogna godermi questo momento, questo festeggiamento, e poi alla fine penserò perché. Però sto scrivendo nel libro anche questo episodio, però per dire che ogni tanto non è sempre che devo abbracciarti o darti il mano per dire bravo, anche non dando mi ha fatto vedere che magari
0: Ti ha insegnato qualcosa.
1: sì, mi ha insegnato qualcosa.
0: Ti lascio un segno e ti porta a cambiare squadra. Passi da una grande inglese a un'altra che per te però è una squadra speciale, perché tu sei un tifoso dell'Arsenal, o almeno da ragazzo eri un tifoso dell'Arsenal. Da dove nasce questa passione? Che cosa hai provato quando sei andato a giocare con un allenatore davvero paterno come Arsène Wenger, che guardavi in TV da ragazzo?
1: Ho iniziato a seguire Arsenal da ragazzino perché quando c'era Wenger, in quel periodo lui si fidava dei giocatori giovani e io, essendo un giovane, un piccolo bambino, dicevo: ah, voglio andare a giocare a Arsenal perché è il posto dove magari mi troverò molto bene, sì, e mi farà crescere come un giocatore. E poi da Manchester, quando mi sono trasferito ad Arsenal, era lui, diciamo, la figura che mi voleva, e sono stato felicissimo. I primi 6 mesi sono andati molto bene perché è stato lui l'allenatore. Poi dopo 6 mesi, dopo 22 anni, l'hanno licenziato e hanno portato Unai Emery come allenatore. Però ho passato 6 mesi bellissimi con lui, divertendomi, perché il calcio suo è stato molto offensivo e divertente, è quello che voleva lui.
0: Cosa si prova nel giocare nella squadra del cuore? E poi ti ricordo che comunque
1: Sì,
0: contro la squadra del cuore adesso ci giochi contro, perché
1: non ho risposto a quella domanda. Ovviamente ho iniziato a seguire Arsenal da quando avevo magari 9-10 anni, perché in Armenia facevano vedere le partite di

0: Premier League. È stato un tifoso di Arsenal, è stato sempre il mio sogno di giocare all'Arsenal, però non è sempre. Diciamo la cosa più bella, le cose che sogni. Ogni tanto ci sono delle cose che non sono i tuoi. E questa cosa, magari essendo un tifoso dell'Arsenal, magari non era mia. Però ho giocato nella squadra che sognavo da bambino, è stato, diciamo, un traguardo che volevo aggiungere e ho fatto. Ovviamente non è andato bene, però da lì sono andato via perché non trovavo più la felicità di giocare, la felicità di essere un calciatore. E mi sono detto che devo cambiare qualcosa.
1: Quando cambi squadra, ne hai cambiate un po' nella tua carriera, subentra sempre un'altra figura, che è una figura anch'essa paterna e particolare, che è quella di Mino Raiola, il tuo agente, che adesso non c'è più. Molto curioso il modo in cui ti avvicini a lui, il modo in cui con tua sorella, che è una manager della UEFA, riuscite ad arrivare a Mino Raiola. Cosa è successo?
0: Allora, quando ero allo Shakhtar non c'era un procuratore e mia sorella mi diceva: ma cosa dobbiamo fare? Come fare? E io ho detto: non lo so, Monica, dobbiamo cercare una soluzione per andarci via dallo Shakhtar, perché volevo andare in Europa, giocare in Europa e giocare in una squadra. E lei mi ha detto: va bene, mi informerò, vedrò chi sono i procuratori più forti del mondo. E poi mi manda una lista dei procuratori dicendo che questo, questo, questo, questo. E io dico: sì, però adesso c'è un altro problemino, chi scegliere? E lei mi diceva: bene, aspetta che vedo chi è il più forte nei discorsi, questo. E ha detto: dai, proverò di contattare Mino Raiola. E ho iniziato a contattare, che c'è la storia nel libro, è bellissima. E alla fine c'è una risposta di Mino che: va bene, ci incontriamo a Milano e parleremo tu per tu. E lei dice: va bene, si presenta, iniziano a parlare e dice che sì, mi sono informato dal tuo fratello, voglio lavorare con lui. E da lì le cose sono andate nella direzione che volevo io. L'ho incontrato, prima chiamata: ciao mister Aiola. Ma chi è mister Aiola? Io sono Mino. Va bene mister Aiola? No, Mino, se la prossima volta mi chiami di nuovo mister Aiola non parlo più. E così dall'anno 2013 ho iniziato a lavorare con lui, però non è stato più un lavoro, è stato come una connessione di padre e figlio, di amico amico, così.
1: Tu lo definisci un uragano in tutto quello che faceva. C'è un episodio curioso che vi lega e quale o una decisione che hai preso nella tua carriera, la tua carriera in cui lui è stato determinante e magari anche un insegnamento che ti ha lasciato?
0: No, sono stati tanti episodi, tanti momenti tra me e lui, perché dal primo giorno lui mi ha detto: cosa vuoi, soldi o calcio? Ho detto: Mino, per me non c'è il discorso, il calcio, perché ho sempre sognato di fare un calciatore e i soldi non mi interessano, voglio giocare nelle squadre più forti del mondo, è quello che voglio. Ha detto: va bene, allora andiamo avanti. E così abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui sapeva cosa voglio io e cosa posso fare. E mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato consigli, ha fatto tutto che chiedevo da lui. È stato veramente uno affidabile, eppure una persona che mi ha aiutato tantissimo.
1: Soldi o carriera? Secondo te, questa stessa domanda fatta oggi a un ragazzo di 20 anni che magari vuole fare il tuo stesso percorso, a questa domanda qui, come risponderebbe? O meglio, oggi forse i ragazzi sono più attratti dalla parte monetaria, del calcio piuttosto che dalla passione per il gioco?
0: Ovviamente ognuno fa le scelte sue, non puoi dire a nessuno cosa scegliere e come fare, l'unica cosa è che puoi dare un consiglio. Io vi dico che fare il lavoro più bello e il lavoro che ti piace è la cosa più bella, perché alla fine i soldi un giorno ce l'hai e l'altro giorno magari perdi tutto. però la felicità

0: Non sono i soldi, la felicità è dentro la persona, quello che fai, quello che ti fa piacere, le emozioni, tutto questo, la tensione. Pure adesso, io avendo 36 anni, mi diverto perché ogni mattina andando all'allenamento vado come un piccolo bambino che va il primo giorno a scuola, volendo, con grande piacere, con la speranza cosa mi aspetta durante questo allenamento. Perché alla fine è quello che conta, sono quei ricordi che ti rimangono per tutta la vita, non i soldi.
1: Nino è anche l'uomo che ti porta dall'Inghilterra all'Italia, ti fa scoprire questo paese e adesso sei italiano, un armeno italiano. Quando stai andando alla Roma c'è anche la possibilità di andare al Milan, pochi lo sanno. Come si sviluppa quel momento? Perché scegli una piazza piuttosto che un'altra?
0: Allora, vi dico, tutto è iniziato metà agosto, in quell'anno 2019. Mino mi chiama, mi dice che dobbiamo andare via perché vedo che non sei felice, vuoi cambiare un po' di aria, il posto. E ho detto sì, Mino, e mi fa la domanda, cosa ne pensi, Milano o Roma? Io dico, come posso scegliere? La cosa che voglio è di giocare a calcio. E lui mi ha detto, va bene, lasciami pensare, così vedremo. Poi in quel periodo Milan è stato focalizzato e concentrato sull'acquisto di Tyson dallo Shakhtar e io come ero la riserva sua, pensando che
1: Alternativa.
0: se non riescono a firmare il contratto con Tyson mi prenderanno. E io ho detto, Mino, guarda, in questo caso è meglio di andare a Roma, alla Roma e trovare la felicità. La felicità che ho sempre sognato e mi ha detto va bene. Poi per 5 giorni non ho avuto nessuna novità. E il 30 agosto giocavamo Arsenal-Tottenham, il derby d'Inghilterra di Londra. E un'ora e mezzo prima, quando dovevamo entrare alla riunione per saperne chi gioca la formazione, e lui mi chiama e mi dice cosa fai? Io dico no. Sto andando alla riunione per dopo andare a giocare il derby. E mi dice, ah, va bene, ok, solo per dirti che dopo la partita prendi l'aereo e voli a Roma. E io dico, a Roma per fare cosa? Sì, andiamo a firmare il contratto con la Roma. Ho detto, va bene, dopo la partita, perché io avevo già preparato tutte le valigie per andare in nazionale perché c'era la sosta. E lui mi dice, no, con tutte le valigie vai a Roma. Ho detto va bene. E tutta la notte ero sul telefono con lui parlando, capendo cosa facciamo, come facciamo, e alla fine c'era il volo da Londra a Roma alle 7 di mattina. E io con mia moglie siamo andati all'aeroporto, mi siedo nell'aereo e c'è il steward che viene e dice, hai firmato il contratto? E io dico, ma sono adesso appena andando, come posso firmare il contratto? Dai, che io sono romanista, dai Roma. E io dico, dai, dai, dai tu. E da lì è nata il trasferimento alla Roma.
1: Hai scoperto la parola daje.
0: Sì.
1: Hai scoperto una piazza particolarmente calda, più calda di Donetsk, diciamo così. Cosa ti ricordi di quel periodo lì,
0: Allora,
1: della passione popolare che hai vissuto?
0: dal primo giorno, da quel giorno che sono atterrato a Roma, i tifosi che ho visto all'aeroporto, l'accoglienza è stata una cosa pazzesca che magari potevo solo leggere nei giornali o vedere sul sito di calcio, l'accoglienza di un giocatore, però ho vissuto pure quel momento e sono molto grato e posso dire che la piazza è molto calda, la gente sono pazzi nel modo buono perché ho vissuto 3 anni bellissimi lì e mi sono divertito. Ho riavuto la felicità, ho ritrovato la felicità, il piacere di giocare a calcio, perché dal primo giorno con i miei compagni, con l'allenatore è andato tutto benissimo lì.
1: Alla luce degli ultimi anni che invece hai vissuto in un'altra città italiana, tu ti senti più romano o milanese?
0: Magari italiano.
1: Italiano.
0: Perché Ho passato 3 anni bellissimi a Roma e adesso il mio 4° anno a Milano, e tutti e 2 posti sono speciali per me, e pure i miei due figli, il mio figlio è stato nato a Roma e mia figlia a Milano.
1: Ce n'hai uno per città.
0: Sì.
1: Non puoi vederlo, ma dietro di te c'è un signore con i capelli bianchi che ti abbraccia, che è lo stesso che invece ti... come dire, non ti faceva giocare a Manchester e invece ti maltrattava, tra virgolette. Come è stato possibile che la stessa persona con cui avevi avuto talmente tanti problemi a Manchester poi facesse click a Roma e diventaste così uniti al punto da farti giocare la finale di Tirana quasi accelerando da un infortunio proprio perché ti riteneva indispensabile?
0: Allora, racconto questa immagine che abbracciandoci l'ho detto che l'abbiamo rifatto, perché vincendo l'Europa League abbiamo vinto pure la Conference. Il mio 3° anno alla Roma, da quando è arrivato Mourinho, abbiamo avuto un rapporto totalmente diverso, che non c'entra niente di quello che abbiamo avuto a Manchester. Perché? Perché a Manchester sono arrivato a 27 anni, a Roma in quel periodo c'avevo 33. Magari è cambiato qualcosa in me, ho iniziato a capire più la sua mentalità, la sua psicologia, il suo comportamento ai confronti dei giocatori, e quell'anno andavamo benissimo e lo ringrazio perché veramente anche magari lui ha capito che non sono stato più la persona, il giocatore, il calciatore che ero a Manchester.
1: Ma era cambiato anche lui? E nel
0: sì,
1: caso?
0: Sì, era cambiato.
1: Quanti Mourinho esistono? Perché ne abbiamo visti in questi anni di tutti i tipi.
0: No, esiste solo un Mourinho, the special one, e il resto ovviamente è una cosa di individualità, in senso che come lo percepisci. Io ho avuto ovviamente 2 persone diverse, però per me rimane solo una persona che è lui, che mi ha dato tantissimo a Manchester, nonostante avendo i problemi che ho avuto, però anche a Roma che abbiamo vinto il trofeo da tanti anni che si aspettavano tutti i tifosi.
1: Non la prese bene invece quando hai deciso di andare all'Inter. Ecco, ci racconti dalla tua voce il passaggio all'Inter, che è stato ritardato di un anno rispetto a quando poteva essere, perché i primi contatti c'erano stati un anno prima con Ausilio, e qual è stata la persona decisiva per farti arrivare a Milano?
0: Allora, tutto è iniziato dopo il mio 2° anno a Roma, quando ho avuto quella chiamata di Piero Ausilio dicendomi che ti vogliamo all'Inter, e io ho detto: Piero, va benissimo, però dobbiamo chiudere tutto prima del 31 maggio, perché c'era un'opzione di rimanere per un altro anno alla Roma, e lui mi ha detto sì, però devi aspettare, devo vendere 2 giocatori per poter prenderti. Ho detto non posso aspettare perché non c'ho tempo e non voglio neanche dire sì, aspetto, dire alla Roma no, che non rimango, e poi rimanere senza squadra. Ho detto rimango qua, poi il 3° anno facendo qua, se vi piace ancora, magari possiamo fare qualcosa. E dopo quella telefonata non ci siamo più sentiti. Poi, iniziando la 3ª stagione con Mourinho, che il direttore sportivo era Tiago Pinto, eravamo in discorso di rinnovo. Tiago Pinto sapeva che mi piace la Roma, la città, la squadra, tutto, e che vorrei finire la mia carriera qua, chiuderla. Però è stato magari, non so, una cosa che non mi hanno capito, che non mi credevano, e volevano fare tutto per fare le cose nei modi loro. E io ho detto no, così non si fanno. Per me l'importante è di sentirmi importante per voi. E voi mi offrite un contratto di 1 più anno che io non voglio, perché ho 33 anni in quel periodo e vorrei essere sicuro. E poi giocando in quel momento contro l'Inter, che avevamo perso 3-1 a Giuseppe Meazza, avevo segnato io il gol, dopo una settimana ricevo un'altra chiamata di Piero Ausilio dicendo che adesso siamo sicuri, c'è pure Simone Inzaghi come allenatore che ti vuole molto, e dobbiamo chiudere la trattativa prima possibile, però noi eravamo ancora in corsa del campionato e dovevamo giocare pure la finale di Conference League, però alla fine ho detto sì, perché ho visto che la Roma non era molto chiara con me, non era molto aperta, e invece l'Inter mi aveva proposto un contratto di 2 anni fissi. E in questo caso Mourinho non sapeva niente, secondo me, o magari lo dicevano che tutto a posto, alla fine firmerà il contratto. Però vedendo le cose che succedono e pensando, ho detto non posso rimanere qua, perché sì, l'allenatore mi vuole, però non è che lui rimarrà per tutta la sua vita alla Roma. E rimarranno i dirigenti, non so, sì, quelle persone, e non posso fidarmi di loro. E alla fine avevo già deciso di andarmene via, che era già tardi per Mourinho, perché sapendo che non voglio rinnovare il contratto con la Roma, si è messo a litigare con Tiago Pinto e poi mi ha detto dai, parla subito con me e non parlare più con Tiago Pinto, dimmi cosa vuoi e così facciamo le cose per bene. Io ho detto mi starei già tardi perché ho già dato il mio ok all'Inter.
1: Sono contenti. E comincia il tuo periodo interista con Simone Inzaghi, che dura 3 anni. Al di là dei risultati, delle vittorie e anche delle sconfitte, cosa ti rimane di questo triennio e che tipo di rapporto c'è con lui? Magari c'era o c'è ancora, se vi sentite adesso che è in Arabia?
0: No, c'era e c'è, perché questi rapporti non si scordano. Ho vissuto 3 anni bellissimi con Simone Inzaghi, con una persona che mi ha dato la seconda giovinezza, magari posso dire così, perché giocare a 33 anni fino a 36 con lui, facendo quasi tutte le partite, ovviamente ti senti qualcosa di importante. Però onestamente la mia partita da titolare giocando a Udine, quando mi ha tolto dopo 32 minuti, lì ho pensato magari c'è un'altra persona che si comporterà male ai miei confronti e farà un altro gioco. Però io non sapevo che quando tu sei ammonito lui ti cambia subito.
1: Non si scappa.
0: Sì, non avevo capito. E poi dopo quella partita c'era pure la sosta nazionale e nessuno mi ha spiegato niente. Poi quando sono rientrati tutti, leggendo un po' i giornali, ho visto che no, è diciamo, la sua abitudine di cambiare un giocatore dopo che riceve il cartellino giallo. E posso dire che è un allenatore, un padre, un amico, uno che conosce il calcio, uno che puoi parlare di tutto con lui, perché veramente io, essendo da 33 a 36 anni, parlavo con lui come fosse lui era mio amico, però conoscendo e sapendo il limite, perché non potevo passare quel limite, essendo calciatore, passare il limite suo. Per quello c'ho solo belli ricordi, se lo vedrò nei prossimi non so, mesi, anni, lo riabbraccerò e così. L'ho mandato un messaggio dopo che se n'è andato in Arabia dicendo grazie per questi 3 anni, perché veramente è stato un allenatore fondamentale e molto importante per questa Inter.
1: Hai citato il momento in cui lui se n'è andato, nel libro racconti anche come avete vissuto la sua uscita di scena, il fatto che non sapevate niente fino all'ultimo secondo, ma quel chiacchiericcio attorno a lui vi ha inconsciamente distratto nell'ultimo periodo che poi vi portava fino alla finale di Champions?
0: Secondo me la gente parlava più del fatto che lui magari poteva andarsene via che dal fatto che eravamo arrivati in finale di Champions, e magari ci ha un po', diciamo, disturbato, perché tu pensi, ma scusatemi, giochiamo la finale di Champions e voi state parlando di un'altra cosa. Ovviamente lui è stato chiaro che non voglio parlare di niente, voglio concentrarmi per questa finale, e è stato così per quei 10 giorni che abbiamo avuto dopo l'ultima partita contro Como.
1: Adesso che è passato un po' di tempo, possiamo dire che la ferita per quanto possibile sia rimarginata. È più forte l'orgoglio del percorso fatto l'anno scorso o il trauma di come è finito?
0: Tutti e due, perché Allora, quello che fai è un percorso molto difficile.

0: difficile. Non è che dalla prima giornata arrivi alla finale di Champions senza fare niente. Ovviamente stai giocando, allenandoti, passando attraverso quei giudichi che ci sono, non so, dai tifosi, dai giornali, da tutto questo. E sono orgoglioso perché abbiamo fatto una stagione molto buona, molto lunga, però abbiamo perso 3 titoli in 3 settimane. Quello è diciamo, la regola del calcio: o vinci o perdi, e invece l'anno scorso abbiamo perso. Però da un altro lato c'è pure il rimpianto che, avendo una stagione di 9 mesi, alla fine non riesci a vincere qualcosa, perché noi siamo una squadra che si abitua a vincere dei trofei e invece l'anno scorso non abbiamo vinto nessuno.
1: Adesso c'è un altro romano in panchina, in un'intervista alla Gazzetta ne hai parlato benissimo, ed è anche l'allenatore che però, dati alla mano, numeri alla mano, ti sta facendo giocare un po' meno rispetto al passato. Ecco, come si fa a parlare tanto bene, ad apprezzare così tanto un allenatore che invece ti toglie dei minuti?
0: Allora, non posso dimenticare che ho 36 anni e tra qualche mese avrò 37. Ovviamente la mia voglia è ancora tantissima a giocare, ad aiutare la squadra, però bisogna capire pure le scelte della società e pure dell'allenatore. Io in questo caso sono pronto ad aiutarlo e ad aiutare la squadra giocando una partita a settimana e non giocare tutte come facevo fino adesso. Perché se avrei avuto magari 23, 24, sarei stato un po' giovane, magari lo affronterei parlando con loro perché non sto giocando tutte le partite, perché voglio giocare, voglio vincere. Però adesso, capendo che magari fisicamente non sono quello che ero qualche anno fa, posso dare, diciamo, quello che ho in una partita a settimana. E per quello io sto accettando tutto quello che sta facendo lui per la squadra, perché alla fine lui fa tutto per il bene della squadra. E io parlo benissimo perché veramente vedo una persona, un allenatore che voglio crescere, che voglio imparare ogni giorno e che c'ha un grande futuro per me.
1: Abbiamo parlato di Monaco di Baviera, che è solo una delle tante finali che hai giocato, e sono state tutte un po' particolari. Abbiamo fatto anche una cartolina con tutte le finali, perché c'è quella in cui Mourinho non ti dà la mano, quella di Tirana in cui sei costretto ad uscire da infortunato, c'è Istanbul in cui non puoi partire titolare perché arrivi con un problema fisico ed eri un giocatore strategico per quella partita, e poi c'è Monaco, che è ancora uno shock. Ti sei spiegato perché? E poi c'è Baku, che molti non sanno che tu non puoi giocare, magari se ti va di parlarne, per motivi politici. Qual è la finale che ti ha ferito di più, quella che ti ha lasciato la sensazione più amara? E cosa diresti a un compagno che oggi arriva a una finale che ha paura?
0: Allora, andiamo anno dopo anno. Il primo finale è stato in 2017 a Stockholm, il Manchester United contro l'Ajax. Ovviamente la partita si giocava alle 9 di sera e dopo pranzo, nel pomeriggio, c'hai tempo di riposarti, e io sempre provo di dormire per recuperare la forza e l'energia. In quel giorno non ho potuto, perché era la mia prima finale europea e c'era la tensione incredibile, perché si vinci top, si perdi flop. Bravo. E in quel caso c'era talmente tanto la tensione che non ho potuto dormire, però meno male, dopo abbiamo vinto e sono stato felicissimo perché è stato il mio primo trofeo europeo, e anche ho segnato il gol a Onana, che poi è stato il mio compagno. Poi, dopo quella finale, 2 anni dopo, dovevamo giocare la finale a Baku, che non ho partecipato perché non c'è un rapporto diplomatico tra Armenia e Baku in quel tempo, e non potevo andare perché non potevo, sì. Però io dico sempre che magari poteva essere la mia finale solo unica della mia vita, e c'ho un grande rimpianto di non poter andare. Non dico che andando potevo cambiare

0: il risultato, però vorrei essere lì ed aiutare la squadra. In quel giorno avevamo perso 4-1 contro il Chelsea con l'Arsenal.
1: Chelsea.
0: Poi dopo quel finale arriva la finale di Tirana, che gioco solo 17 minuti perché partendo titolare c'è il ricidivo dell'infortunio che avevo un mese prima. Però la cosa che è successa è che avevo già l'infortunio, ero quasi vicino a rientrare con la squadra una settimana prima della finale e si ripete l'infortunio, purtroppo, l'ultimo giorno prima di rientrare con la squadra, e poi ci rimaneva solo una settimana per poter recuperare. E io ho detto a mister, che c'era mister Mourinho, ho detto: mister, mi fai partire dall'inizio, così se riesco faccio fino a quando, faccio fino a che posso, altrimenti mi toglie, perché se mi fa entrare, non so, gli ultimi 20, 15 o 30 minuti, magari mi faccio male e sei costretto a fare un altro cambio. E mi ha detto va bene, e da lì ho iniziato la partita, sono uscito dopo 17 minuti, perché però abbiamo vinto, meno male. E poi vengono le due finali con l'Inter di Istanbul e di Monaco. Allora a Istanbul siamo andati come una squadra che doveva perdere contro Manchester City 3-0, perché è stata una Manchester City molto molto forte, però abbiamo fatto vedere a tutti che si sono sbagliati, che possiamo giocare a pari e essere anche superiori, perché potevamo vincere quella partita facilmente, però purtroppo l'abbiamo persa. E magari c'è anche quell'aspetto che non c'avevamo tanta tensione e tante aspettative di vincere quella finale, che abbiamo fatto veramente molto bene. E invece l'ultima contro il Paris Saint-Germain a Bayern Monaco, magari ci siamo bruciati, perché è il pensiero mio ovviamente, giocando contro il Bayern Monaco e
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: E io ho chiesto, ma perché cosa stiamo facendo questa foto? E mi hanno detto per Turkish Airlines. E io mi sono messo a parte. E ho visto che Nuri Shahin, che era il mio compagno, non si è sentito bene, in senso che magari si è offeso pensando che c'ho qualcosa ai suoi confronti. Poi andando a casa l'ho mandato un messaggio dicendo che, guarda Nuri, non c'è niente da fare tra me e te, è una cosa, diciamo, politica, una cosa che non capiranno nel mio paese, perché non posso fare questo. E per 2-3 settimane non mi ha parlato, però dopo ci siamo capiti e abbiamo passato 3 anni bellissimi insieme, ci vediamo pure fuori dal campo. Eppure l'ultima volta che l'ho visto stava ancora allenando il Borussia Dortmund, che era la partita di addio di Piszczek e Błaszczykowski, ho fatto a Borussia Dortmund e abbiamo un grande rapporto con lui. Poi ho avuto altri compagni di squadra che sono stati il Kai Gundogan a Dortmund, Cengiz Under alla Roma, anche Çalhanoğlu qua all'Inter, che abbiamo un bellissimo rapporto perché stiamo passando quasi la metà del giorno tutto insieme, portando i figli a scuola e poi andando al centro sportivo, poi ritornando a scuola per riprendere i nostri figli, e stiamo passando quasi la metà giornata insieme.
8: Dobbiamo chiudere, ti faccio solo le ultime due domande collegate anche a quello che farai dopo. Non so e non ti chiediamo cosa farai, ma magari aveva ragione Mino Raiola che diceva: tu, Eric, sarai il presidente dell'Armenia. Succederà?
0: Per il momento non sto ancora pensando, ovviamente non so cosa farò, non so quanto ancora giocherò, è una cosa che mi sto chiedendo ogni giorno, andare avanti, fermarmi, perché non vorrei avere rimpianti.

0: alla fine della carriera per dire che potevo giocare magari un altro anno, altri due anni, però come ho detto grazie però è ancora il discorso di capire cosa fare. Al momento non ho deciso, ovviamente mi chiedono se vuoi diventare un allenatore, mai dire mai, però a questo momento direi più no che sì.
1: Più no che sì.
0: Sì. E poi per il presidente anche, che per il momento non sto pensando.
1: Non stai pensando. Dietro c'è il tuo libro, scritto con Alessandro Alciato per Cairo Editore, La mia vita sempre al centro, il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio. Grazie mille, grazie di essere stato qui con noi.
0: Grazie a tutti.
1: C'hai un sacco di...

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari, ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation ed ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che insomma in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato, ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è, e anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma, di collassare, come già accaduto insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma, adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere.

0: oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà insomma in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane, pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato, e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
0: No, insomma...
1: 27 milioni.
0: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
2: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
0: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. La stagione quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi che dire, Firenze è la capitale della bellezza, e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
3: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
4: Con Riccardo Cuffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà.

0: innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
1: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del

0: ma è invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sottovalente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
0: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
2: Al Fair Play Minalini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio, le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
3: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico, nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
2: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa,

0: anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
1: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure, mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se può succedere solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se può, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
2: C'è ancora romanticismo in questo
1: No,
2: sport, che
1: no,
2: ormai è
1: no,
2: uno
1: no,
2: show
1: non
2: business?
1: c'è, soltanto show business. Se ti inventi. Diego Armando Maradona nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei timeout, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
3: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
1: Oh, che bella domanda! Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiadi del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che "What is your problem, Miss Owens?" Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
4: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina,
1: Ecco,
4: visto
1: quella è una
4: che
1: cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando a cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo, vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
5: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quest'anno scelto lui probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting, hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene e gli auguro di fare un grande campionato.
4: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lucumi?
5: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
4: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
5: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia e in empatia con con la società,

0: con la squadra ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step secondo me per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

l'immagine di quegli anni, l'immagine degli anni 80, l'immagine di un cantante, l'avremo raccontato un sacco di volte, la storia di questa canzone di Marvin Gaye, che a Berlino, tutto fatto, tutto ubriaco, e aveva perso l'ispirazione, era entrato in questo turbinio, in questo vortice di autoerotismo, di chiuso in una stanza a pensare a non uscire fuori, quando il suo manager arrivò e gli disse: basta da questa tua dipendenza from your sexual healing, questa tua dipendenza così da cosa, e da lì venne l'ispirazione, ecco, ve l'ho raccontata a grandi linee, venne l'ispirazione per creare questa canzone. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, una nuova puntata di Yes We Are, e lo sapete, la prima parte la faccio da solo, poi dopo arriverà con tanta beltà di Simona Monaco, con cui parleremo, lo so, mi direte, ah, ma come, c'hai ancora la maglietta Viking di ieri? Eh sì ragazzi, mi piace, non è, cioè, l'ho sudata, come si dice, esci fuori il cane che lo... e l'ho lavata e l'ho rimessa. E sa perché? Perché mi piace, sono sincero, mi piace questa maglietta, che devo fare? Bene, pronti a partire? Oggi vi racconto una storia particolare, divertente, bella, un'altra delle idee che mi hanno rubato, come al solito, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi, sigla!

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Saluto tutti quanti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ma ora! Ecco, questa... Utilizziamo questo stacchetto per la rubrica Le idee che mi hanno rubato. Esatto. Vabbè, no, vabbè, non posso, dai, non voglio prendere meriti che non sono miei, ma è da un po' che se ne parla, lo hanno fatto in alcuni altri paesi esteri, non credo in Norvegia, non lo so, e lo hanno fatto in diverse città, anche in Veneto, e a quanto pare è arrivata anche qua in Campania. Perché nasce? Ne stavo parlando qualche settimana fa con Simona e alcuni amici, e si parlava, siccome questo amico così per hobby produce spumanti, e allora si parlava di prendere questi spumanti, metterli dentro delle casse comunque metterli in acqua, perché lo fanno già a Venezia col prosecco. Mettono per proteggere vengono imbottigliati per proteggere dalla luce, con una pressione diversa, temperature diverse, sistemi diversi, proprio a quanto pare il vino va a prendere un sapore diverso. Ma attenzione, attenzione, affinamento in mare di un anno per 450 bottiglie di limoncello immerse dove? A Capri, visto che l'altro giorno stavamo parlando della pasta al limone di Capri, il famoso limone di Capri, eccoci che ci hanno fatto il limoncello, quindi quel limoncello lì, solo perché è stato immerso nelle acque super mega bel pulite di Capri, costerà la follia. Allora, leggendo, quindi a Marina Piccola, un posto meraviglioso, anche se si fermano tutti a Marina Piccola, davanti ci sono infinità di barche, però a quanto pare è quello che si vede nei film. Ecco, quando voi andate a vedere un film dove c'è Capri e lei che corre, lei che prende il barchino e scappa e va via eccetera, quella è Marina Piccola, quello è, giusto per capire, quella è Marina Piccola. E il nuovo progetto dell'antica distilleria Petrone di Mondragone, che dal 2021 sceglie di posizionare sui fondali marini vini e liquori per poi studiare i cambiamenti di colore, gusto, profumazione rispetto all'affinamento tradizionale in cantina. Eccola la cosa, beh, capito, perché quello è il concetto, era l'affinamento diverso. L'amministratore Andrea Petrone, con la Federico II, l'Università di Napoli, 5 anni fa ha pensato di immergere a Mondragone casse contenenti Falerno. Falerno è un vino. Nel 2024 quelle casse di limoncello al largo di Castel dell'Ovo e da ieri affinamento subacqueo a Capri di altre bottiglie dello stesso liquore. Quindi nel 2000, 5 anni fa a Mondragone col vino, nel 2004 ha messo il limoncello al largo di Castel dell'Ovo, secondo me no, non c'è più, e da ieri l'affinamento subacqueo a Capri di altre bottiglie di limoncello che una volta riemerse daranno il via ad ulteriori studi universitari. Le bottiglie si trovano a 16 metri di profondità, cullate dalle correnti. Vedi le correnti, voi che passate con la barca a cannone a Capri, ecco le correnti, date una mano a capire, anche perché in effetti dovrebbero studiare, che non è, adesso parte la gradinata, e ci sono correnti diverse a 16 metri di profondità, probabilmente la corrente che viene toccata dalle navi che passano e in qualche modo non ne risente più di tanto, però in ogni caso a largo di Capri c'è un bel movimento, ok? La cosa è che la temperatura è costante, quindi hanno scelto una profondità dove correnti marine e temperatura costante dovrebbero dare
qualche cosa. La cassa è al completo riparo dalle fasi lunari in assenza di ossigeno e luce. Ecco la differenza che viene, perché giustamente fasi lunari, umidità diversa, ossigenazione diversa, vedete, no? Gli antichi si basavano sulla luna, quindi a quanto pare la cassa, appunto, essendo al completo e al buio, dovrebbe far uscire fuori qualche cosa di eclatante. Quello che volevo fare anch'io, però se ne parlava, dicevo, caspita, però sarebbe bello provare a capire come produrre magari un vino o un liquore e poi immergerlo e farlo. Eccolo qua che è arrivato il limoncello, capito? Questo è un problema, è questo qua, il trovare delle idee che non arrivi in università, però se volete lo proviamo, magari non è il limoncello e magari può essere, perché ovviamente ora gin lo fanno tutti, il gin oggi qualsiasi cosa prende e fanno gin, alcune volte sbagliando anche, ne parlavo con un esperto e molte volte si lanciano, aveva preso anche me, sono sincero, ero andato a vedere come comprare l'alambicco per creare, che ne so, la birra o creare dei liquori. Io per esempio, che amo la tequila o amo il mezcal, mi piacerebbe imparare a creare un buon mezcal. Ma per hobby, cioè non è che ci per forza guadagnare, per hobby. Ragazzi, se qualcuno conosce un sistema, un modo, un metodo per insegnarmi a fare un po' di mezcal, vi prego ditemelo, perché voglio imparare. Prego, regia, adesso una canzone per voi, I Cure.

E questi erano i The Cure con Lullaby. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi e questo è Yes We Are. E la prima parte, sì, leggete Mauro e Simona, ma questa è semplicemente la prima parte. Allora, stavo leggendo e avevo trovato un articolo sempre sul discorso che vi dicevo del prosecco, ma come al solito io lo trovo e poi lo perdo. Perché praticamente questo articolo parlava, mentre lo cerco ve lo racconto perché l'ho letto, praticamente il nome Prosecco è una città del Friuli vicino Trieste. Quando nacque il Prosecco, in realtà non fu chiamato per merito di quella città. Adesso vi giuro lo devo trovare, perché ogni volta che vado a cercare una cosa dopo la perdo, perché sapete, quando li trovi sui social, trovate sui social, poi o lo mandate subito a qualcuno oppure vi sparisce, eccetera. Comunque la città di Prosecco poi non è quello, poi è stato il nome della città, nasce da lì, ma non è quello il nome del vino. Le uve, le perle, merle, perle, uve, eccolo qua. Prosecco è anche una località di Trieste. Nel 2009 l'uva è diventata glera, il vino è rimasto Prosecco. Quindi il Prosecco ha una storia più strana di quanto sembra. E il dettaglio più curioso è che non parla solo di bottiglie, ma anche di un posto preciso sulla mappa. È questa la parte più interessante. Prosecco infatti è anche una località del comune di Trieste, come vi dicevo prima, sull'altopiano carsico. Quindi il nome non arriva solo dal mondo del vino, viene da lì, da un nome vero che poi si è portato dietro una storia molto più grande di lui. Il passaggio decisivo arriva nel 2009. Dite voi, che è successo nel 2009? Vattela a spiegare che è successo nel 2009, arrivo e vi dico. Il decreto ministeriale del 17 luglio disse che il vecchio nome del vitigno viene sostituito con glera. Ecco qua, e voi direte, ma perché non si sono fatti i fatti loro? Questo me lo sono chiesto anch'io, sinceramente non lo so per quale motivo questo decreto ministeriale abbia deciso di cambiare il nome. Vediamo, leggiamo e ve lo dico. Allora, quindi il vecchio nome del vitigno viene sostituito in glera, mentre Prosecco resta legato alla denominazione del vino. Tradotto in parole semplici, grazie, si separano il nome dell'uva e il nome della bottiglia, così non si fa confusione tra la verità della vite e il vino che finisce in tavola. Quindi l'uva, il vitigno, dalla quale viene fatto il Prosecco in quella zona lì, si chiama glera. Il Prosecco è il nome del vino, non è il nome dell'uva, quindi uve di Prosecco, cioè nel senso che hanno, sai, l'uve di, i nomi, vari tipi di uva. Ed è proprio qui che molti si perdono. Per anni in tanti hanno pensato che Prosecco fosse semplicemente il nome dell'uva, quello che vi dicevo. No, cari amici, in realtà la questione è più delicata. Il nome Prosecco diventa una denominazione protetta, mentre il vitigno prende un altro nome. Quindi, limoncello, adesso facciamo finta del limoncello che ne stavamo accennando prima, ok? Il limoncello è il nome del liquore. È vero che il limoncello richiama il nome del limone, ma è come se tu uno dicesse, no, ok, i limoncelli di Sorrento, no, sono i limoni di Sorrento, sono dei limoni che hanno la loro particolarità, ma non si chiamano limoncello, il limoncello è il nome. Quindi non è solo un cambio di etichetta, ma una mossa pensata per dare ordine a un patrimonio che aveva bisogno di essere riconosciuto in modo chiaro. Nel frattempo il cuore più famoso della produzione resta quello di Conegliano e Valdobbiadene. Anche lì Prosecco di Conegliano, Prosecco di Valdobbiadene, tra le colline trevigiane che sono diventate il volto più noto di questo vino.
carini, vero? Cioè il Veneto comunque, come si dice, non stai a insegnare a un Veneto come si beve. Detto questo, e infatti nel 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e Val d'Obbiadene sono entrate nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Alla fine la storia del Prosecco è tutta qui, un nome che nasce in un angolo di Trieste, un vitigno ribattezzato Glera, per non fare confusione ovviamente, e un vino che continua a chiamarsi come sempre, cioè Prosecco. Una di quelle cose che sembrano semplici finché non le scopri, ma dietro c'è un piccolo cambio di identità ufficiale. Ora, quanti amano il Prosecco alzino la mano? Io l'alzo a metà. Io la alzo a metà, non perché non ami il Prosecco, non perché, solo che deve essere, vi ripeto, da Veneto, attenzione, deve essere buono, perché se no mi crea un bruciore di stomaco. Ci sono dei prosecchi che hanno tanti di quei solfiti, sentite, ve lo sto dicendo anche con accento un po' veneto, dei prosecchi che hanno tanti di quei solfiti che ti fanno venire A, mal di testa, B, un bruciore di stomaco, e calatante infinito, cioè, ma si può, ma dai, no, capito? Quindi anche quello, io dovendo scegliere, per esempio sotto casa c'è una signora che vende degli spumanti e del vino rosso, degli spumanti molto buoni, il vino rosso ancora di più, mamma mia, quel vino è senza solfiti, non senti niente, c'è qualcosa di ti rilassa completamente quel vino, bevi un bel bicchiere e non ti viene mal di testa, non niente, stai benissimo. Bene cari amici, io spero, mi auguro, vi abbiamo raccontato qualcosa dedicato al mondo del vino, ne parleremo magari dopo anche con Simona, sicuramente Simona è più esperta di me, perché magari lei, avendo appunto fatto l'alberghiero, le hanno insegnato a bere diversamente, gli hanno insegnato a conoscere i vini diversamente. Io, avendo fatto le scuole venete, bevevamo, dai, quando ti va là ti bevi l'ombra dei vini, il bianchin come si dice, no, ti bevi l'ombretta dei vini con l'aperol, no, al tempo era col select, quindi vabbè, quello è il Veneto, sicuramente sapere, ma in generale anche qua nella zona dell'Avellinese c'è il Taurasi, il Fiano di Avellino, ci sono dei buoni vitigni e si beve sicuramente molto bene. Detto questo, grazie per essere stati con noi, grazie per seguire con tanto affetto il nostro programma, ci vediamo tra poco, tra pochissimo, tempo di uno stacchetto, tempo di 5 minuti e poi rientriamo, ma ci sarà con me anche Simona. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Signore e signori, vi presento la mia Psycho Killer. No, sì, beh, ogni tanto quando ho visto Simona arrabbiata, quando ti ho visto, quelle volte che ti ho visto arrabbiata, mi sono cacato sotto, mi faccio tanta paura.
1: No, vabbè,
0: una
1: ma io
0: Psycho Killer.
1: Quando è che mi hai visto arrabbiata?
0: Quando è che ti ho visto arrabbiata? Beh, è un po', No, boh, oddio, no. Ultimamente non lo so, non mi ricordo.
1: Ma ho dei piccoli scleri.
0: Piccoli scleri.
1: Piccoli scleri, ma
0: siccome...
1: Ma non sono una persona che sta... Cioè, nel senso...
0: Che uccide, almeno quello, no, ci mancherebbe. Cari amici, ben ritrovati a questa seconda parte del programma, a questa seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma iniziamo subito come applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori,
1: signori e signori, sigla.
0: Brava.

0: Come già detto, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, ma adesso io voglio parlare di una cosa, cioè... voglio continuare a chiacchierare di quello che avevo iniziato a parlare, certo, nella prima parte da solo, perché mi interessa il tuo sapere, la tua conoscenza divina, la tua conoscenza.
1: Cessa!
0: Cessa questa assurda commedia! Dicevamo, ora ho parlato prima di vino, perché da dove nasce tutta la chiacchiera che abbiamo fatto fino a mo? Che a Capri, da oggi, sono state immerse a 16 metri di profondità, quindi lontano da luci collate dalle correnti marine e lontani dalle fasi lunari e dall'ossigeno, 450 bottiglie di limoncello. Mm-hmm. Perché? Perché questa azienda che lo produce, di Mondragone, aveva già messo immerso in acqua Mondragone del vino, aveva messo delle altre bottiglie di limoncello e a Castel dell'Ovo nel 2024, mm-hmm, fuori Castel dell'Ovo, e adesso li ha messi a Capri. Già ritornando al discorso che ho fatto prima di Capri, sai quanto possono costare a Capri, mo? Adesso quel limoncello di Capri costerà €1.000.000. E l'ha messo giù, e appunto a parlare di prosecco, sì, e dico secondo, per studiare gli effetti che il mare ha su questo vino e in questo caso adesso sul liquore, perché anche le fasi lunari, per esempio umidità, correnti, pressione, eccetera, vanno a cambiare sicuramente il sapore del vino. Mentre giù sono temperatura costante, senza luce, senza, con la pressione costante dell'acqua, appunto.
1: Certo, è chiaro. L'unica cosa che può variare è la temperatura dell'acqua.
0: Certo, però credo che a 16 metri abbiano studiato, visto che c'è un'università, ci sia una corrente che mantiene più o meno
1: la
0: costante la stessa temperatura.
1: Esatto.
0: Magari può variare di non
1: lo
0: so.
1: Sai cosa? Allora, probabilmente dovremmo chiederlo a un sommelier, probabilmente dovremmo fare un'intervista a qualcuno che, oppure fare queste domande a qualcuno che a stretto giro se ne intende molto. Io sto riflettendo sull'utilità di farlo sul limoncello. Allora, tendenzialmente è fondamentale che la buccia del limone sia perfettamente asciutta, perché è ciò che tiene l'umidità e può creare la muffa, in realtà.
0: Ma io credo che sia il limoncello già fatto. Cioè, non lo so, perché tu dici il limoncello viene fatto e poi lasciato.
1: Perché tu lo sai che il limoncello va, le bucce, cioè solo la parte gialla va tenuta in immersione nell'alcol.

0: scoperto a tempo, più sta nell'alcol più avremo un limoncello forte.
1: Ok.
0: Ok.
1: Quindi tu dici.
0: No, per me, no, nel senso, io non sono una studiosa, non avrebbe senso alla maturazione di qualcosa già pronto. Non matura più se
1: hai
0: è già
1: ragione.
0: Pronto. Ma è un ragionamento così che mi viene ora.
1: Hai ragione, quindi probabilmente dici però può stare 3-4 anni il limoncello là sotto.
0: Non ha senso.
1: Quello non riesco a capire,
0: cioè,
1: dalla notizia.
0: Un vino matura sempre.
1: Certo, sempre. Il limoncello che
0: il limoncello no. Cioè, nel senso non credo. Cioè, nel senso non già pronto. Io vado, non so, ripeto, non,
1: okay,
0: non sono
1: però,
0: studiosa, però
1: ipotizziamo,
0: andiamo,
1: io infatti ne stavo parlando,
0: cerchiamo di andare a logica, ha più senso immergere la fermentazione delle bucce del limoncello con l'alcol, che allora lì ci sono degli enzimi che lavorano e probabilmente lo stesso buio, la stessa temperatura e tutta una serie di cose. Il limone, le bucce hanno una maturazione più interessante, diversa. Non
1: ma allora perché mettere le bottiglie? Cioè, tu cosa fai? Metti travasi, cioè mentre il vino tu non è che metti, cioè, allora seguiamo il procedimento del vino, no?
0: Sì.
1: Cioè, il vino, tu prendi l'uva, pesti l'uva,
0: sì,
1: esce fuori il vino, lo metti nelle botti,
0: sì,
1: e lo lasci là.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Questa è la parte proprio, sì, si spiega ai bambini.
1: Come si spiega ai bambini? Cioè, non è che dobbiamo andare a fare...
0: sì,
1: quindi poi si imbottiglia, si chiude, si tappa e si lascia lì a maturare. Giusto?
0: Sì, lui diventa veramente il vino, che diventa qualcosa che continua a migliorare a seconda della temperatura,
1: esatto,
0: dell'umidità,
1: perfetto,
0: della luce.
1: Quindi è sempre una base di alcol. Quindi loro la stessa, cioè, tu non è che metti giù,
0: no,
1: sotto l'acqua,
0: no, no,
1: l'uva.
0: No. Il vino non ha una base di alcol come
1: l'uccello. Esatto,
0: il
1: quello.
0: Vino è la fermentazione del mosto che a seconda di bla bla bla diversi meccanismi ha una produzione, fermentando,
1: esatto,
0: produce lui stesso l'alcol. Ma è il limoncello, no?
1: Non fermenta il limoncello. Eccola, il limoncello. Questa cosa. Il limoncello non fermenta.
0: No.
1: Quindi, una volta che tu hai
0: fermenta
1: fatto...
0: la buccia, perdonami, fermenta la buccia nell'alcol, che poi dopo 40 giorni, butto lì una cifra, è pronto e quindi tu lo travasi e hai un prodotto finito. Più sta la buccia nell'alcol,
1: mm-hmm,
0: e più diventa potente, come si dice, diventa forte. Ma nel limoncello c'è l'alcol.
1: Allora, i limoni in media dai 6 ai 9 mesi, ma no, vabbè, che cosa c'entra? Allora, per capire raccolta, fioritura, no, si è sbagliato. Quanto impiega il limone? No, il limoncello. Quanto impiega il limone?
0: Comunque l'idea è questa, perché il vino dice che più invecchia più diventa buono. Per quale motivo? Perché
1: hai detto bene.
0: Perché dimmi.
1: No, infatti, detto bene, impiega dei media di 30-40 giorni per completare la sua maturazione ed essere perfetto da gustare. Questo periodo si divide in due fasi: macerazione dai 7 ai 30 giorni. Le scorze di limone sono la parte gialla, vengono lasciate a bagno nell'alcol puro per estrarre tutti gli oli essenziali. Molte ricette richiedono un mese intero, altrettanto, vabbè. Riposo in bottiglia dai 15 ai 30 giorni. Dopo aver frittato l'infuso e aggiunto lo sciroppo di acqua e zucchero, il liquore viene imbottigliato e deve riposare al buio in luogo fresco per almeno 2 o 4 settimane. Questa fase è cruciale per legare alcol e zucchero esaltante il profumo e l'attività morbidezza. Ecco qua, secondo me, allora loro fanno la macerazione, lo imbottigliano e il riposo lo fanno fare al buio in luogo fresco.
0: Ah, allora sì.
1: Però essendo giù in acqua è proprio un altro tipo di buio, sì, è un altro tipo di fresco, un altro tipo di pressione anche,
0: certo,
1: del mare, quindi probabilmente arriva...
0: Sì, un po' magari diciamo che è anche più scenografico, se vuoi pensare
1: esatto,
0: diciamo che in sé non credo che abbia un'utilità, diventa spettacolarizzazione di una bottiglia che avrà tutti i dintini di cane,
1: esatto,
0: che sarà un po' melmosina,
1: esatto,
0: quindi avrà un fascino tutto particolare
1: e ti verrà venduta 1.000 euro
0: 500 euro

0: Esatto, una bottiglia di limoncello allora, solo perché era a Capri, quindi il limoncello
1: era
0: di Capri, delle
1: acque di Capri, delle
0: acque pulitissime di Capri, delicatissime, eccetera, è così. È quello.
1: Quindi sì, vabbè, abbiamo già capito. Ragazzi, bravi per l'idea.
0: Bella idea, Federico II, mitico, grande.
1: E... perché la percentuale del venduto andrà sicuramente alle ricerche.
0: Probabilmente. Ci sta anche capire un po', però un attimino. Da strutturarlo. Ora, da lì siamo passati al limoncello. Vino, prosecco, che il prosecco non si chiama prosecco perché le uve si chiamano prosecco, ma si chiama prosecco perché è la città di Prosecco che si trova a Trieste, le uve si chiamano in un'altra maniera, quindi nel 2009 per evitare che, buono l'uva di prosecco, no, l'uva si chiama ma non mi ricordo, il prosecco è il nome del vino. Che poi adesso è diventato Conegliano e Valdobbiadene, però è il prosecco, è il nome del è come limoncello o prosecco. L'uva è un'altra cosa, il nome dell'uva è un'altra roba. E da lì siamo andati a parlare appunto di quanto possa essere buono o non buono bere un buon vino o un buon vino, diverso tra prosecco, tra spumante e champagne. Lo champagne perché? Perché stavo vedendo quello che chiamano uno in televisione, roba, ha un nome con champagne finale, uno che vende, beve solo champagne, che se l'atteggia alla champagneria a Milano, sai, queste cose che vanno tanto di moda, che chiama ricchi, poveri, ricchi.
1: Cioè, non è quello che va tanto di naso.
0: Esatto, esattamente. In realtà, stavo leggendo un'informazione, perché dice, perché lo champagne, dove nasce lo champagne, sti francesi. Mo ve leggo io da dove arriva lo champagne, ma ve lo dico dopo questa canzone. Prego, regia.

0: Simone, sì. Ah, Simone!
1: Ma la trovo anche commovente, non so spiegare.
0: No, non mi piangere. Cari amici, ben ritrovati, eccoci qua. Stavamo parlando di vino, di prosecco, stavamo parlando di in questo caso anche di amore, dopo con la canzone, perché, che ne so, tu vuoi festeggiare un matrimonio, o vuoi festeggiare un qualcosa di... E dici, ah, evviva, voglio champagne. Festeggiare, bravo, e bevi champagne. Ma voi, tu, sul divano, lo sapevi che lo champagne invece era, non era, quando è stato fatto, non era stato creato come un vino, come una qualcosa da bere, ma come un lenitivo per il principe di Francia?
1: No, racconta.
0: Adesso ti spiego. Allora...
1: Lenitivo.
0: Siamo nella corte di Versailles nel 1600 e qualche cosa, ok? Luigi XIV, il Re Sole, è l'uomo più potente del pianeta, l'incarnazione dell'opulenza. Ma dietro la facciata di diamanti c'è un incubo clinico. Senti che roba. Divorato dalle carie per abuso di zucchero.
1: Ti ricordi che ne avevamo parlato qualche puntata fa? Che erano tutti marci.
0: Esatto. Per l'abuso di zucchero, a 40 anni i medici gli estraggono tutti i denti senza anestesia.
1: Quanto si divertivano! Mi è fatto lo sgarro!
0: Il chirurgo! Tu immagini i chirurghi del 1600?
1: Erano anche barbieri!
0: Anche barbieri, quelli erano
1: l'abbiamo
0: nell'800.
1: Imparato dall'Isaac!
0: Esatto! Il chirurgo sbaglia la manovra e rirompe la mascella per

0: cioè per ricerche mediche, per insomma sperimentazione, tutte quelle cose lì, loro facevano questi diari, quindi è vero.
1: Sì, no, no, ci sta, però sai, se tu gli spacchi la mano, cioè come campa.
0: Ma come va a spaccargli il palato?
1: Perché tiri via il dente e chissà come gliel'ha strappato via. Boh, vabbè, non lo so. Comunque,
0: no,
1: non voglio neanche pensare. per facilitare la digestione e anestetizzare il dolore costante di una bocca devastata, il medico di corte gli prescrive una cura: bere champagne ad ogni pasto. Ed ecco il cortocircuito che si innesta tra la medicina d'urgenza e quello che è il marketing del lusso. E qua uniamo le cose. I nobili di Versailles, noi l'abbiamo visto vedendo The Great, no? La
0: sì,
1: principessa,
0: sì.
1: Quello che faceva il re, se il re si mangiava una merda, tutti, oh, buono, molto merda, perché la mai aveva mangiato il re, no? I nobili di Versailles, pur di imitare l'uomo più potente del mondo, iniziarono a traccannare champagne a fiumi. Non perché fosse buono o prendi, ma per pure

0: Alito putrido.
1: Hai capito? Stai, ti immagini l'alito che c'aveva questo.
0: Sì, ma dicevano che nei corridoi prima lo sentivi arrivare dall'odore, dall'olezzo, e poi lo vedevi. Mamma
1: mia. Sì, lo status symbol per eccellenza è nato per coprire i danni di un'estrazione dentale venuta male. No, il re non brindava, sopravviveva. Quindi brindiamo. Che roba. Cosa ci insegna questa storia? Ecco, e qua chiudiamo perché siamo arrivati. Che il lusso è spesso solo la santificazione di una debolezza umana. Passiamo la vita a inseguire simboli di potere e perfezione senza accorgerci che quegli stessi simboli sono nati per nascondere un dolore, per esempio, o la fragilità o la miseria di chi ci ha preceduto. Quindi, capito, questa è fonte Drinkpology.

0: Poverina. Comunque va bene, è sempre bello ascoltare i Roxette. Una delle mie canzoni preferite loro è Crash Boom Bang. Io l'adoro, l'ascolterei. Mi rilassa e mi fa stare bene. Bentrovati nuovamente, cari amici. Sono Mauro Caputi al mio fianco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, per la verità, per la splendidità. Simona Monaco.
1: La splenditudine
0: di Simona Monaco, col suo ventaglietto che non molla. Cari amici, abituati ormai d'inverno con la felpa, d'estate col ventaglio. Ormai ci sono le sue cose.

0: standard, non è che potete fare, che si può fare, è così. Allora, Roxette, se questo qua, ovviamente adesso abbiamo, possiamo passare, lasciamo perdere il vino, abbiamo parlato fino a di vino, ora passiamo poi all'almanacco del giorno dopo di oggi. Perché mi guardi con quel fare sospetto e misterioso in una valle desolata e incantata che sembra non poterti offrire nulla?
1: Un segrino.
0: Grazie, grazie. Allora partiamo. Bene, cari amici,
1: Viking.
0: benvenuto per voi. Che
1: Sigla.
0: cazzo?
1: Lui Viking.
0: Ah, detto Viking. Avevo capito, Viking, cioè vai
1: Vai
0: re,
1: re.
0: grande,
1: Anche.
0: anche ci potrebbe anche stare, sì,
1: Certo.
0: vai
1: Dovresti
0: re,
1: essere la tua
0: tu
1: queen.
0: sei la mia queen, bene, eccoci qua, senti che bello questo stacchetto musicale.
1: E questi capelli?
0: Che è successo ai miei capelli?
1: Questo ciuffettino, questi lucciolini.
0: Io sono così. Non ci posso far nulla, io non posso farci proprio nulla se, e purtroppo, mentre cresco mi ritornano e mi sono ritornati i capelli boccolosi come quando ero piccolino, piccolino, piccolino. E non è bella questa cosa. Avanti. Allora, buonasera,
1: Allora.
0: cari amici, bentrovati, o buon pomeriggio, buongiorno, in base all'orario in cui
1: Visto
0: voi
1: che
0: ci
1: potrebbe
0: stiate
1: essere
0: guardando.
1: notte fonda,
0: Visto che potrebbe essere anche notte fonda,
1: la tua voce calibra.
0: la mia voce calibra.
1: Non così però,
0: Certo.
1: non così. Così no, non va
0: È che poi
1: bene.
0: dopo, notte fonda, uno si addormenta, magari vorrebbe avere qualcosa di più. Perché io mi sono reso
1: Fa
0: conto,
1: troppo caldo.
0: sì, esatto, io mi sono reso conto che il bello del nostro programma, in questo caso, il programma che va in onda la notte, è che c'è Donina nuda, Donina nuda, Donina nuda, noi, Donina nuda, Donina nuda, Donina nuda, noi,
1: Noi.
0: capito? Quindi in mezzo a un mondo di donine nude ci siamo
1: Siamo noi. E se scegliete noi?
0: noi. È molto meglio di una donnina nuda finta che vi
1: Non
0: ruba i
1: gli dai
0: soldi.
1: soldi. Cari amici.
0: Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, cari amici. Questo, l'almanacco di oggi, sarà che cosa? Quello che rappresenta un... Quanto è bravo. Allora, come deve essere il
1: Te ricordi quella canzone che
0: com'è il cammino di
1: facevo?
0: oggi?
1: Passo lento,
0: Esatto, deve
1: e ne
0: essere.
1: passa lo sgomento.
0: Come deve essere?
1: Passo lento ma violento.
0: Esatto. Un cammino lento e sereno per fare spazio. Ah, dobbiamo fare il momento notte? Va bene, vai.
1: Poi ci sarà qualcuno che alzerà questa al massimo e gliele secchiate.
0: Ma fatelo, che ve frega. Cioè, deve dire.
1: Passa lo
0: È il.
1: sgomento. Passo lento ma
0: È il
1: violento.
0: rito scaramantico. Cioè, alle 2 di notte alzate il volume.
1: Passo lento ma violento. E ne passa lo
0: Con la
1: sgomento.
0: mano alzata, così.
1: Passo lento ma
0: La mano
1: violento. Ci
0: alzata.
1: licenziano, smettila.
0: Dai, che bello, immagina che non è l'1 di notte, è le 11 del mattino, ufficio, televisore del bar o di un qualsiasi televisore ci sta guardando gli amici di Teleroma 56.
1: Passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Basta, cioè, è un momento di pura Gigi d'Agostinite durante la...

Accogliamo la brezza di questa serata di luglio con gratitudine, grazie, i miei a Modena ringraziano, con gratitudine e mente distesa, poverini.

0: Cosa succede il 3 luglio? Mamma mia, che cosa
1: so il 4, ma il 3 non lo so.
0: Ma te lo dico. Ti dico io che cosa succede il 3 di luglio. Succede qualche cosa che è
1: il 3 luglio rievoca storiche svolte nel mondo dei diritti civili.
0: Sì. Allora, aspetta. Il 3 luglio, devo leggere, devo trovare, per far se lo trovo bene, se lo trovo è inutile che è peccato. Che cosa io?
1: Nel mondo dei diritti civili, nascite intellettuali straordinari e l'esordio di pellicole cinematografiche che hanno segnato l'immaginario collettivo. Nel 1883 nasceva a Praga Franz Kafka, uno dei più grandi. Uno dei più grandi influenti scrittori del XXI secolo, capace di analizzare le angosce e le complessità dell'uomo moderno. Spostandoci negli Stati Uniti.
0: Adesso tocca a me. Non l'ho trovata, mi dispiace, ragazzi.
1: Cos'era?
0: Sicuramente
1: cosa
0: ce l'ho.
1: Volevi regalarci?
0: Volevo regalare. Fammi qua questa no. Perché poi quando vado alla ricerca veloce mi ritrovo a non trovarla mai, perché, cari amici, spostandoci negli Stati Uniti, nel 1964, è una cosa, il presidente Lyndon Johnson firmava lo storico Civil Rights Act, dichiarando illegale la segregazione razziale. Infine, nel 1985, cari amici, faceva il suo debutto nelle sale americane.
1: No, non ci credo.
0: Sì.
1: E tu non ce l'hai.
0: Capito perché mi stavo prendendo le testate al muro? Nelle sale americane nel 1985 esce Ritorno al Futuro.
1: Lì potrebbe parlare di Ritorno al Futuro per giorni.
0: Bravissima, infatti, un capolavoro del cinema di fantascienza più o meno, in realtà è vero. È che ce lo nascondono, non ce lo vogliono dire che si può viaggiare nel tempo, il complotto che avrebbe conquistato intere generazioni, e chi non l'ha visto gli deve venire l'emorroide. Esatto, è complice. Pagine intense che celebrano il valore della giustizia, della parola e della creatività. Cari amici, non ho trovato Ritorno al Futuro, mi dispiace.
1: Poi tanto che leggo poi
0: Se la trovo, proviamo, vediamo.
1: Il cielo del giorno, i segni fortunati. Diamo ora uno sguardo alla mappa stellare per scoprire le energie e i favori degli astri in questo inizio weekend. Con la dolce ed estetica influenza di Venere che avvolge i segni dell'acqua, l'amore e l'armonia interiore sono i veri protagonisti.
0: C'è.
1: Il segno più fortunato della giornata sono i pesci, che ritrovano un'intesa magica nei rapporti affettivi e un'ispirazione artistica formidabile.
0: Come?
1: Formidabile.
0: Ah, ok.
1: Splendido venerdì anche per lo Scorpione, che grazie al sostegno planetario riesce a superare un vecchio malinteso e a ritrovare una grande grinta. Infine il Toro vive ore di piacevole relax e piccoli colpi di fortuna legati alle amicizie e al tempo libero. Un cielo sereno per accompagnarci verso il fine settimana. Vogliamo un po' di pioggia, però noi è gatto.
0: Noi ce lo augureremo. Lo sapete il paradosso del futuro?
1: No, io devo fare rubrica e natura. Devo fare anche la nostra rubrica di rubrica e benessere. Che fai? La faccio?
0: Fai rubrica del benessere, sì, perché poi dopo lo sai che la mia...
1: Guarda, è pesantissimo. Il Ritorno al Futuro, non aver trovato la sua canzone...
0: No, è assurdo, cioè
1: mi ha
0: ucciso, cioè...
1: Rubrica e benessere. Il venerdì risente della dolce e benefica influenza di Venere, protettrice della bellezza naturale e dell'armonia del corpo. In questo mese di luglio i cespugli, le piante aromatiche della nostra nerastra macchia mediterranea sprigionano un profumo inconfondibile, la salvia. Nota fin dall'antichità per le sue straordinarie virtù digestive, antibatteriche e rilassanti. La salvia è un vero toccasana estivo. Un piccolo consiglio naturale per la sera? Preparate un infuso tiepido con 5 foglie frische di salvia e usatelo per sciacquare il viso stanco della giornata. Aiuta a purificare la pelle, a regolare la traspirazione e a donare un'immediata sensazione di fresco sollievo prima del riposo notturno.
0: Bene, e adesso, cari amici, per celebrare questa data del 1985, certo l'ho trovata, se non ero così bello, euforico, per voi, The Power of Love di Huey and the Lewis, il video originale.
2: Okay, Huey, I think we're all set for you.
3: Really? Oh.
2: Okay, this is it. We're back. We're back. I told you we'd be back, right?
4: No, that's not a stereo.
5: What is it?
3: Now, I know it's been a few years. But Hollywood finally caught. That's it. Your favorite group is in the movie business.
4: What's going on in there?
5: Music.
6: What kind of music?
5: It's Disney.
7: Rock and roll.
5: Huey.
6: This is the place.
8: Gotta get in there.
3: They're expecting me.
5: Come on, let's go.
8: Keep an eye on my machine.
6: Don't touch anything. I'll be right back.
3: And I know it's a good song. And, I mean, it's got to be a good movie. They even got jackets. Gonzo, show them the jackets. Check this out. For real. Moment you've been waiting for, from the big smash hit movie, our latest single, The Power of Love.

0: Thanks, Doc. What a great trip.
1: Che vi devo dire? Non niente di che, grandi emozioni. In questo caso era Huey and the Lewis con The Power of Love, giusto per chiedere agli amanti di qualche notizia. Lui è praticamente il professore, presente quando Marty McFly va sul palco con la sua band,
2: sì,
1: che inizia a suonare, quello dice stop, non va bene, non la vostra musica è troppo così, no, eccetera. Cioè Strickland con le orecchie così, è lui che è stato chiamato a fare questo easter egg, questa piccola particina dove fa il professore con la band di Marty sul palco che inizia a suonare. Suonava questa canzone qua, no? E quindi c'è troppo rumore.
2: Adesso respira, perché
1: qualcosa ne volete sapere?
2: Ha fatto tutto il tempo con la pelle d'oca.
1: Dai, avanti, dai, che mancano 2 minuti.
2: Allora, cosa vi consiglio? Visto che nell'orto, comunque, la natura e benessere la salvia, vi consiglio un po' di pasta fresca in burro, con un po' di limone e foglie di salvia. Fate scottare la pasta all'uovo, quindi la pasta fresca. Nel frattempo fate sciogliere un cicinin di burro con un po' di olio.
1: Il famoso cicinin di Simone.
2: Esattamente.
1: Una dimensione imprecisata di Robby. Va bene, vado.
2: Dentro delle foglie fresche di salvia, che diventeranno un po' croccantine. Poi scolateci dentro la pasta fresca, fate mantecare in maniera corpulenta, dopodiché metteteci dentro del succo di limone e anche dello zest di limone o della buccia, come preferite chiamarla, e sarà qualcosa di veramente fresco e assolutamente digeribile. Noi la facciamo spesso, tra l'altro.
1: Sì. Bene, la firma dei Civil Rights Act, profonde connessioni di Franz Kafka sul labirinto dell'anonimo dell'animo umano ci esorta a riflettere sul valore del rispetto reciproco della nostra libertà interiore. Spesso nel tumulto dei social e delle scadenze settimanali tendiamo a reagire d'impulso e a chiuderci in rigidità mentali che alimentano l'ansia. Giuro, vedere questo coso che si muove, la mia mente è autistica, giuro, faccio fatica.
2: Adesso colpa a me.
1: No,
2: se sbaglio due parole,
1: no,
2: io non sono capace.
1: Non ti sto dicendo questo, ho sbagliato, ma non è colpa tua, è veramente il mio occhio si concentra su questo movimento e non legge più. Accogliere gli eventi con persone che sorridono. Con un sorriso calmo è il modo efficace per proteggere la propria armonia mentale. Vedi, importante. Detto questo, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Io dovrei chiudere, come c'è scritto qui, con una frase colma di speranza dello scrittore Franz Kafka che ci invita a scorgere la bellezza della vita, dicendo: chiunque mantenga la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. Questa è la frase con cui avrei dovuto chiudere, ma in realtà chiudo con grande Giove. E con questo vi salutiamo, ci vediamo domani come fanno i bravi presentatori. Arrivederci.

0: Per voi?
1: Sigla.
0: Grande Giove. Ah no, scusate, dovevo chiudere. Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Questa è più tipica di Beverly Hills del futuro.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione, oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como, che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca. Il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Ma loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze, e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e da, facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciante, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro, insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni, però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand.
0: Beh, tra l'altro, Nicola, da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci, come stavi spiegando tu, ha scelto di sborsare questi 60 milioni di euro. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
1: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi allenatore dell'Inter, incasserebbe 2 sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sull'asticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
0: Ecco, brevemente, Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter, sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
1: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
0: Per motivi tecnici?
1: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
0: Nicola, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre, oggi operatore di mercato, Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i 16esimi di finale, il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco, e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo, e poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
2: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé, quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
0: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a qualche squadra che ha un po' fallito, comunque deluso.
2: L'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso, come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve, perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
2: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa, perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese,
0: e che perché tanto già sta lavorando. E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte, nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto, Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera, quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
2: Ha fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
2: Pagato tantissimo, non tanto, no? Il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano, che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato, quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto allora, ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
2: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai a rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions? Davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto, da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
2: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
10: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
11: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
12: E ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto, se non una semifinale, perché diciamo, con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione, ma anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità, che è dovuta anche alla scuola, diciamo, di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato, che ovviamente vede questo calcio africano, che ha delle risorse naturali, spuntose rispetto ad altri continenti. Per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio, per esempio, è una squadra molto interessante. La squadra che nella precedente, non l'ultima, edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa. Non contro la Norvegia, che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante, soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore. La Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma, anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e il 4-1 nei minuti finali, nonostante il mercato, il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
13: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica, quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi tre mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
12: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti, per cui diciamo io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud che tu richiami è soltanto un riferimento, certo. Diciamo per parlare del nostro paese e di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace diciamo molto poco, perché sinceramente ribadisco, con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose, per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
13: Esatto, così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita, che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità, va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz, e che il Como mollasse la presa, addirittura il Como sembrava affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare ecco il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni, di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni, se il giocatore va bene ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid, grande sforzo economico ma importante del Como, scacco matto ancora una volta all'Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
12: Ecco.
13: Sì.
12: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello da veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato, che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via, ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader, e per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì, capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
13: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire: adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere, forse già nella giornata di oggi, annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meret che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta.

0: Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa, o secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
1: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fari spenti, ovviamente, e vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Gila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio, diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase. Sì, sì. Evidentemente il ristorante che stanno preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenimento di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore, e questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso, diciamo, dei tre anni di Allegri, nel secondo Allegri alla Juve, insomma, c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione, e questo, diciamo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo al Napoli.
0: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi, ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint Germain. L'altra, la cessione di Thuram, che è Fran Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione

0: può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse Kefren Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che sia, entrambi a parametro zero.
1: Ma guarda, io l'ho sempre detto e te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso. Ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomoni, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiasso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più le stime del titolare, ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha, ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
0: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già primo rinforzo buono?
1: Sì, ma già a me non dispiace Lukumi, lo
0: anche
1: dico sinceramente.
0: Lukumi, esatto, l'altro nome è quello lì.
1: Lukumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente, attraverso Cannavali e Spalletti, che si faccia un lavoro strutturale di giocatori che possano durare e che possano essere significativi. E sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Muaremovic e Lukumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore. Cioè, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e, diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto. Ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
0: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo a quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta, è una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale, e soprattutto può fare bene in Italia, certamente meglio di Fulcrum.
1: Già di Cardinale. Cardinale, no,
0: esatto, Cardinale, bravissimo, che stavo, abbiamo parlato di da Carnevale a Cardinale, Gerry Cardinale, esatto, pensa se fossero fratelli, Gerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
1: Allora guarda, a questo punto mi fido, cioè devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
0: No.
1: Cioè se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
0: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
1: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug diciamo, è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo, non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan. Per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire? È diciamo, la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint Germain. Evidentemente diciamo, si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
0: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore sicuramente di grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto delle belle al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
1: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi ha, se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma vallo a fare quel tiro in diagonale angolato che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
0: Tra l'altro fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonne a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi, insomma il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
1: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta diciamo proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
0: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
0: Grazie.
2: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
0: Roma che ha messo in vendita anche Mattias Soulé, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati. Di fatto è una Superlega autorizzata, direttore.
1: Ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
0: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
1: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino. Credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che Innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
0: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagniamo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. L'estate mette a dura prova la salute dei più piccoli, soprattutto in questi giorni. Secondo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nei mesi più caldi un accesso su 4 al pronto soccorso è legato proprio direttamente o indirettamente alle alte temperature. Gli esperti ricordano le regole fondamentali per prevenire colpi di calore e disidratazione. Vediamo il servizio.
1: L'estate in città si conferma una delle sfide più impegnative per la salute dei bambini. A lanciare l'allarme è stato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che nei giorni scorsi ha diffuso dati significativi sugli effetti delle alte temperature nei più piccoli. Durante i mesi estivi, infatti, circa un accesso su 4 al pronto soccorso è risultato direttamente o indirettamente collegato al caldo. Non soltanto colpi di calore e disidratazione, ma anche patologie comuni come febbre, vomito e diarrea, che con le temperature elevate possono aggravarsi rapidamente, provocando una perdita di liquidi importante, maggiori rischi anche per i bambini affetti da malattie croniche o particolarmente fragili. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano. Nelle città l'asfalto, il cemento e la scarsità di aree verdi fanno aumentare sensibilmente le temperature rispetto alle zone circostanti. In piena estate il manto stradale può arrivare a sfiorare gli 80 gradi, creando condizioni particolarmente difficili, soprattutto per i più piccoli, il cui organismo ha ancora una limitata capacità di regolare la temperatura corporea. Secondo gli specialisti del Bambino Gesù, molte situazioni possono essere prevenute adottando semplici comportamenti quotidiani. È fondamentale far bere spesso acqua ai bambini, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole e l'attività fisica nelle ore più calde della giornata, scegliere abiti leggeri e mantenere gli ambienti ben ventilati. Particolare attenzione va riservata ai neonati e ai bambini con patologie croniche. Tra i primi segnali di disidratazione da non sottovalutare ci sono bocca asciutta, riduzione delle urine, sonnolenza, irritabilità, nausea e crampi. Gli esperti ricordano infine che in presenza di sintomi importanti come perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, convulsioni o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso. Un richiamo alla prevenzione che con l'estate ormai nel pieno punta a proteggere la salute dei più piccoli e ad evitare che un semplice malessere possa trasformarsi in un'emergenza.
2: Al Bambino Gesù in questo momento stiamo vedendo circa un accesso su 4 al nostro pronto soccorso avviene per effetti legati alle alte temperature. Un 5% sono accessi che avvengono per gli effetti diretti del caldo, quindi cefalea, colpi di calore direttamente correlati all'aspetto climatico, e un 20% invece che possiamo inquadrare come o complicanze della normale patologia che c'è in questo periodo, che è aggravata dal caldo, quindi forme virali, febbrili che con il caldo peggiorano, e un'altra parte di pazienti è legata ai fragili che per la loro condizione di base hanno una minore tolleranza alle alte temperature. I consigli che possiamo dare in questo periodo sono legati soprattutto ad avere un atteggiamento di buon senso. Vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro, cotone e lino sono sicuramente i tessuti da privilegiare. Idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua, ma somministrargliela in maniera regolare. Evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
0: La Regione Lombardia investe 96 milioni di euro per realizzare e riqualificare 2.500 alloggi a canoni sostenibili destinati a lavoratori e famiglie, un piano che punta a dare risposte concrete al crescente disagio abitativo.
3: Un piano da 96 milioni di euro per aumentare l'offerta di case a canoni sostenibili e dare una risposta concreta a migliaia di famiglie e lavoratori lombardi. E questo è il nuovo programma di housing sociale presentato nei giorni scorsi da Regione Lombardia durante il convegno Affordable Housing ospitato a Palazzo Lombardia a Milano. L'iniziativa punta a ristrutturare circa 2.500 alloggi che saranno destinati a chi, pur avendo un reddito da lavoro, non riesce più a sostenere i costi degli affitti di mercato. Si tratta della cosiddetta fascia grigia, composta da nuclei familiari con un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, esclusi dalle graduatorie dell'edilizia popolare, ma sempre più in difficoltà nel trovare un'abitazione a prezzi accessibili. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, che ha ribadito l'obiettivo di sostenere quella parte della popolazione che rappresenta la struttura portante dell'economia lombarda, garantendo risposte concrete al crescente disagio abitativo.
4: Un bando da 96 milioni di euro, prima in Italia, nella destinazione di poter aumentare, diciamo, quelli che sono il numero degli alloggi in locazione di affitto calmierato, cioè inferiore ai prezzi di mercato, per questa fascia di popolazione che fa funzionare città, paesi. È diventato necessario, strettamente necessario, rivolgersi con attenzione a coloro che pagano le tasse, fanno funzionare la regione Lombardia e che sono in una condizione, pur avendo uno stipendio normale, di non poter avere un alloggio in locazione. Parliamo di 2.500 alloggi in 18 mesi che verranno riqualificati e verranno assegnati, per quanto riguarda il pubblico, secondo le proprie modalità, per quanto riguarda il privato, secondo la categoria ISEE 14.000 40.000, nella piena disponibilità dei cittadini. Nel bando precedente ne abbiamo realizzati 450 con 18 milioni di euro.
5: Assessore, c'è stato anche un importante lavoro politico che ha portato a recuperare tutte queste risorse.
4: Sì, diciamo che questa è stata la base fondamentale. Per chi si occupa di politica, il compito tra le istituzioni, in questo caso col governo e il governo con l'Europa, di rappresentare le necessità. Il proficuo dialogo col ministro Foti ha permesso che la riprogrammazione di tutti i fondi europei su tutta Italia, chi era stato in grado di riprogrammarli, andassero sull'housing sociale.
5: Assessore, il programma di housing sociale della Regione può diventare un modello anche da applicare su scala nazionale?
4: Diciamo che c'è notevole interesse rispetto a questa tipologia, perché riqualifica senza consumare suolo, è tempestiva, diventa uno strumento di accessibilità immediata.
0: Nel prossimo servizio parliamo del Parco Archeologico di Pompei, che guarda al futuro con la realtà aumentata, riapre la Casa del Citarista e grazie a una nuova applicazione i visitatori possono rivivere la città romana prima dell'eruzione del Vesuvio attraverso ricostruzioni digitali immersive.
6: Pompei guarda al futuro senza smettere di raccontare il suo passato. Nei giorni scorsi il Parco Archeologico ha inaugurato un nuovo progetto che porta alla realtà aumentata tra le antiche rovine, offrendo ai visitatori un modo completamente nuovo di vivere la città romana. Protagonista di questa innovazione è la Casa del Citarista, una delle dimore più grandi dell'antica Pompei, aperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro. È scelta come primo sito del progetto digitale. Grazie all'app Porti, i visitatori e i turisti possono osservare gli ambienti così come arrivano prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con ricostruzioni fedeli degli arredi, della vita quotidiana, degli spazi originari. L'esperienza non si limita alla Domus. Attraverso smartphone o tablet è infatti possibile esplorare in realtà aumentata anche alcuni dei luoghi più iconici dell'area archeologica, come il Foro, l'Anfiteatro, il Teatro Grande e l'Odeon, assistendo virtualmente a spettacoli teatrali, combattimenti tra gladiatori e persino all'eruzione che distrusse la città. Alla base del progetto ci sono le più avanzate tecnologie di rilievo tridimensionale, fotogrammetria, sistemi LIDAR e intelligenza artificiale generativa. Ogni edificio è stato studiato, ricostruito e digitalizzato con rigore scientifico per offrire un'esperienza immersiva ma fedele alle conoscenze archeologiche. Secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuck-Tregel, le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria opportunità per rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente, a condizione che rimangano sempre al servizio della ricerca scientifica, della corretta divulgazione storica. L'app potrà essere scaricata gratuitamente fino a metà luglio, mentre successivamente alcuni contenuti resteranno accessibili senza costi. L'esperienza completa sarà disponibile attraverso un pacchetto dedicato con il noleggio di tablet direttamente all'interno del parco. La riapertura della Casa del Citarista rappresenta anche un importante risultato sul fronte della conservazione. Oltre agli interventi di restauro architettonico, sono stati recuperati il celebre Apollo Citarista, le copie bronze delle antiche sculture e gli storici giardini ricostruiti utilizzando l'alloro pianta sacra al dio Apollo, un progetto che unisce archeologia, ricerca e innovazione digitale e che trasforma Pompei in un laboratorio internazionale dove il passato torna a vivere grazie alle tecnologie del futuro.
0: Musica, arte contemporanea e memoria si incontrano a Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra dell'artista Mamo allestita negli spazi del Rosetto Hotel, un percorso immersivo tra jazz, pop art e creatività.
3: Musica, arte contemporanea e memoria si sono incontrate nel Cura di Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra personale dell'artista Mamo, inaugurata negli spazi del Rosetta Hotel, dove resterà aperta almeno fino al 25 agosto. L'esposizione, allestita in concomitanza con il clima internazionale di Umbria Jazz, ha proposto un viaggio tra 11 opere che raccontano il legame tra suono, materia e creatività. Curata da Nora Zanella con la direzione artistica di Laura Patrizia Barberi, la mostra ha trasformato gli ambienti dello storico hotel in una grande partitura visiva, dove il jazz dialoga con la pop art e con le suggestioni della tradizione. Fulcro del percorso è stata la presentazione in anteprima assoluta del Generale della Musica 8S Partito, un'imponente opera composta da 8 pannelli che formano un unico spartito dedicato al linguaggio universale della musica. Accanto alla nuova creazione hanno trovato spazio lavori dedicati a grandi protagonisti del jazz, tra cui Louis Armstrong, insieme alla prima esposizione integrale dello storico Generale della Musica, divenuto nel 2019 l'immagine ufficiale di Umbria Jazz. Il percorso espositivo ha accolto anche alcune delle opere più rappresentative di Mamo, come il ritratto di Ornella Vanoni, Gospel Girls, e l'omaggio a Iris Apfel, icona internazionale di stile e creatività. Installazioni monumentali e opere diffuse negli spazi del Rosetta Hotel hanno accompagnato i visitatori in un'esperienza immersiva, dove colore, materia e musica si sono fusi in un'unica narrazione. La curatrice Nora Zanella ha spiegato come il titolo Nota Zero richiami quel momento invisibile che precede ogni composizione musicale, trasformandosi in una metafora della nascita dell'idea artistica, un concetto che ben rappresenta la ricerca di Mamo, fondata sulla sperimentazione di materiali, colori e oggetti comuni capaci di trasformarsi in opere dal forte impatto emotivo.
7: In questo momento abbiamo appunto inaugurato Nota Zero, il suono della musica, e su questa inaugurazione anche del Jazz Club di Hotel La Rosetta ho pensato bene da subito, sarebbe sempre piaciuto di mettere dentro un mio Generale della Musica, che è stato poi manifesto nel 2019, però non potevi mettere un'opera già scontata, e allora ho realizzato quest'opera ad hoc, che è l'Otto Spartito, cioè una delle mie creazioni degli ultimi anni, perché da richiesta di opere molto grandi ho, diciamo, credo inventato, oppure mi è venuta questa intuizione di creare queste opere create da più elementi. E in questo caso sono 8 spartiti, un'opera da 153x120 di diametro, e circa 2 mesi fa è stata esposta alla mostra antiquariato di Assisi una regina che era la più grande del mondo, 3 metri x 3, sempre con la stessa tecnica. Ma tornando qui al Jazz Club, è stato un onore mettere tutti i miei personaggi dedicati alla musica. Ovviamente non poteva mancare Ornella Vanoni, una delle mie preferite sia come opera che come personaggio, e dopo ci sono i Beatles, c'è Louis Armstrong, c'è un coro gospel soprannominato Gospel Girl, che anche i titoli sono simpatici. E dopo, come altra opera inedita, c'è Iris Apfel, che sarebbe la regina della moda della Quinta Strada, che è morta da poco a 103 anni. Quindi i miei ritratti sono ben auguranti.
0: E siamo quasi in chiusura. Il Piemonte porta le sue eccellenze agroalimentari a New York. 17 aziende regionali sono state protagoniste della Summer Fancy Food Show, la più importante manifestazione nordamericana dedicata al food and beverage, per promuovere qualità, tradizione e Made in Italy. Vediamo.
8: Il Piemonte ha portato il meglio della propria tradizione agroalimentare negli Stati Uniti, partecipando nei giorni scorsi al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento nel Nord America dedicato al settore food and beverage. Per 3 giorni allo Javits Center 17 aziende piemontesi hanno rappresentato un territorio che continua a conquistare il mercato internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni e la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. A guidare la delegazione sono stati il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla agricoltura e cibo Paolo Bongiovanni, a conferma del valore strategico che il mercato statunitense riveste per l'economia regionale. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extraeuropeo per l'agroalimentare piemontese. Lo stand regionale ha proposto un viaggio tra sapori e tradizioni, con degustazioni dedicate ai buyer internazionali e agli operatori del settore, protagonisti grandi prodotti simbolo del territorio, dal gorgonzola a doppa e tartufi, dalla nocciola a Piemonte IGP agli amaretti, passando per risotti, gnocchi di castagne, cioccolato e specialità dolciaria, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG, come Armeis, Nebbiolo, Asti Spumante, Moscato d'Asti. La presenza piemontese è stata anche un'occasione per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, rafforzando il legame tra enogastronomia, cultura e paesaggio attraverso il marchio Piemontese, Piemonte Excellence. Tra le novità presentate oltreoceano anche la Fiera Nazionale della Marrone di Cuneo, protagonista di uno speciale evento ospitato dal Consolato Generale d'Italia a New York. Il Summer Fancy Food Show ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'internazionalizzazione per le imprese piemontesi. Al 2025 il comparto agroalimentare regionale ha superato i 9 miliardi e 600 milioni di euro di esportazioni, con gli Stati Uniti che hanno assorbito oltre 740 milioni di euro di prodotti, facendo registrare una crescita costante e consolidando il Piemonte tra le principali regioni italiane esportatrici verso il mercato americano. La partecipazione alla manifestazione rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alle imprese e all'apertura verso i mercati internazionali attraverso i progetti integrati di filiera coordinati da CEI Piemonte finanziati con fondi europei.
9: Il Piemonte esporta negli Stati Uniti oltre 700 milioni di euro di cibo all'anno ed è un dato in crescita che rappresenta il 10% di tutto l'export italiano legato al food. Ecco perché siamo qui con oltre 20 aziende piemontesi protagonisti a New York.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di Russo dal Mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva fino all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai Verde Oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania: prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi del Paraguay, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque saluta con larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni il Mondiale. Un po' più imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine passa il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. Gapco, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie abbia perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale, trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbracciato da tutti i compagni, uno spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose di cui parlare quindi per quanto riguarda il Mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato, i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo il buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra il Brasile che comunque vince poi il 95esimo, la Germania, insomma, abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania è a 6/16 di finale contro il Paraguay, per me non c'è neanche partita.
1: Direi che veramente
2: la tra l'altro valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi è più deluso,
1: direi proprio di sì, però sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma ha sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere quella squadra che illuminava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre, mi ha dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, di una grande squadra con grande talento e ancora con un spirito diverso rispetto a quello che abbiamo visto magari in altre nazionali altrettanto accreditate, tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso. E quindi però quella sensazione di incompiuto ce l'hai sempre.
1: Sì, e oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo qualche difficoltà però ti danno una sensazione di essere più compiute, più pronte, più vicine fare un percorso diverso.
2: Però il Brasile ce l'ha sempre avuta questa cosa qua,
1: questo
2: anche
1: sì.
2: negli anni in cui ha vinto, per carità, perché è sempre stata una grandissima nazionale, tanto talento e un po' di svagatezza, ecco.
1: Ma sai però che io
2: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
1: Questo è vero, sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia, per non andare
2: paradossalmente, certo che più squadra la Norvegia. La Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario unitario di grandissimo livello ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino noi, no? nel corso del girone, ma una delle potenziali sorprese del mondiale. Chiaro che oggi c'è una partita importante per loro, no? Però
1: Costa d'Avorio, sì.
2: Perché anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale, eh?
1: Sì, perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato tanto lì davanti contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
2: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, perché comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone, insieme all'exploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il capoverde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di eliminazione diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si sono qualificate quasi tutte, no? Però 9 su 10 africane al turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto una è già passata, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri, eh?
1: Sì, sì, questo è vero. E adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché ci siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare per bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi all'improvviso arriva questo colpo, correggimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che comunque è un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
2: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, intanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore l'avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che puoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non la puoi dire, no?
1: Sì, no.
2: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te,
1: sì,
2: no? Se avessimo potuto allenare il Milan,
1: certo.
2: Però è diciamo un acquisto di società, un acquisto di presidente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto come dire, dettare i tempi di questa operazione. Secondo me
0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.
3: Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
2: Ma se Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
2: Ma Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce, a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miletti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fiche per le chiacchierate future con la UEFA. Come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando che sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente. Non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15
1: milioni. Neanche una multa da 5 milioni?
2: No, nulla.
1: Per la Roma è diverso, giusto?
2: Per la Roma è diverso.
1: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per Svilar, per cercare di... Detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo può uscire. Però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
2: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus, sinceramente.
1: Neanche io. Però.
2: Perché magari ci hanno già pensato e hanno capito che i costi non sono... Intanto la Roma non vuole cederlo, come dicevi te, ma poi che i costi sarebbero maggiori di quelli dei vari Vicario o Dibu Martinez, quindi a quel punto, per carità, è forte Svilar.
1: 28 anni, quindi magari tu dici c'è
2: sì,
1: anche l'età.
2: Per carità, però se devo spendere... Cioè, se il mio problema è oggi mettere bene gli incassi fra portiere e attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante... Oggi il problema della Juve è questo,
1: so.
2: Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa, perché c'è un range entro il quale bisogna stare, quindi Colomani si sta parlando con il Paris Saint Germain per abbassare la cifra del cartellino visto che l'accordo col giocatore c'è, e quindi però a contempo se io carico troppi soldi sul portiere poi dopo faccio difficoltà a trovare già un accordo difficile col Paris Saint Germain. Quindi c'è invece il discorso della Juve aperto col Genoa, perché il Genoa ha bisogno di far cassa entro il 30 giugno, non plus valenze ma casse, c'è questa situazione di Ecatore che io credo ci porteremo fino alla fine della serata.
1: Attaccante delle under italiane,
2: sì,
1: ce lo racconti
2: sì,
1: un po'?
2: Sarebbe un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre forse delle valutazioni dei cartellini ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro.
1: Qui
2: devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il conguaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere d'affara che potrebbe andare al Genoa, però ecco, quando incominciano ad esserci tanti giocatori e poco tempo comincia a essere complicata. È un'opportunità oggi per il Genoa poter intavolare questa trattativa, potrebbe essere un'opportunità comunque per la Juve domani, quindi dal 1 luglio, qualora la trattativa non si dovesse chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non sbaglio, che è bravo, che è italiano e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se arriva Ecator non arriva Colomuani,
1: No, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di esclusioni, se arrivasse Colomani è difficile che la Juventus vada anche su Sorloth, a meno che non arrivi un'offerta
2: a meno che non vadano via gli altri, certo.
1: Esatto, certo. Questa è un po' la situazione. Certo. Ti porto invece in casa Roma, torniamo un attimo alla questione delle plusvalenze da fare, quali sono le operazioni di giornata secondo te?
2: Nessuna.
1: Quindi la vedi ormai.
2: Io a questo punto ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno. perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno, per fare che cosa?
1: No, certo.
2: Accetti la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma, penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi vada incontro a una sanzione anche salata della UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione o comunque per da gennaio in poi, perché comunque le analisi verranno fatte a ottobre, con multe e sospensive, e poi la Roma si dovrà rimettere in riga, in bolla, e intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva, con la possibilità di andarla a migliorare. Però poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrarli, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre concordate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
1: Certo.
2: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di cartellini ai giocatori, cioè io non ti faccio giocare le coppe perché tu non paghi i cartellini dei giocatori. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi non abbiamo concordato insieme e li facciamo, io una punizione te la devo dare, anche per fare in modo che poi gli altri non si comportino come te, altrimenti viene fuori che non serve a niente.
1: Certo.
2: Quindi io cercherò di capire che tu sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che è una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare.

0: comunque oggi avevi un obiettivo, non ci sei andato, no, vicino, non ci ho manco provato.
1: È chiaro, diventa sì, una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione, tra l'altro, dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
0: Ma io penso che da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora? Non hai incassato e spendi ancora? Vabbè, cioè, io non lo
1: per
0: so.
1: Questo ti dico che secondo me un'offerta da chiunque per Svilar, secondo me, sarebbe presa in considerazione con buona
0: pace. Ma anche per Conè, ma anche per Mancini, ma anche per Ndicka, anche per Pisilli, anche per chi vuoi te. Ma non è, io penso che la Roma le abbia prese in considerazione, perché non è possibile che non siano arrivate. Questo te lo metto per iscritto,
1: sì,
0: te lo controfirmo,
1: okay.
0: Ma evidentemente non erano abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma. Se non li avrebbero venduti, io di questo ne sono certo. Cioè, non è che la Roma non ha venduto Svilar, Ndicka, Kone, Pisilli, Sule, dimmi tu chi vuoi te, fanno tutti rifare
1: sì,
0: la centro finale, no? Perché non sono Ndicka, arrivate offerte,
1: Ndicka non fa arrivare.
0: O perché non sono arrivate offerte,
1: Sì. No, sono arrivate evidentemente.
0: Secondo me sono arrivate, non sono state formalizzate magari.
1: Tra l'altro Mancini interessava anche all'Inter, se non ricordo male.
0: Appunto.
1: Quindi insomma.
0: Poi magari l'Inter non chiude, perché quello non si parla. Io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un attimo, il mercato è lungo. Però l'Inter non ha ancora preso Solé.
1: Certo.
0: Quindi il discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà, una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste a Dan e Ryan Friedkin sono inesistenti, in cui ci sono state tante comunicazioni informali da cui si capisce molto, ma non tutto. E però la situazione della Roma è una situazione particolare. Particolare perché finora le richieste della UEFA sul fair play finanziario erano state in qualche modo accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscita a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto.
1: Sì.
0: Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito. Vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, questo, questo, questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come, te la metto giù male, tanto per capirci tra di noi,
1: sì,
0: è come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice vabbè, però per i prossimi giorni devi studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
0: E se tu non ne studi anche una, e poi la mamma si arrabbia.
1: Direi
0: se le studi un po', ma non riesci poi a ripeterle, magari ti
1: chiudo un occhio, ti prolungo, dico facciamo altri
0: metà,
1: giorni.
0: Ti dico vabbè, però magari io nel frattempo l'ho visto che ti sei impegnato nelle altre materie. Allora bisogna capire le interlocuzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la UEFA, perché immagino le abbia avute.
1: Sì,
0: non è che sono pazzi,
1: No,
0: non è che
1: no.
0: Sai che me ne sbatto completamente di quello che ci ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
0: Beh, sì, vabbè, però noi non sappiamo tutto.
1: No, ovviamente
0: la stessa
1: no.
0: Cosa può succedere anche al Chelsea. Il Chelsea ha avuto delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario, ha preso delle grandi multe, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno l'ha mai esclusa per coppe.
1: No, certo.
0: Cioè, si è autoesclusa il Chelsea, ma per dei meriti sportivi.
1: Sì. Sì, esatto. Allora c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico che ti dice perché la Juventus non è obbligata a differenza della Roma.
0: Poi ti devo salutare,
1: sì,
0: perché sono
1: assolutamente assolutamente da, rapidissimo, quindi
0: vai.
1: Su questa ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
0: Perché non c'è il settlement agreement della Juventus, è in discussione ora. Quindi essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo.
1: Okay.
0: Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già, discutendo il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nell'accordo con la UEFA che stanno discutendo in queste ore. In queste

0: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero tutti i discorsi.
1: Sì, sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe un... il valore positivo di un'eventuale cessione sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
0: Ok, perfetto.
1: Perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo di quello che
0: ho
1: dovrei
0: ho studiato
1: fare
0: le prime 10 pagine.
1: Tre anni, bravissimo, bravissimo, tornato al nostro, alla nostra similitudine, esattamente.
0: È chiarissimo. Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
1: Un abbraccio a voi.
0: Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo, quando avremo il collegamento con tutto Mercato Web. Vai.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se è solo in Italia che ci sono, su cui la UEFA punta i riflettori, mettendo paletti stringenti, perché io francamente in Premier non sento nulla, in Francia poca roba, ma siamo così messi male noi?
0: Sì.
2: O ci sono due pesi e due misure?
0: Allora ti rispondo io, amico, siamo messi noi male, ed è una questione prevalentemente legata al fatturato, che nasce anche dai diritti TV, che in Italia sono bassissimi, fatturati dei club bassissimi, e le operazioni di mercato non devono superare il 70% del fatturato. È chiaro che se hai un fatturato estremamente basso, quel 70% lo sfori facilmente, se hai un fatturato alto a quel 70% non lo sfori, pur facendo spese importanti. Quindi sostanzialmente è questo il discorso. Noi ci fermiamo dopo lo spazio editoriale, tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Le altre domande di mercato preparatele, così ne parliamo appunto con Ivan. Poi oggi è la giornata di Jacopo Galvani e quindi c'è una bella chiacchierata con lui. A tra poco.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TM Boom News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente

0: che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo. Ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
1: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero, assolutamente.
2: Direttore, Colomouani invece è il primo pensiero della Juventus, ed eventualmente a che punto siete?
1: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
3: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale, o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
1: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi, non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
4: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
1: Allora, il portiere sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
5: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore, e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
1: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua, perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui possiamo essere contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
4: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
1: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
2: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lucumi? E fronte cessioni si muove qualcosa, perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani?
1: Allora, per quanto riguarda Lucumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lucumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
5: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
6: Con l'altro giocatore, ora con Palestra, cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
7: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare, perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è illegittimo anche da

0: parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
1: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Calaidis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
0: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
1: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
0: Ma io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, nel mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sarà compito di altri.
2: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
0: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
3: Può essere Shaloba se salta Sole?
0: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce n'è tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
3: So, qui a Rimini, sì, qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma, ci puoi così dire qualcosa in merito?
0: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
2: Ultima qui, grazie.
4: Eccoci qua. Potrebbe interessarvi, lei dice non è immediato.
0: No, non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
1: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Acerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori.
0: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
5: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni.
0: Ma non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
2: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
6: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
7: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, se non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, da lì ripartiremo.
2: Direttore, avete mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
7: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz. Ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione con Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche. Eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni. E quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
1: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
7: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
1: Ecco, ma cosa cambia il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla? Cioè, è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
7: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
1: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea, piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
7: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno, noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è. E dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
2: Ma è un obiettivo Chalobah, direttore? Chalobah è un
7: obiettivo? No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
1: Liberali piace come profilo?
7: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
4: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
7: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
2: Addirittura per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
7: No, non posso prevedere il futuro, però no. No, mi limito a dire che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
2: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
7: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
6: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
4: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Cannavale, con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
8: Beh, le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus, le facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
4: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
8: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
4: Visto che per due stagioni al Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
8: Ma con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
9: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
8: Speravamo di mettere a posto la questione Tosved con i propri agenti già da tempo dietro, non è stato possibile, sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante, adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che ha un contratto con noi. Noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
9: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
8: Sì. Ci dispiace tanto per Ismael perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il Mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
9: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
8: Se mi dici?
9: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
8: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato, in questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
4: Il mercato del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
8: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo terremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
6: E con le parole di Francesco Palmieri, di Est del Sassuolo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Nuovo stop legale per Donald Trump negli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente lo status di cittadino. Il provvedimento firmato da Trump, che prevedeva invece di negare il diritto ai figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, non era mai entrato in vigore. Una storia di speranza arriva dalle zone colpite dal sisma in Venezuela. Dopo ore di incessante lavoro, una squadra di soccorso in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, alla Guaira, per 5 giorni dopo il terremoto. I vigili del fuoco del distretto metropolitano di Quito hanno espresso profonda emozione, sottolineando che trovare segni di vita rappresenta la motivazione più grande per continuare a cercare senza sosta. Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. Questo è il drammatico racconto del cardinale Pier Battista Pizzaballa, che ha visitato la striscia la settimana scorsa. Il patriarca ha descritto una realtà straziante, caratterizzata da strade fortuite in mezzo a tende e fognature, e ha denunciato la piaga sanitaria dei topi che mordono la popolazione, soprattutto i bambini. Nel frattempo la tensione resta altissima nell'intera regione. Due membri delle guardie rivoluzionarie sono stati uccisi in Iran in un attacco terroristico, mentre raid aerei hanno colpito la città di Deir ez-Zoran nel sud del Libano. Teheran ha inoltre frenato sui negoziati nucleari con gli Stati Uniti, subordinando l'avvio dei colloqui all'attuazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista di Report Siegfried Ranucci, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 4 misure cautelari nelle province di Napoli e Avellino per i reati di detenzione d'esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Gli arrestati, d'età compresa tra i 22 e i 53 anni, avrebbero operato su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, agendo come favore e dietro un compenso economico da alcune migliaia di euro. 3 membri del comando sono finiti in carcere e 1 ai domiciliari. Paura nel Principato di Monaco per una potente esplosione avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Nell'attentato di ieri sera sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, la moglie e il figlio di 13 anni. Il procuratore generale del Principato, Stefan Thibault, ha confermato che non si tratta di un attacco classificabile come terrorismo e che l'indagine prosegue per tentato omicidio. L'oligarca e la consorte versano attualmente in condizioni critiche, sono in pericolo di vita, mentre il figlio ha riportato ferite meno gravi. L'ondata di calore continua a stringere nella morsa gran parte d'Italia ed Europa, esponendo almeno 130 milioni di persone a temperature superiori ai 35 gradi. Si registrano anche vittime, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione nel nord della Francia. In Italia si contano 3 decessi per malori legati all'afa tra Genova e il Mantovano. Dalla serata, tuttavia, violenti temporali e nubifragi hanno iniziato a colpire il Torinese e Firenze, spezzando temporaneamente la morsa del caldo dopo 12 giorni consecutivi di bollino rosso, che oggi era classificato in 25 città. A maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma continuano a correre nel confronto su base annua. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 arriva al 7,3% in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Sul mercato interno si registra una riduzione mensile dello 0,5%, compensata però da una crescita del 9,1% nell'arco di 12 mesi, trainata dal comparto energetico. Al netto dell'energia i prezzi aumentano dello 0,4% sul mese e del 2,4% sull'anno. L'internazionalizzazione dei percorsi formativi e il potenziamento delle competenze digitali e linguistiche rappresentano i pilastri fondamentali per garantire la piena competitività delle nuove generazioni all'interno del contesto geopolitico ed economico europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta a Roma in occasione dell'evento istituzionale intitolato Gli studenti italiani in Europa, un'iniziativa ad ampio respiro promossa e organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Crediamo che il talento dei nostri ragazzi non debba, debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei, europei ad esempio. Crediamo che il talento di un ragazzo non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo. E pochi, guardate, lo sanno come me, perché... Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché...

0: ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no? Che, cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. Allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si indebolisce l'anticiclone sull'Italia, sull'Europa centrale, e rinforza invece l'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico. Questo favorisce la discesa di correnti più fresche che interessano il cuore del continente europeo e anche l'Italia, mettendo fine nei prossimi giorni all'ondata di calore anche sulla nostra regione. Vediamo mercoledì dal punto di vista della nuvolosità: sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata, almeno nella prima parte. Però poi vedete aumento delle nuvole sulle Alpi nel corso del pomeriggio, anche sul nord Italia. Arriva infatti questo fronte da nord-ovest che porterà degli acquazzoni dei temporali entro la serata. Lo vediamo bene anche dalla grafica relativa alle piogge. Prima parte di giornata ancora pressoché asciutta quasi ovunque. Già al mattino però avremo i primi fenomeni sui settori alpini, e nel corso del pomeriggio e poi soprattutto in serata questo fronte porterà temporali e acquazzoni anche di forte intensità, soprattutto al nord-est, localmente con grandinate che poi nella giornata successiva scivoleranno anche verso il centro-sud. Dunque la previsione per oggi vedrà un aumento dell'instabilità a partire dalle regioni settentrionali, acquazzoni e temporali piuttosto diffusi nel pomeriggio sull'arco alpino, in discesa verso le pianure, interessata soprattutto il Triveneto, entro sera anche in Emilia Romagna, qualche fenomeno lungo la dorsale appenninica. Clima ancora caldo, ma temperature in generale diminuzione nel corso della giornata a partire dal nord per l'arrivo di quest'aria più fresca e secca. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano di Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Wolfmade e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per il Paraguay. I sudamericani affronteranno agli ottavi la vincente di Francia-Svezia. Festa grande anche per il Marocco, che ha eliminato l'Olanda sempre ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Gakpo e dal pareggio marocchino in pieno recupero di Diop. Nella lotteria finale decisivo l'errore dell'olandese Somerville e la rete finale di Saibari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Canada. Tutto facile ma col brivido infine per il Brasile a Houston. I verdeoro hanno battuto 2-1 in rimonta al Giappone grazie a una rete in pieno recupero di Martinelli dopo che Casemiro aveva risposto all'iniziale vantaggio nipponico di Sano. La squadra di Ancelotti sfiderà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Inversione di rotta sul calciomercato, sull'asse Milano-Napoli. L'Inter ha effettuato uno scatto bruciante portandosi vicinissima all'acquisto di Enan Kalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore era un passo dal Napoli, ma lo stallo nelle cessioni del club azzurro ha favorito l'inserimento di Marotta e Ausilio, pronti a chiudere l'operazione. Nel frattempo il Milan targato a Mourinho spinge per il centrale Antonio Silva, ma deve fare i conti con il muro del Benfica, che non vuole cedere il difensore a scadenza 2027. In casa Juventus si lavora intensamente per il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ballano pochi milioni fra i 40 richiesti e i 35 offerti. I bianconeri vogliono chiudere a breve per metterlo a disposizione di Spalletti entro il ritiro fissato per il 13 luglio. Su fronte uscite si complicano i piani per Openda, pochi sondaggi finora, mentre si va verso la rescissione con Milik. Inoltre oggi può essere la giornata decisiva per l'arrivo a Torino del talento del Genoa Jeff Hector, classe 2006, in un'operazione da 15 milioni complessivi comprensiva del cartellino di Pusca. E dopo 3 anni densi di successi, Jan Sommer saluta ufficialmente l'Inter. Il club nerazzurro ha congedato il portierone svizzero ricordando le sue 139 presenze condite da ben 66 clean sheet e i 4 trofei conquistati in bacheca, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella nota di ringraziamento della società è stata celebrata in particolare la sua memorabile leggendaria prestazione nella sfida di Champions League a San Siro contro Barcellona, culminata con lo straordinario salvataggio nei supplementari sul tiro a giro di Lamine Jamal. Enzo Maresca torna ufficialmente a casa. Il Manchester City ha annunciato l'ingaggio del tecnico italiano come manager della prima squadra con un contratto triennale fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens hanno pagato una clausola di circa 20 milioni di euro. Per il 46enne di Ponte Cagnano Faiano si tratta della terza esperienza nel club di Manchester dopo aver guidato l'Under 23 e aver fatto da storico vice a Pep Guardiola. Guidare questa squadra è una brillante opportunità, ha detto, voglio vincere e giocare un buon calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robin Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre 2 ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic Simanovic. Splendida impresa anche per la 18enne italo-americana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. Al secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile, viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1-7-6-6-3. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Robica, che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
1: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché, come ho detto, l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Primo luglio e buona giornata a tutti, un nuovo mese di speranze, di trattative, di indiscrezioni, di retroscene, soprattutto in vostra compagnia, che questa è la cosa più importante. Vi vorrò poi rubare, dopo qualche notizia, un paio di minuti su una situazione che mi sta particolarmente a cuore e che vorrei condividere in vostra compagnia. Ecator subito e adesso Colomwani, abbiamo titolato così. Ecator è un'operazione interessante, mi avete chiesto in tanti. Io ieri pomeriggio in un video vi ho detto aspetto che la situazione vada in porto, ma non perché la stessi snobando, perché è una di quelle operazioni che tu devi fare entro il 30 giugno, è un'operazione di investimento su un giovane, che secondo me è un giovane interessante, non il titolare, ci puoi investire, puoi entrare nel tuo circuito. Ha dimostrato di avere delle qualità importanti, secondo me con un allenatore come Spalletti, con tutto il rispetto per gli allenatori che ha avuto, può fare la differenza in prospettiva, crescere. Mi ricordo un grande gol di tacco a Napoli, e poi su quell'asse con Norton Caffi sono state prodotte delle cose interessanti, quindi mi sta bene un'operazione del genere, datemi il vostro parere, che arriva prima del 30 giugno, arriva nelle condizioni giuste, favorevoli, per poter far crescere un giovane, sapendo che comunque davanti devi fare qualcosa di significativo. E questo nome di Colomwani è un nome che adesso, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, dobbiamo seguire con attenzione, perché bisogna passare alla fase operativa, perché l'accordo con Colomwani è stato raggiunto da un po' di tempo, perché devi cominciare a mettere dei tasselli importanti dentro, perché devi accontentare Spalletti con l'attaccante che lui ha sempre chiesto, e perché evidentemente devi fare anche un sacrificio per metterti d'accordo con con il Paris Saint-Germain. Mi avete chiesto, ma non è un'operazione troppo onerosa, 15-16 milioni più bonus, mi riferisco a Decatur, un ragazzo che va al Genoa, un tuo settore giovanile, o comunque un ragazzo che è cresciuto con te, che va a Genova, valutazione 4-5 milioni. Io sulle valutazioni, sinceramente, ragazzi, io non entro, perché sulle valutazioni torniamo al discorso di Gonzalo Ramos, che ieri il Milan ha ufficializzato. Se entriamo nelle valutazioni non ne usciamo più. Devo dire che se tu stai cercando un ragazzo da crescere in attesa di piazzare Openda, e in attesa di capire il futuro di Jonathan David, sperando che magari negli ottavi possa tornare quello dei tre gol, che possa darti dei segnali, è una strada che mi sento di condividere. Vi avevo raccomandato una cosa: non andiamo troppo sopra il discorso Muaremovic, priorità. La Juventus sta ancora riflettendo, può darsi che rifletterà per qualche giorno, un po' per volta. Il giro dei portieri, attenzione, questa è una notizia esclusiva che ha dato da giorni Gianluigi Longari, il Parma, vi ho raccontato ieri, prende Daffara, perché Daffara deve fare il titolare, giusto? E quindi, prendendo Daffara che deve fare il titolare, come funziona? Funziona che evidentemente l'hai preso quando eri sul punto di piazzare Suzuki, e Suzuki che va al Leeds, oggi è la squadra favorita, per una lievitazione di cartellino, attenzione perché parliamo di 30 milioni, circa, in Inghilterra funziona così, all'interno di una stagione, quella che si è conclusa da poco, che non ha visto protagonista Suzuki, quindi anche il Parma secondo me sa vendere bene, significa che l'Aston Villa non c'è, significa che per quanto riguarda il famoso Dibu Martinez, come per Sorloth, abbiamo speso dei giorni senza vedere la fine del tunnel, poi siamo passati da mercoledì scorso su Colomwani, e un po' per volta farai tutto quello che devi fare con calma per migliorare la squadra. C'è grande pazienza e condivisione delle cose che vuoi fare. Non giudicate un'operazione adesso, mi permetto di dirvi, in base al mal di pancia che uno ha, se il giovane andava più o meno trattenuto con la recompra, perché poi ci sarà Faticanti, perché poi ci sarà Pecorino, perché poi ci saranno altri giovani, Moruzzi, che devono andare via, devono andare a giocare, perché la priorità della Juventus, alla luce anche del comunicato di ieri dell'UEFA che avete letto, è quella di essere assolutamente operativa sui dettagli che servono per consegnare una squadra competitiva a Spalletti. Non mi aspetto delle accelerate o degli impulsi da parte del Napoli, che sicuramente ha degli obiettivi che, se avesse la possibilità di fare cassa, li andrebbe a perseguire. Vi chiedo di non seguire le traiettorie su Lobotka in uscita, perché non è in uscita, chiaramente di non seguire McTominay, di capire come andrà e memorizzare come andrà più avanti il discorso legato a Lobotka. Il mercato è ancora troppo lungo, siamo in Italia, non ci sono grandi possibilità di budget, parlo in generale, deve uscire sempre qualcuno per far qualcosa. E la pausa di riflessione più significativa.
5: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
8: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
9: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: All'interno di questo video, forse anche meno, perché sono sempre abituato a condividere con voi tutte le situazioni senza sconti e senza filtri. Ho ricevuto un paio di querele, facciamo un'avvisaglia di querela o di conciliazione, non so per cosa, da parte di un arbitro, e una querela da parte di un arbitro, faccio il cognome, Fornò, della sezione di Roma, se non sbaglio, semplicemente perché, avendo sempre, sottolineo sempre, tutelato la persona, non avrei potuto dire che Fornò per me è un arbitro scarso. Questo detto, il concetto dal mio punto di vista, lo condivido con voi, è sempre lo stesso. Non c'è nessuno che, quando tu sei in buona fede e non tocchi o offendi la persona, cosa che non faccio mai, per una questione di educazione e anche di civiltà, ma posso permettermi di esprimere un giudizio nei riguardi di un arbitro, di un assistente, di un quarto uomo, di chi fa la moviola, di chi ti scrive WhatsApp, di chi ti dice che sei un maleducato, soltanto perché esprimi un giudizio, e anche lì mi sono un po' trattenuto. Volevo dire al signor Fornò che non c'è alcun tipo di problema, andiamo avanti, perché la querela su un giudizio tecnico per me è un motivo anche di soddisfazione, perché significa che comunque in un paese in cui parli bene degli amici o degli amici degli amici e non fai alcun tipo di ragionamento, libero molto spesso perché hai paura, perché non vuoi toccare l'amico, perché il tuo amico ha sempre ragione anche quando sbaglia delle stagioni e quando viene esonerato, la querela non ti tocca nel momento in cui ti fa diventare la schiena sempre più dritta. Tu ce l'hai dritta e con una querela salvaguardi la tua dignità, perché resti libero e la schiena diventa più dritta. Quindi tutto a posto, andiamo fino in fondo, ci sarà una rivoluzione e una rivisitazione dei quadri arbitrali. Siete d'accordo o non d'accordo? Su un fatto siamo tutti d'accordo, che il sistema arbitrale è andato allo sbando. È che se un giorno dovrò dire quell'arbitro merita 7, lo dirò, e voi mi direte non sono d'accordo con te, merita 5, benissimo, facciamo un dibattito, ma se dovrò dire l'arbitro, solo l'arbitro è scarso, lo continuerò a dire. Volevo condividerla con voi questa cosa, perché le persone non vanno mai toccate, mai offese, per una questione di civiltà. Tutto il resto fa parte di una opinione libera, aperta, senza filtri e senza giri di parole o di valzer, tanto per tutelare o salvaguardare l'amico dell'amico. Grazie a tutti e buon primo luglio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere.

0: nei mesi più caldi un accesso su quattro al pronto soccorso è legato proprio direttamente o indirettamente alle alte temperature. Gli esperti ricordano le regole fondamentali per prevenire colpi di calore e disidratazione. Vediamo il servizio.
1: L'estate in città si conferma una delle sfide più impegnative per la salute dei bambini. A lanciare l'allarme è stato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che nei giorni scorsi ha diffuso dati significativi sugli effetti delle alte temperature nei più piccoli. Durante i mesi estivi, infatti, circa un accesso su quattro al pronto soccorso è risultato direttamente o indirettamente collegato al caldo. Non soltanto colpi di calore e disidratazione, ma anche patologie comuni come febbre, vomito e diarrea, che con le temperature elevate possono aggravarsi rapidamente, provocando una perdita di liquidi importante, maggiori rischi anche per i bambini affetti da malattie croniche o particolarmente fragili. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano. Nelle città l'asfalto, il cemento e la scarsità di aree verdi fanno aumentare sensibilmente le temperature rispetto alle zone circostanti. In piena estate il manto stradale può arrivare a sfiorare gli 80 gradi, creando condizioni particolarmente difficili, soprattutto per i più piccoli, il cui organismo ha ancora una limitata capacità di regolare la temperatura corporea. Secondo gli specialisti del Bambino Gesù, molte situazioni possono essere prevenute adottando semplici comportamenti quotidiani. È fondamentale far bere spesso acqua ai bambini, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole e l'attività fisica nelle ore più calde della giornata, scegliere abiti leggeri e mantenere gli ambienti ben ventilati. Particolare attenzione va riservata ai neonati e ai bambini con patologie croniche. Tra i primi segnali di disidratazione da non sottovalutare ci sono bocca asciutta, riduzione delle urine, sonnolenza, irritabilità, nausea e crampi. Gli esperti ricordano infine che in presenza di sintomi importanti come perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, convulsioni o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso. Un richiamo alla prevenzione che con l'estate ormai nel pieno punta a proteggere la salute dei più piccoli e ad evitare che un semplice malessere possa trasformarsi in un'emergenza.
2: Al Bambino Gesù in questo momento stiamo vedendo circa un accesso su quattro al nostro pronto soccorso avviene per effetti legati alle alte temperature. Un 5% sono accessi che avvengono per gli effetti diretti del caldo, quindi cefalea, colpi di calore direttamente correlati all'aspetto climatico, e un 20% invece che possiamo inquadrare come o complicanze della normale patologia che c'è in questo periodo, che è aggravata dal caldo, quindi forme virali, febbrili che con il caldo peggiorano, e un'altra parte di pazienti è legata ai fragili che per la loro condizione di base hanno una minore tolleranza alle alte temperature. I consigli che possiamo dare in questo periodo sono legati soprattutto ad avere un atteggiamento di buon senso, vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro, cotone e lino sono sicuramente i tessuti da privilegiare, idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua ma somministrargliela in maniera regolare, evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
0: La Regione Lombardia investe 96 milioni di euro per realizzare e riqualificare 2.500 alloggi a canoni sostenibili destinati a lavoratori e famiglie, un piano che punta a dare risposte concrete al crescente disagio abitativo.
3: Un piano da 96 milioni di euro per aumentare l'offerta di case a canoni sostenibili e dare una risposta concreta a migliaia di famiglie e lavoratori lombardi. E questo è il nuovo programma di housing sociale presentato nei giorni scorsi da Regione Lombardia durante il convegno Affordable Housing ospitato a Palazzo Lombardia a Milano. L'iniziativa punta a ristrutturare circa 2.500 alloggi che saranno destinati a chi, pur avendo un reddito da lavoro, non riesce più a sostenere i costi degli affitti di mercato. Si tratta della cosiddetta fascia grigia, composta da nuclei familiari con un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, esclusi dalle graduatorie dell'edilizia popolare, ma sempre più in difficoltà nel trovare un'abitazione a prezzi accessibili. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale alla casa e housing sociale Paolo Franco, che ha ribadito l'obiettivo di sostenere quella parte della popolazione che rappresenta la struttura portante dell'economia lombarda, garantendo risposte concrete al crescente disagio abitativo.
4: un bando da 96 milioni di euro, prima in Italia, nella destinazione di poter aumentare, diciamo, quelli che sono il numero degli alloggi in locazione di affitto calmierato, cioè inferiore.

0: ai prezzi di mercato per questa fascia di popolazione che fa funzionare città, paesi. È diventato necessario, strettamente necessario, rivolgersi con attenzione a coloro che pagano le tasse, fanno funzionare la regione Lombardia e che sono in una condizione, pur avendo uno stipendio normale, di non poter avere un alloggio in locazione. Parliamo di 2.500 alloggi in 18 mesi che verranno riqualificati e verranno assegnati, per quanto riguarda il pubblico secondo le proprie modalità, per quanto riguarda il privato secondo la categoria ISEE 14.000-40.000, nella piena disponibilità dei cittadini. Nel bando precedente ne abbiamo realizzati 450 con 18 milioni di euro.
1: Assessore, c'è stato anche un importante lavoro politico che ha portato a recuperare tutte queste risorse.
0: Sì, diciamo che questa è stata la base fondamentale. Per chi si occupa di politica, il compito tra le istituzioni, in questo caso col governo e il governo con l'Europa, di rappresentare le necessità. Il proficuo dialogo col ministro Foti ha permesso che la riprogrammazione di tutti i fondi europei su tutta Italia, chi era stato in grado di riprogrammarli, andassero sull'housing sociale.
1: Assessore, il programma di housing sociale della Regione può diventare un modello anche da applicare su scala nazionale?
0: Diciamo che c'è notevole interesse rispetto a questa tipologia perché riqualifica senza consumare suolo, è tempestiva, diventa uno strumento di accessibilità immediata.
2: Nel prossimo servizio parliamo del Parco Archeologico di Pompei che guarda il futuro con la realtà aumentata, riapre la casa del chitarrista e grazie a una nuova applicazione i visitatori possono rivivere la città romana prima dell'eruzione del Vesuvio attraverso ricostruzioni digitali immersive.
3: Pompei guarda al futuro senza smettere di raccontare il suo passato. Nei giorni scorsi il Parco Archeologico ha inaugurato un nuovo progetto che porta alla realtà aumentata tra le antiche rovine, offrendo ai visitatori un modo completamente nuovo di vivere la città romana. Protagonista di questa innovazione è la Casa del Chitarrista, una delle dimore più grandi dell'antica Pompei, riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro e scelta come primo sito del progetto digitale. Grazie all'app Portil, visitatori e turisti possono osservare gli ambienti così come arrivano prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con ricostruzioni fedeli degli arredi, della vita quotidiana, degli spazi originari. L'esperienza non si limita alla Domus. Attraverso smartphone o tablet è infatti possibile esplorare in realtà aumentata anche alcuni dei luoghi più iconici dell'area archeologica, come il Foro, l'Anfiteatro, il Teatro Grande e l'Odeon, assistendo virtualmente a spettacoli teatrali, combattimenti tra gladiatori e persino all'eruzione che distrusse la città. Alla base del progetto ci sono le più avanzate tecnologie di rilievo tridimensionale, fotogrammetria, sistemi LIDAR e intelligenza artificiale generativa. Ogni edificio è stato studiato, ricostruito e digitalizzato con rigore scientifico per offrire un'esperienza immersiva ma fedele alle conoscenze archeologiche. Secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria opportunità per rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente a condizione che rimangano sempre al servizio della ricerca scientifica, della corretta divulgazione storica. L'app potrà essere scaricata gratuitamente fino a metà luglio, mentre successivamente alcuni contenuti resteranno accessibili senza costi. L'esperienza completa sarà disponibile attraverso un pacchetto dedicato con il noleggio di tablet direttamente all'interno del parco. La riapertura della Casa del Chitarrista rappresenta anche un importante risultato sul fronte della conservazione. Oltre agli interventi di restauro architettonico, sono stati recuperati il celebre Apollo Chitarrista, le copie bronzee delle antiche sculture, gli storici giardini ricostruiti utilizzando la loro pianta sacra al dio Apollo, un progetto che unisce archeologia, ricerca e innovazione digitale e che trasforma Pompei in un laboratorio internazionale dove il passato torna a vivere grazie alle tecnologie del futuro.
2: Musica, arte contemporanea e memoria si incontrano a Perugia con Nota Zero, il suono della materia. La mostra dell'artista Mamo allestita negli spazi del Rosetta Hotel, un percorso immersivo tra jazz, pop art e creatività.
4: Musica, arte contemporanea e memoria si sono incontrate nel Cura di Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra personale dell'artista Mamo, inaugurata negli spazi del Rosetta Hotel, dove resterà aperta almeno fino al 25 agosto. L'esposizione, allestita in concomitanza con il clima internazionale di Umbria Jazz, ha proposto un viaggio tra 11 opere che raccontano il legame tra suono, materia e creatività. Curata da Nora Zanella, con la direzione artistica di Laura Patrizia Barberi, la mostra ha trasformato trasformato gli ambienti dello storico hotel in una grande partitura visiva, dove il jazz dialoga con la pop art e con le suggestioni della tradizione. Fulcro del percorso è stata la presentazione in anteprima assoluta del Generale della Musica 8S Partito, un'imponente opera composta da 8 pannelli che formano un unico spartito dedicato al linguaggio universale della musica. Accanto alla nuova creazione hanno trovato spazio lavori dedicati a grandi protagonisti del jazz, tra cui Louis Armstrong, insieme alla prima esposizione integrale dello storico Generale della Musica, divenuto nel 2019 l'immagine ufficiale di Umbra Jazz. Il percorso espositivo ha accolto anche alcune delle opere più rappresentative di Mamo, come il ritratto di Ornella Vanoni, Gospel Girls, e l'omaggio a Iris Apfel, icona internazionale di stile e creatività. Installazioni monumentali e opere diffuse negli spazi della Rosetta Hotel hanno accompagnato i visitatori in un'esperienza immersiva, dove colore, materia e musica si sono fusi in un'unica narrazione. La curatrice Nora Zanella ha spiegato come il titolo Nota Zero richiami quel momento invisibile che precede ogni composizione musicale, trasformandosi in una metafora della nascita dell'idea artistica, un concetto che ben rappresenta la ricerca di Mamo, fondata sulla sperimentazione di materiali, colori e oggetti comuni capaci di trasformarsi in opere dal forte impatto emotivo.
5: In questo momento abbiamo appunto inaugurato Nota Zero, il suono della musica, e su questa inaugurazione anche del Jazz Club di Hotel La Rosetta ho pensato bene da subito, sarebbe sempre piaciuto di mettere dentro un mio generale della musica, che è stato poi manifesto nel 2019, però non potevi mettere un'opera già scontata, e allora ho realizzato quest'opera ad hoc, che è l'Otto Spartito, cioè una delle mie creazioni degli ultimi anni, perché da richiesta di opere molto grandi ho, diciamo, credo inventato, oppure mi è venuta questa intuizione di creare queste opere create da più elementi. E in questo caso sono 8 spartiti, un'opera da 153 per 120 di diametro, e circa 2 mesi fa è stata esposta alla mostra antiquariato di Assisi una regina che era la più grande del mondo, 3 metri per 3, sempre con la stessa tecnica. Ma tornando qui al Jazz Club, è stato un onore mettere tutti i miei personaggi dedicati alla musica. Ovviamente non poteva mancare Ornella Vanoni, una delle mie preferite sia come opera che come personaggio, e dopo ci sono i Beatles, c'è Louis Armstrong, c'è un coro gospel soprannominato Gospel Girl, che anche i titoli sono simpatici. E dopo, come altra opera inedita, c'è Iris Apfel, che sarebbe la regina della moda della Quinta Strada, che è morta da poco a 103 anni, quindi i miei ritratti sono ben auguranti.
2: E siamo quasi in chiusura. Il Piemonte porta le sue eccellenze agroalimentari in New York. 17 aziende regionali sono state protagoniste della Summer Fancy Food Show, la più importante manifestazione nordamericana dedicata al food and beverage, per promuovere qualità, tradizione e Made in Italy. Vediamo.
6: Il Piemonte ha portato il meglio della propria tradizione agroalimentare negli Stati Uniti, partecipando nei giorni scorsi al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento nel Nord America dedicato al settore food and beverage. Per 3 giorni allo Javits Center 17 aziende piemontesi hanno rappresentato un territorio che continua a conquistare il mercato internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni e la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. A guidare la delegazione sono stati il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla agricoltura e cibo Paolo Bongiovanni, a conferma del valore strategico che il mercato statunitense riveste per l'economia regionale. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extraeuropeo per l'agroalimentare piemontese. Lo stand regionale ha proposto un viaggio tra sapori e tradizioni, con degustazioni dedicate ai buyer internazionali e agli operatori del settore, protagonisti grandi prodotti simbolo del territorio, dal gorgonzola doppa e tartufi, dalla nocciola Piemonte IGP agli amaretti, passando per risotti, gnocchi di castagne, cioccolato e specialità dolciarie, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG come Armeis, Nebbiolo, Asti Spumante e Moscato d'Asti. La presenza piemontese è stata anche un'occasione per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, rafforzando il legame tra enogastronomia, cultura e paesaggio attraverso il marchio Piemontese, Piemonte Excellence. Tra le novità presentate oltreoceano anche la Fiera Nazionale della Marrone di Cuneo, protagonista di uno speciale evento ospitato dal Consolato Generale d'Italia a New York. La Summer Fancy Renzi Food Show ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'internazionalizzazione per le imprese piemontesi. Al 2025 il comparto agroalimentare regionale ha superato i 9 miliardi e 600 milioni di euro di esportazioni, con gli Stati Uniti che hanno assorbito oltre 740 milioni di euro di prodotti, facendo registrare una crescita costante e consolidando il Piemonte tra le principali regioni italiane esportatrici verso il mercato americano. La partecipazione alla manifestazione rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alle imprese e all'apertura verso i mercati internazionali attraverso i progetti integrati di filiera coordinati da CEI Piemonte finanziati con fondi europei.
7: Il Piemonte esporta negli Stati Uniti oltre 700 milioni di euro di cibo all'anno ed è un dato in crescita che rappresenta il 10% di tutto l'export italiano legato al food. Ecco perché siamo qui con oltre 20 aziende piemontesi protagonisti a New York.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo il mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland, facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia, Bosnia che chiaramente significa, ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Ekator dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
2: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
1: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
2: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che tra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
1: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello, grande eliminata di lusso dal Paraguay addirittura.
2: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
1: è difficile accettare.
2: Ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile. Poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia. Cioè l'Europa del calcio è dimezzata, naturalmente non c'è l'Italia, che non si è qualificata come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania, che è andata fuori, non c'è l'Olanda. Adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti. E devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania che
2: sì, rubò il pallone a Libes dell'area e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
2: Ma tu sì, hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno. Cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,
1: soprattutto direi anche.
2: Però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori con selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecator, che ha già giocato con il nazionale Under 21, e poi Baldini lo ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006,
1: sì, sì.
2: Un 2006, ma con Liberali, che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21, del 2007, o Idrissù, non so bene come si dica, dell'Inter, 2007 anche lui. E poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia.
1: Senti,
2: come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Bolini in campo proprio in queste settimane.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Hecator, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni e poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio, e quindi magari l'Hecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
2: Sì,
1: lo mette nel
2: però
1: suo
2: Vincenzo,
1: paziere.
2: sono gli stessi tifosi che poi quando la nazionale va male per 3 volte di seguito non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra
1: Esatto.
2: contro la
1: Cosa gli vuoi dire di
2: federazione, contro il
1: Hecator?
2: calcio.

0: italiano.
1: A chi non la conosce.
0: Cioè voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come in Como, che però, il Como, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori selezionabili per la nazionale, sì, italiani per la sua ragione, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo. Ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, e Rao, e insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di Davide o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più briganti, più concreti come Giovanni Carnevale, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti-Carnevale deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Cator. Poi non mancheranno ovviamente i Kolomwani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale. Però, voglio dire, è un segnale importante, secondo me.
1: È un segnale importante che non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma è Cator, un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento. Quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, che in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni.
0: L'altro, che noi, che la Juventus per prima, me l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina sono nel mirino della UEFA per mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani, dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori. Una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora, il primo consiglio federale per l'ammissione ai campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
1: Vedi, ce lo siamo chiamato, un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Cator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16, in realtà che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anni, in Europa i ventenni sono già titolari da anni. Cominciamo a dare spazio a questi giocatori, cominciamo a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan e Napoli, Roma, che i club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Cator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi tra bonus e tutto il resto,
0: e a 20 anni.
1: E non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevale diceva: no, ci vogliamo fidare di Carnevale, tiri fuori dei talenti eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Kolomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. Quindi o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento, che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
0: Perché Vincenzo, come tu sai bene, sì, le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, cioè, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio e ancora un po' trascurato, quello dell'impiantistica e degli, certo, stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
1: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna, per restare nei paletti, spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in Premier, in Spagna, altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa. E questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
0: La voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
1: No, assolutamente. Infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui,
0: sì, però lui ha spiegato, 80-90. Scusa, io non voglio, sì, sì, non, sì, voglio giustificare nessuno, perché poi Giovanni Mago si difende da solo, non ha bisogno di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, di Berlusconi, non alla struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di proprietà.
1: Anche i concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire, è chiaro che magari si poteva avviare prima su questo tema, però mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica, che è i beni culturali, e questo stadio deve, non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto diventa anche complicata a agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra, per esempio.
0: Hai ragione, Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione. Esatto. Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti, dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto, e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere importante la figura del nuovo presidente federale.
1: Tra l'altro l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che, per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette,
0: sì,
1: da parte.
0: Tra l'altro tieni conto che, pur avendo, per carità, idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno i temi comuni, abbiamo, come dire, la fortuna di avere comunque in questo momento un ministro dello sport e dei giovani che è stato il presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente i problemi del calcio italiano. Va sfruttata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta, voglio dire, riuscì a stavo dicendo una brutta cosa, riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
1: Eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hecator, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto al fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te, Antonio?
0: Ma perché no? Perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici e la Roma ha un bacino d'utenza, una, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, perché la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calciomercato, tu lo sai, però da quello che leggo, la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè, questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto, come, di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni punteghi, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
1: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra, con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse, come Rino Gattuso. Nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti, come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no all'Otito. Ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere, secondo te?
0: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. L'Otito deve certamente fare quello che ritiene giusto, perché parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto, ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di, abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho detto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. L'Otito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè, voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida diciamo, le, tra virgolette, non mi fa intendere, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che, voglio dire, sia importante. Quindi bisogna che Lotito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima

0: positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno dei, delle colonne di quell'Italia del, 2000, del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società ma soprattutto alla tifoseria.
1: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, la può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
0: Ah, guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra, per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi, quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
1: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao,
0: grazie
1: Antonello.
0: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, grande, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capo delegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi

0: in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. Penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
1: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
0: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Andato via Conte dopo 2 anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però. Per Napoli penso vada bene, Massimiliano Allegri.
1: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
0: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi 2 o 3 partite ti fanno fuori, e quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
1: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
0: Finalmente ho trovato un collaboratore giusto, non so prima chi c'era la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto dei risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati. E quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato. E quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco, ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
1: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
0: Sì, direi di sì, anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro, diciamo il ragazzo completo di oggi. Infatti, diciamo, il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, insomma,
1: Sì,
0: adesso
1: comunque so,
0: 4-5 anni fa era in
1: era in Serie
0: Serie
1: D,
0: D,
1: sì.
0: vuol dire che il lavoro che ho fatto precedentemente è un lavoro determinante.
1: E Nico Paz ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
0: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, Non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: In parte può ricordare un certo Antognoni questo.
0: Ma io non avevo giocato in Champions League.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, PGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Nel mondo sono i due migliori. Sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
1: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può
0: No, dopo
1: avvicinare?
0: Maradona però,
1: Sì, dopo Maradona ho
0: Ah,
1: detto c'è
0: ecco.
1: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
0: Per me
1: livello.
0: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo, poi per le caratteristiche che aveva.
1: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
0: A Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
1: Sì.
0: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato di. È forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
1: Certo, era
0: è anche
1: difficile.
0: difficile rinunciare.
1: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato dalla
0: Sì,
1: società.
0: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorim non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
1: Sì.
0: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Può avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
1: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole. Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
4: Sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. ed è un po' di, è una domanda che mi fa, mi faccio fatica a risponderti.
5: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?

0: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di figure nuove?
1: Sì, è difficile dirlo perché anche in Sursi è ripartito, si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile, perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo dico tutto.
0: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
1: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a darti una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
0: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
1: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si hanno trovato la società, hanno messo dei dirigenti importanti, perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione, e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
0: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
1: Deve ripartire in un certo discorso. Stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
0: Che effetto ti fa il Como in Champions?
1: Fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, c'ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente potrebbe star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.
0: È un Como che si può permettere Nico Paz?
1: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
0: Anche Nico Paz è molto forte.
1: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
0: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
1: No, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
0: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
1: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
0: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
1: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
0: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
1: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno, però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
0: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
1: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare sto lavoro si parlava, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
0: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
1: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, un suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
0: Senti, la Fiorentina
1: e
0: già.
1: E poi separatici.
0: Certo, cioè Paratici sì, ci si aspettano sì, grandi cose da sì. Lui.
1: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse, perché sono convinto che faccia bene.
0: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
1: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.

0: Avuto modo di seguirlo?
1: No, non l'ho seguito tanto per dire, per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
0: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola al primo 15 luglio pari a 62 milioni.
1: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
0: Però tu che faresti?
1: Non lo so, non...
0: Perché è difficile possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
1: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
0: 40 milioni che faresti?
1: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
2: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Power Talks, il potere della comunicazione. Oggi parliamo di un luogo che tutti conoscono, tutti frequentano, la farmacia, un luogo che cambia ogni giorno di più e lo facciamo con due professionisti che vi presento, Lorenzo Smerieri e
1: Buongiorno.
0: Arturo Saggese di Mark Consulting, che è una società di consulenza societaria e amministrativa delle farmacie, quindi coloro che le farmacie le conoscono e le osservano da molto vicino. E allora Lorenzo, come è cambiata la farmacia in questi anni? Il ruolo della farmacia è sempre un luogo dove si comprano medicinali o è qualcosa di più?
1: La farmacia è cambiata molto in questi anni, si è evoluta con tutta quella che è stata l'evoluzione del settore fine a se stessa, nel senso che dal luogo dove era principalmente il luogo di dispensazione del farmaco è diventato un luogo di consiglio di tanti settori in più, dermocosmesi, naturale, piuttosto che tutta un'altra serie di settori che la farmacia tratta e dove il cliente ormai si rivolge per avere un primo consiglio e non solo sotto l'aspetto farmaceutico. Quindi in realtà si vede anche nella struttura come è cambiata la farmacia, da quella che era la piccola farmacia con grande magazzino che dispensava tanto farmaco, a quella che oggi è un'offerta anche commerciale molto importante.
0: Una curiosità, MAC cosa significa?
2: MAC significa rimedio cura dall'egiziano, è un'invenzione dell'ultimo secondo davanti al notaio nel momento in cui abbiamo costituito la società. Ci sembrava corretto dare un'impronta legata a quello che poteva essere la cura di quello che è l'azienda farmacia, visto e considerato che è il presidio sanitario più prossimo e più presente, questo l'ha dimostrato anche il periodo della pandemia, all'utenza. Ed è veramente un'istituzione fondamentale di quello che è il tessuto della socialità, del tessuto
0: Ecco,
2: sociale italiano.
0: come diceva Lorenzo, è cambiata la farmacia fisicamente ed è cambiata anche la modalità di comunicazione della farmacia.
2: Assolutamente sì, la farmacia nel corso degli anni, partendo diciamo dall'ultimo periodo, quindi 2017, con l'ingresso del capitale, laddove per capitale non si intendono solo le società di capitali, ma anche soggetti non iscritti all'albo, nell'ambito di una compagine societaria di una società titolare di farmacia, ha cambiato radicalmente pelle. E a mio modo di vedere è cambiato anche l'approccio in termini di comunicazione rispetto all'utenza, perché oggi non si parla più solo di, come diceva Lorenzo, dispensazione di farmaco, ma si parla di in realtà anche prestazioni di servizio in farmacia, laddove quindi il cliente-paziente riesce a trovare una risposta più pronta e più immediata laddove ci dovesse essere una necessità primaria da soddisfare.
0: Possiamo dire che è cambiato anche l'utente che arriva in farmacia dopo aver consultato un tempo Google, ora possiamo dire che arriva dopo essersi
1: Il
0: informato con l'intelligenza artificiale.
1: cosiddetto dottor
0: Il
1: Google è
0: dottor
1: uno
0: Google,
1: dei
0: ora abbiamo il
1: principali
0: dottor
1: competitors del
0: ChatGPT. Ecco,
1: farmacista su
0: questo elemento
1: ChatGPT.
0: come sta modificando
1: Allora,
0: il
1: l'elemento sta
0: ruolo?
1: significativamente modificando il rapporto tra cliente e farmacista, perché il cliente arriva con quella che teoricamente per lui è una preparazione superiore rispetto invece a quello che prima era il mero consiglio del farmacista al quale si affidava ciecamente. Oggi in realtà ci sono tanti casi dove si arriva con un'idea perché l'ha letta su Google, gli ha detto ChatGPT, c'è stata l'opinione dell'amico che ha letto, ha sentito. In realtà il
0: Lo
1: farmacista ha
0: facciamo
1: dovuto,
0: tutti,
1: sì, lo facciamo
0: peraltro,
1: tutti,
0: eh? In
1: assolutamente,
0: tutti i
1: e
0: lavori.
1: in tutti i casi, in tutti i lavori, in realtà poi il farmacista è stato anche capace nel percepire questo cambiamento e riuscire anche ad essere un riferimento in più con un valore aggiunto in più, perché riuscire a dare quell'impressione del consiglio vero del professionista farmacista che sa di che cosa parla, ha studiato, ha una preparazione accademica, ha un rapporto importante con il farmaco, la medicina, le terapie, riesce a essere ovviamente molto più sofisticato, tra virgolette,
0: Certo.
1: in un certo senso, ma sicuramente molto più preparato rispetto a una qualsiasi intelligenza artificiale.
0: Anche perché c'è una cosa che nessun algoritmo può sostituire, che è il rapporto di fiducia che si crea tra l'utente e il farmacista.
2: Infatti,

0: Teni in realtà sono due. Il primo è che il farmacista nasce in realtà come figura professionale, poi si evolve come figura imprenditoriale. E questa doppia facciata che ha contribuisce anche a generare quel maggiore approccio in termini di socialità e di creazione di fiducia nei confronti dell'utente. Questo lo vediamo soprattutto nelle piccole farmacie rurali o nei paesi laddove anche dal punto di vista sociale, il farmacista acquisisce un ruolo molto importante e diventa un riferimento vero e proprio per i clienti.
1: In questo contesto il farmacista deve aggiornarsi e utilizzare gli strumenti digitali come può essere WhatsApp, come possono essere i social,
0: È
1: sono uno strumento fondamentale. Che
0: indispensabile.
1: consigli date a chi si
0: Allora, è
1: rivolge a voi?
0: indispensabile e non solo ed esclusivamente con un obiettivo finalizzato alla vendita, quindi ai numeri della farmacia. È indispensabile perché per accelerare quella che è la disponibilità del servizio, l'erogazione del servizio nei confronti dell'utenza, strumenti tipo WhatsApp che possono essere di supporto per esempio per servizi legati alla consegna a domicilio per le persone anziane, diventano indispensabili soprattutto nei piccoli centri. Quindi sì, la parte social è indispensabile non solo come finalità legata alla promozione della farmacia in sé per sé, ma anche per andare a stimolare quello che è un maggior rapporto interpersonale tra l'utente paziente e
1: È un
0: la
1: elemento che
0: farmacia.
1: aumenta la fiducia. E
0: Assolutamente.
1: come.
0: Una vera e propria gestione nel rapporto cliente-farmacista e spesso anche con la medicina, perché quello che poi è anche il rapporto nato con il CUP, tutto quello che la sanità ha dato come primo fronte alla farmacia come incarico e che ha sostituito ovviamente tantissimi tipi di rapporti che aveva il cliente diretto, il paziente con i medici,
1: Certo.
0: con la sanità, sono stati intercettati dalla
1: E
0: farmacia. La
1: si sta
0: farmacia
1: estendendo sempre di
0: si
1: più.
0: è
1: Ecco,
0: estesa e ha dovuto ovviamente adattarsi anche ad una comunicazione molto diversa
1: possiamo
0: rispetto
1: dire che la differenza, lo spartiacque l'ha fatto la pandemia, che ha un po' cambiato il ruolo
0: certo.
1: delle farmacie.
0: La pandemia ha influito tantissimo, la farmacia come settore è stato un elemento chiave in quello che è stata l'emergenza Covid, perché ovviamente è stato veramente il primo impatto che aveva il paziente con la sanità. Hanno sopperito a problematiche molto importanti e tutto quello che è stato e che è nato dietro la pandemia ha evoluto questo tipo di rapporto tra paziente e farmacia. Oggi potrei dire soltanto non cliente-farmacia, ma paziente-farmacia. Quindi
1: Certo.
0: è stata un'evoluzione anche importante a livello sociale, perché
1: È stato anche un presidio
0: ha
1: fondamentale.
0: costituito anche un'accelerazione di quelli che potevano essere gli effetti della farmacia dei servizi rispetto all'utenza, perché non dimentichiamo che oggi la farmacia ha in corso un processo evolutivo legato alla farmacia dei servizi molto importante, laddove per farmacia dei servizi si intende anche quello che può essere il processo di presa in carico del paziente cronico,
1: È la
0: quindi con il
1: possibilità di
0: bisturi,
1: farlo sotto casa, quindi
0: esattamente.
1: non dover
0: Quindi,
1: far andare il paziente
0: assolutamente.
1: all'ospedale.
0: Diciamo che il Covid ha quasi stressato questo tipo di evoluzione, accelerando quello che è evidentemente il ruolo del farmacista e della farmacia nell'ambito del sistema sanitario.
1: Il farmacista italiano come si rapporta rispetto a questi temi della comunicazione? Li vedete restii o invece
0: Allora,
1: si stanno aprendo, visto che
0: diciamo che
1: comunque non nascono come
0: no.
1: comunicatori?
0: Diciamo che il passaggio legato al Covid rispetto a chi è in procinto di fare il passaggio generazionale della farmacia, ha fatto in modo che la nuova generazione si aprisse un po' di più a quelli che erano questi strumenti finalizzati a meglio promuovere anche quella che è l'attività che viene fatta. Ripeto, non solo con una finalità commerciale, ma anche per andare a stimolare l'idea di professionalità e di vicinanza, di prossimità che la farmacia ha nei confronti dell'utenza. E questo evidentemente ha fatto sì che anche il farmacista iniziasse a investire nella parte social, promuovendo determinate tipi di possibilità in più e facendo vedere soprattutto, grazie ai social, ciò che la farmacia è realmente in grado di fare, non solo limitatamente a quella che è la dispensazione dell'etico, ma anche andando oltre.
1: Ci sono errori che invece vedete ancora fare, su cui si può lavorare?
0: Gli errori si vedono tutti i giorni Alcuni,
1: e
0: diciamo alcuni.
1: vai,
0: Ma i
1: vai. Consulenti poi servono per questo, no?
0: Sì, ma allora errori sono errori di una fase evolutiva, quindi non sono errori incalliti, diciamo
1: Certo.
0: così. Quindi stiamo parlando comunque di una categoria, il farmacista, la farmacia, che è una categoria centrale.
2: importantissima anche a livello sociale. Ciò che è stata l'evoluzione degli ultimi anni, dal 2017 per la legge, tutto quello che ne è successo dopo, pandemia compresa, ha fatto sì che la categoria si evolvesse tantissimo e ovviamente per strada qualche errore si commette.
1: Certo.
2: Però la direzione, c'è molta sensibilità su quello che è il futuro, la programmazione di come deve essere la farmacia.
1: Come la vedete fra 5 anni?
2: Tra 5 anni,
1: la velocità con cui
2: secondo
1: stiamo viaggiando,
2: noi,
1: l'intelligenza artificiale,
2: esatto,
1: telemedicina, farmacia dei servizi e tante altre
0: anche aggregazione.
2: Aggregazione è la parola fondamentale, soprattutto per i farmacisti che sono rimasti indipendenti, privati, perché oggi ovviamente, come si sa, c'è un mercato molto importante, dei grandi gruppi, le catene sono entrate, quindi ovviamente applicano delle misure completamente diverse che i privati singolarmente non possono contrastare.
1: Hanno anche possibilità diverse di comunicazione.
2: Esattamente, comunicative, ovviamente a livello di investimenti, tutto quello che possa essere un mero interesse economico sul quale è difficile andare a competere. L'aggregazione tra privati nel modo corretto, ci sono stati tanti esempi di aggregazioni in passato che spesso hanno funzionato bene, alcuni invece sono stati un po' difficili. Oggi è l'evoluzione anche dell'aggregazione. L'aggregazione tra privati sarà, secondo noi, un'arma fondamentale per contrastare la concorrenza che fanno poi i gruppi, le catene e quant'altro, anche nella differenziazione del rapporto, perché una cosa molto importante che diciamo spesso ai nostri clienti, il gruppo che ha 10, 100, 1000 farmacie ha 10, 100, 1000 dipendenti all'interno della farmacia. I privati che si aggregano e sono 10, 100, 1000 sono 10 titolari, 100 titolari o 1000 titolari che hanno un rapporto molto diverso con la propria.
1: Qual è la differenza?
2: La differenza è anche il rapporto
1: quella
2: diretto,
1: la famosa fiducia
2: con il cliente paziente e l'attenzione alla gestione della propria farmacia e del rapporto che hanno con il cliente e nel contesto sociale.
0: Diciamo che va vinto un po' anche quello che è l'atteggiamento, passatemi il termine, campanilista, che hanno un po' diverse categorie di imprenditori, non solo i farmacisti. Bisogna entrare nell'ordine di idee che resta fondamentale l'aggregazione, perché questa sia finalizzata a, sotto il profilo economico, a generare comunque delle economie di scala utili oggi più che mai, visto e considerato che comunque le marginalità nel corso del tempo sono calate, questo è un dato di fatto. B, perché è indispensabile oggi iniziare a lavorare sulla corretta organizzazione delle risorse umane all'interno della farmacia, e questo deve farlo il titolare o il gruppo di titolari che intende collaborare in un certo modo.
1: E a proposito di risorse, come nella pianificazione consigliate appunto di pianificare le risorse legate al mondo della comunicazione? La comunicazione si sta affrontando questo punto? Fa parte dei bilanci delle farmacie?
0: Sì, le farmacie stanno iniziando a investire, ci sono delle voci di bilancio che cominciano a diventare anche abbastanza importanti, finalizzate in termini di costo a quello che può essere l'implementazione di un sistema di comunicazione, diciamo, strutturato, che non è solo la creazione di un sito internet, ma è anche per esempio finalizzata alla formazione del personale che deve iniziare a produrre contenuti che devono girare sui social, che abbiano però diano una connotazione a quella che è l'immagine di quella sede, perché non dimentichiamo che le farmacie non sono tutte uguali, hanno caratteristiche diverse che sono legate al territorio e a seconda del territorio e a seconda delle caratteristiche delle dimensioni hanno utenze diverse, quindi hanno anche esigenze diverse da soddisfare, ma vanno ben comunicate, ed è per questo che il titolare sta iniziando a ragionare anche in questo senso.
1: Nel tema della salute, secondo voi qual è il vero potere della comunicazione alla luce di quello che ci siamo detti?
2: Il vero potere della comunicazione è sicuramente molto centrato sul tema della salute nel momento in cui c'è molta chiarezza. Quello che oggi è un ruolo importante del farmacista è nel riuscire a parlare in maniera molto trasparente, ma alla portata di tutti, come diceva Arturo, a seconda anche di che farmacia si tratta, in che territorio si è collocata la sede, in modo da poter trasmettere nel migliore dei modi quelle che sono le necessità, quelli che possono essere i medi, quelli che possono essere le cure o comunque i consigli adatti al cliente paziente che il farmacista si trova tutti i giorni quotidianamente al banco. Oggi il farmacista e la comunicazione hanno legato una vicinanza molto più stretta proprio nei confronti anche della salute del paziente, perché è il primo consiglio che vanno a chiedere al farmacista. Quindi diventa molto importante come il farmacista riesce
1: anche
2: a comunicare.
1: Perché è un mondo di fake news, di informazioni non verificate che arrivano da tutte le parti,
2: esatto. diventa o quello che certifica una notizia o quello che la smentisce totalmente.
1: Ecco, che consiglio si sente di dare sia un farmacista che un utente rispetto a questo tema della comunicazione della salute, che è un tema prezioso che riguarda tutti noi?
0: Il farmacista deve saper comunicare, rivolgendosi, a mio modo di vedere, a professionisti di settore che aiutino a sviluppare questo tipo di approccio, sia in senso fisico sia in senso, diciamo così, digitale, quello che è l'immagine della propria sede. Quindi il concetto di multicanalità portato sia nel luogo fisico di dispensazione della salute che la propria farmacia, per cui una comunicazione fatta in un certo modo nell'ambito dei locali dove si esercita l'attività, sia attraverso i social, che esprima ciò che viene fatto poi all'interno della farmacia. Ricordiamoci che la farmacia, ripeto, deve saper esprimere, questo secondo me è un concetto da stressare, nella maniera corretta e più efficace ciò che è la professionalità del farmacista in termini di consiglio e ciò che è il ruolo di prossimità che la farmacia ha rispetto al territorio. Non dimentichiamo che ci sono delle farmacie in zone rurali che sono davvero il primo presidio di salute in senso assoluto per la popolazione. Questo va espresso nella maniera corretta e più immediata.
1: Grazie allora ad Arturo Sargese e a Lorenzo Smenieri di Mac Consulting per averci dato una mappa di dove sta andando un mondo che frequentiamo tutti, a volte anche tutti i giorni. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Ci vediamo alla prossima puntata di Power Talks, il potere della comunicazione.
0: Grazie.

0: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Bentornati cari amici di Gosby, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questa giornata caldissima, ma che ve lo dico a fare, non ve lo dico neanche. Comunque, oggi è una bellissima giornata, credo che sia mercoledì, ma anche ieri era mercoledì per me, ma io veramente sono fuori di testa con questo caldo, non lo so, è tutto così confuso, le palpebre pesanti, la non voglia assoluta di far niente, e mi dimentico di passare in farmacia per prendere quelle cose fantastiche, per cui d'inverno ci sono le aspirine, ci sono un sacco di medicinali, d'estate invece il Polase o qualsiasi cosa assomigli molto al Polase per non farmi svenire, e io mi dimentico palesemente, e quindi anche la stanchezza si fa sentire dopo un'intera giornata a sopravvivere, perché questo caldo

intendiamoci, questo non è vivere, questo è sopravvivere, ma non voglio neanche pesarvi più di tanto, perché in questa estate, dove state guardando anche il mio cambiamento, sono dimagrita, ho perso questo 4 kg, me ne mancano 11 per essere appena appena decente, però non fa niente, non è che rincorro, però vabbè, insomma, avevo messo un po' di peso. Ma sapete cosa mi è successo? Tendenzialmente nella mia città natale uscivo spesso in bicicletta, anzi c'è una cosa molto particolare, che qui se vai in giro in bicicletta e non è una bici elettrica, non è una di quelle bici super mega performanti, quelle con la pedalata assistita, sei povera, sei una disgraziata, cioè ti guardano come dire, cioè veramente sei lenta, veramente sei di ostacolo al traffico, è così che ti guardano, ma io lo vedo. E dalle mie parti, quindi al nord, se sei in bicicletta, sei una bella persona, sei una brava persona, caspita come ci tiene alla salute, caspita che brava, che non inquina, cioè è proprio due modi diversi di vedere lo stesso mezzo, ma completamente diversi. È che qui è pericoloso, se devo essere onesta, ciò che mi manca veramente della mia città è il fatto che in bicicletta vai ovunque, ci sono un sacco di ciclabili, sei molto rispettato sia come pedone che come ciclista, per cui nella mia città è perfettamente normale che si vada a lavorare in bicicletta o in motorino sicuramente, ma che se ci si sposti durante le giornate, anche le ore più calde, tipo anche da noi dall'una alle 5 è perfettamente normale abbandonare qualsiasi tipo di voglia di fare shopping o di andare anche in un centro commerciale per prendersi la pleure, è bellissimo l'idea di poter farsi un bel giretto in bicicletta, andare a farsi l'aperitivo serale in coppa a bicicletta, è bellissimo, e qui non lo puoi fare, ma qui non te lo scordi di poterlo fare, e la gente ti guarda come se tu fossi veramente un ostacolo alla circolazione. Questa cosa mi dispiace un sacco, mi dispiace molto, forse è l'unica, una delle cose fisiche che mi manca di più. Ma perché? Perché anche l'idea di portare e di andare in bicicletta, mi muovevo un po' di più, mi sono accorta che quest'inverno, probabilmente anche il primo inverno lontano da casa, probabilmente il fatto che ho fatto praticamente un mese e mezzo, quasi due mesi, ammalata. Cioè veramente con degli stati febbrili, oscillanti, per non parlare di tutto il resto, la gola che non c'era, la febbre. Diciamo che è stato un inverno un po' complicato, ma non perché io mi fossi ammalata qui in realtà. Mi sono ammalata su. Sono andata su, le mie nipoti, che sono una fucina di batteri portati a casa dall'asilo, ma l'hanno attaccata la zia. E io mi sono fatta il viaggio in treno di ritorno con la mascherina, perché comunque sapevo perfettamente che poteva essere contagiosa per gli altri viaggiatori. Mi sono fatta il viaggio con la mascherina da sola, ma ho la fortuna di poter scegliere quando andare su dai miei genitori, e scelgo il posto. Visto che viaggio da sola, spesso e volentieri ho un posto riservato, settimane se non mesi prima ho il mio posto riservato, quindi non devo accontentarmi di viaggiare con altre quattro persone, un'altra persona che non conosco, quindi io me ne viaggio da sola. E quel giorno, al ritorno dal nord al sud, avevo la febbre a 38, ma ero devastata, mascherina, sciarpa, tutto nel mio, non ho interagito quasi neanche con l'host, non con l'hostess, non proprio, me ne stavo nel mio, e mi sono ammalata, quindi sono tornata a casa. Ma tutto questo per dirvi che il fatto di non camminare, il fatto di non utilizzare comunque neanche più la mia bicicletta, mi sono resa conto che camminavo come un'anziana, cioè che i legamenti si stavano veramente atrofizzando, che poi è assurda questa cosa, perché cioè, non c'ho l'età dei datteri, non per queste cose, per altre cose magari sicuramente, però facevo fatica a fare dei passi. Ho detto no, questa cosa non va assolutamente bene. Con l'andare della bella stagione, quindi della primavera, piano piano, perché le cose comunque non è che puoi fare tutto e subito, ho cominciato a uscire più spesso, a farmi lunghe passeggiate,
e il mio corpo si è rimesso in moto. Ora con la mattina con Mauro, la mattina porto giù i cani, lui li porta giù il pomeriggio, appena finito comunque il lavoro, ci diamo comunque un pochino il cambio, perché ognuno magari ha le sue cose da sistemare o da fare, spesso comunque scendo anch'io con lui, e fortunatamente ho sistemato questa cosa, perché veramente cominciavo a camminare come una notte.

ventenne, e la cosa non va bene, non va assolutamente bene. Comunque, in tutto questo, per dirvi che in questa nuova estate, di questa nuova Simo, in questo nuovo salottino delle amiche, d'inverno forse gli argomenti sono anche un po' più cupi, un po' più pesanti, ma mi rendo conto che io che sono veramente... Mamma mia, che palla! Però sicuramente ho detto un sacco di cose interessanti, perché altrimenti non ci seguireste così in tanti. Ma l'estate porta gossip, l'estate porta facciamoci un po' i fatti degli altri, l'estate porta, vediamo un po' di che parla questa, vediamo un po' che cosa dice quest'altra e soprattutto cosa ne pensano i nostri telespettatori. Io ho una sorta di gruppo delle amiche dove che butto lì un sondaggio, butto lì un'idea e loro mi danno quelle che un attimino più brillantine leggo i commenti, altre invece magari evito perché neanche loro magari sanno che caspita dirmi, però di questo argomento arrivano comunque tantissimi messaggi e io in questo argomento che voglio proprio parlarvi perché mi è capitata a una sorta di non vorrei dire, però paladina della trasmissione. Allora, è stata per tantissimo tempo, soprattutto negli ultimi anni, paladina del trash totale. Gli ospiti, uno più panzano dell'altro, uno veramente più soggetti, insomma, soggetti che piacevano, chi meno, e ci sono stati dei personaggi, perché ragazzi, quando dici personaggi puoi dire tutto: un personaggio interessante, un personaggio ridicolo, puoi dire tante cose. Comunque, erano dei personaggi, lungi da me. Allora, leggiamo insieme lo sfogo di Barbara D'Urso che dice: mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie in TV, e parla di Mirko Marinconi. Dal palco del Padova Pride Village, Barbara D'Urso ha ricordato Mirko Moriconi e la madre Katie, uccise a Camaiore. Un momento di commozione che è diventato anche una riflessione sulla sua assenza in TV. Ora, a me è dispiaciuto da morire. Devo dirvi la verità, mi è dispiaciuto da morire, ma soprattutto perché, allora, per quanto quest'uomo, questo individuo, il padre di questo ragazzo e marito di questa moglie, poteva difendersi e sicuramente, probabilmente, senza dubbio, ciò che gli esce ora dalla bocca è stato sapientemente imboccato dal suo avvocato, perché un uomo di una tale grettezza ed ignoranza non potrebbe mai parlare in questo modo, cioè è riuscito a dire che la moglie e il figlio lo isolavano, non volevano stare con lui, non lo rendevano parte di quello che gli succedeva nella giornata, nella famiglia, tutto quello che volete. Ma dal momento in cui questo figlio ha scritto quel messaggio decisamente molto pesante, cioè mio padre mi preferisce morto che gay, io questa cosa l'ho trovata intollerabile, intollerabile, perché ragazzi, cioè, che piaccia o meno. Che piaccia o meno, io non parlo del Pride, non ci voglio neanche, non mi interessa. Cioè, ficcatevi nella testa, ma veramente nella testa, che se vi nasce un figlio omosessuale o una figlia omosessuale, cioè, non è un gioco per loro. Al giorno d'oggi, siamo nel 2026, queste persone hanno ancora una vita difficile. Sono ancora costretti tante volte a nascondere quella che è la loro vera natura. E non mi dite che è aberrante, non mi dite niente, non voglio ascoltarle queste cose, non mi interessano. Io voglio solo pensare che come, cioè dove nasci, nella pelle in cui nasci, nel posto in cui nasci, è questione di fortuna. Sono una donna bianca nata in un paese libero e meraviglioso. Okay? E anch'io comunque posso far fatica a far ascoltare la mia voce. Figuriamoci un ragazzo omosessuale, una ragazza omosessuale, che non ha scelto, ma non tu non scegli. Allora, parlavo qualche anno fa, parlavo con
un amico gay, un conoscente gay, non è un amico, un

conoscente gay. E lui mi disse: Simo, secondo me, per la mia condizione, l'essere bisessuale è solo convenienza. Semplicemente ti piace sia l'uno che l'altro, quindi non hai proprio remore, ti piace sia l'uno che l'altro e fai bene. Cioè, finché non ti innamori o dell'uno o dell'altro, cioè, abbiamo Elodie come baluardo di questa cosa, che sembrava che senza, come si chiama, senza Marrakesh non potesse vivere. C'era l'uomo, l'assoluto membro della sua vita, l'unico che la potesse rendere felice. Senza di lui la sua vita non avrebbe. E poi adesso c'è Francesca. Quindi, cioè, ma che, cioè, voglio dire, io non sto giudicando, attenzione, io adoro Lady, però è libera di fare quello che ne voglia. Cioè, è così. È un momento così, è un momento così. C'è un'età diversa, una crescita diversa, però il senso è che spesso è opportunismo, a volte confusione, a volte avere bisogno di staccare. Io non lo so perché non ho idea di come ci si senta, però sicuramente nel mio piccolo difenderò sempre, sempre, sempre queste persone, perché non è gente. Allora, attenzione, io sapete che faccio sempre la distinzione tra gente e persone. La gente è il male, le persone sono persone per bene, persone con le quali puoi avere un confronto, persone con le quali puoi parlare, puoi avere, chiedere anche dei chiarimenti o chiedere che ti si vengano spiegate delle cose che non capisci, indubbiamente. Però non è che, cioè, non ci sono delle domande tipo stile anni 80 da fare a queste, genere, a queste persone. È semplicemente che nascono e capiscono che o non stanno bene nel proprio corpo, o semplicemente amano il proprio corpo, amano dove stanno, ma amano una persona dello stesso sesso. Ma ragazzi, boh. Voglio dire, te ci nasci. E io non posso condannare una persona, ma nessuno può condannare una persona che si ritrova a dire: io amo lui, cioè io sono un lui e amo un altro lui. Mamma che ti pare? Mamma che ti pare? Il pensiero, il problema è il rispetto. E finché tutti abbiano rispetto, dove avete mai sentito di un omosessuale che ha ammazzato? Probabilmente no. Uno su 1 milione. Probabilmente chi ammazza, ci ritroviamo nei serial killer, dove questo serial killer criminale uccide altri omosessuali perché vuole reprimere la propria omosessualità, perché non è libero, perché la Chiesa gli ha ficcato nella testa che è uno abominio e tutto eccetera eccetera eccetera. E queste cose fanno veramente danno fastidio, ma ancora più fastidio mi dà chi usa questo genere di argomenti per farsi bella, rifiorire. Che battaglie vuoi combattere? Ma perché? Perché lo fai? Perché hai bisogno di queste cose per tornare alla luce? Cioè, io non la vedo benissimo questa cosa. E leggeremo l'articolo insieme. Io poi voglio anche leggere i commenti, perché è la cosa più interessante, come sapete. Barbara D'Urso ha scelto il palco di Paola Pride, Padova Pride Village per lanciare un messaggio contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ricordando il delitto di Camaiore. La conduttrice ha citato Mirko, il 24enne, ucciso insieme alla madre Katie Andreoni. Dal padre Piero, in un duplice omicidio premeditato. Secondo gli sfoghi pubblicati del ragazzo sui social, tra i motivi del conflitto familiare ci sarebbe stata anche la mancata accettazione della sua omosessualità dalla parte del genitore. Che voglio dire, sei stato benedetto da un figlio, è tuo figlio, cioè è il tuo ragazzo, è la tua ragazza, è tua figlia, è questa parte di te meravigliosa. Magari ci sta che fai fatica ad accettarlo, per l'amor del cielo, voglio dire, siamo esseri umani, ci sta che fai fatica ad accettare questa condizione. Allora, le persone più intelligenti, più mature, più profonde, probabilmente hanno paura per il proprio figlio, hanno paura che possa essere deriso, possa essere umiliato, che la vita per lui sia ancora più difficile. Ma se già parte da te questa cosa, da te genitore, questo fastidio e questo ostacolo, invece di fare da scudo a tuo figlio, invece da essere,
tu, la sua, il suo porto

sicuro? Se già tu gli crei dei grossi problemi, lo fai sentire un abominio, allora qualcosa che non va c'è, ma è in te che non va, è il tuo bambino, è la creatura a te più preziosa, che ti frega? Ma che ti frega? Poteva nascere Juventino, scusate, capite? Laziale. Ma dovete amare i vostri figli, sono comunque una benedizione del cielo, a meno che non diventino degli assassini, a meno che non vadano in giro a fare del male al prossimo. Allora lì sì che non dovete difenderli, dovete continuare ad amarli, ma a difenderli no. Perché evidentemente se sono degli squilibrati, qualcosa in casa non funzionava. Comunque, andiamo avanti. Durante il suo intervento, D'Urso ha collegato la vicenda alla fine del suo rapporto con Mediaset, e te pareva? No, non sono molto d'accordo su questa cosa. Avvenuta nel 2023, spiegando che l'uscita dalla televisione le ha impedito di continuare a dare spazio a battaglie civili portate avanti per anni. Quando è accaduta la mia vicenda con l'azienda con la quale lavoravo da tanti anni, mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Sono 16 anni che le faccio, come quella contro la violenza sulle donne, le telecamere degli asili nido e nelle case di riposo, ha dichiarato. La conduttrice ha poi aggiunto: io da 3 anni non posso più entrare nelle case delle persone e dire questo. Non so se c'è tanta gente che quotidianamente lo fa, però tutto questo mi manca veramente, riferendosi al suo ruolo svolto nella televisione generalista nel sensibilizzare il pubblico su temi sociali. È che non è così che si fa. Cioè, tu puoi sensibilizzare, cioè, ci sta che tu entri nella televisione degli italiani e si insensibilizzi le persone su temi molto importanti, ma è come ti è scappata di mano la situazione, secondo me. È invitare dei pagliacci invece di sociologi, psicologi. No, invitavi la Cipriani, invitavi gente che non ha né arte né parte a fare che cosa? A fare il circo, perché poi è questo che sei diventata, una circense, una domatrice di queste figure, e quindi hai perso credibilità. Perché se avessi mantenuto veramente sì, non so se sei giornalista, attrice, non so che diavolo di però tutta la tua esperienza, tutto quello che riguarda la tua carriera, avresti potuto tranquillamente far pesare di più l'importanza che ha l'affetto delle persone, che poi siano persone, vabbè, di un certo tipo, vabbè, però ti è sfuggita la situazione. E veramente era più la gente che diceva: mamma mia, ma questa qua è solo pagliacci, si circonda solo di pagliacci. Quindi quello che tu, le tue battaglie, che erano battaglie preziose, sono diventate solamente per essere al centro dell'attenzione, per far parlare di te. Cioè, hai perso veramente il fulcro della serietà della cosa. E questo te lo dice una che ti ha sempre comunque guardato. Poi sono affari miei se mi piacevi o meno, ma sicuramente questo. Dove l'hai fatto? Potevi evitarlo. Sul fronte professionale, il suo ritorno in TV continua a non concretizzarsi, nonostante le dichiarazioni che la volevano vicina alla Rai, tra una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle o un nuovo programma. Il suo nome non compare nei palinsesti nella prossima stagione. L'unico rientro ufficiale sarà a teatro, nella primavera del 2027, con lo spettacolo Barbaramente, diretto da Chiara Noschese e già annunciato con date a Napoli e a Milano. Presentano il progetto. Sui social D'Urso scrive così: nessuno può togliermi la voce. Il problema è che spero che l'ultima volta che sei stata a teatro hanno dovuto chiudere le date perché non c'era nessuno. Nessuno è venuto a vederti a teatro perché quelle date che tu hai fatto e che la gente è venuta a vederti hanno detto che eri penosa. Non lo so, ma io magari verrò a vederti se sei a Napoli, che ne so io. Comunque, leggiamo un attimino. Vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Attenzione. Ho tempo? Sì, ho tempo. Se vuoi fare queste battaglie, le potrai fare anche senza la televisione. Ci sono dei centri d'accoglienza che hanno bisogno di aiuto, oppure gli ospedali. Mi sembra che tu non abbia risolto stando in TV. Se ne parlava, ma poi non rammaricarti, il riposo tocca a tutti. Buona pensione.
Allora, sì, adesso non vorrei che facessimo la fine di Amadeus, che non ce n'è uno di, non li sto leggendo con voi per la prima volta, quindi non sono preparati, io non preparo mai niente, sono diretta come un italo. Ma quante volte ha spettacolarizzato il dolore altrui? È quello, è quello. Il problema è che non è mai sembrata sincera, mai. Non è mai sembrata sincera, è questo il dramma. Col cuore, ma non sei mai sembrata sincera, ma la gente non è stupida. Cioè, quando spettacolarizzi il dolore degli altri e lo fai per un breve lasso di tempo, e soprattutto, e ripeto, i tuoi ospiti erano dei personaggi. Quale serietà può trasparire? Cioè, non sei una persona che dice, oh, guarda, aspetta che parla Barbara D'Urso e vediamo gli approfondimenti. Non lo fa nessuno. Cioè, c'è quella donna meravigliosa, oddio, Franca Leonisi, scusate, io per i nomi sono veramente un deficit. Quella donna, quando parla, zitti tutti. Quella donna prepara lei le domande che deve fare alle tizie o ai tizi che hanno assassinato, che hanno ucciso. Questo è notizia, questo è chiedere approfondimento, questo è vedere cosa. Sicuramente è spettacolo, perché ragazzi, comunque siamo in televisione, qualcosa devi pur creare, un contesto, un intrattenimento. Leonisi, Leusini, vabbè, comunque avete capito, quella signora bellissima, Agema, tutta d'un pezzo, ragazzi, che se ti guarda due volte in faccia ti incenerisce. Questa è una donna che fa spettacolo e è da sola con un disgraziato, un serial killer, un personaggio meschino davanti a sé. Ed è da sola, non è circondata da pagliacci, perché poi il problema diventa quello. Quando spettacolarizzi il dolore, non diventi più credibile, non lo sei per nessuno, perché non hai più a che fare con la casalinga di Voghera, non hai più a che fare con mia nonna di 95 anni, no, hai a che fare anche con persone senzienti, con persone che hanno dai 35 ai 65, ai 70 anni, che ti guardano e dicono ma questa ce la fa. È questo, perché se tu non impari a cambiare, a mutare questa cosa. Fai un programma, che le diano un programma, perché non si può dire che non sia brava, anzi, ma da sola. E lì bisogna vedere quanto vali. Perché finché ti circondi, perché finché intorno te hai, che ne so, la corte, ok, di persone, di personaggi inutili, quanto vali no, noi non lo sappiamo. Da sola, come la signora. Non mi ricordo, Franca Leo, non me lo ricordo. Comunque, vabbè, Franca, mi ricordo il nome, questa donna meravigliosa, avete capito anche voi. Quindi per quello lo fai anche tu? Dal momento in cui ti prendi a cuore queste cose, potresti fare un podcast, potresti, visto che sei comunque un personaggio e magari di soldini anche da parte ne hai messi tanti o non ne hai più. Perché adesso mi viene in mente che sta cosa ha ro veramente rotto le palle, che tu sei sempre a piagnare, ma basta. Basta piagne, basta. C'è un'età, hai una professionalità, sei una persona, non sei più la regina di nulla. Però potresti ricominciare da te, da un podcast tutto tuo, da raccontare le persone, non raccontare sempre te stessa di questo che facevi, di quello che. Basta, basta, la gente non sopporta più, questo è l'agnio. Ma veramente, ma non sto scherzando. Io sono una che legge la notizia, ma poi si va a leggere tutti i commenti dei telespettatori, tutti. Tutti, perché tutti hanno bisogno, tutti hanno, meritano di avere quell'attimo di attenzione, anche di un pensiero, a volte sconclusionato, a volte no. Ma la gente comune che fa del bene tutti i giorni, mica va a Mediaset per avere e dire ciò che fa. Fa e taci, che è meglio, dice questa tizia. Non dico il nome, ovviamente. E se non sai cosa fare, vai in un ricovero a dare una mano o in oncologia, che ti passa la voglia di essere al centro dell'attenzione. Poi un altro dice una scusa sempre per parlare di sé. Capisci che poi te le tiri addosso? Ma figa, ma possibile? Oh, scusate, ma è possibile che non ci sia qualcuno che ti tiri un attimino, ti dica ma basta adesso, fai qualcosa veramente, vuoi aiutare le persone, crea qualcosa, crea un contesto dove poter aiutare le persone, crea un contesto dove dici, per
mi prendo

Allora, per esempio, quando lavoravo, quando restauravo, ed era il mio, non, sì, diciamo un secondo lavoro ed era quello che mi aiutava a vivere meglio il primo, ascoltavo demoni urbani. Non mi dite chi di chi è la voce, lui si chiama Francesco, ma non ricordo il cognome, giustamente. Comunque, ero affascinata sicuramente dalla sua voce e demoni urbani, credo di averlo seguito. Quasi tutte le puntate, perché era un podcast che per un paio d'anni, forse era l'unico che seguivo, il primo che ho seguito, perché poi tutti gli altri sono un po' fotocopie. Magari c'è la voce bellina, ma non sempre, perché quando la voce poi ti porta ad addormentarti non segui più il contesto. Comunque, parliamo, seguivo Demoni Urbani mi è sempre piaciuto. Demoni Urbani, c'è questa persona che legge la notizia, no? Legge la storia. Leggendo la storia ti porta anche a pensare, perché tu stai facendo altro. Il bello di poter ascoltare un podcast anche dal telefono, dalle cuffie, è bellissimo perché tu riesci a fare tante altre cose nel mentre che ascolti, è come quelli che ascoltano gli audiolibri, né più né meno. Però alla fine lui ti dava sempre uno spunto per ragionare, uno spunto per chiederti, per farti delle domande. E mi piace molto. Perché tu non fai la stessa cosa? Perché non fai lo stesso? Combatti le tue battaglie, ma senza per forza. Sì, ma lo sappiamo tutti ormai. Cioè, se interrogo un sasso, lo sa perfettamente. Le battaglie surreali, le battaglie seriali non si fanno in TV, da Mediaset. Andare in pensione non significa aver tolto la parola, ma per limiti di età basta il vittimismo, non attecchisce se è vero che ci tieni, ci sono i centri per fare volontariato. Ora io non leggo i nomi delle persone che hanno scritto, perché spesso non hanno scritto in italiano corretto, mi dispiace, faccio un po' fatica a leggere, però va bene. Speculare su ogni tragedia è una battaglia? Capisci il messaggio che passa? Ma io mi chiedo, ma tu leggi? Ci ti hanno fatto un'intervista. Io ora ho trovato questo articolo, come potresti trovarlo tu se vai sulle varie pagine? Ma tu leggi i commenti? Cioè, ti fai un'autoanalisi di quello che passa alla gente normale, alla gente comune, alle persone che provano, che sentono. Ma vuoi leggerli questi commenti? Ma giusto per capire un attimino, anche per tastare un po' il polso della situazione, di quanto cominci ad essere veramente. Una professionista seria e competente che ha guadagnato, ma che ha fatto straguadagnare il gruppo per quale lavorava. Una grande assenza. Oh, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. E niente, a questa persona qua lo hanno deriso e ha avuto. Ma senza le telecamere non riesce a fare queste battaglie, così offende l'intelligenza di migliaia di persone. Ma ritirati sempre. Ma ritirati, sempre a fare la saccente del Kaiser, con due C magari, la saccente, va in pensione e lascia il posto a nuove generazioni. Manca anche la preghiera con Salvini? No, perché le tue cose mi sembrano non poter andare proprio a braccetto. No, non ho capito una fava. Egocentrica a tutti i costi vuole tornare in TV. Ci sono contesti più adatti per parlare di sé. Vai a fare beneficenza e volontariato se vuoi essere utile. Non fai pena a nessuno, almeno la Mediaset risparmia sulle bollette della luce. Questa è cattiva però, perché il fare che le sparavano addosso era per cancellarle i connotati. Ma vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, no? E poi è un filtro che va sulla luce, se non ricordo male. Comunque, a noi non manchi. Grazie per Silvio, potrei andare avanti per altre 200 commenti, ma lasciamo qui perché avete capito un po' il senso della cosa. Il buon gusto, chi c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ecco, io con questa perla, la classe uno non se la può dare, o ce l'hai o non ce l'hai, sostanza è questa. Vi mando un grande bacio e vi auguro una buonanotte o tutto quello che volete voi, ma che sia una bellissima giornata. Un bacio grande, a presto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa a incrociare sul secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione, rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitan Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale proprio la nostra nazionale. Oggi tocca Spagna, Portogallo, Croazia, Portogallo e Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse ai più, le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggi, è abbastanza. E invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
1: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito col pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
2: Mamma mia.
3: No.
1: No, puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
3: Vengo direttamente in mutande.
1: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure?
2: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile. Quindi così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene,

0: sono cresciute anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così. Qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
1: Pure secondo me.
0: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti c'hanno un parco attaccanti che
1: parco là che entra e segna,
0: sì,
1: come
0: ma no, ma poi la panchina pure che certo, cioè, certo. Tu leggi la panchina e dici oddio.
1: Chi c'hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della nazionale.
0: Questo Santa momento sono i più forti.
1: Rally.
2: Eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore, cioè al di là di tutto, tu parlavi ovviamente.
0: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore, perché pure prima c'erano quell'altro.
1: Sì, non è cambiato molto.
0: È vero.
1: Troppe divisioni interne.
2: Ci sono due problemi. Uno, Gazziacchi, secondo me, è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sulle divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possono arrivare in fondo, insomma sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me perché il Marocco è un'africano un po' atipica,
0: sì, è vero,
2: come squadra
0: un po' più europea.
2: Bravissimo. Mm-hmm. Attenzione al Marocco, però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
1: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
0: Punto qualcosa in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
1: Ma perché poi alla fine vedi ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio.
0: Generazione incredibile dei giocatori c'ha avuto.
1: Però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
0: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
1: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
0: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
1: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
0: Troppi ne vorrebbe.
1: O ce l'hai già?
2: La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
1: con
2: Mainz,
1: che sta andando a piccare, non lo so.
0: No,
1: c'era un giornalista che diceva che con Mainz è il nuovo Bellingham.
0: Chi l'ha detta sta cosa?
1: Poi te lo dico.
0: Mandami un messaggio però perché questa cosa.
1: Quindi insomma vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto naturalmente invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
2: No.
1: Sì,
2: no,
1: di sì, no. di Gregorio.
0: È un po' il tema.
1: Io
0: di
1: questo
0: giornale.
1: Signore pelato che sta al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanà l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
0: L'hai detto, è vero.
1: Esatto. Arriva e poi magari...
0: È confermato dici, pure da Rampulla.
1: Sì, ma che ha detto saggiamente perché prendono degli stipendi da campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35.

0: 5 eccetera eccetera eccetera, un attacco violento a Como lì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia tre attaccanti presentati. Ora,
1: sì, ma io
0: sulla base c'è anche ragione su alcune cose.
2: Allora, concettualmente, diciamo così, c'è anche ragione. Che ha ammesso delle cose che sono evidenti. Perfetto. Ok.
0: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso di Gregorio.
2: Però secondo
0: magari
2: me
0: raccontasse che per
2: non
0: 16
2: c'entra
0: partite...
2: niente. Cioè, non è una difesa a Gregorio, no. Di Gregorio. Questo no, è un attacco alla Juve.
0: È un attacco alla Juve.
2: E allora non va bene. Cioè, se tu vuoi difendere il tuo assistito, usi una comunicazione differente. Magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio problema. Così tu fai un attacco alla Juve per le scelte
0: ai
2: che ha fatto,
0: che ancora ci sono,
2: ai giocatori che ancora ci sono.
0: Metti in difficoltà il tuo portiere?
2: Io mi domando una cosa, però poi mi taccio. Ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente. Cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre soluzioni.
0: Sì, però hanno tante,
2: hanno la lista delle richieste, vediamo dove lo mandano. Magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente a lui. Cioè, voglio dire, io non capisco questa... come vengono gestiti questi calciatori. Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare il ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco... Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
0: Tutto e passo qua. La palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
1: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Openda, David, qual è l'altro scappato di casa?
2: È Vlahovic.
0: Ma meglio, è Vlahovic.
2: È Vlahovic, dai.
1: Ma Vlahovic c'era.
0: Sì, c'era,
1: ma Vlahovic
0: però,
1: c'era già da tempo.
2: Sì, però vabbè, dice comunque. Tre attaccanti. Ah, tu dici acquistato. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
1: Ah, Colomani, vabbè.
0: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
2: Sì.
0: No, secondo me il riferimento, vabbè, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zegrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso Kaká.
2: Tu dici tre prese impresentabili. Sì, sì, sì.
1: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali, fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto, per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore deve essere messo seduta stante fuori rosa. E sai, Vincenzo, quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto, a questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite, prendeva gol come dei bambini. Dei bambini, ok? Quindi, il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali comincia a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante, David, che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
0: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dai agenti di dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio, e a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento perché comunque sono stati appresi, attaccati i giocatori.
2: Chi vuoi chiarire, scusa?
0: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente. Se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che è quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del giocatore siano più basse, perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
2: Esatto.
0: Perché ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso si crea un problema.
2: Ma secondo me concordavo col
0: adesso,
2: calciatore.
0: Sì, adesso è un problema. Perché nessuno,
2: io mi sono anche stancato, scusami, perché sti calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, che sono sempre indifesi. Buonanotte. Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
0: Sì.
2: Quindi a me delle scuse che adesso scrive, può scrivere quello che gli pare.
0: Non lo farà.
2: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
0: Non lo farà per il semplice motivo che io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cerca io una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno. A meno che io non faccio scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
2: La vedo come
0: dire, ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli avrà detto, ah, fai scoppiare una bomba. Ma sto ragionando per idea, che ne pensi?
2: No, io la vedo come te.
0: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
1: Io mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
2: Ma sono tutte le squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
1: È vero.
2: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano, punto.
1: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole. Però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra, e oggi ne paga le conseguenze.
0: Gianni da Brindisi dice: o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa. 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto ha acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale. Ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile, stare in panchina, seduto a chiacchierare, punto di sospensione.
1: Ecco, appunto.
0: Cioè lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente.
1: Ma lui, Vincenzo, ma ti posso dire la verità? Sì. Ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
2: Queste cose chi gli ha raccontate, scusa?
1: Le ha raccontate lui.
0: Allora, il portiere gliel'ha raccontato.
2: Non può smentire una cosa del genere.
0: Ovviamente.
2: Perché se quello scrive così, è delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina, quindi chi te l'ha raccontato?
0: Il gruppo, lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina, perché Spalletti gli ha detto, ti devi riprendere un po', e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano.
2: No, ma secondo me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
1: Certo.
2: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, Adesso ti accomodi fuori proprio.
0: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi. Questo dovrebbe
2: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
0: No, sono d'accordo.
2: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
0: Certo che sì. Certo che sì, per questo la Juventus
2: non è che può
0: prende
2: parlare
0: atto,
2: come ti pare, dai.
0: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto

0: tutte le società sono schiave dei procuratori. Delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con UEA Santarelli è successa una cosa del genere con l'agente,
1: no,
0: che disse trattato come,
1: no,
0: come uno che... Cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere questo? Nessuno.
2: Secondo me nessuno.
1: Le società stesse.
0: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Ma che fai?
0: Dovrebbero fare cartello tra di loro.
1: Dovrebbero fare cartello tra di loro, ma non lo fanno.
2: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non
1: esatto.
2: Non mi fate parlare, dai, perché dopo...
1: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Comanda? Chi comanda?
2: No,
1: chi comanda?
2: Andiamo un po' più su allora.
0: Vai.
2: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
0: Beh, tutti i giocatori
2: adesso?
0: Francesi, a un certo
2: vogliamo
0: punto
2: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e cognome, eh?
0: Beh, sì, certo.
1: Sì, sì.
0: Certo,
1: come
0: che certo che sì.
2: Quindi di che stiamo
0: certo
2: parlando?
0: Che sì. Ma è sempre
2: Milano,
0: e il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Minoragola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via e fu... Però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca. Cioè, qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più, e diventa veramente complicato.
2: In questo momento, dobbiamo dire che
0: parlare al singolo, perché se il singolo agente, ok,
2: hanno un'influenza notevole, ragazzi,
0: per cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, sennò quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
2: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole, c'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio, non so come diciamo se ne posso uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita, ecco.
0: Tant'è,
1: no, nemmeno io.
0: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
1: Vai.
0: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, abbiamo sempre detto. Già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, disse: non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata. Piccoli.
1: Marangio, perché mi vuoi...
0: Vai, però, caricati, faccio rispondere a Piccoli.
2: Però in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
0: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
2: Lo so, però loro
0: sono
2: da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista, che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, che gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
0: no,
2: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
0: Colpa anche, però, Santa, di chi insomma ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che
2: però
0: poco...
2: i gridi d'allarme devi sapere fa bene, perché sì, se sbagli i gridi d'allarme fai un casino.
0: Formulato male, costruita male, però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente, chissà dove sta questo, sai, in posti strani, eccetera.
2: Che non si capisce.
0: Fatto sta che insomma noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccari, che ne
2: però ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa, Vincenzo, è vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male,
0: sì,
2: perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo a, ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra,
0: io
2: e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo, ne avevamo già parlato, cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave. Perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan, nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato, e tu dici, allora vedi che non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male, secondo me è peggio, perché se non hai i soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare e trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle, non voglio dire, non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi, e allora la colpa di chi è? È tua.
0: Certo che anche è tua, anche perché anche chi spende tanto ma spende male.
2: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
0: Anche quello.
2: Questo bisogna anche dirlo, questo, io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale. E mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna dirlo.
0: Questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi.
1: No, ma dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Dovresti dire perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Cioè, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
0: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
1: Ma mi stuzzichi!
0: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi li ha spesi in Italia, li ha spesi anche male, quindi manca...
1: È vero, ma se vuoi fare il moralista e dici, ah, io non vado a giocare contro Milan, mi vengo a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malou, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
0: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo.
1: Marangio,
0: perché
1: basta.
0: C'è il Como che nel frattempo
2: sta
0: facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare
2: preso liberali. Preso un italiano.
0: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari.
2: Lasciatemi
0: però chiami
2: cantare.
0: A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
2: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Un po'... Non è una domanda facile. In quale squadra? Ma io ti devo dire la verità,
0: anche alla Juve.
2: Anche alla Juve. Lo vedrei bene anche alla Juve in questo momento, con Spalletti che lo conosce, un giocatore un po' difficile magari nella gestione. Adesso però un po' si è allontanato dalla moglie, che deve essere un po' più semplice il tutto. Quindi se ci sta pensando il Como, Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
0: Non male, Santarelli anche, immagino.
1: Assolutamente sì, ma io non capisco come ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno: o non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti. Spalletti disse: noi ai target non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.

0: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma, il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultimo ora in partenza per Londra, il calciatore sisterà le visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
1: Non vale quasi, però non vale giocatore
0: all'anno Tonali.
1: Ma là ormai, ragazzi, le valutazioni lì sono tutte diverse da dal resto del mondo proprio, quindi. Però Tonali ha fatto una crescita importante,
0: sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal tauto, da dove
1: dai,
0: stai,
1: chiudi dici che stai chiudi facendo. Il concetto, per favore,
2: non mi muovo, sono si in posto, a parlare non mi muovo da quel posto.
1: Compre del telefono.
2: Io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno. Però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da due anni a Colomani e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano, quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Colomani e Ekator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
0: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, dai, penso che ci siamo, questi sono un po' i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto, importanti.
0: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
1: Goresca, per esempio, un altro.
0: Goresca, un altro.
1: Che ha scadenza.
0: Vlahovic è fuori.
1: E quindi...
0: Ma Vlahovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
1: No, io sì, ancora sì.
0: Squadra?
1: Faccio fatica. Napoli.
0: Dici
1: se va
0: Napoli,
1: via Lukaku.
0: Dici Napoli.
1: Anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
0: Lukaku lo terrei.
1: Sì.
0: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto l'immagine in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
2: Soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva Giucas Casella. Una busta con il sigillo. Quando andrai in quella squadra io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andrà in una squadra italiana.
0: Allora ho capito qual è, ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. E la persona è quello che viene dopo qua. Va bene, sicuro.
1: Va bene.
0: Troppo letto, Sandrale è facile da
2: leggere. No, non viene qua.
0: Sei banale.
1: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
0: Sì, lui pensa che tutti andranno lì, la Roy hanno lo scudetto, eccetera.
1: Abbiamo capito, no? Abbiamo capito.
2: È in una busta sigillata.
0: Sigillata.
1: Sigilliamo noi, a te però. Va bene.
0: Ciao Santa.
1: Ciao Ale.
0: Ciao. Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
1: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
0: Noi invece tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato Web.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere residenziale di Link Rover. Le fiamme sono divampate in mattinata, parrebbe a causa di un guasto tecnico registrato al piano terra, sprigionando in breve tempo una densa colonna di fumo nero dall'ottavo piano e intrappolando gli oltre 200 residenti della struttura distribuiti in un'ottantina di appartamenti. Un video drammatico diffuso dai media internazionali mostra persino un uomo costretto a calarsi dal proprio balcone attraverso la finestra del vicino per sfuggire alla morsa del fumo, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori continuano a ispezionare lo stabile nel timore di trovare ulteriori

0: ulteriori vittime. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Cone in Svizzera, ignorando apertamente il fermo appello formale precedentemente lanciato da Papa Leone XIV per chiedere di sospendere l'intera cerimonia religiosa. Secondo quanto espressamente stabilito dal diritto canonico, una consacrazione episcopale officiata in totale assenza di un mandato pontificio comporta l'immediata scomunica automatica di tutti i partecipanti e determina a tutti gli effetti una grave situazione di scisma formale dalla Chiesa Cattolica. I vertici ecclesiastici e gli osservatori religiosi restano ora in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Vaticano, che dovrebbe essere diffusa e notificata nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo il tempestivo intervento del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che finalmente è rientrata insieme alla sua bambina nella propria abitazione. La donna era stata prelevata stamane dalle autorità locali e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. La connazionale è stata subito raggiunta e assistita sul posto dall'ambasciatore e dalla console Giulia De Nardis, mentre la polizia egiziana ha successivamente giustificato il fermo parlando di un ordine esecutivo legato al diritto di visita del padre e della minore. Sono già oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita i coniugi bengalesi Kamal e Osnejan e la loro figlia di 8 anni Aroa. Da quando gli inquirenti hanno diffuso pubblicamente la foto del 43enne Shahadat Hossein, connazionale delle vittime e principale sospettato della strage familiare, la sala operativa e i canali di emergenza sono stati tempestati di contatti. Nello specifico si registrano ben 74 segnalazioni telefoniche, 21 messaggi giunti via WhatsApp, un SMS e 11 segnalazioni dirette alla centrale della questura. Alfredo Cospito resterà sottoposto a regime del 41 bis all'interno del carcere di Sassari, dove si trova attualmente detenuto dal 2022. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto in via definitiva il reclamo formale che era stato presentato dalla difesa dell'anarchico contro il precedente provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni l'applicazione del carcere duro. Il ricorso, depositato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, mirava a ottenere l'annullamento immediato della decisione ministeriale, ma la pronuncia dei giudici ha confermato la validità della linea di rigore, mantenendo così invariate le stringenti restrizioni detentive speciali previste per il detenuto. La Federal Reserve resterà indipendente e non vedrete alcun tipo di cambiamento su questo specifico fronte. Lo ha ribadito con forza il presidente Kevin Warsh durante un panel economico condiviso con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Warsh ha voluto rassicurare i mercati sottolineando la storica autonomia dell'Istituto Centrale Americano e rimarcando come i rischi legati all'inflazione globale siano progressivamente diminuiti nel corso degli ultimi mesi. Dal canto suo, Lagarde ha confermato la massima vigilanza della Banca Centrale Europea, assicurando che verranno adottate tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi e impedire che l'inflazione possa tornare a salire. Wimbledon, grande giornata per i colori azzurri, numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 26 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto a Montreal in occasione dell'11ª conferenza globale sull'efficienza energetica, organizzata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, svoltasi il 29 e 30 giugno. I punti salienti e temi chiave affrontati dal ministro durante il vertice riguardano la transizione, la sicurezza e la cooperazione internazionale.
1: Durante la conferenza di Montreal sono stati trattati molti temi energetici, a partire da quella che è l'emergenza dovuta all'aumento dei prezzi legato purtroppo nell'ambito europeo, ma questo con rilevanza a livello mondiale. Conflitti in corso, e inoltre su quella che invece è la prospettiva di grande sviluppo e cresce.

0: elettrica, dell'utilizzo dell'energia elettrica nei prossimi anni e quindi di una domanda che la verrà moltiplicare, raddoppiare in ambito europeo e triplicare su alcune aree del mondo dove il percorso è quello di accompagnamento, quindi con naturalmente l'utilizzo della fonte rinnovabile, con l'utilizzo di quelle che sono le fonti tradizionali, con l'utilizzo del gas per quanto riguarda il termoelettrico e la prospettiva di compensazione e continuità con l'energia da fonte nucleare, dove tutti i paesi industrializzati si stanno ormai dirigendo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì, quando aria un po' più fresca oceanica determinerà una fase temporalesca al centro-sud Italia e su parte l'Europa orientale. Notate però l'anticiclone che sarà già pronto, l'anticiclone delle Azzorre, con i suoi massimi sull'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'alta pressione che poi nel weekend tornerà a interessare l'Italia. Sarà un weekend nuovamente stabile, soleggiato e di caldo, ma con valori termici non estremi come le ultime giornate. Giovedì intanto di temporali tra mattinata e pomeriggio al centro-sud, fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Al nord invece ci sarà il sole, migliora, giornata più soleggiata, notate nel riquadro ancora il caldo che si farà sentire, ma complici questi temporali, calo delle temperature al centro-sud, il calo invece già si avvertirà al nord con una fase sempre di temperature oltre 30 gradi in molte zone pianeggianti, ma non saranno più valori estremi delle ultime giornate quando abbiamo toccato i 37-38 gradi, quindi una seconda parte di settimana un po' più vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti per un altro video sul mio canale, grazie per quello che avete scritto, per i commenti, per il coinvolgimento. Volevo partire da Tonali, che poco fa è partito verso Londra, direzione Londra, per firmare con il Tottenham, una trattativa che dal mio punto di vista è sempre stata indirizzata, e questo ve l'ho raccontato nei dettagli, anticipando alcune traiettorie, perché sì, fino a due giorni fa davano il Manchester City, davano possibile ritorno dell'Arsenal, c'era un titolo sulla Gazzetta, adesso Maresca vuole per 100 milioni Tonali, e non era vero, sinceramente, perché l'indirizzo è sempre stato precedenza De Zerbi, priorità De Zerbi, rapporto con De Zerbi, prima scelta per De Zerbi, e alla fine bisognava soltanto aspettare che il Tottenham arrivasse a quei famosi soldi, 100 milioni di sterline, quindi con i bonus, una cifra incredibile, un ingaggio da circa 12 milioni a stagione a lui con i bonus. Tra lui e Fernandes il Tottenham ha speso in pochi giorni circa, e dico circa, 200 milioni di sterline, che ci viene qui da sorridere, perché in questo caso invece noi pensiamo, aspettiamo che il bonus, un milione, ci fanno lo sconto, se poi sulla formula me lo dai in prestito con diritto, vuoi l'obbligo, aspetta che devo chiamare il mio tesoriere per capire. Se un altro mondo, è inutile che stiamo a parlarne. Poi ci sono quelli che giustamente fanno i guardoni, no? Sui social, giustamente a modo loro, dice: ma dal Newcastle è andata al Tottenham, che carriera ha fatto? Una carriera che, se tu che scrivi invidioso, giudicando, facessi il 3% nella tua vita e la generazione successiva della carriera che ha fatto Tonali, che tra l'altro ha giocato nel Milan, che avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di scelta, e si vuole legare a De Zerbi, mi sembra una carriera giusta, e io gli faccio sinceramente in bocca al lupo. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Belloni, l'agente di Di Gregorio. Sinceramente Belloni è andato oltre, e glielo dico senza giri di parole, parlo al procuratore, non giudico l'uomo, ma Belloni è andato fuori. Belloni dovrebbe ricordarsi che queste cose, a parte che dette via social con un post, è una moda che un procuratore non dovrebbe seguire. Di Gregorio è alla Juve, ma se fosse anche al vattene la pesca, non si può dare contro in quel modo a una società che non è la morale, è la verità, la realtà, ti bonifica tutti i mesi, ha voluto te, ti ha preso, è la considerazione di Belloni contro Comunlì, pur non facendo nomi e dicendo mai in passato hanno speso 130 milioni per gli attaccanti scaraventandoli dalla finestra, non ha un senso, non ha senso, perché comunque non è che Di Gregorio è stato messo in cassa integrazione o gli hanno fatto un torto clamoroso, è regolarmente un portiere della Juve che ha fatto male, e dobbiamo dirlo chi ha fatto male, perché ha fatto male, ha avuto delle indecisioni clamorose, per un portiere pagato anche tanto, e il suo agente secondo me manca di rispetto dicendo quelle cose, ed è anche un modo per dire che la Juventus deve, dal mio punto di vista, ripristinare una situazione che è sfuggita a qualcuno di mano nell'ultimo periodo e che ha comportato reazioni di questo tipo. È finito, è arrivata l'ora, è giunto il momento per compattarsi e per fare in modo non soltanto che non soltanto che il marchio Juve venga onorato, ma che non si faccia un'inversione sbagliata sull'autostrada confezionando autogol all'incrocio dei pali. Questa gente che sputa nel piatto dove mangia soltanto per questioni legali di scelte tecniche, facendo delle allusioni al passato e scrivendo sui social, mi dispiace caro Belloni, è un'uscita a vuoto, mi dispiace, è un'uscita a vuoto, parlo soltanto della gente Belloni, è una cosa non comprensibile, non giustificabile e non all'altezza di un discorso che ti vede coinvolto dentro la Juve con tanti, per tanti anni, con tanti soldi. Ecco, un errore di Di Gregorio che ne ha commessi tanti, anche clamorosi, è inutile che adesso stiamo a girarci intorno oppure andiamo dagli amici che fanno un tweet per esaltare cose che non possono essere esaltate. Io penso che la società debba essere rispettata, io sono stato il primo a criticare la Juve e sono il primo a criticare, ma ci deve essere un senso, secondo me, di riconoscenza che in questo momento dovrebbe avere più Di Gregorio nei riguardi della Juve che la Juve nei riguardi di Di Gregorio. Punto e a capo. Greenwood, attenzione, attenzione, attenzione, perché è vero che siamo andati oltre il 30 giugno, ma è vero anche che c'è una partita aperta, ci sono i soldi sul tavolo, ci sono tre società, vi sintetizzo così, da oltre 40 giorni vi ho raccontato della Roma, di Gasperini, della sua volontà, del sogno, del via libera che deve arrivare dalla proprietà. Operazione sul cartellino che sinceramente a me non risulta da 55 milioni, io penso che si possa anche chiudere per meno, che si possa chiudere con il bonus per 45-46 milioni, ma vediamo, ci può essere chiaramente un gioco a rialzo. Il Fenerbahce, che non è fuori, ha offerto più degli altri sull'ingaggio, per l'ingaggio, 7 milioni, la Roma offre meno di ingaggio, circa 5 milioni bonus compresi. Serve un input dei Friedkin per andare operativi su questa operazione, ma un input pesante. Il Fenerbahce ci ha offerto meno soldi per il cartellino e più soldi degli altri sull'ingaggio. Greenwood sta traccheggiando, alla Roma ci andrebbe volentieri. Bisogna viverla così ogni giorno raccontandola senza andare oltre. L'Atletico Madrid può entrare in corsa? Sì, ma soltanto se dovesse vendere uno tra Julian Alvarez, probabilmente più lui, oppure Sorloth. Quindi situazione fluida e tutta da seguire. C'è stato o ci sarà, vi darò degli aggiornamenti più avanti, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Mario Ghila. Questa è una cosa che vi confermo, il Napoli non lo ritengo fuori fin quando la trattativa sarà aperta, ma il Napoli deve fare delle cessioni e deve soprattutto essere operativo dal punto di vista economico su un'offerta che non comprenda delle contropartite tecniche. Per questo motivo l'Atalanta sta cercando di giocare ad anticipo e Ghila è una priorità per l'allenatore, perché cambiando sistema, modulo, passando da 3 a 4 ci vuole uno che conosca, un tizio che conosca, che sappia guidare il reparto, come Romagnoli, come Ghila. Ghila è possibile, Romagnoli no perché è andato da un'altra parte, situazione comunque ancora da seguire come la sto seguendo da diverse settimane fino ad arrivare al traguardo. Vi ricordo che mercoledì scorso, 8 giorni fa, per la prima volta ho parlato di Atalanta su Ghila. Non tolgo il Napoli ancora, ma il Napoli deve migliorare l'offerta.

prossima cosa. Mentre gli altri fanno i mondiali, la Bosnia è uscita, gli altri festeggiano, caroselle, tutto quanto, io spero che l'Italia, questo Conte, andiamo su Conte, spero che non serva una colletta come l'altra volta, come l'ultima volta, cerchiamo di non coprirci di ridicolo, indipendentemente dalla figura tecnica che possa piacere oppure no, sicuramente potrebbe essere un selezionatore giusto, ma non copriamoci di ridicolo. Io ho memorizzato le parole di Malagò quando dice non ho parlato con nessuno, faccio fatica a credere che non abbia parlato con Tizio Caio, che non abbia impostato, altrimenti poi in una settimana è difficile andare fino in fondo, ma non facciamo collette, non facciamo intervenire gli sponsor, come è successo già una volta che hanno dovuto mettere dei soldi. Se vuoi allenare la nazionale, devi allenare la nazionale, i soldi li hai già fatti da altre parti, il Napoli sta contando i soldi delle rovine su certi cartellini presi, ma se vuoi allenare la nazionale, secondo me, devi avere quel minimo sindacale, l'amore e la passione di allenare. Tanto i soldi li hai guadagnati, tantissimi, nella carriera e non ci sono dubbi. La nazionale deve essere passione, non può essere business, certo non deve andare gratis, ma per favore non facciamo le collette per queste cose qui. Vi ringrazio, buona giornata.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. In queste ore sta transitando sull'Italia un piccolo vortice di bassa pressione che sta portando instabilità e un calo delle temperature. Vediamo bene la sua evoluzione dalla questa sinottica che ci mostra proprio come questo vortice poi andrà a interessare il basso Tirreno nella giornata di venerdì e lì si esaurirà. Poi da ovest rimonterà l'anticiclone nel corso del weekend. Dunque, riassumendo, cosa ci aspetta durante questo weekend? Ancora un clima tipicamente estivo, caldo ma senza più gli eccessi di prima, con punte entro domenica di 34-35 gradi sulle aree interne. Venerdì dicevamo ancora un po' di instabilità al sud, specie sulla Sardegna, sulla Campania, sulla Calabria e sulla Sicilia, ancora qualche temporale. E poi un po' di vento da nord che rinforzerà in queste ore e soffierà soprattutto sul versante adriatico, su quello ionico durante questo weekend, dunque anche il mare sarà mosso, a tratti anche molto mosso sulle zone più esposte. Vediamo dove venerdì ci saranno ancora dei fenomeni e in particolare, come dicevamo, sulle regioni meridionali, qualcosa anche sulla Sardegna, però sarà soprattutto, vedete, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove al pomeriggio si formerà qualche nuovo temporale, qualcosa anche sul Lazio meridionale. Sul resto d'Italia invece tempo asciutto. Le temperature, come dicevamo, sono calate, si è abbassata anche l'umidità, quindi sono valori decisamente più gradevoli. Queste le minime attese venerdì, vediamo le massime, che saranno generalmente intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, valori dunque in diminuzione anche al sud, un po' più elevati sul versante tirrenico, più basse invece le massime su quello adriatico. Chiudiamo infine con una panoramica sulla temperatura del mare, temperatura che è aumentata sensibilmente in seguito all'ondata di calore che ha interessato l'Europa e il Mediterraneo, con valori che sono anche oltre i 7-8 gradi sopra le medie di questo periodo. Nei prossimi giorni qualche grado in meno lo avremo, soprattutto sull'Italia, intorno all'Italia, proprio per il passaggio di questo vortice con aria un po' più fresca, però rimangono sempre temperature decisamente elevate. È tutto per il momento, per maggiori dettagli potete consultare il nostro sito o l'app di 3B Meteo.
1: Grande giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3-7 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Lavone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 27 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Al secondo turno Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth, che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor. Prosegue lo spettacolo dei mondiali con verdetti pesantissimi nei sedicesimi. La Francia travolge la Svezia con un netto 3-0 grazie alla doppietta di un super Kylian Mbappé che aggancia Messi a quota 6 reti nel torneo e al gol di Barcola. I transalpini volano così agli ottavi contro il Paraguay. Tutto facile anche per i padroni di casa del Messico, che superano l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca con i sigilli di Quiñones e Jiménez, regalandosi la sfida con la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Strappa al passi in estremis anche la Norvegia, che supera 2-1 la Costa d'Avorio ad Arlington. Al vantaggio di Nusa risponde Diallo, ma all'86esimo ci pensa al solito Erling Haaland a siglare gol qualificazione che vale un ottavo di finale di lusso contro il Brasile di Carletto Ancelotti. Grande colpo in prospettiva e record di spese in Premier League. Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio del difensore italiano 21enne Marco Palestra dall'Atalanta. Il calciatore ha firmato un lunghissimo contratto fino al 2033 ed entrerà subito a disposizione del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, per una cifra complessiva da 55 milioni di euro più bonus, con i bergamaschi che mantengono il 10% sulla futura rivendita. In casa Inter arriva invece la conferma di un veterano fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Eric Mkhitaryan ha scelto di non ritirarsi, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri per un'ulteriore stagione, firmando ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'asse di mercato tra Milan e Liverpool in vista della nuova stagione. Come Mohamed Salah da oggi ufficialmente svincolato e libero di firmare con chiunque, i Reds stanno cercando un sostituto d'alto livello ad Anfield Road e avrebbero inserito nella propria shortlist l'ala rossonera Christian Pulisic. Nonostante l'involuzione dell'americano nella seconda parte dell'anno, il patron Jerry Cardinale lo considera un punto fermo del club. Sullo sfondo restano le piste Barcola e Minté per gli inglesi, mentre la dirigenza del Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al difensore Virgil van Dijk. La Formula 1 non si concede soste, si sposta immediatamente a Silverstone per l'iconico appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha presentato il fine settimana sottolineando la necessità di riscattare la prova di Spielberg. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente l'Austria e identificato le aree di miglioramento. Con il formato sprint avremo una sola sessione di prove libere, quindi sarà fondamentale partire subito con il piede giusto. Un pensiero speciale è andato poi ad Hamilton, attesissimo dal pubblico di casa, per la sua ultima gara a Silverstone da futuro pilota della Rossa. Importante e prestigioso riconoscimento istituzionale a Milano per Federica Brignone, che ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. La sciatrice azzurra, reduce dalle straordinarie due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha espresso tutto il suo orgoglio per il premio ricevuto. Rappresentare il proprio paese nelle Olimpiadi di casa e trasmettere certi valori è qualcosa che mi rende molto fiera. Cerco sempre di dare il buon esempio, ha detto la campionessa valdostana, che ha poi fatto il punto sulla riabilitazione post infortunio, confermando che la gamba migliora giorno dopo giorno grazie a carichi estivi molto intensi. Si chiudono con un bilancio trionfale e storico per i colori azzurri gli European Senior Bowling Championship 2026 che si sono svolti sulle piste di Roma e Ciampino. La manifestazione, che ha ospitato oltre 700 atleti da 25 paesi, ha visto l'Italia dominare la scena conquistando ben 28 medaglie complessive, 11 ori, 8 argenti e 9 bronzi, con gli atleti capaci di salire sul podio in tutte le specialità previste dal programma. Questo europeo dimostra la crescita del bowling italiano, ha commentato Cosimo Zecca, vicepresidente FISB, prima di passare ufficialmente il testimone alla Germania per l'edizione del 2027. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha tracciato con entusiasmo le linee guida del Movimento Azzurro in vista delle prossime scadenze internazionali, sottolineando lo straordinario stato di salute della vela italiana, evidenziando la crescita esponenziale dei giovani talenti, la solidità dei quadri tecnici e i grandi eventi agonistici in programma, che vedranno l'Italia protagonista assoluta sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
2: Ma è un movimento sicuramente in salute, un movimento che si appresta a vivere un po' un biennio magico, un biennio pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l'America's Cup su tutte, ma direi anche la CGP, ma direi anche chiaramente Los Angeles 2028. È un movimento in grande salute anche per l'attività giovanile, ma chiaramente ci rivolgiamo all'estate, alle nostre scuole di vela, ai tanti circoli impegnati in tutta Italia nel far provare le nuove sensazioni della vela, sia la vela tradizionale ma anche la vela foiling, e quindi un'estate, aspettiamo un'estate molto molto positiva.
3: Presidente, la Federazione Italiana Vela è proiettata soprattutto al 2027, l'anno che lei ha definito sempre l'anno magnifico della Federvela per il vostro centenario, soprattutto perché sarà poi l'anno di avvicinamento definitivo alle Olimpiadi di Los Angeles.
2: Sì, e noi ci aspettiamo essere un anno magico, perché comunque

Quello sarà, nel senso che abbiamo grandi eventi in Italia, il centenario, ma quello che mi piacerebbe al massimo è che proprio invece dopo il centenario, dopo il 27 e il 28, ci sia invece un grande

0: Anche oltre l'evento sportivo ha dei connotati unici già propri. Noi dobbiamo interpretarlo come un grande volano per la vela italiana, un grande volano per l'attività sportiva e solo dopo potremo dire se è stata una bellissima America's Cup. Speriamo sicuramente di fare un risultato con i nostri atleti che sono presenti oggi su Luna Rossa, ma io credo, speriamo di avere un contorno di pubblico incredibile. Napoli sarà sicuramente pronta e io credo che ci sia anche la possibilità che questo sport, anche attraverso l'America's Cup, diventi veramente uno sport popolare.
1: Presidente, appunto, sport popolare, voi avete 140.000 e oltre tesserati. E cosa fa la Federvela per aumentare sempre più il numero di tesserati e appassionati?
0: Ma sicuramente, ripeto, partiamo dal mondo della scuola, quindi non soltanto le scuole di vela, ma gli istituti scolastici. Abbiamo una convenzione, una collaborazione con il Ministero, credo che sia il modo più giusto per entrare. In quella fascia lì noi non cerchiamo atleti, ma cerchiamo solo di far vivere quelle che sono le emozioni per andare in barca, quindi è un'attività esperienziale più che di promozione della vela. Quindi queste sono le caratteristiche importanti che ci hanno portato negli ultimi 6 o 7 anni a crescere moltissimo il tesseramento. Abbiamo superato i 150.000, quindi questo vuol dire una vela sicuramente in salute.

0: quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
1: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia, l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto, è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
0: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente. E saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatilli. Grazie di essere venuto, Matteo.
2: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
0: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok. Non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
2: Può essere.
0: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
2: Sì.
0: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
2: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto, noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del

0: nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita, perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
1: È legato alla paura anche?
0: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
1: Ma quindi l'ansia è un sentimento?
0: L'ansia è uno stato emotivo primordiale, eh? Il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no? Nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vediamo. Vedremo, credo, immagino in questa
1: Sì.
0: chiacchierata, l'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata, no? Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco a ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicoli. E non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi, per rispondere alla tua domanda, è un stato, direi, primordiale, emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
0: Certo.
1: ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Mette
0: Allora,
1: ansia, questo è l'argomento.
0: no, secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola. Oh, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma, è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto. Quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
1: Ok, quindi
0: Quindi
1: è questa la
0: la
1: differenza.
0: differenza che ti
1: Cioè,
0: deve portare allo specialista è questo. Se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi
1: sì,
0: magari le
1: certo.
0: tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e se accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita, okay, come in alcuni, certo, disturbi, allora lì sì che è un catacroso.
1: Quello che in medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
0: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
0: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia, che ansia. Certo. Sono legate tra loro?
0: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente. In quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no?
1: Sì.
0: Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi spiego.
1: Ah, sì, certo.
0: La cosiddetta,
1: certo,
0: ansia anticipatoria.
1: Sì, quando è l'ascensore? Sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Io, oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
0: È questo il caso, questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no?
1: Okay.
0: Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento, ovvero siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più, e anzi quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più.
1: Okay. Però rimane sempre l'ombra.
0: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
1: Certo. Mi sono scottato con il fuori rimedio. Allora, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai, lo dico spesso, qui non facciamo medicina, perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio, non certo questa divulgazione. Quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio, c'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
0: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva, oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
1: prima. In attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
0: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia, e sono le tecniche di rilassamento. No? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabili anche facilmente è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione. No? Sembra una cosa, diciamo, molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare, fortunatamente.
1: Sì. No? Certo.
0: E concentrarsi su questo determina, per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
1: Okay.
0: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
1: Bene, in attesa sempre.
0: In attesa, perché, certo.
1: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
0: Certo, certo.
1: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
0: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovani, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo, e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare.
1: Beh.
0: Perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
1: Okay.
0: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no. Non è che se c'hai la depressione è necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
1: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
0: Allora, c'è sicuramente

0: legame con le abitudini e le routine di vita. Banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia, okay, e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
1: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
0: Okay.
1: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello, certo. Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
0: Allora era quello... un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
1: Certo.
0: Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico può essere modulata anche dal cibo, no?
1: Certo.
0: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darcelo,
1: certo,
0: perché la ricerca lo discute.
1: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
0: certamente,
1: che possiamo consigliare.
0: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso,
1: certo,
0: le sostanze,
1: certo,
0: di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
1: E quindi
0: soprattutto quando si abusa, no?
1: Cioè, certo,
0: uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down,
1: certo,
0: depressogena,
1: certo,
0: no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
1: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire, che perché in fondo ci fa star male da sempre, ma se parliamo di alcol dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
0: No, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa, anche perché a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera,
1: sì,
0: abbiamo visto che non tiene, no?
1: Certo, certo.
0: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così,
1: sì,
0: che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
1: sì,
0: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
1: sì,
0: così.
1: Ruolo positivo o negativo?
0: Ruolo negativo.
1: Negativo, ecco, diciamolo.
0: Ruolo negativo,
1: sì,
0: senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
1: scienza,
0: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no? All'automedicamento.

0: medicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco,
0: Assolutamente, è
1: perché questo
0: naturale.
1: viene, è
0: È
1: naturale,
0: naturale,
1: certo,
0: esatto.
1: ma anche il veleno dei serpenti è
0: Esatto.
1: naturale. Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
0: Ma volentieri, ti
1: Allora ci
0: ringrazio.
1: rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.

Il Vaticano ha decretato ufficialmente la scomunica per i membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X, coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio lo scorso 1 luglio a Cono in Svizzera. Un provvedimento disciplinare e canonico ampiamente atteso negli ambienti ecclesiastici, contenuto in un decreto formale firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinal Fernandez, e controfirmato dai due segretari dello stesso ufficio curiale, dove si specifica che i prelati, i protagonisti del rito, sono in corsi nella massima sanzione ecclesiastica per avere compiuto un atto formale di natura scismatica. La fraternità, fondata da Monsignor Lefebvre, aveva deciso di ignorare l'ultimo appello urgente all'obbedienza lanciato ieri da Papa Leone. S'aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime causate dal massiccio attacco missilistico e con droni d'attacco condotto nella notte dalle forze armate russe contro la capitale ucraina Kiev e altre città strategiche del paese. Secondo i dati ufficiali forniti dal Servizio Statale d'Emergenza ucraino, i morti accertati sono almeno 21, mentre i feriti civili hanno superato quota 86, 70 dei quali si trovano attualmente ricoverati in gravi condizioni nelle strutture ospedaliere della capitale. Il sindaco di Kiev ha descritto l'incursione aerea russa come la più pesante e distruttiva dall'inizio del conflitto contro l'area metropolitana cittadina. Si sono conclusi a Doha i colloqui diplomatici portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni ufficiali di Stati Uniti e Iran per verificare l'attuazione del memorandum d'intesa per il cessate il fuoco nella regione medio orientale. Il portavoce del Ministero degli Esteri qatarino Majed Al-Ansari ha parlato di progressi positivi, confermando l'istituzione di un canale di comunicazione diretto entro 24 ore e l'avvio di trattative finanziarie per lo sblocco di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Di contro, la tensione sul campo resta altissima a causa delle contestazioni iraniane per presunte violazioni dei patti, uno scenario reso ancora più drammatico dall'esplosione di un ordigno bellico nel centro di Damasco, in Siria, che ha provocato 5 morti e 16 feriti all'interno di un caffè. Svolta a lampo nelle indagini sull'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto privo di vita in un lago di sangue all'interno del suo appartamento situato a Civitanova Marche, provincia di Macerata. I carabinieri hanno tratto in arresto con l'accusa d'omicidio volontario la compagna della vittima, la 33enne Isabella Di Mattia, provvedendo al suo immediato trasferimento nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro. Secondo la ricostruzione formulata dagli inquirenti, il delitto si sarebbe consumato nel pomeriggio di mercoledì, al culmine di un violento e prolungato litigio scoppiato tra le mura domestiche per motivi personali. L'ipotesi degli investigatori è stata confermata dalle testimonianze dei condomini dello stabile, che avevano udito urla strazianti provenienti dall'abitazione. A Milano, lutto cittadino in occasione delle esequie solenni di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale milanese rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Peschiera Borromeo lo scorso 22 giugno. Alla cerimonia funebre hanno preso parte le massime autorità civili e militari, oltre a centinaia di colleghi in divisa che si sono stretti attorno ai familiari del vigile urbano. Sul fronte giudiziario si registra intanto un immediato cambio di rotta. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi in mattinata a agenti Beriscia, il 26enne albanese accusato di avere provocato lo scontro mortale. L'autorità giudiziaria milanese ha infatti revocato il beneficio, disponendo il suo immediato rientro in cella. Momenti di profonda e sincera commozione all'interno della Basilica di Benevento durante le celebrazioni ufficiali per la festività della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Il sindaco della città campana, Clemente Mastella, ha preso la parola davanti ai fedeli riuniti per la funzione religiosa, annunciando pubblicamente, con la voce rotta dal pianto, d'essere gravemente malato. Il primo cittadino ha formulato un appello accorato alla comunità, chiedendo a tutti di pregare per la sua salute e augurandosi di riuscire a

0: vincere questa difficile battaglia personale. Clamoroso strappo istituzionale a Roma, tutti i componenti della Commissione parlamentare di vigilanza RAI hanno rassegnato in blocco le proprie dimissioni, provocando la totale paralisi dell'organo di garanzia. La decisione è stata aperta dalla presidente Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ha consegnato il proprio mandato ai presidenti di Camera e Senato, parlando di un boicottaggio sistematico operato dalle forze di governo, le quali terrebbero in ostaggio la Commissione da quasi 2 anni per imporre la propria candidata alla presidenza dell'azienda pubblica. Pochi minuti dopo l'annuncio delle minoranze, anche i rappresentanti del centrodestra hanno formalizzato le dimissioni, accusando l'opposizione di avere sequestrato e strumentalizzato politicamente la Commissione.
1: La guerra in Medio Oriente frena il trasporto aereo mondiale. A maggio la domanda di passeggeri è diminuita del 2,2% su base annua, con il calo concentrato proprio sulle compagnie dell'area medio orientale. Lo rende noto l'International Air Transport Association, IATA, sottolineando che la flessione registrata dai vettori medio orientali è stata del 28,4% rispetto allo stesso mese del 2025, comunque in miglioramento rispetto al crollo del 46,6% di aprile. Il mercato ha comunque mostrato una buona capacità di tenuta. Contrazioni della domanda si sono registrate anche in Nord America e in Asia, influenzate principalmente dall'andamento dei mercati domestici di Stati Uniti e Cina. La IATA evidenzia inoltre che il recente ribasso delle quotazioni del petrolio rappresenta un segnale positivo, ma gli effetti della crisi geopolitica continuano a pesare sul settore. Restano infatti incertezze sull'approvvigionamento energetico attraverso lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di greggio, e servirà a tempo prima che il calo del prezzo del petrolio si traduca in una riduzione del costo del carburante per gli aerei.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo, giornata di venerdì che vedrà ancora un po' di instabilità sulle nostre estreme regioni meridionali con qualche temporale. Nel resto del paese piano piano rimonta l'alta pressione, ma con temperature finalmente più sopportabili. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia. Come vedete non mancheranno ampie zone di sereno, solo all'estremo sud, in particolare Calabria e Sicilia, sarà presente appunto un po' di variabilità. Come precipitazioni è lì che vedremo spuntare qualche acquazzone, qualche temporale, ecco le macchie azzurre, coinvolto probabilmente anche il sud della Sardegna. Quindi in definitiva un venerdì in gran parte soleggiato, ma con il rischio appunto di acquazzone temporale sulla Sicilia orientale, sulla Calabria, in parte sulla Basilicata e nel sud della Sardegna. Giornata anche a tratti un po' ventosa sulle isole maggiori per venti da nord, ma soprattutto con temperature estive, ma non eccessivamente elevate, e anche dove si toccano punte di 33-34 gradi le avremo con umidità relativamente contenuta, quindi insomma in qualche modo un caldo decisamente più sopportabile. Con questo è tutto, ma per i dettagli c'è sempre l'app gratuita di Trevi Meteo.

Grande sofferta impresa azzurra sull'erba londinese. Lorenzo Sonego vola al terzo turno di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, superando il canadese Gabriel Diallo in una maratona di 4 ore e 22 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-6, 6-2. Il torinese, numero 69 del mondo, sfodera una prestazione maiuscola, impreziosita da 48 vincenti, e dopo aver dominato il quinto set con dritto e palle corte, si regala la sfida di sabato contro la testa di serie numero 6, Taylor Fritz. Si interrompe invece al secondo turno l'avventura della giovane Tyra Grant. La 18enne italoamericana si arrende con onore alla ceca Mary Buskova, numero 21 del seeding, per 7-5-6-3, ma da lunedì festeggerà comunque il proprio best ranking. Mondiali 2026, sedicesimi di finale, regalano partite leggendarie, emozioni pazzesche a Seattle, dove il Belgio elimina il Senegal vincendo 3-2 ai tempi supplementari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro i padroni di casa degli Stati Uniti, capaci di superare 2-0 la Bosnia a Santa Clara. Avanza tra le migliori 16 anche l'Inghilterra di Tuchel, che soffre ad Atlanta, ma rimonta la Repubblica Democratica del Congo vincendo 2-1. A ribaltare l'iniziale svantaggio firmato Cipenga ci pensa una straordinaria doppietta del capitano Harry Kane, giunto a quota 5 reti nella competizione, che proietti tre leoni verso l'ottavo di finale contro il Messico. Le trattative di calciomercato

0: Con le big italiane assolute protagoniste, la Juventus ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa del talentuoso attaccante classe 2006 Jeff Ekator, che ha firmato un contratto fino al 2031, operazione chiusa per 16 milioni di euro, ma nell'ambito dello scambio si attende il passaggio del difensore David Puska in rossoblù. Grandi movimenti anche all'estero, sulle altre sponde della Serie A, con il Tottenham vicinissimo a strappare Sandro Tonali a Newcastle grazie a una maxi offerta da 116 milioni di euro, è la più alta di sempre per il cartellino d'un calciatore italiano, mentre il Bayern Monaco ufficializza il marocchino Saibari per 55 milioni complessivi. In Italia Napoli insiste nei dialoghi con la Lazio per il difensore Gila, l'Inter saluta De Vrij, passato a parametro zero al Panathinaikos, il Como mette a segno un doppio colpo di spessore assicurandosi Luis Milla dal Getafe per 6 milioni e il giovane talento Mattia Liberali dal Milan. La ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. Proprio in questi giorni le attenzioni di Giovanni Malagò sono rivolte alla scelta del nuovo commissario tecnico e del nuovo direttore tecnico azzurri, tanto che i tempi per l'annuncio ufficiale si preannunciano strettissimi, con l'obiettivo di colmare i vuoti nell'organigramma entro una settimana. Per la panchina si va con decisione verso il Conte bis, ma la priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti e nelle ultime ore filtrato ottimismo sul suo possibile sì. Ippica grande spavento per Franky Dettori, il fantino più famoso del mondo, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, nella serata di mercoledì. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell'auto che il 55enne stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare sulla carreggiata. Dettori si trova attualmente ricoverato in ospedale sotto osservazione, le prime valutazioni hanno riscontrato la frattura di un pollice e di diverse costole, ma le lesioni sono ancora in fase di esame. A distanza di ben 9 anni dall'ultima apparizione, la nazionale italiana di canottaggio fa il suo atteso ritorno all'Henley Royal Regatta, una delle kermesse più antiche del panorama remiero mondiale, nata sul Tamigi nel 1839. Il direttore tecnico Antonio Calamonici ha selezionato 4 equipaggi d'assoluto livello che gareggeranno da domani e domenica con la formula dell'eliminazione diretta sui classici 2112 metri del percorso. I riflettori sono puntati sul 4 di coppia maschile campione del mondo in carica, Chiumento, Rambaldi, Panizza Gentili, che esordirà sabato, mentre domani aprirà le danze il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato nei quarti di finale. A margine della 30ª edizione del premio Fair Play Menarini a Firenze, il capodelegazione dell'Under 21 Azzurra Giancarlo Antonioni ha analizzato le ultime tendenze del mercato italiano. L'ex bandiera della Fiorentina ha promosso a pieni voti la linea verde dei club e si è poi soffermato sulla scelta di Mattia Liberali di sposare il progetto di Fabregas.
1: Ringrazio la Menarini per avermi promosso ambasciatore. Sì, in effetti credo che in qualsiasi sport debba esserci il fair play, poi dopo in campo a volte succedono anche degli episodi diversi, però almeno alla fine, quando finisce la competizione, bisogna rispettarsi e cercare di fare le cose con criterio. Ecco. Sì, investire sui giovani è sempre positivo. Non sbagli quasi mai, perché il giovane già a 20 anni, 18 anni lo vedi se ha la possibilità di migliorare. E Liberali è un giocatore che ha fatto bene a Catanzaro, era del Milan o è del Milan tuttora, quindi secondo me andava bene anche a Milan, perché è un giocatore che a volte fa anche la differenza, però mi sembra che abbia scelto Como. Poi
2: c'è la clausola di recupero, 10 milioni.
1: Sì, a Como sicuramente trova un ambiente adatto anche per lui, perché Fabregas è un allenatore che fa giocare bene le squadre, un giocatore quando è tecnicamente dotato sicuramente si trova più a suo agio.
3: Buon venerdì e avvisaglia di weekend quindi per tutti voi, e intanto un saluto carissimo a tutti i miei eccellenti frequentatori, perché siete in numero crescente. Io non vi chiedo di mettere la campanella, non vi chiedo di mettere like, non vi chiedo di fare le cose che di solito si chiedono, perché giustamente

fatte da soli, vi chiedo di commentare. Questo sì, non vi chiedo di iscrivervi al canale, perché lo fate da soli, e vi ringrazio perché io sono per le cose spontanee. Premesso questo, ieri è stata una giornata molto importante ai fini di alcune posizioni da prendere, però prima vorrei partire con una riflessione, perché io non ho amici, tra virgolette, nel senso che non ragiono facendo sconti agli amici, ma soprattutto ragiono in base a quello che mi va di dire. E questo, tra i miei 2512 difetti, è un mio cavallo di battaglia e credo che sia un pregio. Ho fatto delle riflessioni legate a Di Gregorio, ho fatto i complimenti a Di Gregorio per come ha preso posizione nei riguardi del suo agente, però bisogna andare sempre a ritroso. Come vi ho sempre detto che dal mio punto di vista Conte ha lasciato delle macerie, un grande scudetto, un eccellente secondo posto, una supercoppa, ma anche le macerie, perché quando prendi Conte ti chiede la luna, Noah Lang, Luca, dopo tre mesi mandiamoli in prestito, e Beuke, ma che poi non gioca neanche titolare, parliamo di 100, 120, 130, 140 milioni. La morale della favola è che Napoli rischia di perdere degli obiettivi perché deve fare delle uscite per fare delle entrate. A me sembra che il discorso di Gregorio vada analizzato onestamente, e sono un po' i danni che sono stati commessi nell'estate 2024 da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, perché se la Juve ha un portiere eccellente come Szczęsny e decide di metterlo alla porta, non alla porta tra i pali, alla porta nel senso dargli il ben servito, per prendere Di Gregorio spendendo 18 milioni circa solo di cartellino, più l'ingaggio, più tutto il resto, significa che è stato fatto calcisticamente un danno. E questo danno lo paghi due anni dopo. Perché lo paghi due anni dopo? Ma non per quello che è successo, il suo agente ha sbagliato, poi Di Gregorio secondo me ha fatto bene, e lo dico con la massima onestà, a intervenire, a parlare, a chiarire, a prendere posizione, a rispettare i suoi compagni che non erano stati rispettati dalle dichiarazioni del suo agente poche ore prima. Ma perché queste cose le paghi sulle strategie? Cioè, Thiago Motta decide che Szczęsny dal suo punto di vista non va più bene. Giuntoli decide di liberarsi di Szczęsny, grandissimo portiere dal mio punto di vista, che avrebbe potuto fare altri due anni ancora alla Juve, e dopodiché prendi un portiere, lo sbagli, perché la stagione fatta da Di Gregorio, questa sicuramente non è stata una stagione sufficiente, ma i danni li paghi due anni dopo. Perché li paghi due anni dopo? Perché lui c'ha un contratto importante ancora lungo. Vorrebbe restare, ma sa che dovrà andare. E quando devi andare a prendere il portiere, visto che si parla di portieri, non puoi andare a prendere un portiere, il terzo portiere che sarebbe il titolare, avendo al libro paga sia Di Gregorio che Perin. Perché non puoi prenderlo? Perché se lo prendi adesso, per me faresti un autogol all'incrocio dei pali. Se prendi un portiere adesso, il titolare, per Di Gregorio e Perin ti offrono due bruscolini se va bene. Quindi i danni li paghi. Ha voglia di parlare di tetti salariali abbattuti, abbassati, hai aggiunto delle robe e hai fatto delle scelte che adesso la Juventus sta pagando. Questo mi sembrava giusto dirlo. E aggiungo una riflessione, prendendo spunto da quanto è stato detto ieri in trasmissione da Michele Criscitiello, che ha parlato di valutazioni su Chiellini. Io ne approfitto per dire: questo focus, indipendentemente dalle valutazioni, sa da fare, perché io sinceramente non ho mai capito il ruolo di Chiellini. Cosa fa Chiellini? Cosa ha fatto Chiellini da quando è alla Juventus? Qual è stato il suo contributo? Qual è la sua parte attiva o fattiva all'interno di tutto? Io parto da un presupposto che un grande calciatore sicuramente lo è stato, un grande difensore sicuramente lo è stato come Chiellini, poi dalla sera alla mattina non può diventare dirigente. Esattamente come non può diventare dirigente qualsiasi calciatore che non ha fatto un minimo di apprendistato. E Maldini secondo me è una cosa a parte, perché Maldini ha lavorato su un discorso per essere un dirigente autonomo. Infatti Maldini non resta al Milan perché litiga con Carrevali, con Cardinale, Cardinale lo scarica, e adesso io spero che Maldini possa tornare a lavorare al Club Italia, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi i risultati arrivano quando c'è una coerenza e delle scelte giuste tra Giuntoli, Thiago Motta e Chiellini. La Juventus si ritrova
a un punto di non ritorno, deve riaccendere e ripartire, e se prende il portiere adesso, poi per Di Gregorio dicono e chiedono scusate Di Gregorio, sì, me lo devi dare in prestito, tanto hai preso il titolare. Sono errori che secondo me in passato hai commesso e che adesso paghi. Andiamo alle notizie, perché ieri abbiamo dato due traiettorie molto importanti. Intanto, subito dopo le 23, ne ha parlato già Luigi Longari, e ci sono conferme di tutti i tipi, c'è questo accordo contrattuale salariale con Calaili. Calaili è il famoso difensore che il Napoli ha bloccato da tempo, che non può prendere, l'Inter ha già raggiunto l'accordo, ha scelto Calaili, è un buon prospetto classe 2004, studiatelo se potete, io ho visto diverse partite sue, è un ragazzo molto interessante che probabilmente vale anche i 25 milioni, c'è l'accordo salariale contrattuale sugli emolumenti e sull'ingaggio, adesso si cercherà di procedere per fare tutto il resto. E poi il famoso Chalobah. Avevo fatto un video il 27 giugno, ma Chalobah mi ha accompagnato per 3 anni, perché l'Inter segue Chalobah da una vita, ne avevo parlato in esclusiva sia nel 2023, quando fecero una missione a Londra per Lukaku e chiesero Chalobah, l'anno dopo Chalobah, un anno e mezzo dopo Chalobah e adesso ancora Chalobah, perché Chalobah, conferme assolute, è il difensore che ad Ausilio piace parecchio da sempre. Quanto costa Chalobah? Facciamo una 30 milioni più bonus, questa valutazione l'ho fatta, si può arrivare a 35, l'Inter è entrata nell'ordine di idee di spendere questi soldi, seguiamola, lui si sente pronto per un'esperienza, il Como ha sondato ma non vuole fare una spesa così importante per il difensore, sta seguendo il Como Solet e altri difensori come vi ho detto in un video precedente, è una cosa che sicuramente dobbiamo seguire. Le prossime ore saranno importanti per capire anche le evoluzioni di Torsberg in chiave e in orbita fiorentina, ci sarà un contatto, un dialogo approfondito, lui vuole andare da Grosso, vuole giocare per Grosso, ancora per Grosso, si è trovato molto bene, ha fatto una grande stagione, ha un contratto che scade nel 2027, una valutazione di 12-13 milioni più bonus che può essere abbattuta, può entrare una contropartita tecnica, il Sassuolo è una bottega molto cara perché Laurienté è ricercato ed è inseguito dal Besiktas e non solo, il Besiktas ha offerto 20 milioni e il Sassuolo chiede di più, e prima o poi italiano spera di poter fare la spesa in Italia. Laurienté l'aveva chiesto ai tempi del Bologna, non c'erano margini, l'ha richiesto con forza adesso, ha sondato Di Gregorio, ha fatto un'offerta a Vlahovic, prima o poi, tra virgolette, qualcuno ci casca, nel senso che prima o poi dovranno accontentare italiano. Chiudo con la Roma. Vi avevo detto ieri in un video tutto quello che io so nei riguardi sull'argomento Greenwood, per meglio dire. La Roma ieri nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Garnacho del Chelsea. È un sondaggio, lo vediamo, è un sondaggio top, mettiamola così, non andiamo oltre, forse ancora un po' presto. È un po' presto per parlare di prestiti, sicuramente è un profilo che piace, gioca a sinistra, Greenwood a destra, vediamo come funziona, cosa fa il Chelsea, che ha speso non troppo tempo fa una cifra importante per strapparla al Manchester United, ci può essere concorrenza, ti potranno chiedere, magari non è intoccabile, ma ti potranno chiedere di pagare il cartellino e darlo in prestito, per ora è un sondaggio, lo vediamo così. Lui gioca a sinistra, Greenwood gioca a destra, tre soldi sì, piace, è un 2004 per me forte del Club Brugge, che è una bottega molto molto cara, vedi De Ketelaar, vedi Yashari, la valutazione dovrebbe essere di 25 milioni a salire e la Roma non può fare oggi questa operazione se non parte Dobic. Dobic dovrebbe partire per una 20 milioni e passa, e quindi è un sondaggio che loro adesso hanno fatto, ma la priorità è andare sugli esterni offensivi. Per quanto riguarda tutto il resto vi aggiornerò nei prossimi video, perché alcune cose sicuramente me le sarò dimenticate. Volevo dire una cosa sulla manifestazione 25-28 mila dei tifosi della Lazio che continuano a prendere le distanze da Lotito. Quanti sono 25-27-28 mila? Sono tantissimi, sono tante persone, è una fotografia, è una cartolina, e io credo che così sia molto difficile continuare senza prendere posizione, come se vi dicessero per quella manifestazione ci stanno 20.000 persone, e voi cosa pensate? Qui ce ne stavano molti di più di 20.000, voi cosa pensate? Accidenti, 20.000 persone, cosa è successo? E quando il calcio è un punto di non ritorno così, io credo che si impongano determinate riflessioni.
Fate anche le vostre riflessioni su questo video, sul mio canale. Vi ringrazio, vi auguro buon venerdì e ci rivediamo presto. Ciao!

Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È stata un'ondata di caldo davvero estrema, quella che ha interessato l'Europa per intensità, durata, estensione. Abbiamo racchiuso qui le temperature massime toccate nazione per nazione nel corso del mese di giugno. Vedete valori davvero eccezionali, soprattutto sulla Francia, spiccano i 44,3 gradi, ma 41,7 in Germania, 42 in Ungheria, 40,5 in Polonia, ma anche a latitudini settentrionali europee, i 37 della Danimarca e i 37,7 del Regno Unito. Sono valori che rappresentano per gran parte di queste nazioni il record del mese di giugno e in taluni casi, come in Germania, in Polonia, in Repubblica Ceca, in Danimarca, la temperatura più alta di sempre mai toccata su quelle singole nazioni. E questo ribadisce come rispetto al passato le masse d'aria calda riescono a risalire a latitudini più settentrionali. Una volta si limitavano al Mediterraneo e invece adesso raggiungono con facilità anche l'Europa centro-settentrionale. Andiamo a vedere adesso che cosa accadrà dal punto di vista meteo nei prossimi giorni. Partendo dal satellite, c'è ancora un po' di instabilità quest'oggi al sud per via del vortice che ha portato poi questa rinfrescata in questi giorni anche sull'Italia, con dei fenomeni che ancora oggi interesseranno soprattutto Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. Vediamo adesso le temperature attese nel corso dei prossimi giorni con l'animazione grafica dei valori ai 1500 metri. Vediamo l'aria fresca che ha interessato l'Europa centrale e l'Italia e ha portato il calo termico, con però, vedete, da ovest già la rimonta di una nuova massa d'aria molto calda in arrivo dal Nord Africa, che andrà a impegnare nel corso del fine settimana la penisola iberica e poi anche la Francia. Dunque sull'Italia ci aspettiamo un weekend sostanzialmente buono con la rimonta dell'anticiclone a ovest, anche se comunque saremo lambiti da infiltrazioni di aria un po' più fresca, porteranno un po' di variabilità nella giornata di domenica, soprattutto sulle Alpi al nord-est e anche parte dell'Appennino, con un po' di vento che insisterà in particolare sulle aree adriatiche e su quelle ioniche nel corso di questo fine settimana. Chiudiamo con le temperature massime previste domenica, tornerà un po' di caldo, però vedete sono valori ancora non troppo elevati, punte massime di 33-34 gradi sulle aree interne e sui settori tirrenici, valori invece un po' più bassi su quelli adriatici, quindi al momento non soffriremo troppo il caldo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati o sul sito o sull'app di 3B Meteo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così, dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata dall'ufficialità: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale.

0: scelta che condividi?
1: Sì, assolutamente sì. Certo non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto, ma ti toglie tanto.
0: Certo, certo.
1: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti. E questo non per forza è una questione negativa, è un asse negativo. Anzi, io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
0: Però a Napoli non sono così contenti e la piazza no. E l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
1: Ma sai che io non mi ricordo una volta Allegri è arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto. Si possono fare 1000 discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore. Quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
0: 3 luglio, caro Fabrizio, ecco, 3 luglio.
1: A dire che è un bollito, sì, che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così, e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
0: Sì, cioè, anch'io senso, lo vorrei capire, sì. Lukaku soprattutto.
1: Quello cambia molto.
0: Il nodo è quello.
1: Milan ha sofferto.
0: Sì, sì, quello. Sì, sì. È il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
1: No, direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè un calcio abbastanza vecchio. Capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, sì. Ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè nel senso,
0: Spagna è uno spettacolo.
1: Anch'io.
0: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore, insomma, si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui da giovanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
1: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone,
0: sì,
1: come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su, è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai,
0: sì,
1: perché Spagna, Francia, Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
0: Che preferisci, è vero, sì. Ecco. Però, Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi, l'Inghilterra io non credo che farà molta strada, la Spagna adesso trova il Portogallo. Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio?

0: cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì con che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna, però è vero Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
0: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai, però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè buttare fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda, perché comunque se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo, insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
0: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, sì, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo ha 41 anni, è un mondiale e soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio.
1: Beh.
0: Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andar male, può andar bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi da un lato è negativo,
1: certo,
0: perché parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, esatto, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno deluso, chi di più, chi di meno, però è un calcio che nonostante sia molto presente anche nelle squadre europee, a livello poi di nazionali, Fabrizio, non riesce ad andare oltre un tot.
0: Guarda, basterebbe tornare indietro di una settimana e leggere tutti i titoli di giornale, 9 squadre su 10 africane, sedicesimi, Infantino ha capito che il calcio è di tutti, favoloso, occasioni per tutti, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni, c'è una differenza evidente a livello tattico, fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati, non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio,
1: Hai ragione.
0: Cioè, penso al Senegal,
1: al Congo,
0: alla Costa d'Avorio. Non è un caso. Il problema è che dopo devi portare a termine l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo che verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana, è un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì, totalmente.
0: Marocco è una squadra splendida, io adoro il Marocco, però non è un'africana, cioè solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
0: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile, mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale, in più mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
0: Guarda, la fortuna del Brasile.

0: è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha affrontati, perché il Giappone, sì, ok, tanto volenteroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile, a differenza di altre squadre, secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna Yamal, la Francia ne ha una marea, l'Inghilterra Kane, il Brasile chi ha? Vinicius, ma Neymar non credo lo vedrai in campo, no. Hendrick non credo, quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro non lo so. Anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero, cioè, rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno Vinicius, hanno... Sì, vero, però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per dire, no?
1: Nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo, a me neppure l'Argentina. Perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle al di là di Messi.
0: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo. Cioè, nel senso, l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al mondiale, ma non me ne frega una mazza, per essere chiari, cioè, nel senso, loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale, e finché Messi fa Messi, una speranza all'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel giocatore qua, magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione. Loro non ce l'hanno, e attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno, a Romario, a Kakà, a chiunque. E il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici, ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre, e parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro, mossa giusta del Milan?
0: Allora, se ti danno 60 milioni sì, se ti danno 60 milioni sì, perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga.
1: Sì, sono
0: nel senso che Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. Un po' adesso il paragone è per farci è per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione, nel senso, un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non c'era per nessuno.
1: Mamma mia.
0: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè, praticamente sempre in questi anni, e Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? C'è riuscito nell'anno dello scudetto.
1: È vero.
0: Però perché è stato uno su sette.
1: Lì è stato un grande protagonista. Quindi, che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao...
0: Lo tengo.
1: Lo tieni.
0: Sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera importante, perché dare 70 milioni... per Gonzalo Ramos, che attenzione è un finalizzatore vero, non è che è scarso questo, però sono tanti. Sì. Quindi una grande cessione ce l'hanno in mente.
1: Ma tu, Caputo, segui il Milan spessissimo. Insomma, che idea ti stai facendo? Perché l'inizio è stato drammatico, no? E vedo che ci sono ancora proteste da parte dei tifosi. Però pare che adesso qualcosa un po' sia cambiato, anche con questo colpo Gonzalo Ramos. Cioè, è un fuoco di paglia? Oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
0: Allora, dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonzalo Ramos ha dato un segnale alla piazza del tipo guarda che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta. Cioè, anzi, è proprio, secondo me, il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim. E quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim, quindi con giocatori giovani, giocatori, diciamo così, non so se definirli più inclini al gioco offensivo, certo. Però quella è l'idea, certo. Perché tanti, secondo me, proprio non c'entrano nulla con il credo calcistico del portoghese.
1: Sono d'accordo con te.
0: Quindi, boh,
1: nel frattempo, Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul Benvenuto Max.
0: L'ho visti.
1: C'è di tutto, dai tifosi del, a parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma, da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia. Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio sono andato a curiosare, non trova un ambiente semplice, hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici, ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli.
0: E per me De Laurentiis ha fatto bene, ha fatto bene perché ha dato una scossa all'ambiente.
1: E dimostra che comunque comanda lui, caro Fabrizio, cioè lui su questo, non è il mio presidente preferito, anzi... Però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno. E lì bisogna...
0: Infatti ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri. Tu non sei d'accordo? Vabbè, state a casa. Sì, cioè, sì, questo sì. È il messaggio, eh?
1: Sì.
0: Poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
1: Che salgono tutti sul carro.
0: Vincitori, tutti?
1: È chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato è proprio l'Inter, tant'è vero che per il terzino adesso sta ripiegando su un nome sì interessante ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
0: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
1: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, sono fantastici.
0: Bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente a nessuno. Cioè noi siamo una lega di serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente la Liga An.
1: Hai ragione.
0: E poi ci siamo noi.
1: Hai ragione.
0: Quindi a me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano, il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
1: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni-Liverpool, la stessa cosa. È arrivato, l'hanno preso. Magari, e anche lì, citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano.
0: Però non credo.
1: No, certamente. Però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa. Però certo, questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata, però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo e, attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo certo, che andiamo a vivere oggi, è un mercato drogato dalla Premier League.
0: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche... I 90 i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè, ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
1: È vero.
0: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più. Magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane, però
1: che è la cosa
0: è
1: più complicata.
0: Difficile.
1: E allora guarda, l'ultimissima cosa, Fabrizio, ti porto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora dei valori, ieri circa 25.000 tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro Lotito. Io non so cosa porterà questo, forse a niente, però insomma il presidente Lotito si deve rendere conto che il suo tempo è finito. Poi è chiaro, la proprietà è sua, per l'amor di Dio, ma il calcio è un'azienda molto particolare, se non hai l'appoggio e l'amore dei tifosi, io come si possa andare avanti veramente non lo so.
0: Beh, è una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo ma passionale. È una situazione delicata, perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo indietro.
1: Eh già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito, però Andrea non ti preoccupare.
0: No,
1: ti sento, ci sei. Ah, ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai Fabrizio.
0: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente. Cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi,
1: nemmeno io, e credo, Fabrizio, e così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato, perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante. Beh, insomma, andare a fare delle scelte poi non è così semplice, eh?
0: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
1: Bravo.
0: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio. Quindi, ma giustissimo quello che dici. Ma credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male, sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
1: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
0: No, perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
1: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio Fabrizio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao caro, grazie, bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami, l'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Moremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante tante altre notizie. A tra poco.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuti.
0: Buongiorno, ci ritroviamo Cristina a parlare di nuoto e di un personaggio che a soli 23 anni ha già fatto il record di medaglie in piscina, come neanche Paltrinieri e Rosolino, 4 medaglie, ma non solo, addirittura ha 3 medaglie d'oro ai mondiali, 4 agli europei, in totale addirittura una cinquantina se mettiamo anche i podi giovanili, insomma un ragazzo che sta bruciando le tappe, si può dire, ha già vinto tutto, però il bello di un campione che si vince, si vuole confermare, c'è un'altra Olimpiade, insomma c'è tanto ancora da fare e quindi oggi siamo qui Cristina per...
1: Tanto per riavvolgere il nastro, perché sono passati 75 giorni da quel 29 luglio a chiudere 24 ore straordinarie e stravolgenti per il nuoto azzurro, ma oltre a riavvolgere il nastro guarderemo anche avanti, perché dicevi questo ragazzo ha 23 anni ma ha tutto ancora da fare pur avendo vinto tantissimo, forse è il motivo per cui questa mattina proprio qui davanti all'auditorium c'erano dei bimbi, li vedo piccoli, piccolissimi, pronti ad applaudire qui al Festival dello Sport Thomas Chacon. Ciao Thomas.
0: Ciao Thomas.
2: Ciao a tutti.
0: Campione olimpico dei 100 dorso in 52.00, ha battuto il cinese Xi Yu e Ryan Murphy. E anche primatista mondiale in 51.60. Insomma, il massimo.
1: Facciamo una cosa, con l'aiuto della nostra regia ci vuole qualche secondo, ma Thomas ti voglio far vedere chi è in figata questa mattina molto presto per te, perché noi vi ascoltiamo ma non vi vediamo bene, ma possiamo accendere un attimo le luci e il colpo d'occhio ti assicuro, eccoli qua, tutti per te.
0: Molti ragazzi sono rimasti fuori, con tanti.
2: Molti.
0: Insomma, tutti per te, Thomas. C'è anche una persona che ti conosce bene. Bene, accomodiamoci, direi. Chris, a te l'onore dell'apertura. La prima domanda, dai.
1: Allora, intanto benvenuto.
2: Grazie.
1: Ben arrivato. E comincio da quello che ho visto pochi istanti fa. Ti ho visto rivedere la gara. Ti ho visto e ho cercato di capire, l'avrei vista molte volte, che cosa può suscitare a distanza appunto di 75 giorni riassaporare quell'emozione e quel gesto perfetto che ti ha portato all'oro olimpico. È diverso rispetto a quando l'hai vista la prima, la seconda volta?
2: Intanto buongiorno a tutti. Non credere, non l'ho vista così tante volte. Infatti mi sorprendo anch'io di questa cosa, perché di solito le guardo almeno 10-15 volte. Il record del mondo avrò consumato ormai il video. Perché voglio lasciare quella memoria, quelle emozioni là, voglio cercare di guardarla meno volte possibile, anche perché ho sbagliato un po' di cose nella gara, quindi mi girerebbero anche un po' le scatole a rivedermela, però quando capita così fa sempre piacere, perché come dici tu, è successo 2 mesi fa e sono passati già 2 mesi e rivederla ti dà un po' di, forse anche un po' di voglia che magari in questo momento manca un pochino, perché l'inizio di una nuova stagione, soprattutto dopo le Olimpiadi, è più difficile sicuramente ricominciare, la motivazione magari manca. Bisogna ricordarsi che almeno io

0: Io nuoto per avere quel tipo di emozioni lì e mi dà forse una carica in più quando devo andare all'allenamento proprio in questi momenti.
1: Ai 50 metri di terzo, hai avuto un attimo, adesso rivedendo la gara, hai avuto un attimo un'esitazione, un po' di paura che questi, soprattutto l'americano con cui avevi battagliato, ti aveva battuto a Fukuoka, che ti facesse un brutto scherzo. Invece poi alla fine non hai avuto neanche bisogno di fare il record del mondo come che tu hai. Cos'è successo, diciamo? Raccontaci quei 52 secondi netti.
0: Allora, l'obiettivo era di scendere sotto i 52, non voglio negare, però
1: Lui è uno
0: c'era.
1: dei sei al mondo di sempre, nuotato sotto i 52 secondi. Nella storia, soltanto il sei.
0: Ripeto, non ho fatto una gara perfetta perché la vasca era lenta, come si diceva, no, scherzo. Però ho dovuto impostare una gestione di gara diversa da quella mia solita, che prevedeva fare un passaggio forte, ma non eccessivamente forte, non le chiamiamo easy speed, cioè nuotata del primo 50 facile per avere poi un ritorno in progressione. Ho dovuto forzare un po' di più perché c'era appunto Xu, il cinese, che è anche l'americano Murphy, che passavano molto forte. Ho detto qua, se li lascio troppo andare, poi rischio di non riuscire più a prenderli, e ho dovuto forzare un po' troppo, forzare punto il passaggio. Infatti alla fine
1: Sono morti,
0: loro
1: quasi.
0: sono un po' più morti di me, e io avevo questo secondo 50 che appunto in questo momento non ha nessuno, e mi sono giocato bene le mie carte, diciamo, anche essendo appunto una gara non perfetta dal punto di vista di tempistiche e di
1: Come
0: passaggi,
1: cronometricamente perfetta, diciamo.
0: però in una finale olimpica si va per vincere. Io ho detto, per vincere devo passare più forte di quello che invece vorrei passare adesso, però anche questo fa
1: Pur di
0: parte.
1: vincere, regaliamo qualche
0: Sì,
1: centesimo.
0: sicuramente sì.
2: Io ho la sensazione così a pelle che non sentiremo nulla di banale in quest'ora, perché tu non lo sai proprio essere. La prima cosa che mi colpisce è che tu vieni qui, hai un oro al collo e dici: non sono stato perfetto, se la rivedo mi arrabbio un po'. Sei sempre così severo con te stesso o bisogna essere così severi?
0: Non so se conoscete altri severi come me, io sono così e sono stato abituato così. Allora, per esempio, la gara del record del mondo, anche lì, quella è quasi una gara perfetta, sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare, ma ripeto, qui ho dovuto cambiare un po' di cose, ho fatto una partenza un po' troppo profonda, quindi io ho sempre imparato qualcosa dalle mie sconfitte e anche dalle vittorie, quindi questo penso sia importantissimo, e sono molto cinico con me stesso per appunto la prossima gara che andrò a fare. Capisco gli errori che ho fatto in quella prima e dico ok, adesso provo a sistemarli. Ne farò degli altri sicuramente, però le cose che vai a capire nelle gare precedenti ne ho fatte tantissime, ne farò molte altre e sbaglierò molte altre volte, però l'importante è capire cosa si sbaglia. In queste gare qui, vabbè, mi posso dire, ok, va bene, ho sbagliato, non mi interessa, nel senso che l'importante era vincere, punto e basta, quindi il
1: Infatti,
0: resto.
1: perché l'Olimpiade è un altro sport e le componenti, soprattutto mentali, ma anche ambientali. Sei diventato virale per quel famoso pisolino nel villaggio. Ecco. Ma com'erano le tue mattinate, le tue giornate, diciamo in particolare alla sveglia? Cioè, ti sentivi a tuo agio? Per esempio, Popovic ha mandato i genitori in albergo, lui è andato, ha lasciato il villaggio. Ecco, è stata un po' complicata il cibo, i letti che non andavano bene, insomma, questo può influire, può aver influito la performance in generale, ma anche la tua.
0: Sì, ma non sono solo io a dirlo, che è venuto dal pisolino a tutte le polemiche. Io sapete che le cose le dico con sincerità sempre. Ho fatto un appello quando ero al villaggio, che le condizioni non erano ottimali. Ovviamente tra Olimpiade e qualsiasi altra competizione è diverso, perché le Olimpiade si va in questo villaggio olimpico che è per tutti uguale, quelli che se ne vanno, però nelle altre gare mondiali europei magari c'è l'hotel, si mangia meglio, si dorme meglio, quello sicuramente sì, quindi le condizioni non erano ottimali. Ho avuto la fortuna di avere le mie due gare dove ho fatto le due medaglie i primi 3 giorni, quindi se vai a dormire comunque riesci.

0: riesce a gestire questa cosa. Poi sono arrivati i due dorso che erano a metà settimana e la staffetta che era dopo praticamente due settimane che ero lì, la fatica si è fatta sentire. Poi dopo aver vinto comunque due medaglie fai un picco di emozioni e una discesa molto un po' turbolenta la cosa, quindi...
1: Comunque si può dire che hai un proprio qualche problema con il letto, ce l'hai, perché anche a casa sei troppo alto per il letto, per
0: sì,
1: il divano dove ti riposi.
0: Quello è molto, il cibo vabbè si mangiava relativamente male, però quello riesci comunque a sopportare. Se non dormi penso che sia una cosa un po' più difficile da gestire.
2: Senti, noi di mestiere le raccontiamo le Olimpiadi, probabilmente loro colpo d'occhio le sognano le Olimpiadi. Ci racconti qualcosa che non abbiamo visto? Mi piacerebbe capire per esempio la tua convivenza in camera con Martinenghi, insomma mi incuriosisce.
0: No, ero con Miressi.
2: Ah, ok, va bene anche in questo caso. Cosa che non vediamo, che non cogliamo magari di tante giornate alle Olimpiadi, di bello e di negativo a parte il cibo, proprio una sensazione, qualcosa che vuoi trasmettere a loro?
0: No, il bello è che appunto magari se uno non le vive non lo sa, che è diverso da qualsiasi altra gara, perché sei nel villaggio e vedi tutti gli atleti più forti del mondo che si ritrovano in questo villaggio qua, no? Quindi dici ok, io sono qua con Nadal, cioè io seguo un ragazzo che fa la pesistica straniero, dico cavolo, lui vince l'Olimpiade da tre volte. Quindi il fatto di essere lì con tutti, essere amalgamati tutti quanti, è una cosa che appunto succede solo all'Olimpiade ed è veramente una cosa diversa dal resto. Poi sicuramente le camere che sono o da 6 o da 8 o anche da 10, che di solito sono da 4 o da 2 nelle gare normali, quindi è più un è quasi come se fosse un albergo, no? Come se stai con tutti i tuoi compagni e poi ti ritrovi nel salotto. Io dicevo che giocavamo a carte la sera perché non c'era altro da fare, no? Sì, ci trovavamo la sera o di pomeriggio quando c'era il tempo.
2: Vinci
0: quindi...
2: anche a carte? Vinci anche
0: non sono fortissimo, c'è gente più forte sicuramente, però dai, poi si impara. Però il fatto di stare tutti assieme così anche con gli altri sport è una cosa che sembra banale, però ti senti parte di qualcosa, ecco.
1: Senti Thomas, i tuoi punti di forza sono sicuramente la grande forza d'animo, la capacità di rinunciare al superfluo. Io quante volte dopo il record del mondo ti ho stuzzicato per dire ma adesso cosa ti compri, e invece no, sei rimasto col cellulare vecchio. Insomma, la capacità di anche di rigore che ci metti per raggiungere gli obiettivi. Per esempio l'ultimo anno io personalmente non riuscivo a parlare con te, neanche con il tuo allenatore, proprio ti sei chiuso in una sorta di bolla che fortunatamente è stata vincente. Però abbiamo chiesto qualcosa di curioso a una persona che ti conosce bene e che ci ha dato un contributo, una sorpresa che magari vogliamo farti vedere.
3: E tutta la nostra famiglia per ringraziarti delle emozioni che ci hai fatto vivere a Parigi dove ti sei laureato campione olimpico. È stato un percorso lungo, non privo di difficoltà, ma anche ricco di grandi soddisfazioni. Ci mancherai quando andrai in Australia. Ti auguriamo di raggiungere i tuoi prossimi obiettivi che ti prefiggerai. A presto.
1: Tuo papà, un messaggio inviato da Vicenza, da Schio.
0: Anche lui non troppe emozioni, mi sembra di capire. Mi sembrava così emozionato.
2: Cioè, dubbio da dove insomma. Venisse.
0: Madonna, proprio sia mai che si faccia qualche
1: aspettato.
2: La mamma com'è?
0: La mamma se deve fare questo tipo di cose manca lei un po', non esprime tutto il suo, però.
2: Ma perché ti definisci, salto, scusate regia, perché ti definisci artista nel tuo profilo Instagram?
0: Ah, tu dici, ma quello non lo so, quello è lì per... non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Adesso, come l'hai fatto notare, non...
1: Beh, note arte, dai, c'è un'espressione.
0: No, perché puoi cambiarlo, in teoria, puoi mettere quello
2: però
0: che vuoi.
2: Messo.
0: Ma forse l'avrò messo all'inizio, non... Non ci ho fatto caso.
2: Scusa Stefano, racconta un'altra cosa. Fuori faceva le interviste e una collega gli ha detto, il tuo miglior pregio. 5 secondi di silenzio. Questa l'assalto.
0: No, sono quelle domande e io non riesco.
2: Sui difetti,
0: non,
2: sui difetti invece sei andato
0: sì,
2: dritto.
0: Sì, pieno, potrei fare la lista.
1: Ecco, questo per dire quanto sia sincero e schietto Thomas. Allora, partiamo dall'inizio. Cosa, insomma, per chi non ti conosce, insomma, da bambino, perché si sceglie, hai scelto il nuoto rispetto ad altro? Ecco, ai ragazzini, probabilmente chissà quanti di questi ragazzini ti vorrebbero chiedere, ecco, dove tutto è iniziato. Lo sai chi lo diceva questo? Gates, dove tutto ebbe inizio. Quando venne per la prima volta in Italia, in Sicilia, uno scrittore tedesco, Gates. Ecco, sei stato involontariamente come Gates.
0: Si parte proprio da lì. Io facevo nuoto, facevo anche tennis. Ovviamente poi quando avevo 5-6 anni così ho dovuto fare una scelta perché facevo entrambe le cose. Tipo due allenamenti a settimana a nuoto e due tennis, per esempio, adesso non mi ricordo bene. Poi vabbè, ho scelto nuoto e lì appunto era proprio la piscina di casa, quella di Schio dove mi allenavo, dove poi vabbè mi sono spostato a Creazzo, adesso sono a Verona, quindi...
1: Insomma, il nuoto ti dava qualcosa, ti regalava un piacere che altri sport non ti dava?
0: Sì, quello sicuramente sì, una cosa che era proprio... Non per forza divertente stare in acqua, ma mi piaceva stare in acqua, nel senso mi sentivo molto a mio agio, cosa che, sai, in acqua, che è un altro elemento, magari si fa fatica a pensare così, però io mi trovavo veramente bene.
2: Senti, leggevo proprio il tuo inizio, che è stato quello di tutti noi, lì siamo partiti tutti uguali, ti hanno buttato in acqua e quindi hai dovuto organizzarti, per così dire. Cosa è successo dopo? Perché... almeno io parlo da mamma, penso che tante mamme qui possano confermare la stessa cosa, arriva un punto in cui i figli ti dicono mamma basta nuoto, basta, so nuotare, tu rispondi no ma il nuoto fa bene, sì ma mamma basta nuoto, perché il nuoto come dicevi tu è anche fatica, è anche ripetitività, routine, che cosa a un certo punto ti ha fatto dire no, io qui resto, io qui vado avanti, il tuo talento naturale, la tua acquaticità o la passione che già sentivi?
0: No, stavo provando a pensare quando appunto i figli dicono così, cioè a che età un figlio può dire no, basta.
1: Come ai 6-7 anni, penso.
0: A 6-7 anni. Sì. E io non penso di aver mai avuto...
1: rigetti, forse.
0: Sì, a me sempre, ripeto, mi è sempre piaciuto, non ho mai pensato di... ma forse qualche volta da più grandicello, però avendo anche mio fratello che nuotava, facciamo le cose in due, ci piaceva entrambi, quindi non ho mai avuto questo tipo di problema nel dire no, basta, so nuotare, appunto perché a me piaceva e divertiva. Poi arrivo a un certo punto dove... devi fare delle scelte, o continui a nuotare o smetti e magari studi, e lì vabbè la cosa è abbastanza differente, però all'inizio io ero nel mio elemento proprio.
2: Ti piace la routine del nuoto?
0: Sì, sai? Molto, molto, può essere per qualcuno magari pesante, però io andare la mattina mezz'ora prima, fare allenamento dalle 8 alle 10, il pomeriggio mezz'ora prima, 4 e mezza, 6 e mezza, tutti i giorni così, a me piace proprio. Infatti quando sono via di casa spesso per fare delle giornate con sponsor, con competizioni,
2: cioè,
0: cose, quando la cambio dico io ok, voglio tornare a casa e voglio avere una settimana, un mese, due mesi dove faccio quello che faccio sempre, ma a me piace proprio essere e penso che non solo nel nuoto ma in tutti gli sport, per migliorare devi essere ripetitivo, devi fare sempre le stesse cose finché poi non riesci a migliorarle, perché se fai una volta una cosa poi la cambi, poi continui a cambiarla, non funziona così, quindi a me piace molto, appunto qualche volta magari soprattutto d'inverno con brutto tempo, con pioggia può essere magari un po' stressante, però a me è sempre piaciuto.
1: E il metodo Cecon, quindi funziona?
0: No, beh, ma penso che lo facciano tutti questo tipo,
1: però
0: in
1: particolare sei determinato proprio
0: sì, a me piace, quando mi metto, come dicevi tu, non riuscivo a comunicare, ma perché ci eravamo imposti di fare una cosa, esatto. Ho detto non esiste nient'altro se non il nuoto, certo, e il riposo, certo. Quindi...
2: Thomas, a te piace la routine, però ti piace anche sperimentare gli stili, sperimentare le distanze. Allora, abbiamo cercato di rappresentare in modo giocoso, anche vicino ai bimbi che ci sono qui, la possibilità di scelta che hai nel nuoto. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri tecnici qui. Vediamo cosa entra.
0: Oddio.
1: Allora c'è la farfalla.
0: Ci sono un paio di cose che non capisco che stile sia.
2: Brava, brava.
1: Il delfino.
2: Stefano, fai fare a lui, vediamo. Allora. Abbiamo dovuto un pochino... Allora, una è facile, quella verde è facile.
0: Vabbè, rana delfino, quello cos'è? Un
1: razzo.
0: Un polipo, cos'è? Un
2: polipo va all'indietro, quindi...
0: Ah, tu dici dorso. Ok, ci si poteva arrivare.
1: Lo stile libero, cosa lo identifichi?
0: Ce ne sono... quanti ce ne sono? Sei?
2: Ce n'è uno che è un imbroglio, dai, ti aiuto. Uno non ci sta.
0: Ok, gli stili sono quattro, sono sei. Il razzo non riesco a collegarlo, scusate.
1: Stile libero. Stile libero, la velocità.
0: Perché si va veloce. Dici,
1: lui a proposito nuota i 100 stile libera in 47 secondi.
0: Ma c'è il delfino e lo squalo. Cos'è uno squalo?
2: Sì, insomma andiamo
0: lo squalo
2: un po'
0: più
1: per dire che hai vinto.
0: È l'intruso lo squalo, bisognava capire quale. Non so.
1: Più squalo o più delfino? No, la cosa bella è che metaforicamente rappresenta i tre stili importanti, perché lui forse fa anche la rana quando nuota i misti, però sostanzialmente lui è stato campione del mondo ed è campione olimpico nel dorso, è stato campione del mondo nei 50 farfalla e ha conquistato le medaglie nello stile libero con le staffette, ovviamente. E ha dei tempi delle 47, dicevo, se si concentrasse anche solo sui 100 stile libero, magari chissà, potrebbe essere addirittura ancora più competitivo, però ecco il solito dilemma di poter fare tante cose, ma che alla fine devi fare delle scelte magari sofferte, no? Perché magari vorresti fare più gare, però non ci sono gli spazi, i programmi di una settimana sono molto complicati da gestire, no?
0: Sì, la cosa principale che diciamo mi ha fermato anche da questi fantomatici 200 misti è il programma, che non anche da ragazzino non mi ha mai permesso di poter fare tutto quanto. Si scontravano spesso con i 100 stile, quindi anche lì bisognava un attimo fare delle scelte. Sicuramente le Olimpiadi si va con meno gare e si prova a vincere più medaglie, almeno nel mio caso. Poi sicuramente mondiali o cose così, portavo sempre anche i 50 delfino, facevo la staffetta, facevo i 50, facevo anche altre distanze. Però
1: cioè, ci sono certe giornate in cui tu puoi scendi in acqua in tre modi diversi, e quindi anche mentalmente
0: è molto molto difficile. Mentalmente, se lo fai in allenamento così, è una cosa che riesci a gestire. Durante il cambiare nuotata però non è facile, perché un giorno fai stile, poi lo stesso giorno magari ti capita di fare delfino, poi anche dorso, quindi switchare mentalmente da uno stile all'altro, e cambia totalmente comunque, perché stile dorso, delfino, insomma non è la stessa cosa. Se ti alleni lo riesci a fare, però comunque mentalmente è complicato, piuttosto che fare uno stile solo.
1: Che è un po' anche un'altra metafora del tuo essere, cioè che tu spesso ti annoi e quindi variare ti aiuta anche, soprattutto nel giorno per giorno, negli allenamenti, no?
0: Sì, soprattutto nell'allenamento, a me piace cambiare molto. Sì,
2: questo, Thomas, potrebbe essere un tuo punto di ripartenza, dico ripartenza perché mi ha colpito molto quando hai rivisto la tua gara, poi hai detto magari un modo per ritrovare qualche motivazione, no? Hai usato delle parole molto forti nel post Olimpiade: mi sento svuotato, mi sento spiazzato. È un passaggio che ritenevi normale e che adesso supererai con i prossimi appuntamenti? È un qualcosa che ti ha travolto, sorpreso, o fa parte del percorso di un giovane che ha già vinto così tanto?
0: Allora, fa parte del percorso. Sapevo che questo tipo di sensazione potesse arrivare, ma finché non lo provi non lo sai per certo. mi è capitato, ho detto ci si sente proprio così, non capisci neanche tu cosa vuoi fare. E poi ritorno al discorso di prima, tornare anche un po' alla routine, un po' a quello che ti piace fare, anche se magari non hai voglia, ti aiuta un po' a entrare di nuovo nel mood. Adesso facendo che vado in Coppa del Mondo,

0: parto lunedì, facciamo 3 settimane di gare, ritornare un po' a quello che mi piace fare, stare con gli altri, stare con atleti di altissimo livello, penso mi distolga anche un po' da questo polverone, da queste mille sensazioni che ho avuto quest'estate. Che...
1: E allora quindi dobbiamo tornare qualche cosa, alla monetina, come facevi con Alberto Burlina?
0: No, non così tanto.
1: La monetina sarebbe la mattina, ancora funziona o non lo fai più?
0: No, non lo faccio più.
1: Esatto.
0: No, però adesso...
1: Racconta cosa succede.
0: Mi lanciavano gli antari, non so se avete presente, c'erano questi piccoli criceti, mio papà me li lanciava in piscina, io facevo le gare con mio fratello, per chi li andava a prendere per primo, insomma. È nata okay, un po' così la storia, forse.
1: Quindi è una leggenda metropolitana.
0: No, è
1: perché Alberto Burlina è uno che sa cosa farti fare la mattina ed è deciso a farti lavorare bene. E a questo proposito, anche qui abbiamo un'altra sorpresa. Dai, robe tranquille.
0: Quante?
1: No, due, no, non più. La prossima, vai, vediamola.
2: Subito come da bambino, però questo episodio che forse si ricorderà anche lui, che un giorno non voleva proprio allenarsi, allora io ho detto basta, ti mando a casa, vai via, ti mando a casa, e lui ha detto no, io rimango qua, io rimango là, e allora sono andato via io, però lui è rimasto e credo che si sia allenato anche da solo, perché lui quel giorno là doveva comunque allenarsi. E siamo stati fortunati a incontrare questi talenti, questi bravissimi atleti, è un onore per noi seguirli e speriamo che possano dire ancora molto. Questi atleti qui è che quando anche se perdono o comunque non arrivano per forza dei primi, il giorno dopo tornano all'allenamento con molta più voglia di allenarsi di prima. Questo è secondo me essere nati per vincere.
1: Diamo un applauso per Alberto Burlina. Dietro un fenomeno come Ceccon c'è sicuramente tanto lavoro, infatti quando Di Thomas si dice non sessualizzatemi, non createmi il sex symbol, perché c'è da lavorare tanto, ecco, perché lui sa quanto è duro il nuoto e quindi quando hai un allenatore che ti dà il famoso metodo, poi si arriva a questi risultati. Ecco, qualcosa che non ha mai detto di Alberto, diciamo un'occasione anche per dire cosa rappresenta per te Alberto.
0: Ah, allora lui lo sa, forse si parla anche troppo poco dell'allenatore in questo caso, però penso di essere molto fortunato ad averlo trovato, perché pensiamo allo stesso modo, abbiamo la stessa visione delle cose e non è per niente facile, perché come sapete io ho un'idea, un pensiero delle cose molto diverso dagli altri, non dico dei nuotatori ma in generale, e lui è uguale con gli allenatori, quindi spesso ci andiamo a scontrare con diverse realtà, però con lui abbiamo fatto questa coppia io e lui contro tutti, era un po' questo all'inizio il tema, però poi insomma ha portato a determinati risultati, quindi
1: magari tornavi dalla nazionale all'inizio dove eri visto come eri un po' appartato, isolato, e tu ti sfogavi con lui e lui magari ti spiegava perché magari eri in una situazione un po', perché eri il giovane che veniva visto magari come l'intruso, no?
0: Sì, non è stato facile neanche per lui, perché anche lui comunque
1: faticava a farsi convocare anche lui, certo.
0: Sì, ma riceveva anche lui le sue parole qualche volta, per colpa mia ovviamente. Però
1: certo, perché telefonavano, sì, ma cosa ha fatto?
0: Però abbiamo sempre fatto questo percorso assieme e ci credevamo entrambi in qualsiasi campo. Come dice lui, io avevo questa dote qui che proprio volevo riuscire, lui l'ha capito subito e si è messo a disposizione, ha fatto sacrifici tantissimi anche lui, quindi un grazie penso non basta, ma penso certo che la medaglia sia un grazie abbastanza doveroso.
1: Anche lui è uno dei 4 allenatori italiani che ha vinto l'oro olimpico, quindi insomma è importantissimo.
3: Ma è vero, scusami, che tu
0: bravo, Albi.
3: È vero che tu a lui eri giovanissimo, hai detto un giorno, tanto io voglio, vo- non voglio, vincerò l'oro olimpico?
0: Sì,

0: è questo riprendo che non è una cosa che penso capiti, no. E lui sì, mi ha mandato un po' a quel nel senso, però ha capito subito la mia intenzione. Io andavo a nuoto per fare quella cosa lì, per voler vincere un oro olimpico. Lui ha capito subito e ci siamo messi in moto, insomma, avevo 14 anni, 15, quindi insomma un ragazzino che ti dice una cosa così forse un po'... non dico che l'ho spaventato o no, ti ha spaventato?
1: No. Mi dici, Thomas, cosa c'è dietro l'urlo di un allenatore? Tu hai detto, no, nel corso della mia carriera ho capito che se urlano a te non ad altri, vuol dire che su di te puntano.
0: Ah, tu dici in allenamento? Sì. Ah, pensavo dopo la gara. sì, avete letto forse l'intervista che dicevo che... La mia
1: anche
0: lettrice.
1: Lui l'ha raccontato, no? Che...
0: Ah sì? Beh, qualche volta anche Alberto qualche volta mi ha urlato dietro, però penso sia giusto, poi ad una certa smesso, perché anche io poi quando ho 20 anni, se vado piano sono affari miei, non più magari affari suoi. Quando ero più ragazzino, il ragazzino lo devi comunque istruire e dire, oh, così non va bene quello che stai facendo. Poi man mano che vai avanti io mi sono accorto che appunto non andavo più a nuoto, non andavo più a far forte quando non avevo voglia, solo perché me lo diceva l'allenatore o per i genitori. Ho detto, ok, io vado in acqua, se vado piano sono affari miei, perché poi in gara vado piano, se vado forte anche se non ho voglia, questa cosa mi ritornerà. Cioè l'allenatore poco gli interessa in realtà, perché poi in gara ci vado io, quindi un po' questo la storia.
2: In questo gioco di equilibri c'è anche secondo me una componente familiare che secondo me è anche decisiva, perché tu hai due genitori, tua mamma faceva rotelle, comunque insomma faceva agonismo, quindi sicuramente è quando ha dovuto sacrificarsi e trasferirsi a Verona per seguirti e consentirti, diciamo, di supportarti giorno per giorno, oppure tuo papà che è stato pentatleta e che diceva è stato addirittura il tuo primo allenatore, cioè il primo, passava 8 ore in acqua, sapeva fare la verticale, aveva il giusto timing quando giocava a calcio, sapeva giocare a tennis, sciare, ma era magro, con braccia e mani lunghe, era nato per il nuoto. Insomma, tuo padre che è stato il primo a credere in te, no?
0: Sì, penso di sì. Senza i genitori non penso che io potessi essere qui, insomma. Racconto questa storia che quando ho cambiato da Schio, che era la mia piscina, avrò avuto 8 anni forse, 8, ho fatto giusto, non sapevo. Avevo 8 anni e dicevo ai miei genitori, guarda, l'allenatore che è qui non mi segue, mi dice cosa fare e va a prendere il caffè. Però un ragazzino di 8 anni che dice così ai genitori e ti dice no, cambiamo, magari i genitori dicono ok, andiamo in un'altra piscina vicino. Invece siamo andati a provare a Creazzo, che erano 50 minuti di strada. Insomma, quindi capiamo che sicuramente i genitori vengono prima, hanno detto magari ok, questo ha le possibilità, o comunque un genitore crede nel proprio figlio, anche se magari non vincerà l'oro olimpico, però loro ci credevano, ho detto facciamo qualcosa.
2: Ed è spuntata la prima allenatrice.
0: Sì, Anna, è spuntata Anna, che ovviamente ha anche concordato
2: che qui con noi,
0: con Alberto.
2: Anche a lei tributiamo il giusto
0: applauso. Un
2: applauso
0: anche ad Anna.
2: cioè, questo perché mi fa piacere che stiamo raccontando un po' Thomas in una chiave un po' diversa, anche quasi fuori dall'acqua, un po' umana, perché tutto questo, quando lui dice dietro un successo, lui contesta l'idea che tutti gli diano del talento, ma dietro il talento c'è tutta questa costruzione. È vero che sei nato per nuotare, però se non ci fossero stati questi step probabilmente oggi non saremmo qui, no?
0: Sì, sono step che... sono molto difficili da fare a 10 anni così, fare 50 minuti di macchina tutti i giorni, ma non tanto per me, perché io magari dormivo, ma per i genitori, quindi penso che dietro a me ci sia tantissimo altro lavoro. Io alla fine ho fatto il mio, Magari i genitori o l'allenatore potevano dire no, io questo non lo faccio perché non ci credo, invece ci hanno tutti creduto.

0: tutto, e ovviamente poi
1: in tutto questo non dimentichiamoci del fratello Efrem, che se anche di Thomas è diventato nuotatore perché magari a perseguire il fratello che si buttava pure lui in acqua, e che adesso un po' ti manca perché nella vita a Verona non lo vedi tutti i giorni, e quindi ecco come è cambiato il rapporto con tuo fratello?
0: Allora, lui si nuotava nel 98, 31 dicembre del 98, quindi due anni di differenza alla fine. E ha sempre nuotato anche lui ha dovuto, si faceva la strada con me per andare a Creazzo ad allenarci, quindi lui è stato un po' la mia prima guida di questa cosa qui. E ovviamente quando ero ragazzino mi batteva sempre, io questa cosa non potevo sopportarla.
2: Ma dai!
0: E poi andando avanti con l'età lo battevo io, e poi le cose un attimo si sono sistemate. No, però io mi allenavo con lui, ero a casa anche con lui ovviamente. Poi a 17 anni abbiamo fatto questa scelta di trasferirci a Verona, io e mia mamma, però perché mio fratello comunque doveva studiare, mio papà doveva stare a casa, e io mi sono trasferito con mia mamma perché a 17 anni comunque mi aiutava a fare moltissime cose, a lavare, stirare, comunque cose che io all'inizio non, anche adesso faccio un po' fatica, però all'inizio
2: riflettici sull'importanza
0: per darmi,
1: adesso che vai in Australia,
0: per darmi la possibilità appunto di allenarmi al massimo. Comunque facevo ancora scuola, facevo la terza superiore, quindi ho cambiato scuola, ho cambiato città, ho cambiato tutto, ho lasciato tutti i miei amici, quindi anche questo è uno step importantissimo che ci abbiamo creduto, ho detto siamo qui, facciamo il progetto per andare poi alle Olimpiadi che erano di Tokyo all'inizio. Quindi adesso purtroppo lavoro, cioè purtroppo per fortuna lavora, però lo vedo molto meno, quindi anche lì gli amici, vabbè, quelli vanno e vengono, non sono molto interessato a quello, però mio fratello purtroppo ci si vede molto meno. Io adesso starò via 3 settimane, poi andrò in Australia, quindi è una cosa che lui lavora, fa i turni, fa l'infermiere, quindi è difficile poi incontrarsi spesso.
2: Senti, a proposito di cose che cambiano e che succedono fuori dall'acqua, adesso con l'aiuto della nostra regia vediamo un pranzo che tu hai fatto post-olimpico piuttosto ufficiale, se abbiamo un po' capito bene, ecco qua.
1: Ah, sì, che non ci faccia perdere tempo, è vero, l'hai detta questa cosa a Mattarella, che poi che tra l'altro...
2: Che cosa ti dice questa foto, che cosa non abbiamo ascoltato di quello che è successo, perché abbiamo capito che...
1: Di fronte al Presidente della Repubblica.
0: No, è bello, lui non ho mai avuto questa,
2: nuovo
0: questa,
2: amico,
0: sì, questa possibilità. Poi la battuta che non so se avete letto o comunque avete sentito, lui ha detto: no ragazzi, io spero di non avervi fatto perdere tempo, avervi fatto perdere l'allenamento. Lui ha detto: beh, insomma,
1: un po' sì.
0: Lui fa: no dai, non dimmi così, sì.
2: Cioè l'hai fatto davvero?
0: ho detto così perché ci ha portato via.
1: Aspetta, in ordine cronologico, poi ti sei ritrovato con la medaglia d'oro con la Premier Giorgia Meloni, e lì invece cosa hai detto?
0: No, lì era molto, molto tranquillo, sì. Però lì tu dici: no, Presidente, no, a me non ha fatto perdere tempo, le ho messo, ma ci ha portato via mezza mattina e mezzo pomeriggio, ho detto: guarda, io ho le gare tra 2 giorni, con calma facciamo tutto, però...
1: Sì, infatti posso testimoniarlo... Perché la tortura quel giorno è stata che poi il pomeriggio c'erano il media day con le interviste con noi a Parigi, e quindi dovevi sopportare anche il pomeriggio senza poter andare in acqua, quindi è stata una giornata...
0: È un po' complicato, sì. Poi, ripeto, io prima delle gare meno di queste cose faccio, meglio, nel senso, bellissimo, anzi ho avuto un'opportunità che pochi hanno di pranzare davanti al Presidente, certo. Però sai, non dico che preferivo non farlo, però in ottica gara sicuramente se non c'erano questi intoppi sicuramente meglio.
1: Insomma, non fatele perdere tempo al check-on.
2: Non è...
1: Non fate perdere tempo al secondo prima delle gare.
2: Non ti piace, la sensazione è che non ti piaccia essere in balia, tra virgolette, degli altri avvenimenti?
0: Sì, hai detto esattamente quello che è un po' il succo del... Poi, vabbè, dai, prima dell'Olimpiade, primo giorno, secondo e terzo, quindi erano, qui era tipo il giorno prima, comunque 2 giorni prima.
1: 2 giorni prima.
0: Non, poi stavi in piedi 2-3 ore. Quindi, insomma, non è stato facile, però dai, adesso a parte.

parte, gli scherzi, è stata una cosa fantastica. Bravo molto la mano, quindi abbiamo anche passato un buon pomeriggio.

0: Ti senti simile e in cosa invece completamente diverso? Cosa ammiravi di lui in particolare? Quindi cosa tentavi di rubargli, tra virgolette, come fanno tutti i giovani quando vedono i campioni affermati? E se gli hai chiesto qualche consiglio in quella sera, in quell'occasione?
1: Allora,
0: lo vediamo proprio insieme a Michael Phelps.
1: Sì, ho avuto questa possibilità di incontrarlo enorme, che ero, infatti si vede, se rido così tanto vuol dire che sono contento, cosa che non succede spesso, però è una brava persona. Lui mi ha detto, abbiamo parlato un po', ma era una serata molto tranquilla, quindi non ho chiesto troppo di nuoto, non volevo essere troppo invadente, però abbiamo fatto due parole, c'erano anche altri atleti. La cosa che da ragazzino forse mi interessava di più era come nuotava. Lui nuotava quattro stili, a mio modo di vedere, perfetti. Cioè io provavo sempre a imitare un po' quello che, come nuotava lui. Adesso non so se ci sono riuscito, però ho imparato molto guardando i video, così poi ripeto, sono riuscito ad incontrarlo, è qualcosa di...
0: Ma ti ha detto solo amazing Thomas, cioè ti ha detto un complimento particolare?
1: No, mi ha fatto i complimenti per l'oro, per la settimana che ho fatto, che anche lui segue molto le gare, però il resto dai, abbiamo fatto due chiacchiere, è stato molto bello. Molto bello.
2: Qual è, Thomas, il tuo rapporto col tempo? Il tempo che perdi c'è chiaro, ma il tempo in vasca, quello col record del mondo che detieni al 2022, il tempo che senti quando tocchi, tu di solito sai più o meno qual è, e soprattutto quanto sei attaccato a conquistare un record del mondo?
1: Allora, purtroppo facciamo uno sport dove ce ne sono molti altri, ovviamente, col tempo, no? Purtroppo colleghiamo troppo il tempo alla persona, cioè il tempo alla prestazione che facciamo, e bisogna un attimo scollegare le due cose, sai, arrivi quarto, no, fai schifo, no, non va bene, no, non funziona così. Questo forse è il bello e il brutto dello sport: si può vincere per un centesimo e si può arrivare quarti, come è successo a Benedetta, e passi dall'essere campione olimpico a quasi niente, anche se è brutto da dire, per veramente poco. Quindi è una continua ricerca di qualcosa che forse non... Sì, ma il tempo purtroppo ci determina. Abbiamo questa... Anche in allenamento, se non fai un determinato tempo, no, oggi non va bene così. Invece devi riuscire a capire in che situazione sei, come ti stai allenando. Bisogna un attimo fare una differenza di queste cose. Però in gara... Arrivi primo, hai fatto, vuol dire che hai fatto il tempo migliore degli altri, però qualche volta ci penalizza molto, ripeto. E lo chiamo il nuoto uno sport crudele, perché vinci o perdi un centesimo e passi da essere campione olimpico a non essere quasi niente. E forse anche quello, il brivido che ci piace. Il tennis, per esempio, sbagli un punto e ne puoi fare tantissimi altri, puoi correggere una partita di calcio o pallavolo. Nuoto non ti ha concesso sbagliare niente, sbagli la partenza, io due decimi potevo sbagliarli in partenza e perdevo tutto quello che avevo fatto, quindi...
0: Cioè, 4 anni di lavoro...
1: Di più, anche tutta una vita, se vogliamo, quindi è uno sport molto particolare, e se ti va bene è uno sport bello, se ti va male cominci un po', però... come diceva Alberto, a me ho perso tantissimo, e quando tornavo dicevo che adesso mi rimetto con più voglia.
0: Però la sensazione è che adesso ti sento un po' più leggero lo stesso, perché avendo vinto tutto quello adesso che farai è di guadagnato, e quindi non si potrà dire sei un ex campione, perché Olimpioni ci si è per sempre, quindi diciamo hai svoltato nella tua vita oltre che nella carriera, e quindi tutto quello che adesso, per esempio, e qui arriviamo alla domanda, cioè ora che vai in Australia, dove magari sperimenterai di allenarti in gruppo con un metodo di lavoro diverso, forse con più chilometri, forse con più tecnica, non lo so, più intensità, tu hai detto che hai bisogno, nella ricerca delle tue prossime gare, dei tuoi prossimi obiettivi verso Los Angeles, cos'è che poi cerca davvero Thomas?
1: In questo momento cerco di andare in piscina e trovare dei compagni dove hanno lo stesso mio obiettivo, ma dove anche sia divertente. Io ho fatto 7 anni ormai, questo l'ottavo, dove mi sono sempre allenato.

0: praticamente da solo o con una persona massimo, quindi adesso che è un anno dove me lo posso permettere, dove vado in piscina, ovviamente mi alleno, perché non è che vado lì a surfare, anche se potrei saltare allenamento. No,
1: sì, dai.
0: No, boh, vediamo.
2: Ora io andrò, perdere tempo, dai. Adesso.
0: No, andrò lì per allenarmi, però andare lì, avere un gruppo di persone, 10, 15, 20 persone, dove si parla, dove si comunica, dove si scambiano idee, è la cosa che cerco. Ripeto, io andavo in piscina, ero sempre da solo, bello, per un periodo, però in questo momento cerco dell'altro, cerco un po' di rallentare un po' quello che è la mia ossessione verso questa medaglia che adesso ho vinto.
1: Allora, siccome tu cerchi dell'altro, mi hai fatto un assist perfetto, non so se sarai contento, ma credo di sì. Abbiamo ancora 10 minuti, giochiamo, è un gioco semplice. Un semplice.
2: Io ho sempre paura di qualche brutta sorpresa.
1: Vero,
2: non c'è
1: falso.
2: Nessun agguato, Thomas.
1: Vero o falso? Abbiamo bisogno dell'aiuto.
0: Vero o falso?
1: Vai.
0: Ah, c'è proprio il mio.
1: Allora.
2: Falli vedere tutti e due adesso.
1: Facci vedere. Vero, cosa hai in mano?
2: Il vero è questo.
1: Questo è vero.
2: Il falso.
1: Questo okay. È falso. Allora,
2: quindi
1: io,
2: in base a vero o falso devi alzare
1: noi ti
2: la...
1: leggiamo, siccome a noi piace, facciamo un applauso alla sua sincerità.
2: No, su quello non c'è dubbio, sincero lo è.
1: Il gioco è molto semplice, noi leggiamo delle frasi e tu dovrai dirci se le hai dette o no. Alcune.
2: No, se rispondono al vero oppure sono false.
1: Cominciamo? Allora, ci sono anche dei supporti grafici, in questo caso sarai contento. Il mio costume di carnevale preferito era quello dell'uomo ragno.
2: Guarda, ma l'hai visto? Vale, era questa.
1: Allora, raccontami un po', perché questo è il costume, i più piccolini lo riconoscono anche le mamme, di Tinky Winky, che accompagna anche una tua promessa. Se arrivi a 100.000 like, ti rivesti allo stesso modo. Abbiamo controllato questa mattina, sei a 51.000. Vogliamo dare una mano? Per...
2: Aspetta, dove...
0: Non penso ci sia neanche più della mia taglia, quindi voglio dire,
1: o rimetto
0: quello, però
1: lo troviamo.
2: Però se arrivi a 100.000 il prossimo anno devi tornare qua sul palco. Allora, l'altra domanda, sono iperattivo e dormo pochissimo, vero o falso? Quindi immagino, cioè, non è vero.
3: Vorrei essere io.
1: No, adesso questo sì, non dovevi vederlo, ma io vado avanti. Il mio animale preferito è questo essere che si chiama tardigrado nuotatore. È una sorta di supereroe, molto piccolo, ma praticamente tiene ogni tipo di pressione sott'acqua, quindi abbiamo...
2: Cioè la vita del tardigrado che si svolge sempre in acqua, è in grado di sopravvivere benissimo su terra e si adatta perfettamente a clima e temperature estreme. Quindi diciamo, dove tu una volta hai detto voglio sparire in un'isola purché ci sia anche una piscina così mi posso allenare, giusto?
3: In questo momento no, però...
2: Vabbè. Poi, mi piace la filosofia e la psicologia. Tra le mie letture ci sono i libri di Sigmund Freud. È vero o non è vero? O falso?
1: Tutto falso,
2: non è vero.
1: Adesso secondo me andiamo meglio.
2: Andiamo meglio, dai.
1: Il mio chef personale è la mia mamma.
3: Ci fa gustare come una
2: risposta. Beh, quella dell'artista l'avevamo un po' detta. È vero, insomma, sul mio profilo Instagram mi definisco artista, questa si può dire vero. È una cosa da... Allora andiamo alla successiva. I campioni non sono diventati campioni facendo le vacanze. Vero o falso? Vero. È vero, perfetto. Vero. Perché se fai vacanze non ti alleni, non...
1: Scusa, ti chiedo di prendere... Cioè, il tuo concetto di vacanza qual è?
0: Allora, quest'anno ne ho fatta parecchio un mese. Il mio concetto di vacanza è quest'anno sono fatto Ibiza,

0: è il mio posto ideale.
1: Quindi dopo aver vinto una medaglia d'oro?
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Si poi, può staccare, diciamo così.
0: Ci sono periodi dove ho voglia anche di stare tranquillo, andare magari, non so, in un resort al mare, stare tranquillo. Però dopo le Olimpiadi avevo voglia di fare un po' di festa, anche se non so se si può dire, ma...
2: sì, penso dai, sì, dai. Sì, sì, sì, si può dire. Allora, vado avanti. Rafa Nadal è il più grande combattente della storia dello sport.
1: E a questo proposito anche lì aggiornamenti in corso. Sappiamo che ti ha scritto Nadal, ti ha fatto i complimenti per le cose che dici, per quello che pensi, ecco, è coinciso questo momento con l'annuncio del suo ritiro, ecco. Cosa ci dici di Nadal? Cioè, rappresenta davvero il tuo atleta ideale, il tuo simbolo? L'hai rifatto.
0: Pensavo...
1: No, su Nadal.
0: sì, poi ha messo il video lì che ha smesso. È un bisogna essere fortunati a vivere nell'era di questi tipo di atleti, perché poi appunto non ce ne sono più, ce ne saranno degli altri, però vedere un atleta così che ha vinto veramente l'impossibile è tanta roba. Io spero di beccarlo un giorno. Poi io ho sempre avuto l'idolo di Phelps, no? Quindi anche lui super combattente, tutto quello che c'è, però cambiando anche magari sport, Nadal penso sia... facevo tennis, quindi qualcosa di tennis seguivo, comunque mi interessavo anche se ero ragazzino, e sai, moltissimi bambini crescono con l'idolo di Nadal.
2: Posso chiederti se rifletti mai sulla tua idea di ritiro? Secondo te sarà quando finirà la passione o quando, come magari Nadal, sarà il fisico a dirti basta? Ci sono tanti modi.
0: Sì, questa è una bella domanda. Si cerca sempre, secondo me, di ritirarsi da vincenti, no? Faccio l'esempio di Phelps, tornato a Rio, ha vinto e poi ha detto basta, io non faccio più.
2: Alberto Tomba si è ritirato dopo aver vinto una gara in Coppa del Mondo.
0: Può essere una soluzione, o puoi comunque continuare a, diciamo, farti del male, perché Nadal, abbiamo visto, era da un po' di anni che faceva un po' fatica, lui però continuava, voleva provare, però forse è l'incapacità di dire addio a qualcosa che hai fatto per tutta la vita, quindi non ci penso ancora a come voglio finire, però di soluzioni ce ne sono molte e svariate, però l'addio a qualcosa che fai per tutta la vita non è facile darlo.
1: Ma in questo, dal punto di vista della, perché secondo te molti nuotatori hanno problemi di salute mentale? Perché non reggono questo sport crudele come il nuoto?
0: Sì, penso di sì. Poi più vinci, più questa cosa si riflette, no? È successo a Caleb Dressel, ha vinto 6 ori o 7 medaglie a Tokyo.
1: 5 ori a Tokyo ha vinto.
0: Ti chiedi, ma io adesso più di così cosa posso fare? Io ho vinto una gara e non lo ritengo poco, però la prossima posso dire ok, rivinco e magari aggiungo un'altra gara, cosa che... è nei miei piani sicuramente. Sì. Dopo che ne vinci così tante dici ok, io più di così cosa posso fare, e lì sicuramente non è solo chi vince tanto, ma anche nel mio piccolo, comunque quelli che vincono soprattutto hanno questo down mentale. Sì. Che ahimè capita, non puoi sfuggire, secondo me.
1: Però anche Phelps, che ha vinto, che ha avuto problemi di salute mentale, però ha sempre guardato al grande obiettivo. Io ricordo ad Atene, lui fece 6 ori, quindi sfiorò di una il famoso record di Mark Spitz del 72, andò a Pechino e ne vinse 8. Cioè, perché si focalizzò, perché ha detto non ci sono riuscito stavolta, ma la prossima. Ecco, in questo caso, per esempio, tu hai vinto l'oro senza il record del mondo, magari la prossima volta a Los Angeles vorrai vincere con il record del mondo. Cioè, uno deve guardare sempre al top.
0: Sì, quello sì, però ti capita, ripeto, anch'io ho avuto questo periodo qua il mese scorso che non sapevo cosa fare, cosa non fare. C'è ed è reale questa cosa, ripeto, più vinci più ti capita. Io ho vinto poco per fortuna, quindi
1: vabbè.
0: 2 medaglie al posto di 8, dai, diciamo che mi sono salvato.
2: Hai dei margini, insomma.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Le ultime due domande, allora,

0: Vai, vai, Stefano.
1: L'Inter è la mia squadra del cuore. So che il calcio non ti piace molto.
2: Si torna a giocare.
1: Falso o vero? Esatto. Vero o falso? L'Inter è la sua... Falso.
0: Aia. Allora, abbiamo l'ultima. Prima delle Olimpiadi tu hai dichiarato: se vinco a Parigi non mi taglio più la barba e i capelli fino a Los Angeles 2028.
1: Vero o falso?
0: Guarda che noi inventiamo ogni tanto, eh. Quindi...
3: non lo so.
1: L'hai detto o non l'hai detto? Secondo me no.
0: Guarda, ti diamo anche la possibilità di capire l'esclusiva della Gazzetta in caso in cui l'avessi detto. Guarda, nel 2028 ti abbiamo immaginato così. Ti facciamo vedere.
1: È nel suo sogno di non tagliarsi i capelli mai, ricordi Cristina?
0: Ti ritrovi?
1: Ti ritrovi. Dai, ma stavolta fai un'eccezione, stavolta puoi allungarti. No, no. Esatto. Bene, bene, bene. Siamo a 38 secondi alla fine, un ultimo messaggio ai naviganti. Allora, alla fine, quale sarà la tua gara dei sogni dopo che i 100 dorso hai fatto veramente tutto, hai vinto tutto, hai fatto il record, sei tuttora il record, la gara dei sogni?
2: I 50 delfino che metteranno Olimpiadi, quindi farò i 50 delfino.
1: Ecco, e questa è una grande notizia, perché fai meno fatica, giusto?
0: Allora gli regaliamo il palloncino, puoi scegliere quello, va bene?
1: Esatto, prendiamo, prenditi, ti regaliamo un delfino, dai. Dai. Va bene.
0: Allora, quello che sta succedendo è...
2: Era proprio... Come funziona? Come...
0: Noi siamo stati bravissimi perché il
1: abbiamo
0: tempo
1: chiuso...
0: è perfetto.
1: Siamo
0: Thomas,
1: perfetti.
0: Ti ringraziamo
1: abbiamo,
0: davvero.
1: Fatto...
0: Grazie
1: allora,
0: per
1: un grande applauso
0: contributo.
1: Finale per Thomas Ceccon, il grande campione.

Bentornati cari amici, bentornati su canale 403 Nexon Channel, bentornati su canale 56 Roma, bentornati nel salottino delle amiche in Gosvip. E oggi è venerdì, è una giornata, non è calda perché ha cominciato un po' mercoledì a guastarsi il tempo, giovedì a fregnare un pochino e finalmente oggi un po' le temperature si sono mitigate. Ci aspetta comunque un fine settimana molto bello di sole, un fine settimana pieno di vita, si comincia finalmente a vedere gente in ferie. Io ho notato con grande affetto oggi, oggi è il 3. Oggi è il 3, sì, dal primo al 3, se non ricordo male, pagano le pensioni. E mercoledì sono andata, mio malgrado, a fare spesa e ho visto orde di persone fare la spesa perché era arrivata la pensione. È una cosa che amo molto. È una cosa che mi piace, forse è una cosa che non ci ho mai fatto caso, perché è la prima volta in vita mia che abito veramente a due passi da un ufficio postale e la mattina presto, quando porto giù Agata e Filippo, vedo le persone in fila, educatamente, in fila alle poste, perché ci sono quelle che le persone un pochino più, diciamo così, tecnologiche, che sanno come farsi arrivare tranquillamente la pensione sul conto corrente, sanno come utilizzare l'app, il bancomat, e quindi non hanno bisogno di fare la fila alle poste per ritirare. E ci sono invece quelli che invece amano avere i soldini in contanti, quindi arriva sul conto corrente per forza, ma amano andarli a ritirare i soldi in contanti. È una cosa che anche i miei genitori, che non sono anziani, io non li reputo anziani, mia madre ha imparato ultimamente a usare il bancomat per andare per pagare, perché lei di solito andava a ritirare i soldini e dopodiché poteva spenderli. È una cosa che mi ha insegnato, il fatto di spendo solo quello che ho. Non uso il bancomat perché i soldi ti sembrano illimitati e mi ha insegnato questa cosa, cioè ritiri 500 euro, quelli sono i soldi che ti devono bastare, ma non della giornata possibilmente, ma sono i soldi che hai ritirato, sono i soldi che ti servono al netto di tutte le spese. Se sei fortunato, 500 euro è comunque avere dei bei soldini in tasca al netto delle spese. Comunque, questa cosa mi è piaciuta molto. Oggi è venerdì, di solito venerdì parliamo di cucina e io ho una ricettina meravigliosa da darvi e poi parleremo un po' di pettegolezzi perché ho scoperto che forse mi piace. È tremenda questa cosa, poi sono una brutta persona, divento una brutta persona perché mai commento, ho sempre qualcosa da dire. Vabbè, comunque, la ricettina che vi do oggi: avete del pane stantio? L'ho comprato il lunedì, è arrivato a venerdì, oppure come fa mio papà che si fa portare dal... Da me si chiama prestinaio, fournier, panettiere, ok? Si fa portare le sue tre amichette, spesso ne mangia solo una, altre a volte se le mangia tutte e tre, perché mio padre ama molto il pane, accompagnato con la pasta, con un secondo piatto, comunque ama molto il pane, poco, perché prende tre amichettine, devono essere, mi raccomando, belle croccanti, altrimenti a lui il pane molle non piace, quindi essere bello croccante, e si avanza del pane. Mamma lo grattugia, ci fa il pane grattugiato, perché cosa si fa con il pane grattugiato? Da noi, nella nostra famiglia, si crea un ripieno. Mio papà, quando ha tanto pane grattugiato, fa un ripieno con pane grattugiato, grana padano, un mix di spezie che si chiama la saporita, e c'è da quando... E mia nonna ha iniziato probabilmente negli anni 40 a cucinare, cioè da quell'epoca, perché il ripieno viene da mia nonna. Poi c'è stato un adeguamento, perché mia madre, mio padre non piace l'aglio, a mio padre non piace il prezzemolo, quindi figurati, se vede un pezzettino di prezzemolo nel piatto, lui fa mandare via il piatto, non lo mangia, si rifiuta. Ma con Mauro parlavamo a Yes We Are del fatto che ci sono persone che sono accondiscendenti
altre persone che non sono condiscendenti. Mio padre è una di quelle persone. Mio padre può farsi andare bene tante cose, ma a tavola non transige, non mangia frutta, non mangia verdura, o comunque di frutta molto poca, ma la verdura non la vuole vedere. Non esiste per lui nessun tipo di verdura che vuole mangiare. Non gli interessa nemmeno assaggiarla, per dire papà magari cambi idea. Tranne le patate, poi penso che sia l'unica cosa, forse la zucca, non mangia, non esiste che mio padre possa mangiare delle verdure. E mio padre, se vede un pezzettino che magari è nel brodo, no? Quando fai il risotto, cioè del brodo di verdure, questo brodo di verdure non è stato setacciato, non è stato comunque filtrato, e c'è un pezzo arancione, un pezzo verde, qualsiasi cosa. Mio padre lo manda indietro, a lui non interessa, piuttosto non mangia, ma veramente non mangia, ma lui non deve vedere nulla che possa ricordargli che ci sia della verdura dentro. Forse un trauma infantile, probabilmente, ma vabbè, lasciamo stare queste cose. Comunque, ecco, questa cosa di mio padre mi piace molto, perché è una di quelle persone che sì, è accondiscendente, ma su altre cose non transige, e questa cosa mi piace molto. Comunque, torniamo a noi. Il pane secco, il pane è sacro. Il pane è sacro, in tutto il mondo il pane è sacro, quindi non si butta il pane può essere utilizzato in tantissimi modi diversi. Mia nonna, per esempio, lo cucinava per ore, ne faceva quella che si chiamava la panata. La panata è la zuppa fatta di pane. La zuppa fatta di pane è cotta nel brodo, cotta nel latte, di solito viene cotta nel brodo per ore e ore e ore, perché in sé il pane si deve sfaldare, ma non del tutto. Non la parte che, per esempio, magari è un pochino più bruciacchiata, è la parte che non si sfalda. La panata viene fatta per ore e ore e ore nel brodo, a un certo punto ci si possono mettere dentro, una volta pulite, le croste del formaggio fatte a pezzettini, e chi è fortunato a trovarsi nel piatto la crosta del formaggio è fantastico, cioè è bellissimo, perché questa cosa è sapida, saporita, un po' morbida e un po' durina, è buonissima. E poi ovviamente tanto formaggio, perché si fa, perché il pane, ripeto, è prezioso, il pane è sacro, non si butta. Un'altra cosa molto preziosa è mettere il pan grattato con quello che si voglia, c'è chi lo usa nelle polpette, c'è chi lo usa come addensante, c'è chi lo usa per fare i ripieni. Nella mia famiglia, come vi dicevo, si usa il pan grattato con il formaggio grana per creare un ripieno che è storia della mia famiglia. Mio padre, quando raggiunge tanto pan grattato, quasi tanto quanto formaggio poi grattugiato, crea questo ripieno, fa tanti arrosti che poi mette in congelatore, mette a congelare, e è l'arrosto della domenica, l'arrosto delle grandi feste. Mio padre sa perfettamente che sono celiaca, quindi a me deve comprare il pane grattato fatto apposta, ma lo fa e mi fa 3 o 4 arrosti anche per me, così io quando torno a casa, che si festeggia tutti il mio ritorno, piuttosto che il fatto che sia semplicemente domenica, e mi piace questa tradizione, io amo, adoro follemente questa cosa, probabilmente tipicamente italiana, cioè di essere, festeggiare la domenica non tanto il giorno del Signore, ma che siamo tutti a casa. Una volta era così, adesso non di più, adesso spesso mamma e papà, o mamma o papà, lavorano la domenica, ma creiamo ancora un momento, torniamo indietro negli anni 80, 70, 80, quando la domenica i supermercati erano ancora chiusi, dove non c'erano mercati, se non magari qualche mercato del Robivecchio, qualche mercato dell'antiquariato, ecco, e si era a tavola insieme, quindi o tutti a casa di nonna, o tutti a casa dei nonni, o a casa di mamma e papà, quelli che... E la domenica si faceva sempre qualcosa che durante la settimana non cucinavi. Perché? Perché durante la settimana sei di fretta. Quindi giovedì gnocchi, è vero, magari una pasta al sugo veloce, una bistecchina, un po' di insalata, un po' di formaggio, un po' di frutta. Insomma, a seconda anche delle stagioni, c'era sempre più o meno il pranzo veloce, o più che altro la cena veloce, perché a pranzo, io pranzavo dai miei nonni, perché mamma e papà lavoravano sempre. Quindi la domenica valeva tantissimo, avevi quel tempo in più
perché magari il sabato pomeriggio non si lavorava, si smetteva di lavorare, o chi il venerdì, chi il sabato faceva magari fino alle 2, quindi mamma, se voleva fare creare qualcosa per la domenica, cominciava, non so, a farlo a marinare il lunedì mattina, scusate, il sabato mattina, il sabato pomeriggio, e quindi si creava qualcosa di meraviglioso per la domenica. Io ricordo ancora il coniglio arrosto di mio padre. Mio padre fa un coniglio al cognac spettacolare, mangiato con la polenta. Mamma mia, è qualcosa che rimarrà sempre con le uniche erbe. Mio padre utilizzava il rosmarino e la salvia, ovviamente salava il coniglio, quindi c'era il mio parte preferita di coniglio, mio fratello aveva la sua parte preferita, insomma, questo cognac, tra l'altro, irrorato generosamente fino a farlo assorbire, perché il coniglio ha bisogno di diverse ore di cottura. Io credo, se non sbaglio, almeno un paio d'ore di cottura. Cuoce nel vino bianco e nel cognac, dopodiché togli il coperchio e lo fa rosolare. Prima la carne, non dico che è quasi bollita negli aromi e nei liquori, ma quasi. Dopodiché, a un certo punto, viene tolto il coperchio, e cosa succede con il cognac? Che comunque ha una buona base di zucchero, cioè una buona parte di zucchero, e caramellizza. E quindi questo suo modo di caramellare, ovviamente l'alcol evapora, si attacca ai pezzi di carne e tu mangi qualcosa di spettacolare, ovviamente burro e olio sotto, burro e olio non può mai mancare, e questa è accompagnato con la polenta, era uno dei piatti della domenica che amavamo di più. Poi c'è stata, la nonna faceva la gallina ripiena. Poi c'era il pipetto. Allora, il pipetto è una verdura, credo che sia la verza, però conciata con delle spezie, che è un tipico cremasco, tipico della mia città, ma ora non ricordo, c'è dell'aglio mi pare dentro, però ora non ricordo esattamente, forse perché lo mangio raramente, anche perché fatto come con tutti i crismi, non lo digerisci, è veramente una cosa che ti si pianta sullo stomaco, bella selvaggia. Quindi a casa mia non funzionava tantissimo, nonna però la faceva, perché comunque può piacere, non a papà, può piacere. E cosa succede con il pane? Con il pane si fa anche una ricetta molto carina, che sono gli gnocchi di pane, che sembra una sciccheria, è una cosa che non mi piace mangiare al ristorante, perché tendenzialmente tutto ciò che sono ricette di recupero, io non amo mangiare al ristorante. Se io vado a mangiare al ristorante, io non ti pago 18-20 euro, per dire, 18 euro mi pare, un piatto di gnocchi di pane. Non lo voglio fare, non mi sembra corretto, perché quanto invece lo amo a casa, mangiare ricette di recupero e non buttare via niente, e ricominceremo anche a fare, a parte che è questo in realtà il venerdì, l'incontro di Eco Cucina, lo spiego a chi magari quest'inverno ancora non faceva parte della nostra famiglia, ecologia in cucina ed economia in cucina. Questo doppio significato l'ho coniato, niente di nuovo, non ho mica scoperto l'acqua calda, però perché mi piace, perché anch'io quando scopro comunque dei consigli, quando scopro, o comunque quando mi piace per studi fatti o per conoscenza, magari perché parlando con chi ne sa più di me, recepisco qualcosa e mi piace divulgare, mi piace che magari voi ne sapete anche più di me, per l'amor del cielo, però c'è chi non sa cucinare, chi non ha voglia di cucinare, o chi magari non sa che farsi in termini di tecnica. Allora ci sono io che il venerdì ci si incontra e ci si parla anche di queste cose, visto che abbiamo passato un po' tutta la settimana a cazzeggiare e a farci gli affaracci degli altri. Adesso il fine settimana, il venerdì, che si fa col pane avanzato? E due o tre ricettine già ve le ho date, ho due idee, ma voglio dire, ma siamo italiani, cioè non è che abbiamo bisogno di chi qualcuno che ci venga a dire come si fa, come non si fa, delle idee. Però mi rendo conto davvero che c'è tanta gente che sa mangiare ma non sa cucinare, e non c'è nulla di male, sarebbe un disgraziato il fatto di saper cucinare e non saper mangiare, secondo me. E questa cosa mi dice che c'è tanta gente, e me lo dicono
quanta fantasia che hai, Simo, io non ci sarei mai arrivata. E tante persone mi chiedono consigli, ma non dico, non sono quelle che dicono, ah, tante persone che mi chiedono, ah, quanti auguri che ho ricevuto, siete stati tantissimi. No, diverse amiche mi chiedono consiglio su come fare diversi abbinamenti in cucina. Allora, c'è qualcosa che è in me, come quando mi immagino i colori, se vedo una parete, vedo la fantasia, vedo i colori, riesco ad immaginare quello che potrebbe diventare qualcosa in colore, così come gli abbinamenti per i sapori. E c'è qualcosa che io lo sento, cioè, è stranissimo, lo sento in bocca. Per esempio, ci sono degli abbinamenti che vanno fatti innanzitutto perché si mangia con gli occhi prima, poi ovviamente il palato vuole da sé, perché una cosa potrebbe, vi ricordate, una volta esistevano quelle caramelle che si chiamano i brutti ma buoni, quelle caramelle probabilmente malfatte e uscite male, e qualche genio all'anice, se non sbaglio erano, e qualche genio si è inventato di questa partita uscita male che sono brutti ma buoni. È favolosa questa cosa, questo è geniale, perché non potevano permettersi, perché i brutti ma buoni esistono da, ancora da quando mia madre era bambina, mia madre è del 52, mi pare, sì, 52, figuriamoci, esistevano ancora, probabilmente ancora quando mia nonna, inizio secolo. E sono geniali perché non ci si può permettere di buttare via nulla. E quindi brutti ma buoni, queste caramelline veramente molto brutte, ma buonissime, sono state poi questo tocco di genio. Allora perché? Perché c'è tanta gente che non sa come abbinare le cose. Quindi, per esempio, un'amica mi scrive: sei persone a cena sabato, non voglio accendere il fuoco, Simo, fa, consigliami qualcosa. Ora, ovviamente, cioè, che fai? E gli dai due dritte? Gli ho detto: guarda, non puoi comunque sobbarcarti di tutto, vai a comprare del pane cafone, che è quello che riesce meglio, e fai sfondale di bruschette. Perché è così? Perché fare bruschette innanzitutto è divertente, ti comporta magari avere in casa del cibo, indubbiamente, però almeno sei mirata. Quindi le ho detto: allora, facciamo così, dal momento in cui magari funghi no, perché le avevo fatto assaggiare delle mie bruschette, era impazzita, fai del pesto di agrumi con del tonno sulla bruschetta, fai dei fichi invece di fare i fichi con il melone, con il prosciutto, perché cosa succede? Cioè, non vuoi, se mettete una fetta di prosciutto sulla bruschetta, tendenzialmente, anche se avete dei denti molto taglienti, molto belli, il prosciutto non viene via, quindi ti ritrovate questo filo di prosciutto terribilmente poco estetico, veramente orribile, da vedere la gente che si trascina la fetta di prosciutto. Quindi non fatele queste cose, create non del pecorino. Allora le ho detto: prendi questa, allora il pane va affettato non troppo sottile ma neanche troppo grosso, perché la crosta non vi deve tagliare il palato, deve essere una cosa ragionevole, e dovete farlo tostare sempre, questo ve lo dico sempre, di farlo tostare sempre. Le ho detto: allora, una volta che poi l'hai fatto tostare diventa bello bruciacchiato, che lo zucchero del pane si lega, bruciandosi si lega e crea una sorta di patina, permettendo alla salsa che tu metterai subito dopo di non penetrare subito il pane. È una cosa fighissima, a parte che esteticamente, se poi lo fate sulla griglia, è anche figo da vedere. Stendi del pecorino o del caprino, quello che trovi, l'importante è che sia spalmabile. Fai le pesche le fai, o le puoi fare flambé, o le puoi fare in sacco di modi, ma se non hai voglia veramente di incapricciarti a buttare robe eccetera sul fuoco, fai scaldare una bella padella e, tagliando a fette non troppo sottili ma neanche troppo grosse, dividete la pesca, una pesca dividetela in sei, in quattro se è molto piccola, e fate abbrustolire i lati della pesca, quelli dove c'è la polpa, non dove c'è la buccia. Poi la mettete sopra un filo di miele, e se volete sopra ci potete mettere qualsiasi tipo di frutta secca voi vogliate, l'occhio vuole la sua parte, il classico, poi c'è avocado e salmone, quello c'è sempre. Poi io, vabbè, ho fatto la
Ho fatto questa cosa fighissima che io vi consiglio di fare se avete questi robot da casa che cuociono, tipo, vabbè, faccio il nome perché per antonomasia è il Bimby, con cui potete far cuocere. Fate cuocere per 10 minuti a 60 gradi delle foglie di fico, non troppo piccole, ma anche troppo grandi. Diciamo le foglie nate quest'anno, ma che sono già abbastanza grandicelle. Poi le frullate qualche secondo, ovviamente le frullate con dell'olio che non deve essere né troppo aromatico né troppo pesante, un olio discreto, un olio d'olio d'oliva che non vi permette di non nascondere il sapore della foglia di fico. Voi farete una cosa straordinaria. Io non pensavo fosse così buono. Sa di cocco, sa un pochino, è un pochino erbaceo, ma sta bene dappertutto. Prendete una mozzarella, me la aprite in maniera così proprio spartana, campagnola, e ci mettete su dell'olio di fico. Cavoli, ragazzi! Però questa ricetta ve la do meglio la prossima volta, perché c'è comunque da far filtrare. Dovete una volta che l'avete fatto filtrare lentamente, metterlo in un sac à poche, chiuderlo bene, metterlo dritto, perché comunque c'è un po' di fondo che deve perdere, e la parte diciamo così, dell'impurità che scende, ecco, quella andrà tagliata via. E la parte rimanente, che sarà di un verde brillante straordinario, quella mettete dentro a una bottiglia di comune che usate l'olio. Io in pratica ve l'ho già data la ricetta. Mi raccomando, però, deve essere cotta a 60 gradi e frullata. Okay, ma perché il fatto di non farla sulla pentola normale, ma di fatta con questi robot, è che la perfetta temperatura, e non a sbalzi, permetterà alla clorofilla di non perdersi, quindi non diventerà un verde triste come quello delle fave, ma di un verde super brillante. Io l'ho fatto qualche tempo fa, tornati dalla Puglia, e ancora ce l'ho, è ancora tanto così, ma è buonissimo, ve lo giuro, è buono. Ho fatto una di questi crostoni con la base di pecorino spalmabile, sopra ci ho aperto un fico e sopra ci ho messo sopra e sopra ci ho messo sopra e sopra al fico ho messo quest'olio di foglie di fico. Vabbè, non avete idea. Non avete idea di quanto è buono. Vorrei fare anche quello con il basilico, olio al basilico. Sono tentata perché ho tanto basilico. Non so perché, forse fa troppo caldo, sono pigra, anche se fa tutto il Bimby. Ma vabbè, comunque, tornando a noi, perché di tutte queste cose era gli gnocchetti di pane, fate una cosa molto carina. Una ricetta per 4 persone. Fate 300 grammi di pane avanzato, 300 ml di latte intero, possibilmente se non amate il latte, usate il latte di riso, che tra tutti, diciamo così, le bevande è forse quello che ha un sapore meno invadente, meno dolce. Quindi usate il latte di riso se non volete il latte animale, ovviamente. 300 e 300, 70 grammi di pecorino o di grana padano o di parmigiano reggiano, quello che volete voi, grattugiato fine, e sempre 70 grammi di scamorza. Potete scegliere scamorza affumicata o scamorza normale. Io per i miei ho usato la scamorza di bufala. E tagliatela però sulla parte della grattugia, quella con l'occhiello più alto, quello che fa i pezzettini un pochino più lunghi. D'accordo? Un uovo e un tuorlo. Sale e pepe, direi, più pepe che sale, perché siete sempre in tempo in un secondo momento. Ciò che sentivo che mancava nei miei, e vi dico cosa potete mettere nei vostri, è la noce moscata. Mettete noce moscata, non abbiate paura, perché il pane comunque assorbe molto. Non abbiate paura a mettere noce moscata, ci sta divinamente. Io l'ho sentita che ci mancava, ho detto, secondo me manca della noce moscata, l'ho voluta mettere poi quando li ho fatti rosolare, non si è sentita molto e mi è dispiaciuto perché ci stava benissimo. Allora, una volta pronta, porto l'impasto, fate delle piccole palline, ma piccoline, se avete pazienza, piccoline, non devono essere polpette, devono essere gnocchi. Una volta che fate le padine di gnocchi, io li ho messi in frigo. Devo farli il giorno dopo, quindi li ho lasciati tutta la notte, non succede niente. Se voi dovete farli per la sera o al pranzo, comunque fa molto molto caldo, quindi metteteli in frigorifero, così almeno gli ingredienti un pochino si rassodano. Avete due strade: o li fate sbollentare, quindi li fate sbiancare un paio di minuti in acqua salata, ok?
stanno attenti, ovviamente, lo sapete, si fanno come gli gnocchi, un po' e verranno a galla, un po' no, ma non vi interessa che vengano a galla, non devono venire a galla per forza, devono essere un po' sbiancati per che rimangano un po' più morbidi. Io l'ho fatto, ma la prossima volta non lo farò, perché non mi interessa che siano così morbidi. Quindi, se volete farlo, lo potete fare, altrimenti l'altra soluzione è quella: una volta avete fatto gli gnocchetti, fate un giro d'olio, un cicinin di burro, la salvia. Attenzione alla salvia. La salvia avete due modi: se la volete croccante, la mettete subito in padella, se la volete invece che lasci il suo sapore comunque, la mettete una volta che avete adagiato gli gnocchi. Potete fare anche un'altra cosa molto carina: questo gnocco si sposa bene con tutto, con tutti i sughi che volete. Tradizionalmente l'idea è quando è che facciamo la scarpetta? Quando c'è il sugo. Quindi potete fare anche una base bella cipollosa con dell'ottimo sugo, un buon sugo, quindi dei buoni pomodori, e li lasciate andare quel tanto che basta, non deve essere il ragù, quel tanto che basta, quindi secondo me mezz'oretta, 40 minuti sono più che sufficienti. E poi ce li tuffate dentro. Ma prima, un passaggio che secondo me è fondamentale, con un pizzico di burro e un po' d'olio d'oliva, devono spriccicare, ci mettete dentro quasi a tostare questi gnocchi. In modo che non abbiate paura, si faccia anche tutta la crosticina. La crosticina cos'è che la fa? La fa il formaggio che abbiamo de messo dentro prima. Una volta che hanno fatto questa crosticina, magari se sono tanti fateli in due passaggi, non buttate tutto dentro la padella perché rischiate di romperli. Una volta che avete fatto questa crosticina, tuffateli nel sugo. Mangerete qualcosa di straordinario. Mauro non vuole il sugo, lui non ama il sugo. E allora ho fatto una ba mentre scioglieva il burro e l'olio, ho messo dentro delle acciughe. Ho messo dentro un po' di acciughe, le ho fatte sciogliere, poi ci ho messo dentro gli gnocchi e la salvia. Alla fine di tutto, sia che lo facciate con il sugo, sia che lo facciate con burro e alici, ok? Buttateci sempre della scamorza grattugiata con gli anellini grossi. Gliela buttate dentro, proprio a sentimento. Non esiste. Se è una caciotta, è una scamorza, scusate, da 100 grammi, da 150 grammi, buttatela. E avete due modi: o farla poi sciogliere piano piano mettendo un coperchio a fuoco spento, ma deve essere appena spento, oppure la fate gratinare in forno, quello che volete voi. In un modo o nell'altro uscirà qualcosa di straordinario. E questo è uno dei recuperi che poi diventa un recupero imperiale, diventa qualcosa di che ti fa star bene perché non hai buttato niente, ma hai creato qualcosa di buonissimo, sia col sugo cipolloso, sia con burro e alici e salvia, perché le alici e il burro chiamano la salvia, non chiamano assolutamente il basilico, mi raccomando, chiamano la salvia. Che voi vogliate fare abbrustolire la salvia o che voi vogliate renderla semplicemente più morbida, l'importante è che la salvia perda i suoi oli essenziali, dopodiché avrete un sapore meraviglioso. Ovviamente il sugo lo scegliete voi, io vi ho dato due indicazioni, secondo me, che ci stanno meglio in assoluto, e la scamorza finale che deve ricoprire tutto, cioè non diventa più. Mi capite che una volta mia nonna faceva la panata perché non si buttava nulla, perché era comunque un piatto povero, un piatto che ringraziava il Signore dell'abbondanza, perché se il pane avanza, significa che c'è abbondanza, altrimenti il pane non avanza in tavola. Io vi auguro un felice fine settimana, fate le cose più belle, fate a modo, siate persone meravigliose e vi aspetto lunedì. Un bacio grande.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma di collassare, come già accaduto insomma ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giolini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà insomma in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane, pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina, ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare, poi alla fine insomma probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi, non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quello della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo, e non si ha la pazienza insomma di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli insomma ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali, e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Minarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio, le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Minarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania,

0: succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice sì se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
1: C'è ancora romanticismo in questo sport?
0: No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
2: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
0: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Miss Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
3: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina,
0: visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
4: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
5: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
3: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
5: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
3: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
5: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia e in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Bentornati cari amici, bentornati su Nexon Channel, canale 403, bentornati su canale 56 Roma, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Gossip. Com'è andata la giornata? Ci state seguendo durante il giorno, la sera? Se di notte terrò un attimino il volume della mia voce un po' più basso, ma più basso di così faccio veramente molto fatica. Io sono stata. Allora, ieri abbiamo parlato di Barbara D'Urso. In realtà non ho parlato di Barbara D'Urso, in realtà ho letto quello che sono stati un po' i commenti e sono stati quelli che. Opinioni, opinioni, opinioni. Oggi ho trovato invece una bellissima intervista a Gerry Calà, che chi ci segue più o meno il range dell'età è quello. Allora, diciamo che è un uomo che ormai ha 75 anni, ha 55 anni di carriera. Diciamo che lo conoscono un pochino meglio i miei genitori, non che io non lo conosco perfettamente. Io ho guardato tanti suoi film, alcuni li ho apprezzati anche molto perché sono commedie leggere, sono quelle commedie che ti portano a. E le classiche commedie che ci hanno sempre reso felici, le commedie, quelle leggere, la spensieratezza. E a proposito di leggerezza, vi leggo una delle mie frasi preferite di Italo Calvino e poi vi dirò perché. Italo Calvino dice: prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Prendete la vita con leggerezza. Davvero non significa essere superficiali. Di questa cosa me ne sono fatta una sorta di baluardo, come sono portatrice sana di tante cose giuste. Io lo sapete che spesso e volentieri e vi prego di essere anche voi così, di non essere fissati sulle cose, di aprire la mente, di fare in modo di non essere coerenti sempre con tutto e per forza, perché vi perdete un sacco di cose meravigliose. L'onestà intellettuale, io me ne faccio baluardo di onestà intellettuale, perché dico le cose come penso, quello che penso. Non sono portatrice sana della verità assoluta perché non ci mancherebbe altro. Se sbaglio, chiedo scusa senza problemi, ma devo capire di aver sbagliato, perché non chiedo scusa se io comunque non capisco dove ho sbagliato e perché ho sbagliato. E una delle cose che mi sono sempre detta, mi sono sempre detta, ma. A me, allora, ci sono cose che mi fanno molto ridere, molto molto ridere. Le cose che mi fanno ridere sono i comici, quelli intelligenti, le battute, quelle un po' spinose. Io sono una adoro Ricky Gervais, ma non per forza debbano essere sempre crudeli, perché per esempio quel comico Angelo Duro mi piace quelle 3 o 4 volte, poi posso farne tranquillamente a meno perché non ha un guizzo di intelligenza che può portarmi ad apprezzare altro di lui se non le cattiverie che può dire, che fa veramente molto ridere. E cioè, la cosa che, attenzione, la cosa che mi stupisce è che può far ridere, cioè quanto siamo masochisti, fa ridere un uomo, una persona, un personaggio che ti insulta o che generalmente insulta tutti. Siamo masochisti, perché altrimenti non avrebbe, non farebbe pieno dappertutto. Non sto dicendo che non mi piaccia, sto dicendo che comunque mi piace, ma a piccole dosi, tante cose a piccole dosi fanno piacere, perché privarsene? Poi che lui faccia tutto esaurito, sono contenta per lui. Io lo prendo a piccole dose e mi piace, di più non lo reggo, come probabilmente non reggerei neanche Ricky Gervais a grosse dosi, come non prendo, come tutto, anche con il cibo. No, non voglio parlare di cibo, oggi non è una giornata di parlare di cibo, però è così. Possiamo permetterci davvero di mangiare tantissime cose, purché nella quantità giusta. Il troppo comunque storpia, il troppo esagera sempre. E è difficile farmi ridere, è molto difficile, anche perché la risata cioè, mi è sempre arrivata dal cuore. Cioè, se qualcosa mi fa ridere, può farmi ridere qualcosa che magari non può far ridere, però magari mi fa ridere in quel momento, perché l'è presa nel momento giusto, la battuta giusta, i tempi giusti. Francesco De Carlo mi fa ridere tantissimo. Francesco De Carlo mi fa veramente troppo ridere. Anche lui quando esagera un pochino,
stride un attimo, però anche lui forse è uno di quelli che mi piace di più ultimamente. Maurizio Battista un po' mi ha stancato perché ormai il suo repertorio è sempre lo stesso. Ho visto tre suoi spettacoli, sono più o meno sempre tutti uguali. Mi piace tantissimo Pucci, che se ne dica, che se ne dica. A me fa molto ridere Pucci. Ovvio, se metti un romano e un milanese, è raro che un milanese ti possa far ridere, è rarissimo. E voi sapete che Gerry Scotti, scusa, Gerry Calà, da dove arriva? Gerry Calà è catanese. Arriva da Catania e si è trasferito al nord perché ancora tantissimi anni fa, quando era molto molto piccolo, per il lavoro del babbo, del papà, e quindi Gerry cioè, è più milanese di me, cioè, veramente è una cosa atroce. Però i gatti di Vicolo Miracoli, che a mia madre e mio padre piacevano molto. Mio papà e Gerry hanno la stessa età. Piaceva molto, faceva molto ri facevano, lo ridevano tantissimo. Non capisco. È una comicità probabilmente che io non comprendo. E non volevo essere così lapidaria nei suoi confronti, perché vi ricordate il film Il Bar dello Sport, quello con Lino Banfi, dove lui è muto? Io non ricordo i nomi, ovviamente, ma ecco, a lui piace molto. Lui è stato molto bravo in questo film. E nessuno, secondo me, nessun attore comico può dirsi completo se non sa recitare anche delle parti drammatiche. E forse le parti drammatiche nessuno meglio di un attore comico potrebbe recitarle. E infatti nel 93 Gerry Calà vinse un premio. Adesso andiamo a leggere la sua intervista e in realtà non mi fa ridere, non mi fa ridere, però è legato a quella mia spensieratezza, no? Di quella mia adolescenza, dove per mamma e papà erano già adulti, ovviamente, dove se io lo guardo, cioè gli vuoi bene. Non ha mai fatto del male a nessuno, non ha rotto le palle mai a nessuno. È un personaggio un particolare, indubbiamente, ma non cioè, non so spiegarvi. Allora, ricordo la loro storia, hanno fatto la fame come tutti, piccoli teatri, hanno veramente, non dico chiesto l'elemosina, però veramente hanno lavorato tantissimo per raggiungere un po' di successo. E sono davvero tutti e quattro molto carini. Umberto Smaila lo conosciamo tutti, l'altro è Oppini, e poi mi sfugge uno che anche lui, tra l'altro, ha una simpatia molto particolare, ora mi sfugge il suo nome. Però messi tutti insieme si facevano forza e riuscivano comunque a mangiare, a star bene in quegli anni, fine anni 60, primi anni 70. E lui è il famoso Billo di Vacanze di Natale. Lui è il famoso Billo. Cioè lui questa cosa del piano bar, del cantante di piano bar, probabilmente non so togliere mai di dosso. Comunque l'intervista che io ho letto è molto bella e volevo farmi partecipi anche di questa. E poi ci sono anche altre cose, se riusciamo a parlare, a buttarcele dentro, vedrò di essere abbastanza veloce. Sono ancora un ragazzo, fuori dai circoletti del cinema, i critici con me si sono scusati e iniziamo così. Oggi festeggi 75 anni in questa intervista, vi sto leggendo. Lascio a te il commento. Infatti festeggerai anche 55 anni di carriera. Come definiresti il tuo percorso artistico? Lui dice che è un momento da dimenticare e ride. Non me lo sento, non me li sento, ma ci sono. 75 anni son tanti, sono tanti. Soprattutto se mi volto indietro, penso a tutto quello che ho fatto e a tutte le persone che ho conosciuto. Vabbè, dai, sono un ragazzo di 75 anni. Mi sembra una parabola artistica abbastanza buona. A volte le parabole possono essere velocemente ascendenti e poi altrettanto discendenti. Invece io ho raggiunto una certa popolarità e negli anni, tra cinema, TV, musica e altri progetti, vedo che la risposta del pubblico è sempre ottima. Sono soddisfatto. Gli si vuol bene, gli si vuol bene. Ovviamente le nuove generazioni non lo conoscono se non sono i genitori a far conoscere questa persona, questo

questo personaggio, per tutta la gavetta che ha fatto, uno può piacere o non piacere, ma per la gavetta che ha fatto, per il rispetto comunque che ha sempre comunque portato, indipendentemente dai personaggi che portava, se lo merita, sì, si merita quello che ha. Io sono d'accordissimo, non sono, di solito sono abbastanza lapidaria, lo sapete, ma forse perché ci sono le, non lo so, cioè non me, uno non può dire che figo, oddio, ho perso la testa per lui, Madonna che mi fa sangue, no, solo Amara Venier, quindi non si capisce, ma del resto vuol dire, non è che, però probabilmente anche lì sotto questo punto di vista ha delle doti nascoste, molto nascoste. Dopo tutto quello che hai fatto, cosa è rimasto di quel bambino nato a Catania, poi costretto a trasferirsi per il lavoro del padre? Il fanciullino, come lo definiva il poeta Giovanni Pascoli, c'è sempre in me, altrimenti non potrei continuare alla mia età a portare avanti questo lavoro, la fortuna di fare questo lavoro e di poter continuare a giocare a qualunque età. Quindi quel bambino è rimasto e spero rimarrà sempre. Hai detto, la comicità nasce da una situazione tragica. Uno cade su una buccia di banana e si fa male. E ancora, a noi comici tocca ribaltare la tragedia in commedia. Forse è per questo che ci viene facile interpretare i ruoli drammatici. Abbiamo uno sforzo in meno da fare, però i comici nel cinema d'autore sono sempre bistrattati. Eh sì, parlavamo di circoli, circoletti, del fatto che cessa questa tua. Perché? Perché se la menano tantissimo, se la credono di brutto. Ora, il talento ce l'hai o non ce l'hai? Puoi studiare veramente fino a non dormire più la notte, a struggerti. Ma o ce l'hai o non ce l'hai? E lo vediamo perfettamente tantissime volte al cinema quando usciamo amareggiati perché la commedia che siamo andati a vedere, magari alcuni attori minori erano straordinari e gli attori principali erano dei cani. Alcuni sono stati messi lì apposta, alcuni sono stati lì perché sono figli, amici, amanti. Che tanto è sempre quella, la storia. E la cosa che poi ne parlavamo anche agli SBR con Mauro, l'atteggiamento. Io capisco che l'attitudine te la devi atteggiare, eccetera, però ogni volta che prendi un premio, io ti dico come Ricky Gervais, prendi il premio e vai via. Cioè, ringrazia, ma non fare tutte le volte la battaglia, la filippica di qua e di là, perché poi vieni e prendi un sacco di mazzate. Perché non siamo più in un momento dove certe determinate notizie tu le leggevi solo sul giornale. Ora basta aprire un qualsiasi social e andare a cercare magari quelle pagine di informazione e vedi come stanno veramente le cose. Quindi perché sfrangere veramente? No, no, basta, prendi, ringrazi, fai vedere il tuo meraviglioso vestito, ma finiamola con questa politica, cioè dovete politicizzare tutto. Ma via, un po' di leggerezza, la famosa frase dell'inizio, dai, su da dosso. E poi dice, quel film era Diario di un vizio, che ti valse il premio del Gotha della critica italiana come miglior attore del Festival di Berlino nel 1983. È una rivincita? E lui dice assolutamente sì, perché prima la critica non mi trattava benissimo quando uscivano le commedie. Entrare nel salone del Festival di Berlino e vedere tutti che mi applaudono, compreso il Gotha della critica, e penso che si intendesse Aldo Grasso. È stata una bellissima rivincita. È vero che i critici italiani, tra i quali Lietta Tornabuoni e Aldo Grasso, ti hanno invitato a cena per scusarci di come ti avevano giudicato fino ad allora? È tutto vero. Quel premio è stata una sorpresa e in seguito ho ricevuto l'invito a cena di critici che ho trovato schierati a tavola. Si sono alzati, mi hanno applaudito e chiesto scusa per avermi bistrattato nei precedenti film. Vabbè, effettivamente mi aspettavo di svoltare verso il cinema drammatico o su ruoli diversi da quelli che avevo interpretato precedentemente, ma non sono arrivate grandi offerte, così sono tornato alla commedia normale. Ma sai, il cinema è composto di circoli e circoletti chiusi, soprattutto nell'ambito del cinema d'autore. Non ti fanno entrare. Io vi immaginate in questi circoletti, no? Perché ormai ne abbiamo sentito più volte parlare anche. Dei
da Belve, questa storia dei circoli di Circoletti, no? Che fanno tutti gli snob perché hanno studiato, hanno fatto l'Accademia d'Arte e tutte queste cose rispettabilissime. Però uno che arriva invece da una gavetta infinita e vuole dare, perché si sente in quel momento che può dare qualcosa, il suo apporto, la sua conoscenza, perché non perché uno faccia sempre, ricordiamoci bene che i pagliacci si travestono in maniera ridicola per nascondere la loro infinita tristezza. Probabilmente è quello, probabilmente non è che non volessero Jerry nel circoletto, è che comunque sarebbe stato un scomodo. Non voglio neanche pensare che potesse essere più bravo di loro. E quindi, a prescindere, un comico, uno che faceva Billo, faceva piano bar e faceva Sapore di mare, no, avrebbe screditato tutto il lavoro, probabilmente così. Le persone che siede. Cos'è che li rendeva così speciali? È probabile che parlava delle commedie che faceva Jerry, è probabile che dipenda dal fatto che non esisteva il politicamente corretto, per cui noi potevamo essere più belli, più liberi di scherzare su tutto senza ritegno. Oggi la nuova sensibilità dice che non va più fatto, infatti nessuno innescava delle polemiche o si offendeva. Paradossalmente, in passato eravamo più trasgressivi ed è questo che divertiva. No, non a caso i miei spettacoli musicali ho ancora oggi ragazzi che sanno quelle battute a memoria. Sì, sì, vabbè, sono dei tormentoni, sono diventati dei tormentoni, anche perché comunque stai su piazza da 55 anni. Cioè, qui qualcosa anche noi ci è rimasto a furia di. Persino gli slogan a effetto che hai coniato sono diventati delle fotografie della società. C'è una frase tormentone: l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. Questa è fin troppo colta, secondo me, perché ce ne sono altre decisamente sceme, che però farò tanto ridere, che sono rimaste veramente, sono battute cult del nostro cinema italiano. È una frase con cui chiudo spesso i miei attuali spettacoli e alla gente piace ancora molto, oppure con un elogio oppure con un elogio della leggerezza. Dico, non è vero, come sostiene qualche intellettuale da strapazzo, che la leggerezza equivale alla superficialità. La leggerezza è la profondità della gioia. Essere un po' leggeri è un bisogno umano, utile a staccare da tutti i problemi della quotidianità. Soprattutto oggi, con tutti questi problemi, non servi no, ne servirebbe di più. Beh, ragazzi, io ho citato Italo Calvino perché mi ricordavo che lui aveva detto questa cosa. Italo Calvino ovviamente lo dice nel modo più perfetto in assoluto. Quello è che la vita veramente dovremmo prenderla con leggerezza, che non significa prenderla con superficialità, assolutamente, è tutt'altro. Vivere senza macigni sul cuore. E poi c'è libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi. Mai mai pensato che questo tipo di tormentoni avrebbero potuto oscurare il resto della tua carriera? Questi tormentoni sono una gabbia, dice, ma a volte queste si trasformano in forme di libertà grazie alla popolarità. Io non rinnego niente di quello che ho creato. Sono frasi che sono parte della mia storia. C'è invece qualcosa che hai sempre rifiutato? Si tratta di talento o reality? Come mai? Per caso vedi in giro un erede di Jerry Calà? Rifiutare quel tipo di format fa parte della mia linea editoriale. E non transigo. Me li hanno offerti tutti e li ho rifiutati tutti. Per un artista come me, che è convinto di avere una bella carriera alle spalle, sarebbe solo rischioso mettersi alla mercé non soltanto del pubblico, ma di quelli che poi sono pronti a sollevare critiche e polemiche pretestuose. Guardiamo a quello che succede ogni giorno sui social, ma per carità, dice, devo ammettere che di eredi con le mie caratteristiche al momento non ne vedo, ma spero che saltino fuori. Per ora non saprei che nome farti, ma non farli, non ci sono.
Non ci sono eredi, ma va bene così. Cioè, nel senso, ce n'era uno, andavi bene per i primi 30 anni e poi ti sei trascinato nella tua proporalità ed è giusto così. Ma va bene così. Cioè, non esiste, ma adesso non voglio esagerare, però di Picasso uno ce n'era, morto quello. Va benissimo così, andiamo avanti con altri. Le sue opere vengono ancora viste, vengono ancora apprezzate. Lo stesso probabilmente le tue commedie. C'era una Bomber, ve lo ricordate? Bomber con Bud Spencer, anche lui faceva non so che cosa. Però sono piccole particine, piccole cose che comunque te lo fanno apprezzare. Perché? Perché, ripeto, non ha mai fatto del male a nessuno. Male non fare, paura non avere. Lui dice: io vado avanti per la mia carriera. Chi mi vuole venire ad ascoltare alla capannina piuttosto che di qua può finirlo a fare tranquillamente. Cioè, non è che uno che riempie i palazzetti. Nel suo ha fatto una carriera più che dignitosa. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, i tempi sono molto cambiati. Non c'è nessuno come lui, ma va bene. Cioè, non è che sentiamo, ci sei ancora tu, ci sarai probabilmente tu ancora tra 20 anni, magari la smetterai. Non mi fa, cioè, l'idea è che non mi fa ridere. Ma non fa ridere, però ti affezioni talmente tanto al personaggio che non fa del male a nessuno e quindi lasciatelo fare. Ma che vi importa a voi? Vediamo cosa dicono. Vabbè, io non faccio apposta, però. Vediamo i commenti dei telespettatori. Uno dei tanti misteri del cinema italiano. Più che fuori dai circoletti. Scusate, più che fuori dei circoletti, anche perché quello che ha fatto lui come regista non si può chiamare cinema, ma accozzaglia cialtronesca, come attore siamo da quelle parti, però a qualcuno piaceva. Doppia libidine, doppia pietà. Non la faccio apposta, non la faccio apposta, lo giuro. Ok, io leggendo, io sono una persona libera che legge i commenti di altre persone libere e ve lo dico sempre e lo dirò sempre, quando dovete scrivere un commento malvagio, cattivo, fatelo bene, scrivete in italiano, fate in modo che io riesca a leggerlo perfettamente, mettete la punteggiatura e spiegate perché non vi piace. Magari sarebbe anche carino così. Si saranno scusati per non averlo stroncato abbastanza. Un miracolato. Mai potuto sopportare, sono l'unica pazienza. Odioso senza senso. Sì, ne sono sicuro. Si sono scusati con il pubblico per averti fatto recitare. Capito? No, non voglio ridere. No, è bruttissima. Non, è brutta, Simo, brutta. Sei una brutta persona. Uno dei classici scenari che uno si crea in testa mentre fa la doccia. Persona che sono, che rido. Insopportabile allora eppure adesso in questa intervista. Sogna Jerry, sogna, inguardabile, non per tutti, e un sacco di applausi. Vedete che, cioè, bravo, bravo. Beh, Calà è semplicemente un grande, Mr. Wolf. Quindi ci sono anche dei, bene, benissimo, un grande, tantissimi applausi, certo perché hai una certa, lo si fa per rispetto. E poi applausi, cuori. Ce lo meritiamo, cuoricini, pavidi, speciali. E poi ci sono un sacco di altri commenti nascosti che non starò qui a leggervi. Hai una collezione di momenti topici davvero lunga, come la foto con Silvio Berlusconi che canta con te e smaila ad accompagnarlo. Spesso è pubblicata per descrivere gli anni Ottanta e l'ascensione del Cavaliere. Sentite cosa dice. È un'immagine gioiosa, no? Mi sembra piuttosto simbolica degli anni Ottanta. In quel momento Berlusconi non era ancora in politica, ma solo il presidente di Fininvest, per cui amava, oltre che cantare, contornarsi degli artisti che lavoravano nelle sue reti, gli piaceva giocare. Vedo anch'io che spesso la ripropongono quella foto, mi fa tornare a quella leggerezza. Su Silvio Berlusconi, che hai conosciuto bene, c'è un episodio che hai condiviso con lui che secondo te lo descrive meglio di tutto quello che viene di solito raccontato? Ne avrei tantissimi, dice Jerry, ma uno
che se ci ripenso mi fa ancora morire dal ridere, è quello di quando era presidente del Consiglio. Nell'epoca in cui ero scapolone, una sera stavamo passeggiando dalle parti di Piazza Navona a Roma con una ragazza molto bella, una modella. Mentre camminiamo, d'un tratto vediamo un'auto blu che arriva a tutta velocità e poi frena bruscamente. Dall'auto scende Silvio Berlusconi e mi urla: «Uè Jerry, tu stai con le belle ragazze e io a lavorare», intorno a tutta la gente stupita e scoppiata a ridere. Ragazzi, voglio dire, va bene, cioè, poteva piacere o non piacere Silvio Berlusconi, ma in questo caso, ancora prima di essere, di scendere in politica, era un uomo straordinario. Cioè, era veramente un uomo che sapeva godersela la vita, oltre che dormire forse 3 ore al giorno, okay, durante tutta la giornata, perché il resto le passava a lavorare e a fatturare. Che gli volevi dire? Poteva anche stargli antipatico Berlusconi, era il suo padrone, gli dava da mangiare, da lavorare e le battute arrivano. Invece su Mara Venier hai raccontato tutto, come anche lei, il vostro matrimonio e del vostro matrimonio, ma se dovessi tratteggiare il vostro rapporto, parleresti più d'amore e di amicizia? A noi interessa questa cosa. Sì, dai, vediamo cosa risponde. È stato un grandissimo amore e poi siamo stati bravi entrambi a trasformarlo in una meravigliosa amicizia. Secondo me rappresentiamo un raro esempio. Ci siamo riusciti con alcuni accorgimenti intelligenti. Ora la nostra amicizia continua ed è stupenda. Ah, sono molto contenta. Prima dicevi che stai lavorando per tornare ai film con un progetto importante. Per caso c'è di mezzo tuo figlio Johnny, che si è laureato nel cinema? Sì. E in questo momento mio figlio sta crescendo molto, ha già realizzato 2 documentari, tra poco ne realizzerà un altro, ed è un regista attentissimo e appassionatissimo. Il mio sogno è di essere diretto quanto prima nel suo debutto cinematografico. Ci lavoriamo, staremo a vedere. Io sto guardando la foto del figlio di Jerry, è altissimo questo ragazzo, vabbè ragazzo. Mi piace questi capelli tipo rossicci. La moglie di Jerry non so chi sia, ma non ha assolutamente importanza. Io dico che quando una persona, sì, ok, tanti telespettatori hanno scritto che è un miracolato. Oh, scusate, sono io. Scusa, dicevo, ma che rumore è? Ero io. Molti dicono che sia un miracolato, ma ce n'è di gente miracolata, ma ce n'è tantissima. Ma lui non ha mai fatto del male a nessuno. Probabilmente quello che voleva esprimere, che non è mai riuscito ad esprimere, lo ha ereditato il figlio. E stiamo a vedere, perché generalmente i genitori regalano ai figli dei doni che anche loro non hanno idea di aver donato tanto, e non parlo di carattere, parlo proprio di geni, di quella cosa che dico: io non sono riuscita a far questo, ma tu guarda mio figlio dove è arrivato, guarda mio figlio come si applica, guarda come, con che facilità riesce a fare queste cose. Io le adoro tantissimo. Non trasformare i figli in quello che tu non sei stato, per forza loro devono essere, no, non è questo che intendo vedere un figlio che ci mette passione, che riconosci autenticamente che tuo figlio o tua figlia ha talento, e spronarli per realizzare quello che probabilmente tu onestamente dici: io non sono bravo come mio figlio, non sono mai stato bravo come lui, e quindi aiutarlo nella sua carriera. Questa cosa la apprezzo molto. Io ora vi saluto, ci vediamo domani parleremo di cibo, tanto cibo per l'estate. Vi mando un bacio grande e buonanotte.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti, nuovo appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove dobbiamo dire così, le Aprilia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'Aprilia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle.

0: L'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una pista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida ed è molto stretta. A differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1, Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico. E lì devi essere estremamente preciso, curve veloci una in sequenza l'una sull'altra, e devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, già c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi i due hanno dato un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
0: Ogura è il giapponese che non sfigura.
1: Non è un personaggio, però è un gran pilota, possiamo dire, allora, un bel diciamo, pilota.
0: Sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura se vince lui è una sciagura, perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno, credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato, sì. Parla poco, da quel punto di vista gli dà pochissima soddisfazione, insomma, è il contrario.
1: Però in pista l'ha data.
0: Però in pista è forte un bel po', tra l'altro Ogura, dopo che si era distinto in Moto2, sì. Aveva ricevuto un'offerta dalla Honda per andare a correre in MotoGP con la Honda. Si è fatto un altro anno di Moto2 perché riteneva che, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo c'ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino.
1: Senti Carlo, andando un po' a questo che è stato a questo Gran Premio qui, mi soffermo un attimo su Bezzecchi, questo incidente in gara, e tra l'altro se poi ci ricolleghiamo a quello che è successo nei precedenti Gran Premi, sono tre gare praticamente dove non va a punti, tra ritiri e squalifiche, è un momento particolare, un momento difficile. Allora ti chiedo, è dovuto alla pressione che adesso comincia a sentire Marco Bezzecchi, che sta, diciamo così, lottando per il mondiale, e quindi la pressione di vedere Marquez davanti è uscito per quindi voleva strafare, e aggiungo anche la pressione di Martin che lo ha superato adesso in classifica. Come te lo spieghi questo momento di Bezzecchi?
0: Guarda, allora diciamo, per chi segue meno attentamente, che Bezzecchi aveva 100 punti di vantaggio,
1: esatto.
0: Ha vinto le prime tre gare di stagione, aveva vinto le ultime due l'anno scorso, con una fila di 5 vittorie consecutive, 100 punti di vantaggio, se andavi in questi uffici tipo Eurobet, Stanley Bet, eccetera, campione del mondo te lo pagavano pochissimo.
1: Ha vinto anche 4 gare in questo
0: appunto, cioè, vuol dire, era c'aveva il mondo in tasca. È successo qualche cosa. Un po' la sfortuna, perché è rimasto coinvolto in un incidente, un po' lui ha fatto delle stupidaggini, si è beccato una squalifica per quell'episodio lì. Lui poi è un ragazzo, io lo conosco, è un ragazzo buono, bravo, non è assolutamente un tipo violento o prepotente, tra l'altro è molto ben educato di solito, però evidentemente lì ha perso la testa perché ha visto, era nervoso. Lui ha un handicap che nelle gare sprint va male,
1: sì.
0: Questo chiaramente gli crea del nervosismo per la gara più importante, il boccone più grosso, che quello dove svigliano 25 punti. E certo, adesso la situazione si è complicata. Io ho letto, per esempio, ho sentito i commenti che ha fatto l'amico Carlo Pernat, che è uno che la sa lunghissima naturalmente, che dice: secondo me Marco risente del fatto che l'anno scorso correva praticamente da solo, cioè Bezzecchi l'anno scorso, esatto, si è trovato ad avere una moto magnifica,
1: Martin, tutto concentrato su di lui,
0: Martin fuori gioco, tutta la squadra che lavorava per lui, nessuno pretendeva l'anno scorso che lui facesse grandissime cose, perché tutto sommato era l'anno de Marquez, aveva già vinto il mondiale a metà stagione e quindi forse era in una posizione di diciamo rilassante dal punto di vista psicologico. Però io credo che non sia così, così determinante, probabilmente c'è stata la concomitanza di una serie di fatti. Io francamente avrei giurato che visto come era andato il venerdì nelle prove, che aveva un ritmo, un passo di gara molto molto buono, avrei giurato che domenica scorsa vinceva.
1: Sì.
0: E quindi è stata sicuramente per lui è stata una doccia fredda bestiale. Però comunque Bezzecchi è uno forte. Adesso la prossima gara non è roba per lui, la prossima gara il Sachsenring è roba per Marc Márquez. Però di gare di piste veloci dove la guida di Bezzecchi, che è uno che va molto forte nelle curve veloci, è anche uno che ha un bel pelo quando si tratta di tenere aperto, insomma è sicuramente nella partita. Dispiace che si sia mangiato, come si dice nel tennis, sotto il corredino.
1: No, adesso tu hai detto è nella partita, però nella partita ci stanno almeno 7-8 piloti in questo momento.
0: Sì, adesso è bella aperta la faccenda, anche se direi che mentre la situazione di Marquez 3 gare fa era pressoché compromessa. Sembrava compromessa, poi gli ha fatto il regalo Martin, che ha buttato in terra se stesso e Bezzecchi 2 sì. gare fa, e gli ha regalato un mare di punti da recuperare. Sì, sì. In quest'ultima, che era l'ultima pista difficile per Marquez, ha recuperato su Bezzecchi e perso pochissimo su Martin.
1: Praticamente è rimasto invariato rispetto alla gara precedente.
0: E lui l'aveva detto: questa qua è l'ultima pista per me difficile. Dice poi dal Sachsenring in poi, a parte che probabilmente si mette a posto meglio la spalla.
1: Sì, poi c'è questa settimana di pausa.
0: Sì, e a Sachsenring poi si corre in senso antiorario, cioè con prevalenza di curve a sinistra, e lì Marquez è il padrone. Quindi diciamo potrebbe ridurre di molto le distanze. Diciamo che la prossima gara decide molto.
1: Cioè tu pensi che sia la gara che possa dare il segnale?
0: Diciamo se a cose normali Marquez si avvicina molto alla testa della classifica, a cose normali. Se invece perde questa occasione qui perché gli vanno male le cose, certo, per una qualunque ragione, allora no, allora si rimette male.
1: Ma ti posso fare una domanda? Davanti ti fidi più di Martino o di Bezzecchi per quanto riguarda la sfida al mondiale in questo momento?
0: Ma se devo guardare quello che è successo fino adesso, mi fiderei di più di Bezzecchi. Martin è uno molto veloce, molto forte, che ha una sorta di furia nei primi giri, e questo lo porta infatti a essere fortissimo nelle sprint, il contrario esatto di Bezzecchi. Però poi Martin è uno molto irruento, che tende a cadere e a fare qualche scemenza.
1: Ma tra tutte e due, insomma.
0: Ma Bezzecchi cadeva di meno, adesso c'è avuto questa serie di
1: sono
0: di
1: pensa disastri. I due piloti che hanno collezionato più ritiri,
0: sì,
1: in questo disastro, periodo mondiale.
0: Un disastro. Sì. Beh, voglio dire, adesso il fatto che le due track house siano arrivate davanti è un po' singolare, insomma. Adesso, con tutto il rispetto per Raul Fernandez e Ayogura, però insomma, a cose normali doveva essere roba di Bezzecchi e Martin.
1: Però sai, bisogna
0: complimenti a quelli della track house.
1: Ah, sì, cioè, assolutamente. Bravi. Tra l'altro, poi Fernandez ha firmato
0: un team che non ha storia, cioè è arrivato questo americano, ha portato un po' di soldi, hanno messo insieme questa squadra. Dicevi, vabbè, chissà.
1: Sai, pure
0: che
1: Brivio ha fatto un bel lavoro.
0: Sì, Brivio se l'è trovata. Brivio, no, io lo conosco benissimo.
1: Poi passerà la Honda, giusto?
0: Brivio è
1: quindi lo conosci bene.
0: Brivio è un soldato al soldo di tutte le bandiere, no? Ha lavorato un po' con tutti. È molto abile. Fu lui che diciamo riuscì a portare via per esempio Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha, fu molto abile, poi è passato alla Suzuki, poi cercò di diventare il capo della Yamaha, non gli andò bene, andò alla Suzuki, poi è stato tentato dalla Formula 1, adesso poi è ritornato contro Kaus, che era un po' una ciambella di salvataggio, poteva sembrare, invece adesso c'è questa offerta della Honda, che è un'offerta molto importante.
1: Sì.
0: E quindi nessuno ha più esperienza di lui in questo momento, cioè lui conosce tutte le situazioni, probabilmente conosce il nome di battesimo di tutti quelli che entrano al paddock la mattina al giorno delle prove.
1: Senti Carlo, però ti voglio chiedere una cosa, ho un po' di domande da farti. Allora, intanto ti chiedo, tornando alla gara di Brno, la situazione di Gian Antonio che ha provato quel sorpasso e poi è arrivato il long al penalty e poi successivamente poi Marquez viene penalizzato, qual è la tua idea? Lui ha detto, Marquez ha detto, almeno io

0: Nel 2015 la chicane l'ho fatta, rispondendo sì. Addirittura Alex Marquez ha detto: beh, bisogna fare attenzione perché poi certe cose tornano indietro come i boomerang.
1: Sì, l'ho letta anch'io.
0: Che è stata una dichiarazione. Io ho la sensazione che di Gian Antonio, quando vede Marquez, insomma, vede rosso, no?
1: Lì, allora, Marquez ha, credo io, adesso. Ha sbagliato la gomma Russell, perché c'era la gomma tenera.
0: Oppure si è giocato un jolly.
1: Comunque Marquez era un po' in difficoltà rispetto agli altri, perché
0: sì, c'aveva la morbida.
1: C'aveva la gomma morbida e questo gli dava un handicap. La moto scivolava molto. D'altronde è stata tutta una gara anomala perché la temperatura era del tutto imprevista. Quindi Marquez era più debole e più vulnerabile del solito, no?
0: Sì.
1: Chiaramente tu sei di Gian Antonio, sei un pilota forte, ancora giovane in ascesa, c'hai la possibilità di infilarti e di passare Marc Marquez Ducati su Ducati,
0: ci provi a 5 giri dalla fine.
1: Ecco, l'unica cosa forse poteva farlo un po' più tardi.
0: È quello che ha detto il fratello, Alex ha detto questo, sì, a 5 però, giri dalla fine.
1: Però diciamo che Digia ha dato una gran prova, perché non lo dico perché è romano, però voglio dire, comunque ha recuperato, ha fatto il long lap penalty, ha recuperato, insomma è stato bravo.
0: No, per carità.
1: Non si è disunito.
0: È la migliore delle Ducati adesso.
1: Non si è
0: quella guidata di
1: sì,
0: Gian Antonio.
1: Tra l'altro, ecco, c'è questo che mentre Bagnaia, soprattutto Bagnaia e anche Marc lavorano molto sulla Ducati cambiando, vedi, si capisce, per dire che cambiano le appendici aerodinamiche, provano l'ultimo tipo di presa d'aria, poi la levano, poi cambiano questo, quello, poi naturalmente adesso non ti dice niente nessuno, poi,
0: certo.
1: Però lo vedi che ci stanno delle cose, loro dicono cambierò qualche cosa, no? I fotografi lavorano malissimo, parentesi, i miei amici fotografi un tempo fotografavano le moto e poi si vedeva: ah, vedi, questo è diverso da quest'altro. Adesso non c'è più questa cosa qua, cioè si parla molto.
0: Sono cambiati i tempi, insomma.
1: Diciamo c'è un po' di superficialità tecnica, ecco. L'appassionato, quello appassionato marcio, come potrebbe essere uno di noi, vorrebbe vedere i particolari.
0: Ecco. No, però ti voglio chiedere.
1: Però Di Gian Antonio invece è stabile. Di Gian Antonio ha trovato un assetto della motocicletta, bene o male, lui lo dichiara, dice: io sto bene lì, così più o meno ogni gara partiamo con lo stesso setup e va bene così, non cambia.
0: Senti, davo un'occhiata alla classifica: meno 63 Bagnaia, meno 60 Acosta, meno 40 c'è Marquez, poi saliamo su, c'è Fernandez, Ogura, Bezzecchi a meno 7 dalla vetta e poi c'è Martine, quindi 8 piloti.
1: Sì, diciamo di questi 8 sicuramente quello che è fuori dai giochi è che tra l'altro forse è uno proprio dei più bravi, è Acosta, perché adesso è stato operato per la sindrome compartimentale.
0: Sì. Però dovrebbe rientrare a Sachsenring.
1: Sì, comunque
0: dicono.
1: Insomma, diciamo, al di là di
0: questo. È impressionato, lo sai, questa cosa? Non me l'aspettavo.
1: Cioè, per fermarsi, d'altronde lì il freno, se non ce la fai a tirarlo, lì la Brembo...
0: Ma pensa te che roba che ha fatto, che sforzo
1: che ha fatto. La Brembo ci dà sempre delle informazioni su quanta pressione devi fare sulla leva, alla fine poi fanno il calcolo, quant'è la pressione ad ogni frenata, quante sono le frenate in un giro, quanti giri si fanno, alla fine loro con due dita, perché si frenano con due dita quasi tutti, qualcuno addirittura con uno, con due dita spostano dei quintali nel corso di una gara, perché a 5 kg per volta hanno spostato dei quintali di peso, capito?
0: E quindi la Costa lo...
1: infatti c'hanno tutti tantissimi che hanno il suo problema,
0: quindi leviamo a Costa in questo momento, ok, e quindi chi è il tuo favorito?
1: Io non è che perché sono stato ondista e quindi mi ricordo Marquez così, però secondo me Marquez ancora è il favorito, perché c'ha una testa da campione e non è un caso che abbia vinto 9 titoli mondiali.
0: Sono d'accordo.
1: E poi si sa amministrare, ecco, sa benissimo quali sono le piste in cui deve andare all'attacco, lo farà, ripeto, sicuramente alla prossima.

0: anche se c'ha 40 punti di ritardo e se l'Aprilia sembra in certe situazioni meglio della Ducati, quantomeno più facile, ecco, su certe situazioni. Poi la Ducati probabilmente come prestazioni di velocità di punta, accelerazione nelle ripartenze dopo le frenate così è pari se non meglio, sì, però sì, insomma se la gioca.
1: E senti, se la butto lì, vincesse il mondiale un outsider quest'anno? E chi vedi come outsider? Mi viene in mente Ogura, mi viene in mente Di Gian Antonio, mi viene in mente lo stesso Fernandez. Se ci fosse un outsider che in questo momento...
0: Poi c'è da dire questo, che adesso, con questo fatto delle gare sprint, c'è una quantità di gare bestiale. Sono tante.
1: Ma te lo senti decidere?
0: Facendo gli scongiuri, diciamo, la possibilità con tutte queste partenze, perché il momento pericoloso è la partenza.
1: Adesso
0: avendo introdotto anni fa le gare sprint, hanno automaticamente raddoppiato il rischio di infortuni gravi, questo va detto. Lo spettacolo guadagna, noi ci divertiamo,
1: però c'è il rischio,
0: noi ci divertiamo pure il sabato davanti alla televisione,
1: esatto,
0: però qualunque cosa si possa fare nel miglioramento della sicurezza dei circuiti eccetera eccetera, il momento drammatico sono il primo giro, se casca uno davanti gli vanno addosso,
1: soprattutto la prima curva,
0: e può succedere l'inferno, ecco, come succede voglio dire infortunatamente a Barcellona non è andata così male, si è fatto male Alex Marquez, ma insomma non niente di terribile, ricordiamoci l'incidente di Simoncelli, insomma queste cose qua, quindi sai è difficile, potrebbe saltare fuori anche l'outsider, capito?
1: Certo, chi vedi certo, come quello partire, più incredibile, ecco,
0: proprio per questo fatto qua, partire sempre davanti, quindi non avere tanta gente davanti alle
1: poi adesso
0: prime
1: c'è
0: due,
1: questa distanza che è stata creata,
0: l'hanno fatto, è un vantaggio. Quindi l'handicap di non qualificarsi bene è una fregatura grossa, per dire, non so, Bastianini, che è uno che sempre si qualifica male e poi recupera come un diesel piano piano
1: con questa nuova, ricordiamo che praticamente tra le file saranno sempre tre, però c'è un metro,
0: sì, hanno aumentato un po' la distanza
1: e poi tra una fila e l'altra da 9 metri sono passati a 12, sì, quindi sì, l'hanno allungato,
0: sì, è un po' di differenza. L'aspetto secondo me positivo è che da Assen hanno tolto l'abbassatore sul davanti della motocicletta,
1: è tornato un po' al passato
0: ed è una cosa buona, perché l'abbassatore è una cosa che secondo me è pericolosa, perché se per caso non si sgancia, e ci sono delle piste, perché

0: ed è un handicap grosso. E poi è diciamo tutte le cose che danno la possibilità ad un pilota di sbagliare l'operazione, perché si dimentica, perché c'è l'agitazione, certo, perché c'è qualche cosa che non va, insomma. Quindi hanno fatto tra l'altro l'abbassatore, su un tempo si diceva le corse servono a migliorare il prodotto, vuol dire l'abbassatore sulle moto da strada, anche sportive, bellissime, quello che ti pare, non servirà mai a niente. Perché che fai, metti l'abbassatore al semaforo qua sotto?
1: Certo, no, poi ho altre due curiosità prima di chiudere, e poi lanciamo anche il contributo relativo alla Formula 1 dell'ultimo Gran Premio. Carlo, vabbè, abbiamo detto insomma l'upsider ci potrebbe essere, ce n'è uno favorito a tuo giudizio?
0: Dimmi. Beh, Ogura
1: lo vedi, sì, favorito per poter,
0: beh, insomma, diciamo, sembra così lucido e
1: meno
0: così
1: 25
0: forte
1: dalla vetta. Lui
0: Ogura è forte pure Raul Fernandez, forse, sì. Ogura è più lucido, più freddo, quindi magari,
1: sai, mi sembra più regolare come pilota,
0: sì, può dare
1: rispetto
0: più
1: ad esempio a Di Giannantonio, mi sembra più regolare nei piazzamenti anche.
0: Beh, oddio, Giannantonio adesso ha fatto parecchi podi, sì, con tutto il rispetto, però diciamo in teoria la partita è tra Marc Marquez, l'abbiamo detto,
1: è il favorito numero uno per te?
0: Secondo me sì, il favorito numero due è Bezzecchi se si ripiglia. E ci metto insieme anche Martin, anche perché Martin è uno che comunque il mondiale della MotoGP l'ha vinto, quindi ha dimostrato
1: che
0: si fa. Poi si è disunito, ha fatto dei guai, ha fatto una fregnaccia a lasciare la briglia, lui ha fatto una stupidaggine.
1: Sì, glielo ci dico anche l'altra
0: secondo
1: volta.
0: Me non ci dorme
1: ma,
0: una notte.
1: Senti, perché, venendo un po' al mercato che si è fatto, che cosa ne pensi della coppia spagnola in Ducati? È stata criticata molto, vuol dire aver chiuso diciamo un percorso con gli italiani?
0: No, lì voglio dire, lì hanno, loro ci hanno Marquez che è fortissimo,
1: Marquez,
0: però è anziano. Dei giovani,

0: più garantito, il più forte, sicuramente, e anche il più intelligente, sì, è Pedro Acosta. Io se fossi stato al posto loro avrei preso Acosta, hanno fatto benissimo a prenderlo, sfruttando anche il fatto che la KTM ha completamente deluso e Acosta, esatto, doveva andare, esatto, a qualche parte.
1: Senti, che
0: il rapporto con Bagnaia si era rotto. Adesso diciamo sono stati anche bravi da una parte e dall'altra, Ducati e Bagnaia, a non far volare gli stracci, sì, sì, sì, soprattutto l'anno scorso, però è del tutto evidente che il rapporto si è un po' guastato. Va benissimo che Bagnaia vada in Aprilia insieme con Bezzecchi, tra l'altro suoi amici, quindi va bene, va benone così.
1: E la vedi una coppia anche lì?
0: Una bella coppia. Diciamo, poi francamente tanto di cappello all'Aprilia, in 2-3 anni ha fatto dei progressi che nessuno nel nostro ambiente si aspettava, detto onestamente. Quindi
1: io ti dico una cosa, con quella
0: chapeau,
1: moto lì, con
0: a Rivola che è arrivato e ha addrizzato molto bene le cose.
1: Con quei due piloti italiani, con quella moto lì, secondo me Bagnaia è più forte di Bezzecchi.
0: Guarda, non lo so, non te lo do, perché guarda che Bezzecchi non scherza niente.
1: No, ma per carità, stiamo parlando di due.
0: Bezzecchi, diciamo tecnicamente.
1: Però sai, Bagnaia mi sembra uno più.
0: Allora,
1: tecnicamente
0: diciamo Bezzecchi è fortissimo sul veloce, e Bagnaia è fortissimo nella staccata. Bagnaia è molto calcolatore, Bezzecchi è più emotivo.
1: È più emotivo, bravo, ecco, è questo, mi hai tolto, volevo arrivare a questo concetto qui. E quindi bisogna fare molta.
0: Comunque ci divertiamo,
1: questo. No, assolutamente ci divertiremo, anche perché poi ci sono altri passaggi di piloti che insomma vediamo un po'. Siamo per arrivare al termine, allora ti chiedo un pronostico per il Sachsenring secco.
0: Marquez.
1: Vincitore?
0: Sì.
1: se dovessi fare un podio?
0: Ah.
1: Marquez primo, poi?
0: Marquez primo e ci vedo pure. Lì vedo le Ducati, quella lì è una pista dove le Ducati sono di casa, quindi potrebbe anche darsi che il nostro Di Gian Antonio pigliasse un altro podio, così come potrebbe fare il podio Bagnaia.
1: Bene, questo è il.
0: Cioè, abbiamo visto tutti Aprilia, adesso
1: la prossima vabbè, tutti Ducati. Ducati la prossima.
0: Veramente ho
1: settimana.
0: Detto una stupidaggine, non me... Avrò detto adesso no, sbugiardato.
1: Vabbè, però. Ma il prossimo è bello per questo. Allora, Carlo, prima di salutarci. Cambiamo argomento, lo diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché vi facciamo vedere questo contributo che ha realizzato Mirko Borghesi sull'ultima tappa della Formula 1, e allora sentiamo il suo contributo e poi torniamo per i saluti.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, Gran Premio d'Austria che purtroppo non è andato bene per i corori Ferrari. Ferrari che ha sofferto in particolar modo l'altitudine, che in Austria richiede una spinta da parte del motore particolarmente importante, e che non è riuscita a trovare il setup giusto. Diversi fattori hanno fatto sì che fosse fuori da una lotta intensa per la vittoria, che ha visto Russell prevalere su Verstappen e Antonelli, ma per questione veramente di poco, in 2 secondi tre piloti, bastava poco a livello di strategia anche a Max magari per tornare alla vittoria con una Red Bull rediviva. Tantissimi quindi i temi successivi al Gran Premio che si è svolto in Stiria. Il primo innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la crisi della Ferrari. Dopo Barcellona ci si aspettava una conferma che però non è arrivata, nonostante l'Aduo. La Ferrari ha portato delle novità, ma i tifosi pensavano probabilmente che l'Aduo fosse una grande rivoluzione. Così nel breve non è, perché non si può stravolgere comunque una piattaforma di lavoro buona, quella della Ferrari a livello di telaio, e quindi si porteranno delle piccole specifiche che nel tempo andranno studiate per poi performare. La Ferrari ne esce fuori con un clipping importante, un clipping che ha tolto alla Ferrari in alcune fasi della gara addirittura 30 km orari al termine del rettilineo. Questo perché l'Austria di fatto è un tipo di pista senza curve veloci, che ha penalizzato fortemente la scuderia di Maranello, che quel gap era riuscito comunque a nasconderlo in un layout come Barcellona, che fra curva 9 e curva 10, permettendo una percorrenza importante, lanciava un po' la Ferrari su questo lungo rettilineo, che poi ricordiamo permetteva a metà, con il traguardo a metà del lungo rettilineo, di ricaricare e tornare al 100%. Una Ferrari che ha spinto molto, ha trovato

anzi qualcosa, qualche soluzione fra venerdì e sabato, come ci si auspicava, come auspicava Hamilton, metodico e ancora davanti a Leclerc che continua a manifestare problemi in frenata e con un motore che in realtà.

0: delle soluzioni, ma poi sul passo gara, quello spingere tanto in curva ha fatto sì che le gomme si distruggessero come di fatto al venerdì. Una Ferrari che ora arriverà a Silverstone con tanti enigmi, un altro gran premio di motore, però un gran premio che questa volta presenta alcune analogie come delle curve veloci stile Barcellona, non disposte nella stessa maniera, e quindi vedremo se la Ferrari riuscirà a mettere tutto insieme per tornare quantomeno a lottare per il podio, cosa che in questa gara gli era impossibile. Probabilmente poteva riuscire con un'ottima strategia solo a stare davanti a McLaren. Dall'altro lato, interessante l'inserimento di Verstappen nella lotta per la vittoria, perché può diventare una variabile all'interno di un mondiale che ha ancora molto da dire, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli soprattutto nelle prime fasi molto caotico, troppi track limits. Gli servirà anche a livello di maturità capire che all'interno di una gara troppa foga spesso e volentieri poi ti torna contro, perché senza quegli errori all'inizio poteva vincerlo questo Gran Premio, e Max diventa una variabile perché metterà pressione ancora di più su Russell, che abbiamo visto in questa prima parte di mondiale non vinceva da Melbourne come soffra la pressione, e perché comunque è un incomodo di un pilota di estremo talento. Insomma, una Formula 1 bella, una Formula 1 che ha tanto da scrivere, una Formula 1 che ha un calendario incompleto di venire, perché poi nel paddock nell'ultima settimana si è parlato anche di come si andranno a recuperare le due gare saltate. È possibile che saranno recuperate, come si diceva, verso fine anno? Sì, cambierà naturalmente qualcosa nello scacchiere di questo mondiale, perché fossero state corse all'interno del calendario, probabilmente Bahrain e Arabia Saudita sarebbero state doppiette Mercedes, però arrivati a questo punto potrebbero cambiare anche un po' il recupero di eventuali avversari che riusciranno a trovare fra due setup e aggiornamenti una nuova strada. Questo un po' sono i temi. Ora Silverstone, favorita naturalmente per il layout la Mercedes, poi attenzione alla Red Bull che è tornata. McLaren resta un po' un oggetto misterioso perché ha una vettura sicuramente performante, però sembra in questo momento col freno a mano tirato, probabilmente anche in virtù dei tanti problemi di affidabilità che hanno costretto la McLaren a inseguire in questo mondiale. Ferrari in questo momento verrebbe da dire quarta forza, però attenzione, è un mondiale che può riscrivere a seconda del tipo di pista anche i valori. Alla prossima.
1: E allora, dopo, tu, ti piace la Formula 1?
2: Sì, però non ci capisco niente. Di moto qualcosa capisco.
1: Vabbè, sempre, speriamo che la Ferrari possa tornare prima o poi competitiva,
2: Sì,
1: perché
2: ma c'è
1: questo.
2: Antonelli comunque che noi ci
1: C'è Antonelli
2: risolviamo.
1: pure che sta
2: Troppo
1: andando
2: forte.
1: fortissimo, eh?
2: Troppo forte,
1: Fortissimo.
2: carino, simpatico,
1: Giovane, veramente.
2: disponibile.
1: Sì, sì, sì,
2: Diciamo,
1: sì, sì.
2: tutti quelli che sono i difetti, noi motociclisti ci sentiamo un po' i parenti poveri della Formula 1 da sempre,
1: Da
2: da
1: sempre,
2: mille anni.
1: è
2: E
1: vero,
2: invece quando vedi uno come Antonelli, simpatico alla mano,
1: è vero. È
2: così.
1: vero, è vero.
2: Ah,
1: Hai ragione. Hai stra ragione, speriamo insomma che possa fare il meglio, perché poi
2: certo, ma quello lo fa il meglio,
1: c'è qualche, lo paragoneresti a qualcuno della MotoGP, Antonelli? Ti ricorda qualcuno così giovane e così forte?
2: È difficile da dire perché non lo so, tecnicamente è fortissimo, quindi bisogna paragonarlo a quelli forti forti.
1: Forte,
2: Lo devi paragonare.
1: forte. Che poi hanno avuto un impatto così forte da subito, che ne so,
2: Sì.
1: nella MotoGP.
2: E nella MotoGP che arrivò in maniera fulminea e fece subito grandissime cose, per esempio, vabbè, c'è stato Max Biaggi. All'esordio MotoGP ha vinto a Suzuka, ha battuto McLaren, però su due personaggi completamente
1: È
2: diversi.
1: vero, è
2: Biaggi è
1: vero.
2: spigolosissimo.
1: Sì, tu ne sai qualcosa. E va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Florenzano per essere stato con noi come sempre. Carlo, grazie veramente. E
2: Figuriamoci.
1: allora noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre. Vi lasciamo naturalmente ai prossimi appuntamenti di TMV Radio. Quando sentite rombare i motori, arriva sempre Motorvalle. Alla prossima.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

faccio un par de foto e con l'amici chiedo al voto. Tra il mare, le palme, la birra dentro al bricco, mortacci de Pippo come succhia quel calippo. La mia

perché non fate più queste vostre canzoni? Flaminio Mafia, noi, o meglio Flaminio e basta, perché so avete cambiato nome, avete deciso di togliere quello che era il suffisso Mafia per ovviamente come dire entrare in un mood meno perché sapete oggi il politicamente corretto è la parola mafia non si dice, va bene, ci può stare, dai, lo possiamo accettare, ma le vostre canzoni, questa, quelli che tutto il resto del rap un attimino più allegro, più felice, più romano, perché poi ce ne sono di grandi rapper romani, e Noyz Narcos è uno di quelli che ci piace tanto, ma hanno di due volti, no? Cioè, non mi ricordo, al tempo io nel 97-98 ascoltavo i Colle del Fomento, grandi Colle del Fomento, mi piace, e era una bella scena, The Scene, no? Quella che adesso sta andando in onda anche su Netflix con Fabi Fibra, Joliet e gli altri protagonisti di questo programma. Non necessariamente bisogna fare rap, però restate con noi perché magari succederà qualcosa, perché anche noi abbiamo Next Un Generation, quindi un progetto, lo stiamo, poi ve ne parleremo ovviamente quando sarà il momento opportuno. Quindi amici cantanti, amici che avete voglia di uscire da quelli che sono gli schemi, avete dei pezzi inediti, avete voglia di cantare, avete voglia di farvi conoscere, noi siamo qui al 338-59-14-319, anche il numero di WhatsApp, mandateci una vostra demo, un vostro curriculum, un vostro video messaggio, e noi poi sicuramente vi contatteremo, perché abbiamo dei bei progetti che poi ci porteranno sicuramente fino a Sanremo a febbraio. Non vediamo l'ora di andare a Sanremo, io e Simone vogliamo andare là belli belli belli belli. Detto questo, siamo pronti a partire? Sì, direi di sì, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, questa è la prima parte, poi ci sarà Simona nella seconda parte della puntata. Allora, oggi voglio iniziare in un modo un po' diverso, iniziamo se oggi è venerdì, quindi il venerdì è la puntata dedicata ai complotti, è dedicata la puntata dedicata alle cose che non ci dicono i poteri forti, non ci vogliono dire e non ci vogliono zero, non ci vogliono dire, ma è giusto perché l'altro giorno è giusto dare merito anche perché ci sono molti artisti ci hanno lasciato in questi anni, senza dubbio alcuni più importanti, altri magari meno conosciuti, non importanti, perché poi in realtà tutti quanti noi valiamo nel nostro mondo, ma ahimè giovedì ci ha lasciato Victor Willis. Voi direte chi è Victor Willis, perché magari il nome ai molti è sconosciuto, è il frontman e fondatore dei Village People, si è spento all'età di 74 anni. L'annuncio è arrivato con un post della band su Facebook che dice: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People. Victor è venuto a mancare martedì 30 giugno, quindi attenzione, è uscito da poco, quindi noi l'abbiamo saputo appunto giovedì, a causa di una breve ma aggressiva malattia. Mamma mia, che paura che mi fanno queste cose. Con i Village People Willis ha firmato i più grandi successi del gruppo, tra cui, e ve la faccio ascoltare proprio in suo onore, in suo omaggio e in omaggio di tutti quanti i ragazzi, appunto YMCA, uno dei balli di gruppo probabilmente più popolari e non solo. Prego, regia.

Allora, so che l'avrete ballata senza dubbio, io mi immagino gli amici che la notte stanno guardando il programma o di prima mattina e si sono messi tutti quanti assieme a fare il famoso ballo di gruppo che ricordiamo, YMCA, Young Men Christian Association, se andate a Los Angeles c'è ancora la sede e il fondatore appunto era quel vestito da poliziotto, ecco per intenderci, era lui. Allora, prima di passare al mondo dei complotti ne parleremo o comunque delle cose che un po' ci lasciano come al solito sempre un po' perplessi, in cui noi diciamo ma queste cose un po' qua non vanno eccetera eccetera. Vi voglio leggere una cosa che secondo me è molto interessante. Addio, addio, addios, come direbbe il buon Cannavacciuolo, alla plastica monouso dal 2026, stop ai PFAS negli imballaggi alimentari, dal 2029 arriva il decreto deposito cauzionale, dal 2030 divieto per le bustine monodose, piatti usa e getta e pellicole dei multipack. Che cosa succede? Giusto per darvi questa informazione, anche perché è interessante e potrebbe giustamente cambiare un po'. Io mi rendo conto che per la differenziata, per la plastica, ci sono ancora un'infinità di bottigliette, mono, le bottigliette da mezzo litro. Voi capite che la bottiglietta da mezzo litro crea una marea, un'infinità di plastica, però mi rendo conto che lo usiamo anche noi. Cioè non puoi fare niente. Comunque, rivoluzione plastica, cosa cambierà tra il 2026 e il 2030, quindi nei prossimi 4 anni. Tanto ho trovato il ventaglio di Simona che ha dimenticato qua. Ecco qua. Ah, lo uso anch'io perché fa caldo. Guarda qua. Ah, vedi. Adesso glielo nascondo, così poi dopo quando viene in puntata lei non lo troverà. Allora, cosa succede? L'Unione Europea ha fissato una nuova direzione: meno plastica, mono uso, più riciclo e maggiore tutela per ambiente e salute. Non sarà un cambiamento immediato, beh, ma va, ce lo immaginavamo, era sensato, in effetti è così, non è che può essere tutto subito, l'importante è che in qualche modo poi si vada a fare. Allora, quindi non sarà un cambiamento immediato, ma nei prossimi anni le nostre abitudini al supermercato, al bar, in hotel e poi magari parleremo degli hotel e persino in vacanza cambieranno in modo concreto. Ecco le date da segnare, se vi interessa segnatele, se no almeno ricordatele.

che comunque qualche cosa succederà in questo caso. Allora, dal 1 gennaio, allora dal 12 agosto 2026, quindi manca decisamente poco, perché qua agosto ormai ci siamo. Mamma mia, siamo già arrivati ad agosto, ma pensa un po'. Allora, dal 12 agosto 2026 più sicurezza per gli imballaggi alimentari. Arriva una stretta importante sulle sostanze potenzialmente pericolose. Saranno introdotti limiti molto più severi per i PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, cioè quella plastica che non morirà mai. Quelle cose che staranno sempre lì, non finiranno mai, mamma mia, comunque è tosta sta roba, eh. Limiti rigidi anche per i metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio. Dal 1 gennaio 2029, quindi dal 2026 al 2029, passa qualche annetto, torna il vuoto a rendere. No, ve lo ricordate quanto era bello il vuoto a rendere? Quando veniva l'omino con il camion, adesso non so se dappertutto, comunque al mio paese dove stavo io, su a Venezia, c'era anche la barca, c'era quello col camion, quello che portava l'acqua. Ti portava la cassetta d'acqua, ogni giorno arrivavi, tu gli ridavi dietro la cassetta con le bottiglie vuote e lui ti ridava quella con le bottiglie nuove. Si portavano, sigillavano, pulivano, facevano, richiaprivano e via l'acqua e il riciclo. C'era lavoro, c'era meno inquinamento, si usava il vetro che era molto più igienico, ci sono dei posti, e li so, che vendono e danno nelle città, ormai ci sono anche i dispenser d'acqua del comune, ti danno anche l'acqua frizzante, quindi magari tu con la bottiglia puoi andare lì e recuperare. Sono queste le piccole cose che in realtà, se tutti facessero, o se i supermercati non vendessero più acqua in bottiglia di plastica, ma solo in bottiglia di vetro, che poi viene recuperata e riciclata, capite che non sarebbe male una cosa? E infatti il vuoto a rendere, l'obiettivo europeo è ambizioso, raccogliere e riciclare il 90% delle bottiglie di plastica monouso fino a 3 litri, come con il deposito cauzionale. Al momento dell'acquisto si paga una piccola cauzione che viene restituita quando si riporta il contenitore vuoto negli appositi punti di raccolta. Un sistema già diffuso in paesi come la Germania, che per l'Italia rappresenta una grande sfida organizzativa e culturale. Ora vi posso garantire, io quando andavo in Germania ci andavo spesso a Monaco di Baviera, prendevo le lattine, prendevo le bottiglie di plastica, prendevo quello che è, tornavo in Italia, le tenevo con me fino a quando non rientravo in Germania per recuperare, ne avevamo già parlato questa cosa, per recuperare comunque quei, sono pochi centesimi, ma magari ti permettevano di comprare un'altra bottiglietta d'acqua, di comprarti il pacchetto di sigarette per chi fuma o meno, anche solo delle semplici caramelle, raccogliendo 10 bottiglie in America. Quando vedete, vi ricordate nei film in America, quelli che girano con i carrelli, i barboni che girano con i carrelli e senza tetto, pieni di lattine, pieni di bottiglie, eccetera. Perché? Perché in America, già negli anni 80, si vedeva nei film degli anni 80, facevano questo tipo di riciclo. Qua in Italia per qualche motivo non si riesce, è una cosa che sto cercando di far capire, ne ho parlato molto spesso. Se si mettessero d'accordo, se organizzassero attività, negozi, Stato, con dei benefici, ovviamente io compro, che ne so, le bottigliette d'acqua all'Eurospin, faccio un esempio, le stesse bottigliette d'acqua all'Eurospin, se le riporto indietro all'Eurospin, l'Eurospin le ricicla rivendendole a me e dà dei buoni, ogni 50 bottigliette di plastica ti do un euro di sconto. Dice, è tanto, è poco, chi se ne frega, è sempre un euro di sconto, e noi italiani quando c'è da far sconto, a voglia, credo. Quindi potrebbe essere qualche in cioè sia in America che in Germania ci sono proprio le macchinette, cioè sulle lattine, sulle bottigliette c'è un codice a barre, tu inserendo la bottiglietta, il codice a barre bippa. Ovviamente l'hanno poi modificato perché i furbacchioni mettevano la bottiglia, facevano bip bip bip bip e si prendevano un sacco, quindi l'hanno modificato andando giù a peso, cioè butti dentro, quando passa il coso, allora ti legge
il codice a barre e allora sì, che, perché sennò tutti furbi, noi italiani, sai, e quante cose, non ti dà soldi contanti, ti dà un ticket e tu il ticket lo vai ad utilizzare così. Mentre dal 1 gennaio 2030 stop al monouso superfluo, molti imballaggi, usi e getta che oggi fanno parte della nostra quotidianità saranno vietati, tra questi imballaggi in plastica per multipack di bottiglie, retine e vassoi per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg, bustine monodose per salse, olio e condimenti, mini flacconi di shampoo e bagnoschiuma negli hotel, piatti e bicchieri di plastica nei locali, sacchetti ultrasottili sotto i 15 micron. Allora, in questo caso alcuni ristoranti già lo fanno, quelli di, anche con un certo livello, il ketchup, maionese, ti danno il flacconcino di vetro che poi con il tappo di metallo che poi puoi riciclare benissimo. In alcuni hotel non ci sono più le cose monodose, ma ci sono i dispenser già dentro i bagni in modo tale da poterli utilizzare, e alcuni sono fatti anche in carta, ti danno magari, so, lo spazzolino con la carta, in carta riciclata, che puoi riciclare in qualche maniera. Quindi già c'è un avvicendamento, alcune città hanno già dato, tipo a Roma ha detto oh, basta col monouso, anche le navi, voi immaginate la nave con tutti i monouso che ci sono, scaricano tutto a mare, ciao, è finito il film, capisci? Capisci che non va bene questa cosa qua, eh? Detto questo, se no veramente dovremmo andare a buttare la spazzatura dove? Sulla moon, sulla luna, fly me to the moon. Gentlemen.

Fly me to the moon, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco con Simona per continuare la nostra puntata. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: su Nexum Channel, su Tele Roma 56, yes we are. Sono Mauro Caputi, cari amici, ben ritrovati da poco, siamo lasciati o magari da tanto per chi guarda o ci guarda in differita. Al mio fianco col suo di ventaglio vestita Simona Monaco, applausi scoscianti dal cielo per Simona Monaco.
1: Cioè, che è successo?
0: Gesù ti manda gli applausi scroscianti dal cielo. Vi siete persi, cari amici, stavamo per non andare in onda per poco. Stavamo ritardando in tutto perché la cara Simona, lei ha due hobby: uno, guardare le ricette e poi farle,
1: o
0: reinventarle senza dubbio, e guardare i piccoli cani abbandonati, soli e pensosi, eccetera. E finisce sempre nelle pagine, e attenzione, fatelo, cioè nel senso, se avete voglia di prendere un cane,
1: adottatelo,
0: ce ne sono tanti, solo che lei, noi ne abbiamo già due più un gatto, e si è trovata a vedere la pagina di una cagnolina,
1: sì,
0: giusto, di 12 anni, con degli occhi che ti facevano andare via di testa, era bella, era

0: carinissima, e niente, era in lacrime, lacrime infinite. Si è dovuta rifare il trucco, stavo per iniziare la puntata, si è dovuta staccare perché questa cagnolina era di una bellezza, di una 12 anni in canile, è cresciuta lì, nessuno l'ha mai presa in una regione come la Calabria, che io conosco bene, e non perché sia male, ma perché purtroppo c'è del randagismo, e il mio cane, Lex, il piccoletto, quello che c'hanno adesso sui miei, io l'ho preso in Calabria, perché questa cagnolina ha partorito questi tre cuccioli in villaggio mentre ero lì, e due sono stati adottati perché erano i meticci marroni che sembravano carini. Lui, Lex, era l'unico nero con una zampetta bianca,
1: Col
0: e
1: calzino.
0: col calzino tutto diverso dagli altri perché sembrava un lupo italiano in miniatura, le gambettine tutte corte, corte, eccetera. Me lo sono tenuto io perché non sono riuscito a lasciarlo lì. Ed è il cane più buono del mondo, è affettuoso
1: Pazzerello.
0: e pazzo è. Quindi adottateli, non lasciateli in canile. Ma soprattutto, visto che arriva l'estate, se avete bisogno di andare in vacanza per forza e non vi potete portare il cane, non lo
1: No,
0: abbandonate.
1: ragazzi.
0: Ve prego, non l'abbandonate per strada, cioè soffrono veramente.
1: No,
0: Guarda,
1: muoiono, muoiono.
0: piuttosto muoio, piuttosto guardate, scriveteci. Se ci scrivete al 338-59, piuttosto lo teniamo noi per una settimana. Guarda, giuro, mi prendo questo impegno. Piuttosto lo tengo io per una settimana, piuttosto che
1: Ma
0: vederlo abbandonato lì.
1: sai che
0: Guarda,
1: io,
0: ragazzi, dai.
1: allora, ho un caro amico che fa anche recuperi, non solamente per strada, quindi viene contattato spesso dai vigili, ma fa anche sequestri di quelli che si chiamano cagnari, cioè quelli che fanno, riproducono in casa e senza né arte né parte, e ce ne
0: Esatto.
1: sono tantissimi. Questo ragazzo che si chiama Daniele, che conosco molto bene, mi ha detto che spesso succede che gli portano lì, ma persone fantastiche, cioè proprio di tutto rispetto, gli pagano una settimana o due di alloggio, sa, devo andare in vacanza, eccetera, eccetera.
0: Non tornano più. Perché
1: Non tornano più. Non
0: sono
1: gliene
0: morti
1: frega.
0: lungo la vacanza o perché...
1: Perché non gliene frega
0: Vabbè,
1: più niente del
0: che sono
1: cane,
0: dei
1: si
0: maledetti.
1: lavano la coscienza pagando quelle 2 settimane e
0: E
1: dice.
0: poi ciao.
1: Sì, ma dice, ma Daniele dice, ma io ho qui anche la copia del loro documento, io vi denuncio,
0: È quello che non avrei fatto, dovrebbe
1: se ne
0: farlo,
1: fregano.
0: dovrebbe farlo, dovrebbe farlo.
1: All'epoca potevano farlo, adesso non lo possono più fare, adesso perché le leggi, grazie, meno male, sono molto più severe sul bandone del
0: Certo,
1: maltrattamento degli
0: meno
1: animali,
0: male,
1: adesso te
0: meno
1: non te lo puoi
0: male.
1: più permettere, però c'è diciamo che c'è l'altra parte della medaglia che fanno cose molto cattive, ecco.
0: Bene, passiamo con la sigla, partiamo cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Oggi è venerdì, giornata dedicata solitamente ai Gomblotti, giornata solitamente dedicata a qualche cosa che ci può lasciare sempre interdetti.
1: Non sono troppo spostata.
0: Non sia mai. Non si è mai scostumata, non si è mai, si vede un pezzo di pelle del collo, a parte che la tua chioma fluente meravigliosa. Allora, no, in realtà non voglio parlare di complotto, ma stavo leggendo un articolo che però è da capire, ne abbiamo parlato prima, no? Quello degli hotel.
1: Ah, sì.
0: Ok, siccome è una cosa che potrebbe interessare in realtà, ed è una cosa strana da valutare e da capire, sì. Cioè... E secondo uno studio, perché hanno fatto sempre degli studi,
1: questi studiosi,
0: le persone che sono più gentili, persone che sono in qualche modo più educate, sono più, che arrivano in hotel, hanno sempre la camera più brutta che possa esistere. Allora, siccome mi tocca un po' personalmente, perché ho gestito un hotel a Roma, lo sai, e in realtà nella mia mente chi è maleducato si becca la camera peggiore nel mio mondo, però a quanto pare, secondo questo studio, receptionist o direttori o comunque chi lavora in hotel, concierge eccetera, quando trovano una persona un pochino più educata tendono a dargli la stanza meno importante. Leggiamo un attimino.
1: Esatto.
0: Arrivi in hotel con sorriso, sei cordiale, dolce, dici va bene.

0: tutto e ti ritrovano la stanza più piccola, quella sul parcheggio, quella con l'aria condizionata rumorosa. Non è cattiveria del receptionist, è psicologia pura. E questo da qui partono gli studi.
1: Ma mi è venuto in mente il perché, senza neanche andare troppo ad approfondire.
0: Certo. Chi si mostra troppo accomodante al check-in viene inconsciamente classificato come persona che non creerà problemi. E a chi non crea problemi si assegna la stanza meno desiderabile. Semplice gestione del rischio. Cioè, questo è quello che dicono gli studi.
1: Ma
0: ora, secondo te, continua l'articolo. I manager alberghieri lo confermano. Chi è cortese ma fermo, chi chiede con sicurezza avete una stanza ai piani alti, attiva un meccanismo diverso, non genera conflitto ma comunica aspettative. E questo basta per ottenere un trattamento migliore. Non si tratta di essere scortesi, si tratta di occupare il proprio spazio con naturalezza. Una richiesta specifica non è un capriccio, è comunicazione chiara. Dire preferisco una stanza tranquilla, possibilmente lontana dall'ascensore, non è pretenzioso, è rispetto per se stessi. Questa dinamica non esiste solo negli hotel, funziona anche nei ristoranti, negli ospedali e al lavoro. Chi non chiede non riceve, chi sorride troppo e non esprime bisogni viene messo in secondo piano, non per malizia ma per automatismo. La prossima volta prova a sorridi e chiedi, le due cose possono coesistere. Allora
1: io
0: commentiamo
1: sono...
0: fino a qua.
1: Esatto, io sai che non sono una persona pretenziosa, però sono una persona molto decisa. Cioè, il mio sorriso, il mio garbo, la mia educazione non ti devi dare modo di dire ok, questa persona è una persona positiva, non creerà problemi, mettiamola dove c'è il portavivande, che ne so io, della camera
0: sì,
1: vicino
0: sì.
1: Oppure, senza andare negli hotel, quando andiamo al ristorante, cos'è la prima cosa che io chiedo?
0: Sì, intolleranze.
1: No, a parte quello. Non mettetemi in un tavolo dove vicino a bambini. Io chiedo sempre questo. Oppure dove ci sono grandi tavolate di persone, perché hanno tutto il diritto di fare tutta la gioia, di esprimere tutta la loro gioia per essere tutti insieme, ma a me della vostra gioia non me ne frega niente. Dal momento in cui sono a cena con lui...
0: Voglio stare lontano dai bambini
1: e lontana dal caos. Io chiedo questa e tendenzialmente vengo accontentata. Dopodiché... Non ho particolari, però mi sono incuriosita perché tu di prima persona hai fatto questo lavoro, io invece ero dall'altra parte.
0: Ecco, però prima che passi ai messaggi, in effetti io, avendo fatto questo lavoro, mi rendo conto, e sbaglio, perché io mi rendo conto, ho amici, tu l'hai conosciuto, cioè, che so, Cimaglia, che è uno che... secondo me devi avercela un po' di indole e un po' di educazione che ti è stata data.
1: Riguarda
0: dalla famiglia.
1: Sì.
0: Nel senso che i miei genitori non sono mai stati, cioè i miei genitori sono sempre stati accondiscendenti un pochino sotto certi aspetti. Quindi mi hanno insegnato che il rispetto dell'altra persona che sta lavorando dietro, il rispetto del lavoratore, il rispetto di... E quindi io di indole, se mi danno la stanza rumorosa, io magari mi lamento tra me e me, ma non scendo giù a replicare.
1: A meno che non sia una cosa intollerabile.
0: A meno che non sia una cosa intollerabile. A differenza, invece, mi infastidisco molto con le persone che non rispettano quello che è magari invece il mio sonno. Lo sai, quelli si sono svegliati la mattina, a luna di notte, a cucinare, mentre la finestra aperta c'era una puzza tremenda, là mi sono infastidito.
1: Sì, sì.
0: Però sempre dico, caspita, quella là sta lì che lavora da tutto il giorno e sta faticando, magari pagata anche male, si arriva anche quello lì che con arroganza o con un tono un po' poco rispettoso, e però mi rendo conto che io invece magari non mi faccio rispettare, perché se vado al ristorante, trovo la bottiglia di vino o il piatto che non mi piace, io dico vabbè, ok, dai, ormai, mentre c'è chi non accetta questa cosa.
1: Tipo me.
0: È tipo te, per quello con il mio
1: allora,
0: bene.
1: Io, sì, io, allora, Io ho fatto uno step, perché anch'io all'inizio ero una persona abbastanza condiscendente, perché vengo da una famiglia di grandissimi lavoratori, con il grande rispetto per chi lavora,
0: Certo.
1: e tutta una serie di cose, perché il lavoro è, va bene, pagato tanto o poco, dalla parte di chi lavora, comunque ci deve mettere gentilezza in

0: impegno, certo, perché certo, è per sempre, forza, sempre. Ma dall'altra parte ci vuole educazione. Io ho imparato che con educazione le cose devono essere dette. Perché? Perché è un piatto che può non piacermi. Ok, può non piacermi, posso essere libera di dire questo, io non riesco a mangiarlo, questo non fa per me, non è nel mio piatto, certo. Però se tu lo sai, dici, no, guarda Simo che è buono, allora il problema è mio. Se però un piatto tu dici, ma sì, ma sai che è troppo salato, oppure c'è qualcosa che non va, certo, allora certo, è qualcosa certo, che io certo. posso, perché ovviamente essendo del mestiere come tu sei tu dall'altro campo, posso anche non piacermi l'impiattamento di come mi viene presentato, però se è buono, ma che me ne fa. Cioè, sì, diciamo sì, che certo, non è, magari certo. lo chef non è tutta sta finezza, però che cosa mi importa? Diversamente quando ti chiedono, ma le è piaciuto? Ragazzi, se qualcosa non mi è piaciuto, io non ce la faccio. Ma te ne accorgi anche, perché qualcosa che non piace avanza nel piatto.
1: Avanza nel piatto, certo, certo. E uno dovrebbe dirlo in qualche modo. Io sono, ecco, ho sempre, no timore, però, cioè, ti faccio esempio, il discorso di Capri, no? Il discorso di
0: sì,
1: Capri.
0: Sì.
1: La pasta, quando ha detto, hai sentito che buona la pasta? Io volevo dire, cioè, oppure il comandante che aveva visto che aveva preso pasta fagioli e cozze ha detto questa non è pasta fagioli e cozze, fa schifo, non sa di niente, però quando è venuto il cameriere ha detto che è buona pasta e ha detto sì ma molto buona, cioè noi, ma sai perché? Perché è una giornata del lavoro, è una giornata
0: sì,
1: che sto lavorando.
0: Però allora
1: arrivo, mi devo mettere pure a fare discussione a quello che mi chiede il perché, non perché,
0: scusami,
1: la gente non capisce che io ti posso dire non mi piace, ma oggi c'è la presunzione di essere tutti master chef. Cioè, uno non si fa l'esame di coscienza di dire ma forse ha ragione, fammela assaggiare. E dice, tanto quello non capisce nulla, quello è la risposta che oggi ti danno.
0: Certo, ma è quello, non ha, sono tutti presuntuosi.
1: Esatto.
0: E poi, ripeto, il piatto mi ha scioccato, indipendentemente dalle quantità, mi ha scioccato perché sembrava veramente un piatto di squassa, cioè di pattumiera, di pasta avanzata.
1: Di pasta avanzata,
0: ora,
1: sì.
0: Io hai perfettamente ragione, però dal momento in cui tutti noi, se c'è qualcosa che non ci piace, non lo diciamo, questi si penseranno sempre di essere chef,
1: il numero uno,
0: chef,
1: tutti so bravi,
0: e invece no, se un piatto di cozze e fagioli non sa di niente, c'è qualcosa che non va, quelle cozze magari sono surgelate, me le hai sciacquate
1: troppo.
0: Non sono già pronti, come dire, sono già non sono nel loro guscio, quindi non c'è
1: ci
0: la
1: sono
0: loro
1: sgusciate, prese in grande quantità e via. Non glielo fate perché poi mi diventa una evil woman come cantano i Duran Duran.

0: Evil Woman.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere

fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it

0: Non mi viene in mente una canzone, adesso non voglio dire nel plagio, ci mancherebbe altro, però c'è un'altra canzone che ha questo stesso inciso. Non mi ricordo, non mi viene in mente, adesso giuro ce l'ho riascoltandola. Bella la canzone, ci piace la canzone di
1: Emma
0: e Fabri. Sì, sì, assolutamente.
1: Se mai fosse vero.
0: Spero che potete stare
1: insieme.
0: Lei è contenta.
1: Io faccio il tipo per voi.
0: Bene, bene, sono contento. Bene. Cari amici, ben ritrovati. Terza e ultima parte della... Ecco, la signora col ventaglio. La dama col ventaglio. E, terza e ultima parte di Yes We Are, la parte dedicata all'almanacco del giorno dopo, che andremo a leggere. Il giorno dopo, il venerdì, è il...
1: sabato.
0: Perfetto, e quindi noi leggeremo l'almanacco del...
1: sabato.
0: Perfetto, ottimo, sei preparatissima oggi. Detto questo, pronti a partire?
1: Adoro quando mi sento molto sveglia. Che il caldo non...
0: Stai schiattando malamente. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, che non schiattano malamente...
1: Sigla.
0: Sigla.

0: L'appuntamento da lunedì al venerdì, e oggi è
1: venerdì.
0: Perché se domani è
1: sabato,

0: Non c'è niente, de... non
1: scostumato.
0: c'è niente, ma che manco scostumato. Ma guarda, mi sembra mia nonna, veramente mia nonna diceva: no, guarda quella che coscia fuori.
1: Io sì, ho le gambette fuori. Sì.
0: Mamma mia, che sei scostumata! Sei scostumata. Va bene, cari amici, è giunto il momento che tutti quanti aspettano.
1: Io sì.
0: Lo sapete, tutti quanti lo vogliono,
1: tutti quanti lo aspettano.
0: Buonasera, il fine settimana spalanca le sue porte regalandoci un tempo sospeso, una parentesi preziosa che ci conduce in questo mood così importante a ritrovare noi stessi e a ritrovare la quiete con
2: passo lento ma violento. Passo lento ma violento.
0: Momento Tamarro, vai. Non ci vuole.
1: Momento licenziamento.
0: Dai, allora facciamo solo sto momento, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani.

0: Tutti i Gigi D'Agostiniani ci amano,
1: ma sai, sì, vero? Allora, detto questo qua è il momento, abbiamo deciso di farlo nell'almanacco. Uno, perché ci piace ascoltare Gigi D'Agostino. Poi un momento di verve, giusto per un po' tamarro, quei 4 secondi. Tu che stai sul divano la notte, capito, che stai lì o nel pomeriggio o lì. E me passa lo sgomento, passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Cioè, io l'altra sera sono andato ancora in discoteca.
0: Quando hai tagliato la barba? Ragazzi, ma quando è che l'hai tagliata?
1: La prima puntata sta tutto oggi che non ce l'ho la barba.
0: Davvero?
1: Stavo dicendo, sono andato in discoteca e sono andato alla stessa discoteca dove c'era il vocalist la settimana scorsa che continuava a fare l'appello. Benvenuto a Giovanni. Benvenuto a Antonio.
0: Dai, l'appello, ragazzi, l'appello.
1: Vi prego, facciamo un appello ai vocalist d'Italia. Allora, la serata si chiamava Bacioni.
0: Davvero?
1: Sì. Ho scoperto che la serata si chiamava Bacioni e quindi, perché c'era un cartello al neon scritto Bacioni, e dicevo, sai, bel locale, voleva mettere invece quello: benvenuti alla serata Bacioni.
0: Queste sono le giostre.
1: Esatto.
0: Famiglia Contardi.
1: Esatto. E poi no, e la serata Bacioni. E allora ringraziamo e salutiamo Juan che è arrivato, e salutiamo Agatino.
0: dai, iniziamo.
1: Salutiamo
0: Filippino.
1: Ma no, va bene, niente, chiudiamo Gigi D'Agostino. Ma no, vocalis, per piacere. Oh, allora, intanto domani sarà sabato 4 luglio. La chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo, regina di pace e carità, e San Pier Giorgio Frassati, limpido esempio di gioia e di impegno giovanile. Il sole sorgerà alle 5.31 e tramonterà alle 20.56. Le calde luci del tramonto estivo ci invitano ad assaporare la lentezza di queste ore di riposo, sempre con un po' di passo lento ma violento. Il 4 luglio evoca straordinarie e storiche dichiarazioni di indipendenza, rivoluzione nel costume industriale italiano e scoperte scientifiche che hanno ridefinito i confini del cosmo. Pensate un po', questo è importante, anche perché anche perché dovevamo fare una maglietta solo che poi non suonava bene, nel senso che era tipo quello lì del dentifricio IO, che vogliono fare IO, lo spazzolino IO, che in television IO, e sembra sardo, e se lo dici in italiano IO sembra nasino, non è proprio una grande genialata di marketing. Ma comunque nel 1776, e vedrete gli americani lo festeggiano, a Philadelphia veniva firmata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America.
0: Si scrive così,
1: o con la F o col PH, dipende, un pilastro della storia della libertà moderna. Molti anni più tardi, nel 1957, debuttava a Torino la nuova Fiat 500.

0: L'iconica vettura simbolo del boom economico e della motorizzazione di massa del nostro paese. Infine, la scienza. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava l'osservazione di una nuova particella compatibile con il bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, che spiega l'origine della massa dell'universo. Lo spiegano loro, in gioco capitunga, però va bene. Pagine straordinarie di libertà, impegno e conoscenza pura. Bene, ora passo la linea alla maca Simona per, la, per i segni fortuna. Passi lenti ma violenti.
1: Il cielo del giorno.
0: Perché devi fare?
1: I segni fortuna.
0: Quando deve fare la maca. La cambia maca. Voce. Perché cambia voce?
1: Scrutiamo insieme la mappa celeste per scorgere le correnti e i favori astrali in questo primo sabato di luglio. La devi finire. Con la luna che transita nel segno radioso e ottimista del Sagittario, lo spirito di avventura e la gioia di condividere si espandono. Il segno più fortunato della giornata di sabato è proprio il Sagittario, investito da un'eccezionale ondata di vitalità, intuizioni felici per il futuro. Alla Madonna. splendido sabato anche per il Leone,
0: che sei tu, perché tra un po' arriva il tuo compleanno, anche se è passato un mese e 5 giorni dal mio.
1: Che grazie a ottimi influssi planetari vive momenti di grande calore. No, ma calore no, vi prego, non voglio vivere momenti di grande calore. Grande calore negli affetti e riscopre una magnetica passionalità. Oh, yeah. Infine l'Ariete gode di una spinta formidabile che favorisce i piccoli viaggi, le gite fuori porta e il relax all'aria aperta. Un cielo splendente per accendere i sorrisi nel nostro weekend.
0: Bene. Furbetti. Passiamo alla natura, sì. Rubrica orto.
1: Sì,
0: e poi
1: preparami una bella canzone.
0: Bellissima.
1: Davvero? Mi stupirai? non ringraziatemi. Sarà una canzone da non ringraziare.
0: È una canzone da non ringraziare.
1: Rubrica natura e orto. Il sabato ci
0: invita. Anche questo uguale a.
1: va bene, una voce, due massimo.
0: Ma no.
1: Il sabato ci invita a riallacciare un contatto intimo e profondo con i ritmi lenti della natura. Nelle giornate soleggiate di luglio, i prati e i banchi dei mercati contadini si riempiono di un frutto prelibato e dolcissimo: le more di Rovo.
0: Bello, andiamo a raccattare le more.
1: Fa caldo.
0: Ma no, adesso andando verso Alfano, dove c'era zio Tommasino, sulle case.
1: Io vi giuro nella mia vita, io avrei voluto conoscere suo zio Tommasino. Cioè, zio lui, i racconti che mi fa di zio Tommasino è qualcosa che io li posso vedere. Potrei scrivere un libro.
0: I racconti di zio Tommasino. Quando andavamo su ad Alfano, ci portava noi nipoti a camminare delle campagne e c'erano i rovi di more
1: di rovo,
0: esatto, i rovi di more, e quindi ci mettevamo tutti là con il bicchierino, ognuno di noi aveva un bicchierino, e raccoglievamo le more e poi le portavamo da zio Tommasino, che le metteva nella cesta per poi portare, e poi si mangiavano tutti le more. Peccato che il bicchierino arrivava di 7 more, cioè rimanevano
1: e la bocca tutta blu.
0: E la bocca blu. Dovete quando sapere si una potevano cosa, mangiare, prego, poi perché non c'era, come si chiama?
1: Mi raccomando, non quelle basse a tiro di biscio, quelle alte. Sì. Ma io ricordo che mi hai raccontato una cosa che ho riso tantissimo di zio Tommasino, che allora
0: era sordo,
1: era sordo e cieco, ma guidava
0: comunque.
1: Chi era quella tizia poraccia?
0: Ma sai che, ci sono
1: che l'ha accompagnata in città?
0: Gli anziani della volta che facevano quella strada, perché non è che sai, vivi in città, viveva in un paesino del Cilento, nelle colline, nelle montagne cilentane, e quella era la strada, e lui la faceva su e giù ogni volta da quando era giovane, per 80 anni, accompagnando la zia a scuola perché la insegnava a Valle della Lucania. Quella era la strada, lui la conosceva talmente a memoria che invecchiando è diventato cieco e sordo, quindi per parlargli devi parlare: zio, come state? Sì, sembrava presente la principessa Sissi, il marito della cosa, ah bravo, ah, certo, che non capiva, esatto, e non ci vedeva niente. La sua badante, quando mi è venuta a trovare, è arrivata che aveva i capelli dritti, perché ha detto, vostro zio, era detto, era in rumeno, era comunque, vostro zio Tommasino ha voluto guidare il

0: lui e abbiamo fatto la strada a 90 all'ora, le curve tipo da 30 a 90 senza che lui vedesse nulla, solo a memoria.
1: Mi ho riso tantissimo, cioè che assurdo, che guida meglio di chiunque.
0: E lui senza battere ciglia.
1: E povera questa badante.
0: Vabbè. E lui senza battere ciglia.
1: Questi vabbè. Piccoli frutti di bosco sono concentrati eccezionali di antocianine.
0: Ecco.
1: Antocianine, potenti antiossidanti, ecco cosa sono,
0: ecco.
1: Oltre che di fibre e di vitamina C, un piccolo segreto contadino di benessere, consumare una manciata di more fresche al mattino, aiuta a rinforzare e a proteggere i vasi sanguigni nelle temperature calde estive, offrendo al contempo un'immediata sensazione di vigore e freschezza naturale dell'organismo.
0: Bellissimo.
1: Ma l'almanacco lo dice anche, dei mirtilli, dei lamponi, insomma, le frutti di bosco prendete la mattina con a digiuno e vi faranno benissimo.
0: Ma dovete andarli a raccattare, che sarebbe anche molto bello trovarli ancora. Detto questo, non mi ringrazierete mai abbastanza per questa canzone.

0: Tranquilli, non avete bisogno di ringraziarmi, mandatemi direttamente un bonifico, questo tratto dall'album Max 2020, Max 2000, un featuring con Cesare Cremonini, maledette canzoni che mi fanno venire i brividi e mi fanno venire lacrime se mi fermo ascoltando la canzone e ripensando ai momenti in cui è uscita quella canzone, a quella che vivevi. Cioè io non facevo ancora animazione e questa è la canzone che Siberia, un amico, metteva come chiusura di serata, sì, durante l'estate, e tutti gli amici, Livio, tutti quelli che tu conosci, ci ritroviamo in piazzetta dell'anfiteatro del villaggio ogni sera per 3 mesi, 4 mesi, quelli che erano le vacanze estive, ogni sera chiudere questa canzone. Quindi quando ritornavi via è più normale che ti mancava. E questa cosa, la cosa bella, l'ho vista negli anni facendo animazione con le grandi comitive che si creavano anche in una settimana stessa nei villaggi. Credo che si sia persa un po' questa cosa, perché c'era il famoso Junior Club nei villaggi dove tutti gli adolescenti stavano assieme, si univano, parlavano, non c'erano i telefonini, quindi tu passavi le nottate a parlare, a chiacchierare fino all'alba, cioè trovavi a casa, non è tua madre, dice, ma che metto, e mia sorella che era ancora fuori dal cancello, che minchia, sono le 4 del mattino e mia sorella ancora lì, dimenticata, sparsa lì, poveretta, capito? Quello lì era, però comunque scusate, continuiamo con l'almanacco.
1: No, sto dicendo che più andiamo avanti con gli anni, più questa canzone...
0: E diventiamo mio padre che piange quando...
1: Sì, questa canzone ci farà veramente scassare di lacrime. Ma io
0: maledetto
1: prima di morire voglio andare a un concerto di Max Pezzali.
0: Max, per cortesia, vedi, faccio vedere un biglietto per piacere. Allora,
1: ma li compro pure, ma basta trovarli.
0: Esatto, allora siamo quasi giunti al termine.
1: È finito
0: il tempo. La straordinaria scoperta del bosone di Higgs al CERN ci spinge a riflettere sull'invisibile legge dell'universo e le trame nascoste nelle nostre vite. Spesso nel frastuono quotidiano e nell'ansia ad accumulare risposte e sicurezze immediate dimentichiamo la vera armonia, e che la vera armonia risiede nella capacità di convivere con il mistero e con l'attesa. Quello che dicevamo proprio del domani, la tranquillità di questo fine settimana, provate a concedervi un momento totale di inattività consapevole. Questo che servirebbe a me. Sedetevi all'aperto, guardate il cielo, la natura che vi circonda, senza la fretta di dover dare per forza o produrre qualche cosa. Abitare il presente nel puro ascolto è il modo più profondo per azzerare lo stress e raddrizzare l'anima. Chiudiamo con la frase di Max Pezzali, gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf. E con questo, grazie. Sai che non capivo mai cos'erano i Roy Rogers, li ho scoperti dopo perché non potevo comprare.
1: Adesso sono comunque ancora costosissimi.
0: Sì,
1: Una volta non lo erano.
0: Io ho un paio di Roy Rogers bellissimi, ma non mi vanno più, sono troppo stessi, sono ingrassato, non mi vanno più. Cari amici, grazie. Grazie ancora veramente per essere stati con noi.
1: Tranquilli che siamo qui noi.
0: Bella come chiusura, tranquilli siamo qui noi. Potrebbe essere, potremmo farci una maglietta sul tranquilli siamo qui noi. Sarebbe bella da fare, tranquilli siamo qui noi. Va bene, bella idea, grazie. Detto questo, veramente, ora andiamo a chiudere, tranquilli siamo qui noi e ci vediamo lunedì o in replica durante il fine settimana, non so se questa puntata o altre, però comunque vanno sempre in replica. Salutiamo gli amici di Nexun Channel e di Teleroma 56. Da Mauro Caputi è tutto, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e, come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al nuovo, a questo nuovo evento del Festival dello Sport di Trento, dal titolo Un fenomeno internazionale. Il fenomeno di cui parliamo oggi ha messo in fila 771 presenze e segnato 196 gol, vi assicuro che è una cosa non normale. Lo fanno soltanto i grandi giocatori, è un centrocampista dell'Inter e all'Inter ha giocato 154 partite segnando 8 reti, è anche uno scrittore perché è appena uscita la sua autobiografia di cui parleremo, Erik Mkhitaryan.
1: Ciao Felipe, ciao.

0: Allora Eric, reduce dall'amichevole giocata in Libia, in questa pausa di campionato e anche, come ho detto, scrittore, perché è appena uscito la tua autobiografia con un titolo che mi ha colpito, La mia vita sempre al centro. La parola centro è una parola che ritorna sempre nella tua vita, il centrocampo, il centro della scena, in questo caso il centro del palcoscenico, come ti trovi?
1: Anche centro sportivo, possiamo dire.
0: Il centro sportivo in cui passi gran parte delle tue giornate.
1: Buonasera a tutti, soprattutto, sono felice di stare qua. E ci racconterò un po' del libro, della mia vita, sempre al centro ovviamente, e sempre che vi piacerà.
0: Questo titolo quanto racconta del tuo essere, del tuo stare in campo e anche del tuo modo di vivere da armeno, ma nello stesso tempo cittadino del mondo, perché hai vissuto in tantissimi paesi e parli 5 lingue, tutte molto bene?
1: Ovviamente questa parola significa molto, perché questa è la mia vita, un calciatore, e ho sempre provato di fare il mio massimo per diventarlo e di fare il mio meglio per giocare a quel gioco che mi piace tantissimo.
0: Centrocampista, ma sei partito come attaccante, perché attaccante era tuo padre. Tuo padre Hamlet, un nome shakespeariano che è mancato quando eri molto piccolo e che è una figura molto presente nel libro e nella tua vita. Quanto l'intera tua carriera è stata alla fine una ricerca del padre, una ricerca paterna, che sia in un allenatore, in un compagno, in un agente?
1: Allora, sì, ho iniziato a giocare a pallone, è merito di mio padre, perché è stato un calciatore pure lui, e ho sempre sognato di continuare quello che stava facendo lui. Siamo tornati dalla Francia per la sua malattia, e ho voluto continuare quello che stava facendo lui, perché in Francia, come sto raccontando nel libro, ho fatto due allenamenti. Il primo sono andato con lui e poi il secondo sono andato con mia madre, che non ho finito neanche l'allenamento. Sono uscito dopo 15-20 minuti piangendo, perché non volevo che mi accompagnasse mio padre. E, sì, dopo che l'ho perso nella vita mia, stavo cercando di uno che poteva sostituirlo, e soprattutto è stata mia madre di fare quel ruolo, poi mio zio, e poi ho trovato qualche allenatore che mi hanno aiutato tantissimo e sono stati come padre per me.
0: Tu dici che prima di andarsene ti ha detto una frase che guida la tua esistenza. Questa frase qual era? Deve essere una brava persona.
1: Sì, lui sempre mi ha detto che devi essere una brava persona, perché a 4-5 anni non è che sai cosa diventerai nel futuro, quando diventerai grande. Mi ha sempre detto di essere una brava persona, e fino adesso mi ricordo benissimo che stavo nella macchina con lui andando a un posto che non mi ricordo neanche dove, però l'importante è che era con lui e mi diceva che devi essere una brava persona.
0: Tuo padre oggi sarebbe contento dell'Eric uomo e dell'Eric campione?
1: Secondo me soprattutto come l'uomo, perché non importa che mestiere stai facendo, l'importante è di essere una brava persona.
0: Tra le altre cose, parli molto anche di un'altra figura della tua famiglia molto divertente, tua nonna, che non voleva che tu facessi il calciatore, ma aveva disegnato per te un futuro da Julio Iglesias, ti immaginava come cantante.
1: Sì, voleva che facevo il cantante, perché vedendo tutta la tortura che faceva mio padre sul campo, poi fuori dal campo, diceva che no Eric, basta, devi fare il cantante. Io dicevo no, ma il cantante posso fare pure dopo il calcio se voglio, però secondo me è meglio di fare quello che mi piace di più e diventare un calciatore.
0: E le piaceva particolarmente Julio Iglesias?
1: Sì, non solo lui, però c'erano pure Charles Aznavour, che era armeno, e cantanti russi, perché lei è russa dalla parte di mia madre, però a lei piacevano tutti i cantanti che cantavano ovviamente bene e erano conosciuti.
0: Nella tua biografia racconti la tua carriera anche alla luce del rapporto che hai avuto con gli allenatori, quindi con i tanti padri che il calcio ti ha dato. Il caso vuole che forse il primo padre fosse della stessa nazionalità del, diciamo così, fratello maggiore di adesso, cioè romeno. Tu hai cominciato con Mircea Lucescu, romeno, e adesso ti allena un quasi coetaneo come Cristian Chivu. Che ricordi hai di Lucescu, del periodo allo Shakhtar Donetsk? Che tipo di maestro e di padre è stato? Cosa ti ha insegnato che ti porti ancora adesso?
1: Mi ha voluto fortemente a Shakhtar, allo Shakhtar Donetsk, e sono grato a lui perché è il suo merito che mi sono trasferito a Shakhtar. Ho fatto 3 anni bellissimi e mi è stato come un padre, perché in quei tempi abitavo nel centro sportivo, perché avevo il sogno di diventare un calciatore e di andare a giocare nelle squadre migliori d'Europa. E ogni tanto mi diceva: Mary, cosa fai qua? Vai a divertirti un po' in centro, in città. Io dicevo: mister, faccio tutto con limite, so quando andare e quando rimanere qua. E mi faceva sempre giocare, mi aiutava, mi dava consigli. È stato veramente una persona molto importante nella mia carriera, perché è grazie a lui che poi dallo Shakhtar sono andato al Borussia Dortmund. E fino adesso ci sentiamo e mi ha fatto i complimenti per il libro scritto, e poi mi ha detto: continua a giocare il più possibile perché c'hai le qualità e sei capace ad andare avanti.
0: Ma c'è qualcosa di Mircea Lucescu nell'allenatore di oggi? Oltre alla nazionalità?
1: Sì, non direi che c'è tanto di assomiglianza, perché il calcio è cambiato dai tempi che sono stato allo Shakhtar e fino adesso, e il calcio è diventato un'altra cosa, un altro sport. Per quello, per dire che c'è qualcosa che si assomigliano, no, però la cosa più importante è che mi sento benissimo con tutti e due. Mi sono sentito bene con Lucescu, mi sento benissimo con Cristian Chivu, è la cosa più importante.
0: Dall'Ucraina vai in Germania, quindi si alza il livello, comincia la tua carriera, diciamo, prettamente europea. Il tuo allenatore è Jürgen Klopp. Nel libro dici che Jürgen Klopp è l'uomo che risolve problemi, che ha una soluzione per tutto. Ci spieghi che problemi risolveva, in cosa consiste questa sua capacità?
1: Ogni volta che volevi parlare con lui era sempre disponibile, indipendentemente se volevi parlare di calcio oppure c'erano problemi nella vita, lui è stato sempre lì ad aiutarti. Sono stato molto grato, perché ho avuto qualche momenti difficili nella mia carriera in quel periodo a Dortmund e mi ha aiutato tantissimo.
0: È vero che ti deve ancora 50 euro, ma rispieghiamolo perché
1: non mi deve 50 euro. Allora è stata una scommessa durante un allenamento, era se non sbaglio la rifinitura, e mi ha detto: dai Michi, scommettiamo che non farai più di 7 gol durante questo esercizio di finalizzazione. E io ho detto che lo farò, e invece mi ha detto: dai, scommettiamo 50 euro, così si fa, te lo do io, se no mi dai tu. E iniziando l'esercizio, un tiro fuori, l'altro tiro palo, dopo entra, dopo di nuovo, così andando avanti, e poi mi dice: fermati. Io dico: perché? Dice: perché il tempo è già scaduto e mi devi dare 50 euro. Sono entrato nel sbogliatoio, ho preso 50 euro e li ho riportato. Poi 2 giorni dopo dovevamo giocare contro l'Eintracht Francoforte e abbiamo vinto 2-1, ho fatto 2 gol. E dopo la partita è venuto verso me, mi ha abbracciato e l'ho detto: e le dai quelle 50 euro?
0: Due gol che mancavano li hai fatti in casa.
1: Sì, però non capivo in quel momento, perché non sono stato mai una persona che fa le scommesse, e soprattutto non capivo pure quel gioco che mi voleva far giocare.

0: In senso che mi motivava di fare questo per fare più di gol. E alla fine, dopo questa scommessa, abbiamo finito, non abbiamo fatto più niente.
1: Questa scommessa. Hai sentito che lui sta pensando di non allenare più? Come la valuti? Cioè, perché è davvero così forte il rischio che il calcio ti prosciughi al punto da non volerlo più, non volerne più avere a che fare a questo livello?
0: L'unica cosa che possiamo fare è di accettare e rispettare la sua scelta. Ovviamente è un peccato di perdere un allenatore così nel mondo del calcio perché ha fatto tantissimo e ha dato tantissimo per il calcio a Dortmund, a Liverpool e tutti lo conoscono che tipo di allenatore è e soprattutto che tipo di persona è. E mi dispiace, però se ha fatto questa scelta bisogna solo rispettarla.
1: Dopo Klopp, a Dortmund arriva un altro vincente, Tuchel, con cui ti trovi particolarmente bene, forse giochi al tuo livello più alto, almeno dal punto di vista offensivo, e spieghi che Tuchel era abile soprattutto dal punto di vista mentale. Come è entrato nella tua testa e nella testa dei tuoi compagni? Qual era la sua dote principale?
0: Allora, prima di parlare di Tuchel, vorrei parlare di Klopp, che al suo ultimo anno abbiamo avuto una stagione un po' difficile, perché dopo la prima parte del campionato eravamo penultimi, è stato molto difficile mentalmente di poter riprendere e finire la stagione più alto possibile. Invece alla fine siamo arrivati settimi e anche abbiamo giocato la finale di Coppa di Germania, che abbiamo perso contro il Wolfsburg. E dopo questo se n'è andato via. E avendo una stagione molto difficile anche per me, lo ha sostituito Thomas Tuchel. E io volevo andarmene via perché non mi sentivo bene né mentalmente né fisicamente. E abbiamo avuto un accordo pure con il Dortmund che ho la possibilità di andarmene via. E poi Tuchel, quando è arrivato, ha detto che voglio parlare con Mkhitaryan perché mi piace come giocatore e voglio che lui rimanesse nella squadra. E parlando con lui mi ha detto: guarda Miki, io ti vedo giocare su questo ruolo e fidati di me, però farei 15 gol e 15 assist. E io ho iniziato a ridere perché non credevo, perché avevo perso pure la fiducia. E dopo questo, iniziando la stagione, abbiamo iniziato molto forte perché facciamo le preliminari di Europa League, poi Coppa di Germania e anche il campionato era appena iniziato. Eppure c'era il mio procuratore Mino Raiola che mi chiamava: dai, andiamo via, e io ho detto: no, Mino, aspetta un po' perché sono le cose che vanno nella direzione giusta. E alla fine ho fatto una grande stagione, sono i meriti suoi perché mi ha ridato la felicità e l'amore di calcio e mi ha fatto credere che possono succedere delle belle cose se sei veramente fiducioso e credente in te.
1: Avevate questo rapporto, però poi arriva un momento di rottura all'aeroporto di Liverpool. Cosa è successo? E se ci racconti anche l'episodio della Coppa di Germania, che è anche secondo me significativo del.
0: Allora, anzitutto la situazione nell'aeroporto di Liverpool non posso neanche spiegare io perché è stata una cosa che non mi aspettavo. Dopo quella sconfitta in semifinale contro il Liverpool,
1: Uscita in
0: perdendo
1: semifinale di
0: 4-3,
1: Europa League
0: sì,
1: con il Liverpool.
0: c'era il CEO di Dortmund, Watzke, che si è avvicinato a me dicendo che puoi trovarti una squadra perché non ti vogliamo più rinnovare. Era quel periodo dove parlavo con loro per il rinnovo del contratto. Però dopo questo mi ho detto: che cavolo faccio qua? È meglio di andarmene via perché non meritavo questo comportamento. Ovviamente è stata una scena che succede spesso nel mondo di calcio, però ho continuato a fare perché quello era inizio aprile e c'erano ancora un mese e mezzo a giocare e ho fatto il mio massimo per aiutare la squadra, per andare fino al fondo e poi è arrivata la finale dove abbiamo affrontato il Bayern Monaco. In 90 minuti la partita è stata a pari 0-0, poi tempi supplementari e poi al calcio di rigori.

0: c'era l'opportunità di calciare un rigore, ho detto sì, però devo calciare il quinto. Tuchel mi ha detto no, devi calciare il secondo, terzo o non calci. E io ero giovane, pensavo solo a me, un po' egoista, ho detto allora non calcio. Cioè quel rimpianto, perché non dovevo comportarmi così. Alla fine ci siamo parlati, ci siamo capiti, però è una cosa che rimarrà come, diciamo, una ferita nel cuore mio. Però ho imparato da lì e ho capito perché voleva che io calciasse il secondo o il terzo.
1: A un certo punto poi arriva una telefonata da Manchester. Chi c'era al telefono?
0: Allora, sì, era quel tempo per il rinnovo, ovviamente c'avevo il contratto di Dortmund davanti a me, però c'era pure quella chiamata di Manchester di José Mourinho dicendomi che ti voglio a Manchester perché ti ho seguito e vedo che stai facendo una stagione pazzesca, hai fatto una stagione pazzesca. E voglio che tu vieni a Manchester. E io ho pensato che questa opportunità ti viene magari una volta nella vita tua e devo sfruttarla. Ho detto sì e da lì sono andato a Manchester a continuare la mia carriera calcistica che è iniziata in 2016 con José Mourinho.
1: Ma ora il rapporto è stato un po' conflittuale, ma ti sei spiegato perché non vi siete presi all'inizio? Cioè, cosa non ha funzionato tra di voi?
0: Allora dico che nonostante le difficoltà all'inizio della stagione con lui, il mio rapporto con lui non è stato quello più facile, però mi ha fatto crescere come una persona, come un uomo, perché voleva sempre mettermi in difficoltà e vedere se posso uscire di quelle difficoltà. E io sono una persona che non ho mai mollato. Non mollerò perché se sono i problemi devi cercare a trovare le soluzioni e anche lui sempre dandomi quei problemi voleva vedere se riuscirò ad uscire di questi problemi. Non dico che abbiamo avuto un rapporto brutto come persone, però allenatore e giocatore è stato sempre un confronto, diciamo, non piacevole. Però sono grato a lui perché mi ha fatto capire cosa significa questo mondo di calcio e come devi comportarti, perché non è che sempre incontri belle persone nella vita tua, e specialmente nel calcio. E da lì ho iniziato a guardare attorno e capire che è stato veramente giusto.
1: Utile. Dici che lui si divertiva a fare giochi psicologici. Che cosa significa? Quali erano questi giochi psicologici? Ci puoi fare qualche esempio?
0: Voleva vedere se sei mentalmente forte, si può farti giocare nelle partite più difficili, diciamo, del campionato, magari di Champions, quelle che dovevi affrontare, perché a lui serviva un giocatore con personalità, con caratteristiche che gli piaceva e ovviamente è il modo di allenare, è il modo suo di allenare, di capire le persone, si può fidarsi di te o no.
1: La vita poi ti riporterà con José Mourinho, ma ci arriveremo. La cosa curiosa è che l'ultimo vostro contatto allenatore giocatore del Manchester, diciamo di alto livello, è la finale di Europa League. Forse il momento in cui raccogli tutto quello che hai seminato, vinci, segni, però cosa succede alla fine?
0: Non mi dai il mano, però magari si scorda o magari fa apposta per vedere come mi comporterò. Ovviamente in quel momento non ho pensato di quello, però mi ha lasciato un segno. Perché?
1: Che non mi hai dato la
0: Sì,
1: mano.
0: perché? Io però non ho pensato tantissimo, ho detto dai, bisogna godermi questo momento, questo festeggiamento e poi alla fine penserò perché. Però sto scrivendo nel libro anche questo episodio, però per dire che ogni tanto non è sempre che devo abbracciarti o darti il mano per dire bravo, anche non dando mi ha fatto vedere che magari
1: ti ha insegnato qualcosa.
0: Sì.

0: mi ha insegnato qualcosa.
1: Ti lascia un segno e ti porta a cambiare squadra, passi da una grande inglese a un'altra che per te però è una squadra speciale, perché tu sei un tifoso dell'Arsenal, o almeno da ragazzo eri un tifoso dell'Arsenal. Da dove nasce questa passione? Che cosa hai provato quando sei andato a giocare con un allenatore davvero paterno come Arsène Wenger, che guardavi in TV da ragazzo?
0: Sì. Ho iniziato a seguire Arsenal da ragazzino, perché quando c'era Wenger, in quel periodo lui si fidava dei giocatori giovani, e io, essendo un giovane, un piccolo bambino, dicevo: ah, voglio andare a giocare a Arsenal perché è il posto dove magari mi troverò molto bene, sì, e mi farà crescere come un giocatore. E poi da Manchester, quando mi sono trasferito ad Arsenal, era lui, diciamo, la figura che mi voleva. E sono stato felicissimo. I primi 6 mesi sono andati molto bene perché è stato lui l'allenatore. Poi dopo 6 mesi, dopo 22 anni, l'hanno licenziato e hanno portato una Emery come allenatore. Però ho passato 6 mesi bellissimi con lui, divertendomi, perché il calcio suo è stato molto offensivo e divertente, è quello che voleva lui.
1: Cosa si prova nel giocare nella squadra del cuore? E poi ti ricordo che comunque sì, contro la squadra del cuore adesso ci giochi contro.
0: Sì, perché... non ho risposto con la domanda. Ovviamente ho iniziato a seguire Arsenal da quando avevo magari 9-10 anni, perché in Armenia facevamo vedere le partite di Premier League. E è stato un tifoso di Arsenal, è stato sempre il mio sogno di giocare all'Arsenal. Però non è sempre... diciamo, la cosa più bella, le cose che sogni, ogni tanto ci sono delle cose che non sono i tuoi, e questa cosa, magari essendo un tifoso dell'Arsenal, magari non era mia. Però ho giocato nella squadra che sognavo da bambino, è stato, diciamo, un traguardo che volevo aggiungere e ho fatto. Ovviamente non è andato bene, però da lì sono andato via, perché non trovavo più la felicità di giocare, la felicità di essere un calciatore, e mi sono detto che devo cambiare qualcosa.
1: Quando cambi squadra, e ne hai cambiate un po' nella tua carriera, subentra sempre un'altra figura, che è una figura anch'essa paterna e particolare, che è quella di Mino Raiola, il tuo agente, che adesso non c'è più. Molto curioso il modo in cui ti avvicini a lui, il modo in cui con tua sorella, che è una manager della UEFA, riuscite ad arrivare a Mino Raiola. Cosa è successo?
0: Allora, quando ero allo Shakhtar non c'era un procuratore, e mia sorella mi diceva: ma cosa dobbiamo fare? Come fare? E io ho detto: non lo so, Monica, dobbiamo cercare una soluzione per andarci via dallo Shakhtar, perché volevo andare in Europa, giocare in Europa e giocare in una squadra. E lei mi ha detto: va bene, mi informerò, vedrò chi sono i procuratori più forti del mondo. E poi mi manda una lista dei procuratori, dicendo che questo, questo, questo, questo. E io dico: sì, però adesso c'è un altro problemino, chi scegliere? E lei mi diceva: bene, aspetta che vedo chi è il più forte nei discorsi, questo. E ha detto: dai, proverò di contattare Mino Raiola. E ho iniziato a contattare, che c'è la storia nel libro, è bellissima. E alla fine c'è una risposta di Mino che: va bene, ci incontriamo a Milano e parleremo tu per tu. E lei diceva: bene, si presenta, iniziano a parlare e dice che sì, mi sono informato dal tuo fratello, voglio lavorare con lui. E da lì le cose sono andate nella direzione che volevo io. L'ho incontrato, prima chiamata: ciao mister Raiola. Ma chi è mister Raiola? Io sono Mino. Va bene mister Raiola? No, Mino. Se la prossima volta mi chiami di nuovo mister Raiola, non parlo più. E così dall'anno 2013 ho iniziato a lavorare con lui, però non è stato più un lavoro, è stato come una connessione di padre e figlio, di amico amico, così.
1: Tu lo definisci un uragano in tutto quello che faceva. C'è un episodio curioso che vi lega, e quale o una decisione che hai preso nella tua carriera, in cui lui è stato determinante, e magari anche un insegnamento che ti ha lasciato?
0: No, sono state tanti episodi, tanti momenti tra me e lui, perché dal primo giorno lui mi ha detto: cosa vuoi, soldi o calcio? Ho detto: Mino, per me non c'è il discorso, il calcio, perché ho sempre sognato di fare un calciatore e i soldi non mi interessano, voglio giocare nelle squadre più forti del mondo, è quello che voglio. Ha detto: va bene, allora andiamo avanti. E così abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui sapeva cosa voglio io e cosa posso fare. Mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato consigli, ha fatto tutto che chiedevo da lui, è stato veramente uno affidabile, eppure una persona che mi ha aiutato tantissimo.
1: Soldi o carriera? Secondo te, questa stessa domanda fatta oggi a un ragazzo di 20 anni che magari vuole fare il tuo stesso percorso, a questa domanda qui, come risponderebbe? O meglio, oggi forse i ragazzi sono più attratti dalla parte monetaria del calcio piuttosto che dalla passione per il gioco?
0: Ovviamente ognuno fa le scelte sue, non puoi dire a nessuno cosa scegliere e come fare, l'unica cosa è che puoi dare un consiglio. Io vi dico che fare il lavoro più bello e il lavoro che ti piace è la cosa più bella. Perché alla fine i soldi un giorno ce l'hai, l'altro giorno magari perdi tutto. Però la felicità non sono i soldi, la felicità è dentro la persona. Quello che fai, quello che ti fa piacere, le emozioni, tutto questo, la tensione. Pure adesso io, avendo 36 anni, mi diverto. Perché ogni mattina andando all'allenamento vado come un piccolo bambino che va il primo giorno a scuola, volendo. Con grande piacere, con la speranza cosa mi aspetta durante questo allenamento, perché alla fine è quello che conta, sono quei ricordi che ti rimangono per tutta la vita, non i soldi.
1: Mino è anche l'uomo che ti porta dall'Inghilterra all'Italia, ti fa scoprire questo paese e adesso sei italiano, un armeno italiano. Quando stai andando alla Roma c'è anche la possibilità di andare al Milan, pochi lo sanno. Come si sviluppa quel momento? Perché scegli una piazza piuttosto che un'altra?
0: Allora vi dico, tutto è iniziato metà agosto in quell'anno 2019. Mino mi chiama e mi dice che dobbiamo andare via perché vedo che non sei felice, vuoi cambiare un po' di aria, il posto, e ho detto sì, Mino, e mi fa la domanda: cosa ne pensi, Milano o Roma? E io dico: come posso scegliere? La cosa che voglio è di giocare a calcio. E lui mi ha detto: va bene, lasciami pensare e così vedremo. Poi in quel periodo Milan è stato focalizzato e concentrato sull'acquisto di Tyson dallo Shakhtar. E io, come ero la riserva sua, pensando che se non riescono a firmare il contratto con Tyson, mi prenderanno. E io ho detto: Mino, guarda, in questo caso è meglio di andare a Roma, alla Roma, e trovare la felicità che ho sempre sognato. E mi ha detto: va bene. Poi per 5 giorni non ho avuto nessuna novità. E il 30 agosto giocavamo Arsenal-Tottenham, il derby d'Inghilterra di Londra, e un'ora e mezzo prima, quando dovevamo entrare alla riunione per saperne chi gioca la formazione, e lui mi chiama e dice: cosa fai? Io dico: no, sto andando alla riunione per dopo andare a giocare il derby. E mi dice: ah, va bene, ok, solo per dirti che dopo la partita prendi l'aereo e voli a Roma. E io dico: a Roma per fare cosa? Sì, andiamo a firmare il contratto con la Roma. Ho detto: va bene, dopo la partita, perché io avevo già preparato tutte le valigie per andare in nazionale perché c'era la sosta. E lui mi dice: no, con tutte le valigie vai a Roma. Ho detto: va bene. E tutta la notte ero sul telefono con lui parlando, capendo cosa facciamo, come facciamo, e alla fine c'era il volo da Londra a Roma alle 7 di mattina. E io con mia moglie siamo andati all'aeroporto, mi siedo nell'aereo e c'è il steward che viene e dice: hai firmato il contratto? E io dico: ma sono adesso appena andando, come posso formare il contrario? Dai, che io sono romanista, dai Roma, e io, dai tu. E da lì è nata il trasferimento alla Roma.
1: Hai scoperto la parola dai.
0: Sì, beh.
1: E hai scoperto una piazza particolarmente calda, più calda di Donetsk, diciamo così. Cosa ti ricordi di quel periodo lì, allora, della passione popolare che hai vissuto?
0: Dal primo giorno, da quel giorno che sono atterrato a Roma, i tifosi che ho visto all'aeroporto, l'accoglienza è stata una cosa pazzesca che magari potevo solo leggere nei giornali o vedere sul sito di calcio, l'accoglienza di un giocatore, però ho vissuto pure quel momento e sono molto grato e posso dire che la piazza è molto calda, la gente sono pazzi nel modo buono, perché ho vissuto 3 anni bellissimi lì e mi sono divertito. Ho riavuto la felicità, ho ritrovato la felicità, il piacere di giocare a calcio, perché dal primo giorno con i miei compagni, con l'allenatore, è andato tutto benissimo lì.
1: Alla luce degli ultimi anni che invece hai vissuto in un'altra città italiana, tu ti senti più romano o milanese?
0: Magari italiano.
1: Italiano.
0: Perché ho passato 3 anni bellissimi a Roma e adesso il mio 4° anno a Milano, e tutti e 2 posti sono speciali per me. E pure i miei due figli, il mio figlio è stato nato a Roma e mia figlia a Milano.
1: Ce n'hai uno per città.
0: Sì.
1: Non puoi vederlo, ma dietro di te c'è un signore con i capelli bianchi che ti abbraccia, che è lo stesso che invece ti... come dire, non ti faceva giocare a Manchester e invece ti maltrattava, tra virgolette. Come è stato possibile che la stessa persona con cui avevi avuto talmente tanti problemi a Manchester poi facesse click a Roma e diventaste così uniti al punto da farti giocare la finale di Tirana quasi accelerando da un infortunio proprio perché ti riteneva indispensabile?
0: Allora, racconto questa immagine che, abbracciandoci, l'ho detto che l'abbiamo rifatto, perché vincendo l'Europa League abbiamo vinto pure la Conference. Il mio 3° anno alla Roma, da quando è arrivato Mourinho, abbiamo avuto un rapporto totalmente diverso, che non c'entra niente di quello che abbiamo avuto a Manchester. Perché? Perché a Manchester sono arrivato a 27 anni, a Roma in quel periodo c'avevo 33. Magari è cambiato qualcosa in me, ho iniziato a capire più la sua mentalità, la sua psicologia, il suo comportamento ai confronti dei giocatori, e quell'anno andavamo benissimo e lo ringrazio, perché veramente anche magari lui ha capito che non sono stato più la persona, il giocatore, il calciatore che era a Manchester.
1: Ma era cambiato anche lui? E nel
0: sì,
1: caso?
0: Sì, era cambiato.
1: Quanti Mourinho esistono? Perché ne abbiamo visti in questi anni di tutti i tipi.
0: No, esiste solo un Mourinho, the special one, e il resto ovviamente è una cosa di individualità, in senso che come lo percepisci. Io ho avuto ovviamente 2 persone diverse, però per me rimane solo una persona che è lui, che mi ha dato tantissimo a Manchester, nonostante avendo i problemi che ho avuto, però anche a Roma, che abbiamo vinto il trofeo da tanti anni che si aspettavano tutti i tifosi.
1: Non la prese bene invece quando hai deciso di andare all'Inter. Ecco, ci racconti dalla tua voce il passaggio all'Inter, che è stato ritardato di un anno rispetto a quando poteva essere, perché i primi contatti c'erano stati un anno prima con Ausilio, e qual è stata la persona decisiva per farti arrivare a Milano?
0: Allora, tutto è iniziato dopo il mio 2° anno a Roma, quando ho avuto quella chiamata di Piero Ausilio dicendomi che ti vogliamo all'Inter, e io ho detto: Piero, va benissimo, però dobbiamo chiudere tutto prima.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Ho detto non posso rimanere qua, perché sì, l'allenatore mi vuole, però non è che lui rimarrà per tutta la sua vita alla Roma. E rimarranno i dirigenti, non so, sì, quelle persone, e non posso fidarmi di loro. E alla fine avevo già deciso di andarmene via, che era già tardi per Mourinho, perché sapendo che non voglio rinnovare il contratto con la Roma, si è messo a litigare con Tiago Pinto e poi mi ha detto dai, parla subito con me e non parlare più con Tiago Pinto, dimmi cosa vuoi e così facciamo le cose per bene. Io ho detto mister, è già tardi perché ho già dato il mio ok all'Inter.
1: Sono contenti. E comincia il tuo periodo interista con Simone Inzaghi, che dura 3 anni. Al di là dei risultati, delle vittorie e anche delle sconfitte, cosa ti rimane di questo triennio? Che tipo di rapporto c'è con lui? Magari c'era o c'è ancora, se vi sentite adesso che in Arabia?
0: No, c'era e c'è, perché questi rapporti non si scordano. Ho vissuto 3 anni bellissimi con Simone Inzaghi, con una persona che mi ha dato la seconda giovinezza, magari posso dire così, perché giocare a 33 anni fino a 36 con lui, facendo quasi tutte le partite, ovviamente ti senti qualcosa di importante. Però onestamente la mia partita da titolare giocando a Udine, quando mi ha tolto dopo 32 minuti, lì ho pensato magari c'è un'altra persona che si comporterà male ai miei confronti e farà un altro gioco. Però io non sapevo che quando tu sei ammonito lui ti cambia subito.
1: Non ti scappa.
0: Sì, non avevo capito. E poi dopo quella partita c'era pure la sosta nazionale e nessuno mi ha spiegato niente. Poi quando sono rientrati tutti, leggendo un po' i giornali, ho visto che no, è diciamo, la sua abitudine di cambiare un giocatore dopo che riceve il cartellino giallo. E posso dire che è un allenatore, un padre, un amico, uno che conosce il calcio, uno che puoi parlare di tutto con lui, perché veramente io, essendo da 33 a 36 anni, Parlavo con lui come fosse lui era mio amico, però conoscendo e sapendo il limite, perché non potevo passare quel limite, essendo calciatore, passare il limite di, diciamo, suo. Per quello c'ho solo belli ricordi.